0: continua e contemporaneamente avere una razionalità materialista, meccanicista, come diceva lui, assolutamente empirica nel giudicare le cose, cioè valutava che avessero importanza soltanto le cose che possiamo vedere, toccare e misurare con la nostra ragione. Questa è evidentemente una contraddizione fra il proprio abisso interiore e la realtà delle cose. Come riuscì a superare lui personalmente questa contraddizione fra ciò che sentiva e ciò che vedeva con il sistema dei letterati e dei poeti? C'era Pirandello che diceva: la vita o si vive o si scrive, e lui scrisse, cioè sublimò i suoi sogni, le sue visioni, i suoi incubi in una narrativa basata proprio su quel terrore dell'ignoto che era alla base della sua poetica. Ecco, bisogna considerare una cosa, che questo tipo di contraddizione non è semplicemente tipica di Lovecraft, ma è tipica della nostra società contemporanea. Noi veniamo da millenni di vita interiore nella quale il trascendente era considerato molto più importante della vita di ogni giorno. Ecco, era la base della nostra etica, non peccare se non vai all'inferno. Ecco, questa cosa noi l'abbiamo completamente superata. La nostra società oggi è materialista, non crede più a niente di ciò che non può toccare. Ecco, e allora anche noi, come Lovecraft, sublimiamo questa nostra ansia di fronte all'ignoto, questa paura di fronte all'ignoto, nei nostri sogni, che sono i film, romanzi, i giochi di ruolo e cose del genere, tutto quanto quel portato fantastico della nostra vita che ormai è puntato non più sul realismo ma sul fantastico, sull'orrorifico, sulla fantascienza e cose di questo genere. Quindi Lovecraft personalmente ha incarnato il disagio fondamentale della nostra società contemporanea. Ecco, io almeno la spiego così.
1: Sì, in questo paradosso irriducibile fra iperrazionalità materialistica e questo abisso della coscienza e dell'ignoto, si denota l'enorme attualità di Lovecraft, che fu davvero visionario e profetico in questo. Oltre a questo, però, c'è anche la questione legata alla conoscenza. Prendiamo proprio il richiamo di Cthulhu, di cui si celebrano proprio quest'estate i 100 anni dalla creazione, dove più i personaggi scoprono, più il mondo diventa incomprensibile e minaccioso. Come funziona dunque, Sebastiano Fusco, questo rapporto fra sapere, conoscenza e terrore nei racconti di Cthulhu?
0: Dunque, intanto una piccola notazione filologica. Cthulhu, Lovecraft, lo scriveva nella lettera del 34, lo pronunciava in maniera un po' diversa, lo pronunciava Cthulhu.
1: Non me lo faccia ripetere.
0: Dunque, perché lui diceva, queste sono trascrizioni di una fonetica aliena, quindi
1: certo,
0: il nostro apparato
1: certo
0: non è in grado. Lovecraft aveva una visione molto particolare, cioè lui diceva che di fronte all'ignoto la nostra reazione è quella della paura. Perché? Perché quello che noi non comprendiamo, quello che è caotico, che è quello che è in qualche maniera al di là della nostra capacità di comprendere e di misurare, l'unica cosa che ci può ispirare, l'unico sentimento è la paura. Ed è per questo che Lovecraft si è incistato in maniera così particolare, specialmente presso i giovani. Io mi ricordo una testimonianza di Fernanda Pivano, che negli anni della contestazione giovanile andò in università americana e vide che i giovani nei loro raduni si leggevano a vicenda i racconti di Lovecraft. E non capì perché questo scrittore fosse così popolare fra i giovani, e poi ragionò, forse perché lui contesta alla base i principi della nostra cultura. Ed è esattamente questo, inconsciamente noi, in seguito al retaggio di decine di migliaia di anni di storia, contestiamo in qualche maniera la visione totalmente materialista della società. Non possiamo contestarla razionalmente, la contestiamo nei nostri sogni.
1: Sebastiano Fusco, proprio a proposito di questo, approfittiamo della sua presenza anche per sondare un'altra questione molto interessante legata alla ricezione e alla fortuna di Lovecraft. È interessante constatare come in Italia, ma immagino non soltanto in Italia, le opere e i testi di Lovecraft siano stati pubblicati, penso anche ad alcune delle importanti curatele sue di Gianfranco De Turris, da case editrici legate alla destra o all'area tradizionalista conservatrice, quali appunto B&T, editore Settimo Sigillo, ancora Solfanelli. Mm-hmm. Quali sono i nodi della cosmogonia e della visione lovecraftiana che sono stati intercettati e accolti dai valori e dalle ideologie di destra, e in che misura erano già presenti nel testo originale di Lovecraft e quanto invece sono piuttosto una questione di ricezione e interpretazione posteriore che è stata attribuita dopo allo scrittore?
0: Dunque, diciamo, è abbastanza ovvio che la cultura di destra, specialmente giovanile, abbia un interesse particolare per Lovecraft, come un altro autore che ha grande importanza per i giovani, cioè Tolkien.
1: Tolkien, certo.
0: Dunque, questo perché sono autori che nella loro sostanza sono legati a un pensiero tradizionalista, cioè autori per i quali il trascendente, anche se soltanto a livello emotivo, aveva importanza tanto quanto l'immanente, il mondo di tutti i giorni, mentre oggi la cultura di sinistra bada soprattutto alla materialità, al razionalismo, alla concretezza, ai problemi reali della società. Invece a destra ancora si ha un atteggiamento un po' più romantico, diciamo così, nei confronti di questo modo di vedere la realtà. La sinistra inizialmente ostaggiò in maniera forte autori come appunto Lovecraft e Tolkien, perché diceva non interessano i problemi della società di oggi. Si è dovuta ricredere quando ha visto che i giovani in realtà erano interessatissimi a questo genere di autori, e allora ha cercato in qualche modo di riappropriarsene, ecco, usando i sistemi della sua critica, cioè valutandoli da un punto di vista concreto, realistico, e anche adattandone il linguaggio, diciamo così, in un'operazione forse in qualche modo un po' spregiudicata. Ma questo è comprensibile, diciamo, fa parte proprio dei movimenti della nostra cultura, della nostra letteratura. Guai se non fosse così, tutta la cultura sarebbe massificata, tutta la letteratura sarebbe monocorde. L'importante è che proprio ci siano visioni diverse di autori differenti, quindi insomma io spiego in questa maniera il maggiore interesse della destra, per la quale il simbolismo di Lovecraft e quello di Tolkien è molto importante, ma è importante anche per i giovani sinistra in maniera diversa.
1: E dunque parlare di Lovecraft a 100 anni dalla nascita del richiamo di Cthulhu e dei suoi miti, e anche parlare di un ritorno in Europa e nel mondo dell'importanza del simbolismo, dei simboli che questo autore così precocemente seppe intercettare. Noi ci fermiamo qui per oggi, grazie moltissime a Sebastiano Fusco per essere stato nostro ospite, buon lavoro, a risentirla presto.
0: Grazie a tutti.

Un saluto da Franco Fabbri. Questo era Antarctica, uno dei brani dell'album Dream Life di Marta Del Grandi, che è l'oggetto della recensione di oggi. Marta Del Grandi è una musicista milanese che ha studiato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Non sappiamo come, che cosa e quando, perché le informazioni su di lei sono abbastanza laconiche. Poi si è trasferita a Ghent o Gand, in Belgio, nel Fiandre, al conservatorio di quella città, dove si è perfezionata e dove ha conosciuto anche dei musicisti che ritroviamo in parte come accompagnatori di questo album che è stato appunto registrato a Ghent. Poi ha passato anche un certo periodo in Nepal e poi è rientrata e a quanto pare ora è a Milano. Se ne sa poco perché i suoi dischi sono pubblicati da un'etichetta indipendente inglese, la Fire Records, che quindi non entra nel giro del diluvio di comunicati stampa che chiunque si occupi professionalmente di musica riceve ogni giorno a proposito dell'uscita di singoli, album o di concerti, molto spesso di carnea di scarsissimo valore, che però hanno dei nomi interessanti che non sono dei nomi di persona, spesso senza spazi fra le diverse parole, a volte sono degli anagrammi, a volte assomigliano alle password sicure suggerite da Google. Ecco, Marta Del Grandi ha un nome vero ed è una musicista vera e lo si capisce da questo album che è rimasto a lungo ignoto per lo più agli ascoltatori di lingua italiana, nonostante lei sia italiana, e che è emerso alcuni mesi dopo l'uscita, che era avvenuta all'inizio di quest'anno, perché Marta Del Grandi finalmente ha avuto un'occasione di apparire davanti a un pubblico vasto in occasione del concerto di Patti Smith al Castello Sforzesco a Milano alla fine di luglio, dove appunto Marta Del Grandi era l'artista di spalla. È un album molto ben fatto, molto ricco, molto articolato e vario. Tra l'altro, curiosamente, le etichette, i tag informatici appesi a ogni singola canzone sono diversi da brano a brano, cosa che di solito non succede in rete. Di solito una casa discografica pubblicizza un album segnalando con lo stesso tag tutte le canzoni in modo che il pubblico sappia di che tipo di artista si tratta, ma forse qui veramente è utile vedere che ogni singola traccia dell'album è etichettata in un modo diverso e questo corrisponde alla ricchezza, alla varietà stilistica dei brani che si incontrano nell'ascolto. Abbiamo ascoltato Antarctica, ascoltiamo ora il brano che è stato scelto come seconda facciata del singolo che ha accompagnato l'uscita dell'album, che si intitola Neon Lights.

Questa era una parte, gli ultimi 2 minuti circa, di Neon Lights, un'altra delle canzoni dell'album Dream Life di Marta Del Grandi. Tutte le canzoni dell'album sono create, musica e parole, da Marta Del Grandi, che si è occupata anche degli arrangiamenti, ha suonato il pianoforte, ha suonato le chitarre, sintetizzatori, si è occupata della programmazione degli strumenti elettronici, naturalmente ha cantato, insomma ha fatto tantissime cose, ha guidato la produzione di questo album insieme a un coproduttore locale, Fiammingo, e ne dobbiamo dedurre che tutto quello che ascoltiamo, e ascoltare questo album in cuffia è davvero una festa. Tutte queste cose sono state volute, deliberate dall'attenzione, dalla creazione musicale di Marta Del Grandi, che quindi si colloca a un livello molto alto nella produzione musicale corrente. A proposito di lei sono stati fatti nomi come quelli di Laurie Anderson o di Björk, io aggiungerei Kate Bush o aggiungerei Maria Arnal, insomma cantanti e autrici che maneggiano la composizione, la scrittura, la produzione musicale in modo estremamente consapevole e ricco. E questo colloca Marta Del Grandi in una classe diversa da quella dei famosi Carneadi o infami Carneadi di cui accennavo prima. È davvero a un livello molto alto all'interno dell'industria musicale corrente. Marta Del Grandi si esibisce anche dal vivo, accennavo prima alla sua presenza al concerto di Patti Smith lo scorso luglio, e attualmente è in tournée in vari paesi, quindi la sua fama piano piano sta crescendo qua e là. Prossimamente sono previsti dei concerti in Germania, a Norimberga e a Schorndorf, che non è un centro molto famoso, ma dove c'è un club rock che esiste probabilmente da una cinquantina d'anni o più, dove hanno suonato gli Animals o chissà chi, insomma, un locale famosissimo, il Manufaktur. E anche nei primi giorni, nella prima metà di ottobre, farà un concerto anche a Parma, quindi gli italiani o anche i ticinesi che hanno la possibilità di andare lì non dovrebbero perderla. Ecco, questa è Marta Del Grandi, continueremo a prestare attenzione al suo lavoro e ascoltiamo adesso la prima traccia dell'album Dream Life, che è etichettata come indie pop. Devo confessare che quando ho deciso di comprare il disco e di ascoltarlo, sentendo questa prima traccia, avevo detto carino o carina, ma non mi ero reso conto di cosa veniva dopo. Ed è per questo che vi faccio ascoltare questa traccia per ultima, perché la potrete ascoltare avendo sullo sfondo tutto quello che avete sentito prima. Un caro saluto da Franco Fabbri. Ascoltiamo You Could Perhaps.

0: Questa mattina andiamo a Roma, dove ad aspettarci, ad attenderci, c'è Gianluca Diana. Buongiorno, ben ritrovato Gianluca. Ecco.
1: Buongiorno di nuovo a te e a chi ci sta ascoltando.
0: E adesso ti sentiamo forte e chiaro. Benissimo. Allora, io dicevo, questa mattina noi andiamo a Roma perché con Gianluca Diana vogliamo raccontare il Festival dell'Architettura di Roma, che è una rassegna dedicata all'architettura e alle relazioni con le comunità che vivono la città. Giunge quest'anno alla sua 8ª edizione, è iniziato il 18 settembre, prosegue fino a domenica 8 ottobre. È un festival che apre alla città, un festival diffuso in vari quartieri di Roma e anche un festival che apre al design. Allora, intanto Gianluca, perché realizzare un festival che parla di architettura in una città come Roma?
1: È una domanda di quelle importanti e per risponderti credo che sia opportuno dire che il FAR da subito, sin dalla sua prima edizione, ha compreso che utilizzare l'architettura come uno strumento sociale necessario a riattivare tra lo spazio urbano e la cittadinanza fosse qualcosa di davvero importante. Il che significa che cerca di fatto di costruire un rapporto diretto con le comunità. Vi riesce portando nei quartieri l'idea che è necessario riuscire a costruire dei progetti che siano consoni e ovviamente anche condivisi poi con l'ambiente in cui gli stessi vengono immaginati. Lo fa in modo molto pratico, partendo dai bisogni reali delle persone. Per rimanere nel concreto, va ricordato a chi ci ascolta che Roma non è soltanto il centro vissuto da milioni di persone in transito ogni anno, come lo si conosce, soprattutto dal punto di vista turistico. In realtà è molto di più. La maggior parte della città, per come la conosciamo oggi, si è sviluppata in tre momenti ben precisi, immediatamente dopo l'Unità d'Italia, durante il ventennio fascista e in particolare subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. In quel periodo, la crescita edilizia non è stata affatto ordinata, infatti storicamente viene definita una crescita a macchia d'olio, il che vuol dire che è avvenuta dall'interno verso l'esterno della città, riempiendo progressivamente gli spazi che rimanevano liberi volta dopo volta. L'esito di questo è stata un'urbanizzazione abbastanza disordinata e lo troviamo alla fine in tutti quanti i municipi dell'attualità. In particolar modo il festival ne coinvolge tre, che sono il primo, il quarto ed il quinto, ed ognuno di questi, Natascia, ha una sua identità che è legata in modo importante allo sviluppo abitativo. Un esempio, per chiarire il concetto del quale stiamo parlando, è proprio quello del primo municipio, dove troviamo il FAR nel quartiere Esquilino, il rione il quindicesimo. I rioni sono la vecchia modalità amministrativa di suddividere la città di Roma. All'interno di una piazza che si chiama Piazza Vittorio Emanuele II. Questa è assai particolare in quanto somiglia in modo impressionante alla città di Torino ed è questa la storia, l'aneddoto che spiega nel modo migliore quanto stavamo dicendo poco fa. Oltre che per l'architettura degli edifici, la piazza in questione ha una serie di portici che sono, per quanto riguarda la città di Roma, qualcosa di sicuramente poco usuale, poco ordinario. E non è un caso perché subito dopo l'Unità d'Italia, quella zona è stata costruita appositamente in quel modo per accogliere gli impiegati amministrativi che vennero chiamati all'epoca proprio da Torino per lavorare nel nascente Stato italiano. Furono scelti in quanto erano parte di quello sabaudo che chiaramente aveva già una notevole esperienza amministrativa. Bene, il FAR agisce in quartieri che contengono mille storie urbane stratificate una sopra l'altra, esattamente come questa, e che vanno poi amalgamate con quelli che sono i bisogni della quotidianità.
0: Ecco, quartieri con mille storie urbane e dicevamo anche un festival che ha una lunga durata, dura circa 20 giorni, un festival che si relaziona e si sviluppa con il territorio, lo dicevo prima, anche un festival che apre al design e in merito a questo c'è un progetto in particolare, vero Gianluca Diana?
1: Esattamente. Il festival che inizia esattamente dal primo municipio ha all'interno dei progetti che vengono messi in campo, in particolar modo quello del progetto del design Esquilino. La piazza in questione, quella della quale parlavamo qualche istante fa, ovvero Piazza Vittorio, grazie ad una collaborazione con la Scuola di Architettura e di Moda della città di Roma, ha tirato giù il progetto Design District, che consiste nella realizzazione attraverso le vetrine dell'intera piazza di progetti di design che sono stati creati appositamente e che permettono di dare una visibilità artistica a dei luoghi che usualmente sono altra cosa. cosa, sono locali commerciali di qualsiasi genere e natura, e proprio per tale motivo diventano un luogo vissuto e vivente. Viene chiamato il design district dai residenti le vetrine aperte. Questo per dare un po' l'idea di come anche uno spazio davanti al quale usualmente si giunge per motivi strettamente legati agli interessi di ognuno per acquistare una cosa o un'altra ancora, diviene per l'appunto un nuovo elemento di design urbano.
0: Un nuovo elemento di design urbano. E Gianluca Diana, allora abbiamo detto 20 giorni, un programma ricco. Se dovessimo dare uno sguardo al programma da qui in avanti e come prosegue il festival e soprattutto quali sono magari i momenti di maggiore interesse.
1: Direi che per comprenderli al meglio è opportuno effettuare il percorso che lo stesso festival compie. Dopo il primo municipio si arriva nel quinto, in quello che è il popolare quartiere di Centocelle, che deve il suo nome al fatto che in passato fosse il luogo di immagazzinamento del grano nella città. Centocelle è oggi, con i suoi circa 50.000 abitanti, il quartiere maggiormente abitato dell'intera città. Il FAR è stato presente già nei giorni 19 e 20 di settembre e lo sarà fino a domenica 27. Ci sono una serie di eventi, tantissimi, suddivisi tra workshop, passeggiate fotografiche, installazioni artistiche e poi laboratori di narrazione sonora, soprattutto questi ultimi dedicati al mondo bambino-adolescente, che introducono nel modo migliore l'architettura del quartiere ai residenti stessi. Un'altra particolarità che va sottolineata è quella della distribuzione e della spiegazione delle mappe di quartiere che vengono raccontate alle persone, ai residenti stessi, proprio dagli architetti e dalle associazioni che lavorano di concerto assieme al FAR. Una cosa che mi sembra opportuno sottolineare è che è presente in questi contesti organizzativi l'intera cittadinanza sotto ogni forma associativa. Da questo punto di vista è esemplare la presenza nei workshop anche di un centro sociale occupato chiamato Forte Prenestino, oramai patrimonio culturale dell'intera città, che partecipa attivamente all'interno dei workshop in questione. È un segnale, Natascia, di come la Roma contemporanea sia attivamente vissuta e partecipata in ogni angolo, in ogni modalità.
0: Allora, io lo ricordo, abbiamo presentato, abbiamo raccontato questo Festival dell'Architettura di Roma, il FAR, che impegna architetti, artisti, cittadini e istituzioni, proponendo, come Gianluca Diana ci ha raccontato, architettura, visioni, squarci di vita quotidiana in nuove vesti e soprattutto coniugati anche con le aspirazioni e le tradizioni locali. Tra l'altro, io voglio ricordare che di architettura torneremo a parlare anche nel nostro spazio della rivista, ma alle nostre latitudini. Dunque, architettura in Svizzera e soprattutto parleremo di grattacieli. Intanto Gianluca Diana, è stato un piacere, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, un buon ascolto a chi è connesso in questo momento e alla prossima.
0: A presto.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 12:40.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Buongiorno a voi e benvenuti allo spazio di concerto.ch. Oggi faremo un viaggio e vi porteremo in un luogo molto speciale. Ci trasferiamo per un momento in Argovia, in particolare nella città di Arau. Lì si trova l'Alte Reithalle, un edificio storico che prende vita nel 1864 come maneggio coperto e scuderia per la cavalleria dell'esercito svizzero. Dunque, per oltre un secolo, le sue mura hanno, per così dire, vibrato al ritmo degli zoccoli dei cavalli e delle esercitazioni militari. Questo fino al 1972, anno in cui la Confederazione ha abolito ufficialmente i reparti di cavalleria. Rimasto dunque improvvisamente vuoto, questo imponente spazio, che naturalmente è stato protetto come monumento storico, ha vissuto una lunga fase di transizione. Ha ospitato mercati, mostre, eventi temporanei, che ne hanno in effetti manifestato un grande potenziale culturale. La vera svolta è arrivata nel 2016, quando i cittadini di Arau hanno approvato un importante stanziamento economico per trasformarlo in un teatro moderno. Oggi quest'antico edificio è un vivacissimo centro culturale polifunzionale, diventato nel 2021 la casa dell'Orchestra Filarmonica di Argovia. L'inaugurazione nell'ottobre del 2021 ha davvero rappresentato un evento storico. 58 anni dopo la sua fondazione, l'orchestra finalmente ha avuto una propria sala da concerto, diventando l'orchestra residente dell'Alte Reithalle. E all'Orchestra Filarmonica di Argovia è dedicato il programma di concerto.ch di oggi. L'orchestra ha una lunga storia, è stata fondata nel 1963 e ha avuto moltissime figure che l'hanno guidata, hanno fatto sì che diventasse oggi una delle più importanti orchestre professionali della Svizzera. Dalla stagione 2025-26 la guida artistica è stata affidata al direttore spagnolo Josef Vicent, che oggi ha il ruolo di direttore principale e di direttore artistico. Ed è proprio con un concerto che si è tenuto nell'aprile di quest'anno che iniziamo il nostro percorso musicale. Ascolteremo la Fantasia per violoncello e orchestra opera 52 di Moisei Weinberg, Mieczysław Weinberg, se vogliamo citare il nome polacco di questo compositore. Questa fantasia fu scritta tra il 1951 e il 1953. Sono anni molto cupi per la vita di Weinberg, sono gli anni dell'ultima stagione staliniana. Weinberg, ebreo polacco, rifugiatosi in Unione Sovietica dopo l'invasione nazista della Polonia, aveva perso gran parte della sua famiglia nella Shoah e dunque si trovava a dover conciliare la propria memoria personale con tutte le pressioni ideologiche del regime sovietico. Durante la campagna antisemita staliniana, Weinberg fu posto sotto sorveglianza, successivamente arrestato, e solamente la morte di Stalin e l'intervento decisivo del suo amico Shostakovich contribuirono alla sua liberazione. Ecco, in questo clima di paura, di incertezza, nasce questa fantasia, e ascoltandola si ha quasi la sensazione che il compositore in qualche modo voglia allontanarsi temporaneamente dal presente per ritornare con il pensiero alla Varsavia della sua giovinezza. La struttura di quest'opera è molto libera, rapsodica, e la successione delle sezioni, che sono adagio, allegro con fuoco, cadenza, andantino leggero e adagio conclusivo, non segue il tradizionale schema del concerto, ma si sviluppa secondo una logica narrativa quasi, associativa, quindi il violoncello assume il ruolo di voce narrante che guida l'ascoltatore attraverso degli stati d'animo spesso contrastanti. L'elemento più affascinante della partitura è sicuramente il suo rapporto con il folklore polacco. Ci sono richiami a varie danze, il Kujawiak, per esempio, danza popolare della regione della Kujawia. Troviamo poi una sezione più vivace che richiama il Mazurek, la mazurka polacca resa celebre soprattutto da Chopin. Weinberg però non utilizza mai questo materiale folcloristico in maniera descrittiva, insomma, questi elementi vengono trasformati, integrati, trasfigurati in una maniera estremamente personale. Ascoltiamo dunque questa fantasia per violoncello e orchestra, opera 52 di Mieczysław Weinberg, con l'Orchestra Filarmonica di Argovia, diretta da Joseph Vicente. Il solista al violoncello è Christophe Croiset.

Applausi energici, entusiastici per questa fantasia per violoncello e orchestra opera 52 di Mieczysław Weinberg. L'abbiamo ascoltata con l'Orchestra Filarmonica di Argovia, diretta da Joseph Vicent, solista al violoncello Christophe Croiset. Continuiamo ora invece ascoltando un concerto meno recente, siamo nel 2019, il concerto era diretto da Leo McFall. Si tratta del concerto per violino e orchestra in sol maggiore, opera 25, del compositore norvegese Hjalmar Borgström. Diciamo che questo concerto rappresenta forse oggi una delle preziose riscoperte del repertorio violinistico scandinavo. La pagina è rimasta nell'ombra per gran parte del Novecento. Fu composta nel 1914, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Questo concerto appartiene alla piena maturità creativa di Borgström, musicista formatosi a Lipsia e molto influenzato dall'ambiente musicale tedesco. Il compositore norvegese aveva, pur assimilando la lezione di Strauss, di Wagner e di Busoni, sviluppato però una voce estremamente personale, nella quale il sinfonismo, diciamo, di centro Europa si intreccia con molte suggestioni legate alla natura e alla cultura della sua terra. Dopo la morte del suo autore, avvenuta nel 1922, questo concerto scomparve progressivamente dai programmi di sala. Un ruolo decisivo nella rinascita di questa pagina è stato svolto dalla violinista norvegese Eldbjørn Emsing. Ascoltiamo questo concerto nelle sue tre parti, allegro moderato, adagio, allegro con spirito. Ascoltiamo nuovamente l'Orchestra Filarmonica di Argovia, diretta da Leo McFall, solista al violino proprio la stessa Eldbjørg Emsing.

Elbjørg Emsing, la violinista che ha contribuito a riscoprire questa bella pagina di Hilmar Bergström nell'interpretazione del concerto per violino e orchestra in sol maggiore opera 25, qui con l'Orchestra Filarmonica di Argovia diretta da Leo McFall. Si trattava di un concerto dal vivo che si teneva ad Aarau il 22 settembre del 2019. Vi ringrazio per aver ascoltato concerto.ch, ringrazio naturalmente anche come sempre Alissa Nembrini per la sua preziosa programmazione. Da Barbara Tartari, a presto e buon proseguimento.

0: Movimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: E si è inaugurata domenica scorsa e proseguirà fino a venerdì 25 settembre in Abruzzo la 29esima conferenza internazionale sulla ricerca e la gestione dell'orso, un appuntamento che riunisce centinaia di esperti internazionali, tra scienziate, professionisti, autorità, ONG e comunità locali, un appuntamento a cui dalla Svizzera italiana quest'anno guardiamo con particolare interesse. Intanto do il benvenuto a Cristina Artoni, ben arrivata.
1: Buongiorno Barbara, un caro saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sì, esatto, prima però di introdurre le nostre ospiti di oggi, entriamo in materia con un estratto da un laser realizzato dalla nostra collaboratrice Valentina Grignoli, intitolato Voci di Paese. È andato in onda lo scorso giugno e che potete ovviamente ritrovare poi sul nostro sito. Ecco, Valentina ci ha portato in Val Poschiavo, dove lo scorso giugno, a 13 anni di distanza dall'orso M13 che aveva scosso gli animi di questa comunità e che infine era stato abbattuto, l'orso, dicevamo, è tornato a comparire, avvistato nei boschi fra le Prese e Miralago. Quindi noi vi proponiamo di ascoltare l'opinione di uno degli abitanti di Poschiavo proprio sulla presenza dei grandi carnivori.
2: Si parla di tanto di orsi, di lupi. Allora, il problema secondo me è che adesso le montagne sono vissute fino in cima e non c'è più posto per entrambi. L'orso dovrebbe fare l'orso. Se l'orso ha paura, come vede una persona scappa, non è un orso problematico. Il problema è quando l'orso vuol ritornare nei paesi, ma forse la colpa è nostra che adesso le montagne sono abitate fino in cima. Perciò forse un esamino di coscienza dovremmo farcelo anche noi, no?
0: Due elementi che vogliamo ottenere per questa nostra conversazione di oggi, proprio dedicata al ritorno dell'orso e ai possibili modelli di coesistenza. Primo, c'è spazio per entrambi, essere umano e altri grandi carnivori? E secondo, dovremmo forse anche noi farci un esame di coscienza e almeno in parte metterci in discussione? Beh, questi sono due filoni che attraverseranno il nostro approfondimento di oggi, alla presenza di due interlocutori. Ci do innanzitutto un ben ritrovata a Valeria Barbi, ben arrivata.
3: Buongiorno, grazie.
0: Allora, Valeria Barbi è naturalista, politologa, giornalista ambientale e scrittrice, si occupa di tutela della biodiversità e di coesistenza con la fauna selvatica per Alphavilla. Recentemente, fra l'altro, ha realizzato la serie Storie di Biomimesi e in questo momento si trova proprio in Abruzzo, presso la conferenza internazionale sugli orsi, in qualità di responsabile della comunicazione di Salviamo l'Orso, organizzazione che lavora per la conservazione dell'orso bruno marsicano nella zona appenninica, che fra l'altro è proprio fra gli organizzatori di questa conferenza. È invece in studio con noi Silvia Gandolla, ben arrivata, grazie anche per essere arrivata di persona.
4: Grazie per l'invito.
0: Allora, Silvia Gandolla, lei è biologa, portavoce del WWF di Pronatura, dove è responsabile del tema dei grandi carnivori.
1: Dunque, iniziamo prima di tutto con un commento rispetto a quello che abbiamo ascoltato il cittadino di Poschiavo. Forse noi Homo sapiens dovremmo fare un esame di coscienza, Silvia Gandolla.
4: Ma gli esami di coscienza vanno bene in tutti gli ambiti. Di sicuro non dobbiamo fare processi alla storia per quanto riguarda l'estinzione dei grandi carnivori, perché è troppo facile giudicare dalla nostra posizione attuale coi piedi al caldo. Però possiamo fare un'analisi del presente per vedere cosa possiamo migliorare e come possiamo fare meglio in futuro. La coesistenza non è una cosa che si può lasciare allo stato brado, non può funzionare in un posto altamente abitato senza un lavoro dietro, e da qui bisogna partire.
0: Valeria Barbi, chiedo un commento anche a lei a caldo, facendolo magari reagire con le discussioni in corso proprio in questi giorni, no? In Abruzzo, in questo appuntamento internazionale. Il titolo di quest'anno è fra l'altro proprio unire scienza, pratica e coinvolgimento della comunità per la coesistenza uomo-orso. Quindi un commento, ma anche farlo reagire con gli elementi più interessanti che stanno emergendo dalla conferenza in Abruzzo.
3: Sì, allora, guardi, come diceva giustamente, in questo momento Pesca Seroli, che è nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio Molise, è proprio il centro della ricerca sull'orso. Io credo che in questo momento, per insomma riprendere quello che diceva il cittadino che avete intervistato, la questione è estremamente complessa e chiama in gioco innanzitutto i comportamenti delle persone che purtroppo continuano a volte a essere reiterati e magari sono sbagliati, come ad esempio riempire centri abitati di attrattivi per la fauna selvatica, come ad esempio i rifiuti che ovviamente attraggono i selvatici e quindi pongono problemi di coesistenza. Ma è molto complesso, perché a me ha colpito molto la frase, no, sul fatto che stiamo rubando sempre più spazio, e questo secondo me è centrale. Abbiamo dimenticato che cosa significa abitare un territorio e tendiamo sempre di più a occuparlo in un momento di crisi ecologica importante in cui la fauna selvatica ha sempre meno spazio.
1: E Silvia Gandolla, in Svizzera l'orso è di fatto estinto dal 1900, ma torna a causa degli sconfinamenti. E dove vengono questi sconfinamenti? E quali sono le attuali politiche grigionese svizzere nei confronti dell'orso? Facciamo anche una sorta di riassunto.
4: Allora, l'orso arriva dal lato dei grigioni soprattutto perché c'è stato una reintroduzione all'inizio degli anni 2000 proprio in Trentino. Pochi sanno che in realtà all'inizio non era una reintroduzione ma un ripopolamento, perché erano rimasti una manciata di orsi in Trentino, anziani, e si voleva portare sangue nuovo perché potessero riprodursi. Allora da qui è nato il progetto Life Ursus. Sono stati portati degli orsi dalla Slovenia, ma ormai quelli del Trentino erano troppo vecchi e non si sono riprodotti. Comunque sono poi ritornati a portare altri orsi, hanno portato 10 orsi in 10 anni e ora abbiamo una popolazione adulta stimata di circa 116 orsi adulti. Arriveranno sì, sempre più spesso nei grigioni. È un argomento poi che possiamo anche discutere meglio dopo, del perché. Cosa stanno facendo nei grigioni adesso? Come ho detto, la coesistenza è una cosa che va coltivata, non si può lasciare che tutto avvenga da solo, va preparata la popolazione, le autorità devono fare la loro parte, bisogna, quando arriva la popolazione deve essere preparata, deve sapere cos'è un orso, come ci si comporta, come gestire i rifiuti. Le autorità devono gestire i rifiuti in modo efficiente, già lo fanno, e poi essere pronti anche a monitorarlo e intervenire se l'orso poi dovesse diventare problematico. Ma la maggior parte degli orsi alla fine non lo sono, e quindi bisogna anche essere pronti ad accettarlo sul nostro territorio.
0: Sì, Silvia Gandolla fra l'altro citava la Slovenia, ricordiamolo che la Slovenia è ad oggi il più importante modello riuscito, no, di coesistenza uomo-orso in Europa. Parliamo di un paese grande, la metà della Svizzera, dove nella sola regione sud vivono circa 1000 orsi. Le aggressioni ai danni dell'uomo sono estremamente rare, proprio sintomo che una coesistenza è possibile, ma come diceva Silvia Gandolla va costruita. Nell'Europa centrale, in Italia ma anche in Svizzera, il dibattito è molto più acceso e polarizzato. Tutti ricorderete l'aggressione mortale avvenuta in Italia qualche anno fa in provincia di Trento, dove venne ucciso un ragazzo di 26 anni, un fatto tragico che aveva scatenato un enorme dibattito. Valeria Barbi, faccio una domanda forse un po' naif, ma quanto è pericoloso veramente l'orso?
3: Ma questa in realtà è una domanda che mi viene fatta spessissimo, è molto comune, però credo che onestamente non sia corretto parlare proprio di pericolosità dell'orso, mm-hmm. nel senso che forse dovremmo imparare a ragionare in termini di rischio, non di pericolo. Cioè, l'orso in questo momento non è più pericoloso di moltissime altre specie con cui coesistiamo. Ovviamente parliamo di un grande predatore, ma è soprattutto un animale selvatico che ha abitudini, esigenze, comportamenti che noi esseri umani comunque dobbiamo imparare a leggere e interpretare, grazie ovviamente comunque agli enti, alle istituzioni, alle associazioni che lavorano sul territorio, e dobbiamo imparare a rispettare il suo spazio. Vi faccio un esempio che secondo me è molto interessante, che ci riporta un attimo in Abruzzo. Nelle ultime settimane ci sono state svariate persone che sono state ferite da dei cervi a causa però di un comportamento che per primo è stato sbagliato da parte loro. Si sono avvicinati eccessivamente, uno, se non ricordo male, è stato addirittura portato via in elisoccorso, e parliamo di un animale che nel nostro immaginario è quasi è disneyana l'immagine che abbiamo dei cervi e di molti ungulati. Questo ci fa capire che il problema appunto non è la pericolosità dell'animale in sé, ma la percezione che noi abbiamo di quell'animale e dello spazio che ci dovrebbe dividere.
1: Silvia Gandolla, nei Grigioni il timore del ritorno degli orsi divide i cittadini, no? Chi è a favore dell'abbattimento tout court, invece c'è chi promuove una sorta di convivenza, coesistenza. Questo timore dell'orso però non ricorda forse un timore nostro quasi atavico, come ad esempio, insomma, siamo cresciuti con la paura del lupo?
4: Allora, questo è un argomento decisamente molto rilevante che a me sta molto a cuore. Sempre di più si fanno studi di epigenetica, ovvero di come ci sono dei ricordi che possono essere legati al nostro DNA. E questo vale anche per il lupo e per l'orso. Cioè, noi abbiamo una storia in comune con l'orso di forse 200.000 anni, così con il lupo, e in questo periodo noi siamo stati prede e loro predatori, concorrenti oppure anche alleati, tanto che il lupo poi è diventato il cane, però il lupo ancora ci fa paura, ancora è nostro concorrente, cioè, uh-huh. È stato un rapporto molto complesso che ha portato a registrare dei ricordi atavici nel nostro DNA che ancora adesso ci impediscono di avere reazioni razionali. E per questo fatto va molto curato anche nel nostro modo di parlare al pubblico, perché questi sono anche ricordi collettivi proprio della popolazione locale a cui noi parliamo.
0: Proprio in relazione alle ultime cose che diceva Silvia Gandolla, noi per esempio oggi stiamo parlando dell'orso come di un grande carnivoro. Spesso nel dibattito mediatico Valeria Barbi invece viene presentato come grande predatore. Questo è un piccolo esempio di come viene perpetuata questo terrore atavico di cui ci parlava Silvia Gandolla.
3: Certo, sì, assolutamente vero, ma infatti credo che un altro degli argomenti centrali, che tra l'altro viene dibattuto molto in questi giorni alla conferenza qui a Pescasseroli a Liva, è il ruolo fondamentale che la comunicazione ha come strumento per promuovere la coesistenza e gli obiettivi legati alla conservazione dei grandi predatori in questo caso, ma in generale proprio della fauna selvatica, perché come si racconta un animale è fondamentale per cambiare il modo in cui poi il grande pubblico si pone ovviamente nei suoi confronti.
1: Valeria Barbi, resterei un attimo con lei a proposito appunto della conferenza in corso in Abruzzo, che ha come obiettivo quello di favorire l'espansione della popolazione di orso bruno marsicano in Italia centrale attraverso lo sviluppo di corridoi di coesistenza. Ecco, cosa sono questi corridoi? Tra l'altro è interessante constatare che non si parli più di convivenza ma di coesistenza.
3: Sì. Diciamo innanzitutto mi permetta di ricordare una cosa molto importante, che qui in Appennino centrale vive una sottospecie unica al mondo. L'orso bruno marsicano esiste solo qui e in nessun altro luogo, e tra l'altro secondo le ultime stime la popolazione fortunatamente sembra leggermente in crescita, siamo arrivati a 81 individui, che sono comunque pochissimi. E si sta dibattendo soprattutto, come diceva, di corridoi ecologici e della loro importanza. E cosa sono? Questi corridoi sono perimetri all'interno dei quali le occasioni di conflitto sono ridotte al minimo, auspicabilmente quantomeno, e dove la popolazione locale dovrebbe essere predisposta alla presenza del plantigrado. Quindi non si tratta di un'operazione meramente infrastrutturale, come si potrebbe pensare, ma soprattutto culturale, che viene rafforzata ovviamente dall'uso di strumenti tecnici come potrebbero essere i recinti elettrificati. Ma è importante ricordare che qui si fa conservazione di prossimità all'interno dei corridoi, che è uno dei lavori che fa proprio Salviamo l'Orso, e quindi costruiamo costantemente fiducia nelle comunità locali, e solo grazie a questa fiducia poi può essere costruita effettivamente la coesistenza.
0: Dunque, c'è il modello della Slovenia, che però è molto lontano, anche proprio per ragioni storico-culturali, alla nostra storia in Italia o in Svizzera. Ci sono queste prove di corridoi infrastrutturali e culturali nella zona dell'Italia centrale. Silvia Gandolla, cosa potrebbe essere importato di questi modelli anche in Svizzera, dove comunque siamo di fronte a una situazione diversa?
4: Allora, innanzitutto, ripeto, lavorare con la popolazione, esattamente come dice la collega, è molto importante. Gli allevatori, che sono forse i più vulnerabili a questa coesistenza, non devono essere abbandonati, perché sì, sembra che è la loro attività, dobbiamo pensarci loro, ma noi ne beneficiamo tutti della loro attività, soprattutto negli agricoltori di montagna. E non dico solo le autorità a sostenerli, ma noi come turisti, come escursionisti, come portatori di interesse. Posso ad esempio parlare di un progetto che ha avuto un gran successo qua in Ticino quest'estate per il lupo. Abbiamo sempre conflitti tra escursionisti e cani da protezione. Sulla Tamarolema abbiamo messo in piedi con l'allevatrice del posto un progetto di comunicazione vis-à-vis, proprio con sentinelle che erano sul posto, sul sentiero, a parlare agli escursionisti direttamente su come ci si comporta coi cani. Abbiamo sensibilizzato in un'estate circa 800 persone, che poi hanno parlato con entusiasmo alla famiglia, amici, quindi in realtà molte di più, e alla fine questi sono i progetti che possono aiutare. In questo progetto WWF ha fatto una piccola parte, ci sono stati tanti altri enti che hanno partecipato, e quindi appunto i contadini non devono essere lasciati da soli e ci vuole lo sforzo di tutti.
0: Sì, tra l'altro noi di questo bel progetto legato alla sensibilizzazione riguardo a come approcciarsi e coesistere con i cani pastori lungo la Tamarolema avevamo anche parlato qui alla Rete 2. È facile, o sembra più facile, parlare di orso o di lupo qui in uno studio radiofonico in un contesto molto urbano. Silvia Gandolla invece insisteva su un punto che è fondamentale, quello del coinvolgimento dei professionisti quali allevatori, allevatrici, i cacciatori, gli escursionisti, guardiacaccia. Ecco, Valeria Barbi, nella conferenza in Abruzzo, quanto la comunità locale e i professionisti sono coinvolti nel dibattito?
3: Moltissimo, perché come dicevo uno dei temi centrali è proprio quello del coinvolgimento delle comunità locali e soprattutto di quella che è la loro conoscenza del territorio, che non può assolutamente essere estromessa dal dibattito. Una cosa mi preme precisare, che secondo me è molto importante a questo riguardo, sia che è vero che ci sono ovviamente delle situazioni più complicate e degli interessi che devono essere gestiti, ma secondo me ci sono due parole chiave nel dibattito attuale della conservazione. Una è ovviamente coesistenza, ma l'altra è responsabilità dei soggetti che continuano ad abitare la montagna, e in questo anche gli allevatori, i cacciatori e gli agricoltori locali, che se da una parte comunque non loro ma le attività che svolgono possono essere considerate vulnerabili, dall'altra però devono implicare adesso più che mai un'assunzione di responsabilità, perché ripeto, la coesistenza è anche responsabilità condivisa.
1: Valeria Barbi, restiamo con lei. Altri esempi virtuosi in giro per il mondo di conservazione e di convivenza tra esseri umani e carnivori, dove ci sono? Oltre, citavamo poco fa appunto la Slovenia.
3: Allora, direi per la mia esperienza personale, oltre all'Abruzzo, quindi permettetemi un attimo di giocare in casa,
1: certo.
3: E per quanto non ami molto l'idea del modello Abruzzo, perché il modello ti dà l'idea di qualcosa di perfetto, la coesistenza invece non è perfetta, è fatta di conflitti che dobbiamo imparare ad abitare. Ecco, un altro caso che mi piace molto è Yellowstone to Yukon, che è un progetto molto interessante di corridoio ecologico e infrastrutturale che collega appunto il Parco Nazionale di Yellowstone alla regione dello Yukon, dove esistono le Bear Smart Communities, sono state le prime in cui i cittadini sono effettivamente responsabilizzati da anni sulla presenza della fauna selvatica e dei grandi predatori. Tra l'altro un'idea, quella delle comunità smart o comunità misura d'orso, che è stata esportata di recente anche proprio in Italia centrale.
0: Dunque, modelli di coesistenza non perfetta, questo da ricordare. Torniamo per concludere proprio agli avvistamenti degli ultimi mesi dell'orso nei Grigioni, prima in Bassa Engadina, poi in Valposchiavo. L'episodio precedente risaliva, no, alla presenza problematica dell'esemplare M13, che poi sarà conclusa con il suo abbattimento. Silvia Gandolla, se dovessero proseguire questi sconfinamenti nei Grigioni, ecco, che cosa potrebbe succedere, che cosa auspica invece che possa essere fatto?
4: Ma allora, secondo me, rispetto ai tempi di M13, comunque abbiamo della popolazione già comunque più informata, che ha potuto comunque sentire più facilmente esperienze anche d'oltre confine. Chiaramente noi abbiamo una buona gestione dei rifiuti e spero che comunque continui in questa direzione. Dovremmo responsabilizzare, mi piace questa parola, tanto anche i turisti, perché sì, la gente del posto può essere anche già informata, ma abbiamo un utilizzo della montagna sempre più consumistico, con gente che non sa sempre cosa sta facendo e dove sta andando, e quindi bisognerebbe proprio anche fare molta informazione a livello di turismo.
0: Si pensa della cartellonistica ad hoc, a un lavoro congiunto con gli uffici del turismo?
4: Lavoro congiunto con gli uffici del turismo sicuramente, si può sicuramente usare anche i social media, e poi abbiamo visto proprio come ha proprio un ottimo effetto il rapporto vis-à-vis con delle persone sul territorio.
0: E quindi di nuovo torniamo a sfruttare, approfittare della conoscenza delle comunità locali. Noi ci fermiamo qui per oggi. Abbiamo parlato del ritorno dell'orso anche forse in Svizzera e dei modelli possibili di coesistenza. Io ringrazio la portavoce di WWF Pro Natura per il tema Grandi Carnivori, Silvia Gandolla. Grazie anche di essere venuta di persona a Comano.
4: Grazie mille per avermi invitata, sempre un piacere.
0: E grazie alla naturalista, politologa, giornalista e scrittrice ambientale Valeria Barbi, che ci ha anche raccontato di questa 29esima conferenza internazionale sulla conservazione e la gestione dell'orso, proprio in corso in questi giorni in centro Italia. Grazie, a una prossima.
3: Grazie a voi, arrivederci, grazie.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, da lunedì 21 settembre a venerdì 16 ottobre alle 16:35 in Montmartre.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: E ci siamo anche questa mattina, sono le 6 in punto. Un buongiorno, un bentrovati, un ben svegliati da Natascia Fioretti. Al microfono con voi anche questa mattina. Staremo insieme fino alle 9 per una nuova puntata di Verde Aurora. Anche oggi, come sempre, saranno tanti gli ospiti, le voci, i temi che avremo in puntata, al di là naturalmente della nostra rassegna stampa che tra poco apriremo, inaugureremo. Questa mattina qui a Verde Aurora parleremo di iniziazione e di matricole e soprattutto di nuove linee guida elaborate da un'università in Belgio, e lo faremo con Margherita Redaelli nella nostra corrispondenza delle 7:05. Ci chiederemo stamani anche se e come i social danno dipendenza, interrogandoci sulla natura e sulla sostanza dell'esperienza relazionale degli adolescenti. Lo faremo con Anna Rita Longo alle 8:45 nel nostro spazio rivista. Per quanto riguarda invece giornali, per quanto riguarda stampa nazionale, questa mattina attorno alle 8:05 sfoglieremo il Corriere del Ticino con il vice direttore Gianni Righinetti, e poi invece alle 8:18 torna il nostro appuntamento con In altre parole, torna l'appuntamento con la nostra ospite, la protagonista di questa settimana, l'attivista e giurista Gabriela Viveros. Con lei ieri abbiamo parlato di libertà di stampa, oggi invece vogliamo concentrarci sull'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York, e faremo qualche riflessione a partire dai discorsi fatti ieri da alcuni leader mondiali, in particolare quello di Re Abdullah di Giordania. Ha detto ieri, tra le altre cose, ogni generazione crede che le sfide che deve affrontare siano senza precedenti, e forse per noi è davvero così. Ci troviamo in un momento unico della storia, la portata delle conoscenze e la velocità del cambiamento sono senza precedenti. Ogni giorno porta con sé un'altra crisi, un'altra tragedia, un'altra emergenza che richiede la nostra attenzione. Uno studio mostra che la durata media dell'attenzione davanti a uno schermo è passata da 2,5 minuti nel 2004 ad appena 47 secondi di oggi. Cosa sono 47 secondi, verrebbe da dire? Naturalmente uno schermo non è il mondo, ma questo ci dice qualcosa sul nostro mondo di oggi. L'attenzione è diventata una risorsa scarsa e il luogo verso cui scegliamo di indirizzarla non è mai stato così importante. In quest'aula l'attenzione è più di una risorsa cognitiva, è una risorsa geopolitica, e su questo noi torneremo appunto nel nostro appuntamento delle 8:18 di In altre parole con Gabriela Viveros. E diamo uno sguardo anche alle previsioni del tempo. Questa mattina vi sarete accorti, almeno io alle 3:30 mi sono accorta subito, la temperatura era scesa di qualche grado stanotte, è scesa a 14 gradi, ieri eravamo ancora intorno, almeno parlo del bellinzonese, intorno ai 20, e quindi insomma si è fatto più fresco. Comunque oggi sarà ben soleggiato, da metà giornata in arrivo velature in quota, a tratti dense ed estese, a basse quote la temperatura minima sarà fra gli 11 gradi in pianura e 14 nelle zone collinari, ma la massima raggiungerà di nuovo da noi i 24 gradi, cioè in pianura, mentre in Alta Engadina saremo sui 18. Dal pomeriggio torna la tendenza favonica, torna il favonio soprattutto nelle valli superiori, in montagna vento inizialmente debole o moderato da nord, in rafforzamento nel corso della giornata, isoterma di 0 gradi in calo entro sera a 3700 metri. E io vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, scriveteci allo 079 382 6765. 6:04 minuti per noi, è ora di cominciare naturalmente con la musica di Rete 2. Questa mattina cominciamo davvero in bellezza con una voce femminile, con una grande voce, con un grande classico, un bel brano, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.

Aretha Franklin, Say a Little Prayer, correva l'anno 1967, il brano in realtà è della cantante americana Dionne Warwick, ma qui appunto ripreso da Aretha Franklin, un bel regalo per noi che questa mattina ci siamo alzati presto e iniziamo a sfogliare i giornali. Oggi si parla naturalmente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che è ormai entrata nel vivo, e poi sui nostri giornali invece si parla anche dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, naturalmente, ma anche della l'ex UBS. Noi però partiamo dalle notizie internazionali come sempre. Allora, l'Iran all'ONU: non rinunciamo a nucleare e Hormuz, titola Repubblica questa mattina. Guerre e accuse sul palco ONU, invece è il titolo che sceglie in prima pagina il Corriere della Sera. Noi invece partiamo dalla Neue Zürcher Zeitung, che secondo me ha scelto, usando il virgolettato di una frase che ieri ha detto Masoud Pezeshkian, e allora il titolo della NZZ in prima pagina questa mattina è il seguente: Wir werden nie in die Knien gehen, e non ci piegheremo mai. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si mostra dunque inflessibile davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. A parlarne sulla NZZ questa mattina è Andreas Schneider da Chicago. Dice il presidente iraniano Masoud Pezeshkian: si è presentato davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come custode della pace e della giustizia. Ha affermato che il suo paese non ha mai iniziato una guerra e che non è mai stato un aggressore, sostenendo invece di essersi sempre mostrato aperto a soluzioni negoziali. Nonostante ciò, il presidente americano lo definirebbe, insieme ai suoi collaboratori, un terrorista. Secondo Pezeshkian sarebbe vero l'opposto: siamo noi le vittime del terrorismo. Per illustrare questa tesi ha mostrato dapprima una fotografia dell'ayatollah Ali Khamenei, eliminato in un attacco aereo nelle prime ore della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Ha detto: il nostro stimatissimo leader supremo è stato assassinato senza alcuna base giuridica né ragioni. Infatti tutti i giornali quasi oggi mostrano la foto di Masoud Pezeshkian ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la foto, l'immagine di Khamenei appunto mostrata all'Assemblea Generale durante il suo discorso. In seguito però sono state proiettate anche le immagini di bambini, scuole e palestre. Pezeshkian faceva evidentemente riferimento, ci dice Andrea Schreiner, a una scuola femminile di Minab nel sud dell'Iran, colpita accidentalmente alla fine di febbraio da un missile di crociera americano. Il presidente iraniano ha tuttavia sostenuto che si sia trattato di un atto deliberato. Nel suo discorso Pezeshkian si è presentato da un lato come uomo di pace, dall'altro dopo che il giorno precedente Donald Trump aveva minacciato la Repubblica Islamica di annientamento, e ci ricordiamo perché l'abbiamo letto ieri in rassegna stampa, Pezeshkian ha utilizzato toni duri e combattivi, più volte attribuito al nemico di guerra le peggiori intenzioni. Il suo intervento, ci dice Andreas Scheiner, è durato poco meno di 20 minuti e si è trasformato in una successione incalzante di accuse contro Stati Uniti e Israele, passando senza soluzione di continuità dalla situazione in Iran al presunto genocidio nella striscia di Gaza. Ha detto: Israele uccide, ma è l'Iran a essere colpito dalle sanzioni. Una tragedia che fa quasi ridere. Allo stesso tempo, il presidente ha sostenuto di parlare a nome di un popolo iraniano unito. Da molti mesi, ha detto, i cittadini iraniani manifesterebbero ogni giorno e notte contro Stati Uniti e Israele. In realtà, secondo l'autore dell'articolo, decine di migliaia di persone sarebbero state massacrate nelle strade di Teheran all'inizio dell'anno durante proteste contro il regime. Inoltre, continuano le esecuzioni di coloro che rifiutano di sottomettersi al potere. E in conclusione è comunque notevole che gli iraniani, ci dice Andrea Scheiner, abbiano deciso di intraprendere il viaggio per gli Stati Uniti e per prendere parte naturalmente all'Assemblea Generale dell'ONU. Dice: gli Stati Uniti sono infatti tenuti dal diritto internazionale a consentire l'accesso a New York ai rappresentanti di tutti gli Stati membri dell'ONU. Tuttavia è la prima volta che il capo di governo di un paese impegnato in uno scontro militare diretto con Washington intervenga davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Unite. E considerando l'imprevedibilità di Trump, ci dice il giornalista della NZZ, è probabile che Pezeshkian abbia preso in considerazione anche il rischio di essere trattenuto dalle autorità americane. Ciò nonostante, non ha voluto rinunciare all'occasione di inviare un messaggio di fermezza dall'ONU. Non cederemo mai, non ci metteremo mai in ginocchio. Da qui il titolo che ha scelto la Neue Zürcher Zeitung questa mattina in prima pagina, e poi l'articolo prosegue nelle pagine interne, naturalmente dell'Assemblea L'ONU, dell'ONU ne parlano tutti i giornali questa mattina, lo dicevamo, abbiamo letto prima anche i titoli scelti da Corriere della Sera e Repubblica in prima, ma oggi c'è attesa per invece l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Si parlerà di intelligenza artificiale, un summit che ha sullo sfondo l'incontro di ieri in cui Sam Altman, OpenAI, Dario Amodei di Anthropic e altri hanno voluto mettere in guardia i membri del Consiglio di Sicurezza su tecnologie di intelligenza artificiale sempre più potenti che potrebbero sfuggire al controllo umano e minacciare la sicurezza internazionale. Dunque supremazia tecnologica, dazi e anche altri dossier il giorno di Xi e Trump, e vedremo che cosa ne emergerà. Poi invece, passando alla notizia alla quale i nostri giornali anche dedicano ampio spazio in prima, anche nei commenti, è la decisione del Consiglio degli Stati. Il Consiglio degli Stati decide l'orientamento della Lex UBS, la legge sui capitali propri delle banche. Beatrice Bösiger, sempre sulla NZZ, ci dice: una vittoria per la ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter. Il Consiglio degli Stati dunque vuole regole più severe in materia di capitale proprio per UBS. Con 29 voti contro 16, la Camera Alta si è espressa a favore dell'obbligo per la grande banca di coprire in futuro il 90% delle proprie partecipazioni estere con capitale proprio di migliore qualità. Con questa decisione il Consiglio degli Stati traccia una chiara linea di indirizzo. Con le nuove prescrizioni patrimoniali, infatti, il Parlamento intende riformare il quadro normativo del Too Big to Fail dopo il crollo di Credit Suisse. Nel 2023 la ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter ritiene indispensabile un rafforzamento delle regole. Nessun paese, ha ricordato davanti alla Camera Alta prima della votazione, è mai riuscito a liquidare una banca di rilevanza sistemica globale. Secondo il Consiglio federale, la nuova regolamentazione deve impedire che una banca sistemica diventi incapace di agire in caso di crisi. Questo è soltanto l'inizio del lancio dell'articolo in prima, poi naturalmente si continua, e si continua anche nelle pagine interne della Neue Zürcher Zeitung. Ne parla anche il TAG questa mattina della Lex UBS. Qui volevo leggervi il titolo che ha scelto il TAG Sanzeiger: UBS erleidet zwei blaue Augen und eine gebrochene Nase. UBS incassa due occhi neri e un naso rotto. Sembrava che in Consiglio degli Stati la banca fosse vicina a una vittoria, una mossa tattica però consentito alla ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter di ottenere un successo intermedio nella revisione della legislazione bancaria. Ne parlano Claudia Knem e Fabian Fellmann sul Tagesanzeiger. Volevo vedere, ecco sì, quindi questo sul TAG, ma voglio poi consigliarvi, se naturalmente il tema vi interessa, i due commenti, le due analisi che questa mattina ci propongono il Corriere del Ticino a firma dell'economista generoso Chiara Donna, e poi invece Letto con questo editoriale in prima a firma di Romain Morat: un primo forte segnale politico. La decisione del Consiglio degli Stati è stata netta e senza appello. Mentre si diceva che se senatori fossero profondamente divisi e che l'esito del voto fosse incerto, ieri è accaduto esattamente il contrario. Dopo mesi di discussioni in commissione, sedute supplementari per ascoltare esperti e un voto rinviato di una settimana, la Camera Alta impone a UBS una copertura nel 90% delle sue filiali esteri con capitale proprio di migliore qualità, quello che si dice hard capital, e meno del 100% proposto inizialmente dal Consiglio federale, che ha mancato la maggioranza per un solo voto. La soluzione 50-50 elaborata dalla Commissione del Consiglio degli Stati e sostenuta da UBS invece è stata ampiamente respinta dal Plenum. E ci dice Romain Morat che questo voto rappresenta una vittoria intermedia, ma una vittoria indiscutibile per il governo e per colei che ha portato avanti questo dossier
dossier fin dall'inizio. Poiché il lungo dibattito si è protratto su 2 giorni, Karin Keller-Sutter è stata ieri la principale protagonista, ci dice vestita interamente di rosso e con un discorso calibrato nei minimi dettagli. L'esponente liberal radicale ha ribadito per quasi un'ora ciò che sostiene fin dal trauma del crollo di Credit Suisse: le banche non devono poter scaricare le proprie perdite sui contribuenti svizzeri, un messaggio che è stato ampiamente recepito al di là delle appartenenze politiche. E in merito, vi dicevo, c'è anche il commento di Generoso Chiaradonna sul Corriere del Ticino questa mattina. 6:18 minuti, noi ci prendiamo una pausa musicale e ascoltiamo Criolo con la sua Diluvio de Solidao.

E vi dicevo dell'editoriale di Generoso che è la donna sul Corriere del Ticino, lo trovate naturalmente in prima pagina, ma il titolo Il garante non può essere lo Stato, quindi è già chiaro anche qui comunque la direzione che l'editoriale di Generoso Chiara Donna prende. E noi invece torniamo sulle toghe, questa mattina ci propone subito a pagina 2 anche il commento di Gilles Carbonnier, professore di economia dello sviluppo presso il Geneva Graduate Institute. Che ci dice: dalla guerra economica stiamo andando all'economia di guerra generalizzata. Nel suo commento l'economista sostiene che il mondo stia passando da una fase di semplice competizione economica a una vera e propria economia di guerra generalizzata. Le grandi potenze, ci dice, utilizzano sempre più spesso strumenti economici come sanzioni, controlli sugli investimenti, dazi e restrizioni tecnologiche per perseguire obiettivi geopolitici piuttosto che economici. Parallelamente cresce il fenomeno della guerra ibrida, che comprende cyberattacchi, sabotaggi, disinformazione, uso strategico delle dipendenze energetiche, agricole o migratorie. In questo contesto, ci dice Gilles Carbonnier, si rafforza una nuova forma di mercantilismo basata sul controllo delle catene di approvvigionamento, delle tecnologie avanzate e delle infrastrutture strategiche. L'autore osserva inoltre che le spese militari mondiali hanno raggiunto livelli record e che sempre più risorse pubbliche e private vengono destinate alla difesa. Questo processo, secondo lui, produce diversi effetti negativi. Indebolisce intanto il diritto internazionale, favorisce l'impunità, riduce le risorse disponibili per le politiche sociali e crea interessi economici che possono incentivare il protrarsi dei conflitti. Carbonnier avverte che tale evoluzione non è inevitabile, ma è il risultato di scelte politiche precise. A suo giudizio, la vera sfida globale riguarda la tutela dei beni comuni come clima, biodiversità e risorse naturali, problemi che rischiano di essere trascurati a favore della logica del confronto geopolitico. Ci dice ancora, in conclusione, per evitare un futuro dominato dalle economie di guerra, l'autore auspica un rilancio della cooperazione multilaterale, del rispetto del diritto internazionale e della trasparenza sui costi umani ed economici dei conflitti. In caso contrario, ci dice, la geoeconomia attuale potrebbe trasformarsi nel preludio a una guerra permanente e sempre più globalizzata. E appunto, ed è il commento, l'analisi di Gilles Carbonnier che trovate oggi su Letò subito nelle prime pagine interne, credo a pagina 2 o a pagina 3. E poi stamattina in apertura del sito del Corriere della Sera c'è la notizia che il Corriere della Sera riprende da El Mundo: la Russia prepara attacchi con droni in Francia, Spagna e Italia. Zelensky intanto all'ONU ha detto Putin deve essere fermato, e nella notte nuovi raid su Kiev. E questo lo dico perché la Neue Zürcher Zeitung questa mattina, nell'ultima pagina del feuilleton e anche l'ultima pagina del giornale, ci propone un ampio articolo a firma dello scrittore ucraino Sergei Gerasimov, che riflette sugli errori commessi prima dell'invasione russa del 2022 e sul rischio che l'Europa oggi stia sottovalutando nuovi segnali di aggressione da parte della Russia. Dice lo scrittore ucraino, secondo lui, Putin non è un leader che agisce in modo puramente razionale, ma persegue da anni un progetto ideologico di espansione e di sottomissione dell'Ucraina. L'autore ricorda come, nonostante numerosi avvertimenti, molti politici e media abbiano minimizzato il pericolo prima della guerra. Oggi lui vede analogie inquietanti nei recenti atti di sabotaggio contro industrie militari europee e tema che possa prepararsi una nuova crisi. Il messaggio finale è però di resilienza: nonostante la devastazione della guerra, gli ucraini continuano a resistere e ad adattarsi. Il titolo però dell'articolo è questo: nessuno sa se i russi attaccheranno presto anche l'Europa, ma alcuni indizi fanno pensare di sì, si profila qualcosa di terribile. Un articolo che la NZZ oggi ci propone nelle pagine del feuilleton, ma appunto è l'ultima pagina, ed è la pagina anche che chiude l'edizione di oggi. Poi invece volevo ancora segnalarvi sulla regione, anche la regione apre con l'ex UBS, il primo round va a Karin Keller-Sutter, questo è il titolo scelto per l'apertura. Però poi volevo segnalarvi che a pagina 4 e a pagina 5 c'è un bel approfondimento a cura di Simonetta Caratti: tra cassa malati, affitto e spese non resta nulla, tanti, troppi rincari, anche con due stipendi si fa fatica, un ceto medio che arranca e teme
teme di scivolare nella precarietà tra nuovi premi in arrivo, benzina e nafta a prezzi mai visti. E siamo a pagina appunto 4 e 5, il titolo che qui si è scelto, due stipendi non bastano più, l'articolo è appunto a firma di Simonetta Caratti, dice: una volta bastava uno stipendio, oggi per molte famiglie non ne bastano nemmeno due. A fare i conti con la fine del mese non sono più soltanto le fasce più fragili, anche quella che per anni si è sentita al sicuro. La classe media comincia a perdere margine. Si rimanda, si sceglie, si rinuncia alle ferie, alla casa, a un figlio, al dentista. Tra pochi giorni arriverà l'annuncio dei nuovi premi di Cassa Malati. In Ticino, dove i premi sono già tra i più alti della Svizzera, molte famiglie si chiedono dove trovare altro spazio.

reddito, si rinuncia al dentista, si rimandano cure e acquisti, si cerca di ridurre spese considerate un tempo voluttuarie, come il telefonino, ma che oggi sono diventate necessarie per vivere, lavorare, cercare un impiego e muoversi, dice appunto Spartaco Greppi. E poi oltre a Spartaco Greppi viene sentita anche Antonella Kreutzer, segretaria generale dell'ACSE, in questa doppia pagina a cura di Simonetta Caratti, che ci dice: due stipendi ormai non bastano più. 6:27 minuti, tra pochi minuti c'è il primo appuntamento con le notizie, noi ci arriviamo in musica.

0: la temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi dell'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. A Berna la giornata di ieri alle Camere federali ha riservato una sorta di scoppola per UBS, o almeno viene letta così da molti commentatori, la decisione del Consiglio degli Stati di fissare al 90% l'asticella per i requisiti di capitale proprio che la banca deve detenere per le filiali all'estero. Parliamo delle nuove regole per evitare nuovi tracolli come quello accaduto dal Credit Suisse. Da Berna ci spiega tutto Gianluca Olgiati.
3: Karin Keller-Sutter ha lasciato il Parlamento senza rilasciare interviste. La ministra delle Finanze non l'ha spuntata su tutta la linea. La sua proposta di richiedere una copertura totale delle filiali all'estero con capitale proprio è stata respinta, ma la versione 90% approvata dagli Stati era forse il massimo che potesse politicamente raggiungere. Un compromesso da difendere anche al nazionale? Niente affatto, dice Samuel Bendaon, l'uomo del Partito Socialista, su questioni bancarie.
4: 100% dei fondi propri c'était déjà le strict minimum.
3: Il 100% proposto dal Consiglio federale era già il minimo indispensabile, era già un compromesso. E il deputato Vodese cita altri aspetti che il partito vorrebbe vedere regolamentati, come la taglia delle banche o i bonus dei manager, e l'ipotesi referendum è già sul tavolo in casa socialista. Il nazionale potrebbe occuparsene nella sessione di dicembre. Paolo Pamini dell'UDC, che con Bendaon

0: Con siede nella Commissione dell'Economia, si aspetta un autunno intenso.
1: Cercheremo di fare parecchie probabilmente audizioni anche sulla regolamentazione bancaria, perché sono emerse dal dibattito degli stati degli elementi, penso soltanto a queste obbligazioni AT1, AT1, quanto effettivamente possono essere utilizzate o no. E va detto che gli stati hanno preso una decisione incompleta, dicendo di coprire soltanto il 90% le participazioni estere, manca ancora quel 10%.
0: Possibile o probabile dunque che la Camera del Popolo torni a ritoccare le percentuali?
2: Cronaca regionale: si è tenuto ieri sera il comitato cantonale del Partito Socialista Ticinese, chiamato a discutere le candidature per il Consiglio di Stato in vista delle elezioni cantonali del prossimo anno. Sono state proposte l'uscente Marina Carobbio Guscetti e Nancy Lunghi, municipale di Locarno, quale candidate alla lista unitaria e pluralista che il PS intende formare insieme ai Verdi e all'MPS. Andiamo all'estero. Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping direttamente sulla pista d'atterraggio a Washington, una mossa rara da parte del capo della Casa Bianca nei confronti dei leader stranieri. I due comunque si sono subito stretti la mano, alla presenza comunque delle rispettive First Lady, Melania Trump e Peng Liyuan. All'arrivo, il segretario al Tesoro americano ha annunciato che Stati Uniti e Cina hanno deciso di prorogare di 2 mesi la loro tregua commerciale, quella sui dazi, fino dunque al 10 di gennaio. Il momento clou sarà la cena di Stato, alla quale parteciperanno i vertici delle big tech americane, cioè da Elon Musk a Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI. L'obiettivo comune è disinnescare le tensioni globali, trasformando la rivalità in una competizione concordata. In tema, pochi giorni dall'invito a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, Anthropic e OpenAI hanno lanciato nuovi modelli di intelligenza artificiale a distanza di poche ore l'una dall'altra. Sarebbero più efficienti a costi più bassi. Questo è il nuovo trend che guarda la Cina e alle future quotazioni in borsa. L'altro fronte, invece, quello sul quale conta Trump, sembra riuscito a disinnescare in parte la tensione, ed è quello iraniano. Dopo che all'Assemblea dell'ONU si è passati dalle minacce d'annientamento nei confronti di Teheran a repentini spiragli diplomatici. Il corrispondente Massimiliano Erber, a margine dei lavori delle Nazioni Unite, ne ha parlato con il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri, Ignazio Cassis.
3: La Svizzera può fare qualcosa, ha fatto e continuerà a farlo. Ho incontrato il ministro degli affari esteri dell'Iran, ho incontrato anche gli stati arabi con il segretario generale e diversi ministri, Saudi Arabia, UAE e così. E devo dire che la situazione è molto tesa in questo momento, con il blocco delle due vie marittime per il trasporto del petrolio, che mette duramente a prova anche le finanze di questi paesi. Sì, noi proprio per l'accesso privilegiato che abbiamo con l'Iran, che qualche volta può essere anche scomodo, ma è importante averlo, possiamo fare, diciamo, dei sostegni a livello discreto, a livello basso, track 1 e 5 si dice in diplomazia, per poter avviare delle discussioni e su quelle basi poi costruire qualcosa di più solido. Poco spettacolare, ma senza il primo gradino non esiste la scala.
4: Ieri ha sentito il presidente Trump: accordo o rinienteremo. Come ha reagito quando l'ha sentito?
3: Beh, presidente Trump ormai è conosciuto per un vocabolario che, diciamo, ci fa un po' sorridere, ogni tanto esagera, però ci siamo abituati di un fatto, che ci sono quelle parole e poi ci sono i fatti che vediamo. E i fatti che vediamo comunque stanno facendo muovere il pianeta. Credo che senza un paese di questa forza non saremo con un piano di pace tra Israele e Gaza, non avremo un accordo tripartito con Libano e Iran, non avremo nessun avanzamento sul processo di pace tra Russia e Ucraina, quindi non dimentichiamo anche che, ahimè, ci vuole anche uno Stato forte capace di far muovere gli altri. Ma sono fiducioso che gli Stati Uniti possano e debbano continuare a giocare un gioco risolutivo sulle guerre nel mondo.
2: G Giovedì 24 giorno di settembre in tutta la Confederazione ci attende una giornata abbastanza soleggiata ma con delle velature. Minime stamane 7-13 gradi, massima 21-24, isoterma di 0 gradi in calo a 3700 metri, nelle Alpi invece orientali fino a 2800 metri. Come un flash adesso c'è David Conti, a voi una felice giornata anche in nostra compagnia.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio perché oggi prende il via la Nations League. Tra le partite valide per la prima giornata spicca Paesi Bassi, Germania, con i nuovi selezionatori al debutto, Xavi sulla panchina Orange, Klopp su quella della Mannschaft. Nell'hockey alle 20 il Kloten ospita il Bien.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Era la voce della cantautrice e musicista del Mali, Fatou, con questa Anterini, brano tratto da Femme for Something to Say, disco del 2018 che ci ha riportati in studio. Un buongiorno, bentrovati all'ascolto da Natascia Fioretti. Questa è Verde Aurora, noi staremo insieme anche questa mattina fino alle 9, 6:42 minuti. Come sempre, a quest'ora noi siamo nel bel mezzo della nostra rassegna stampa, siamo nel cuore della rassegna stampa e siamo anche al momento in cui sfogliamo le pagine culturali dei giornali, dei quotidiani. Questa mattina iniziamo a farlo dalla regione, siamo a pagina 20. C'è una bella intervista al direttore del Cinema Teatro di Chiasso, Yuri Maile, che presenta la nuova stagione. L'articolo è firmato da Beppe Donadio. Noi con Yuri Maile, anche qui a Rete 2, abbiamo un po' raccontato, anticipato la nuova stagione del Cinema Teatro di Chiasso. L'abbiamo fatto a capo qualche giorno fa, e il titolo allora qui dell'articolo: c'è ancora tanto da stare allegri. Il nuovo programma del Cinema Teatro di Chiasso propone 11 percorsi tematici che, devo dire, già per i loro titoli ci fanno stare effettivamente allegri. Allora, Cuori liberi, cuori felici, Entusiasmo d'acciaio, Viva Verdi, Viva la banda, Fuego, I have a dream, Ludwig 200 e Silenziosamente gioivo, Chiasso.Franco, Mai una gioia quanto Buster. Questi gli 11 percorsi tematici. Il cartellone unisce appuntamenti grandi e piccoli, è vario e con tante sfumature, temi e incastri. Nasce dal mio modo di vedere il teatro, dice e racconta Yuri Maile a Beppe Donadio. Il prossimo 3 ottobre si apre la prima vera stagione attribuibile proprio a lui, che comunque è stato da poco nominato direttore del Cinema Teatro di Chiasso, che appunto nel 2025 ereditò quella del partente Armando Calvia, e la punta di alcuni eventi dai quali si poteva intuire il futuro. Dice Maile: mi sono serviti anche per tastare il terreno, per capire se potessero funzionare. Si è trattato di appuntamenti dal forte elemento di mediazione culturale, di comunità, dove per esempio la cena può far parte di un biglietto con la musica o il teatro. O come la rassegna cinematografica dedicata a Sophia Loren, che lo scorso anno accompagnò la mostra fotografica dedicatole dal dirimpettaio Max Museo. Dice: il 2025 è stato un anno molto positivo, ricco di nuove collaborazioni. Ho apprezzato in particolare l'accoglienza da parte di una squadra di lavoro straordinaria per qualità umane e competenze, e il rapporto intenso con il pubblico affezionato di Chiasso e con le persone che si sono avvicinate al teatro grazie ai nuovi appuntamenti della scorsa stagione. E guardando al programma con Maile, il cinema teatro, ci dice Beppe Donadio, pare meno Chiasso chiama Italia, meno terra di mezzo e più svizzero, Ticino incluso. E il direttore dice: le scelte dei direttori artistici si possono discutere, a cominciare dalle mie. Io preferisco un teatro che guardi meno alla televisione, a modelli come quello del Teatro degli Arcimboldi. Sono riferimenti legittimi, con artisti anche molto apprezzati, ma lontani dalla mia idea di programmazione, soprattutto di teatro che sento come un luogo di incontro e di scambio. Tutto questo, prosegue Maile, senza tralasciare il rapporto importantissimo con l'Italia e con la garanzia che i grandi nomi restino numerosi, e nomi come Neri Marcorè, che il 10 novembre porterà Gaber, Uelio De Capitani e altri, che poi, o anche, ecco, Stefano Massini. E Laura Morante, e insomma alcuni nomi che troverete poi nel programma. Ci dice poi più avanti nel pezzo Yuri Maile, dice e questa è la novità della stagione: un incontro di produzioni, di approcci artistici. Il mettere in relazione proposte e spettacoli porta a un'altra scommessa. Il mio sogno è che qualcuno venga a dirmi: non mi interesso di musica, ma siccome c'era lo spettacolo, allora ho voluto essere anche al concerto. Oppure: non mi interesso di teatro, ma siccome c'era la conferenza, allora mi è venuta voglia di vedere lo spettacolo. Mi piace pensare in chiave di permeabilità del pubblico, mi piace pensare che chi non è solito frequentare un certo tipo di arte vi si affacci comunque, perché portatovi dal percorso. E allora questi sono soltanto alcuni passaggi dell'intervista al direttore del Cinema Teatro di Chiasso, Yuri Maile, intervista a cura a firma di Beppe Donadio, che stamattina trovate a pagina 20 della Regione. Il titolo: c'è ancora tanto da stare allegri. 6:46 minuti, noi ci concediamo una pausa con George Benson e la sua A Foggy Day.
1: One, two, three, four.

E abbiamo aperto la nostra rassegna stampa culturale con la regione, con l'intervista di Beppe Donadio al direttore del Cinemateatro di Chiasso, Yuri Maile. Proseguiamo stando sempre sulla regione, perché si parla di diritti umani. Diritti umani nonostante tutto, lo si fa a pagina 21, perché ieri è stata presentata la nuova edizione del film festival Diritti Umani, e noi ne parleremo, anche daremo un accenno anche con la nostra Gabriella Viveros, la nostra ospite in altre parole alle 8:18. 27 film, tra cui il discusso NASA, incontri e dibattiti nel programma del Film Festival Diritti Umani di Lugano, previsto dall'11 al 18 ottobre. Ce ne parla sulla regione questa mattina Ivo Silvestro. 8 giorni per parlare di diritti umani, grazie alla forza, ci dice, di 27 film, di cui 15 in prima Svizzera. Il programma della 13ª edizione del Film Festival Diritti Umani, presentato mercoledì, dunque ieri, affianca le proiezioni, incontri, dibattiti, una mostra, presentazioni di libri per ragionare insieme su migrazioni, guerre, repressione, propaganda, sfruttamento delle risorse e crisi climatica. E proprio durante la conferenza stampa si è aggiunto un nuovo film che ha certamente bisogno di uno spazio dedicato alla discussione e alla riflessione, ci dice Ivo Silvestro. Infatti verrà proiettato NASA di Yuval Abraham e Rachel Sor. Il condirettore Antonio Prata l'ha annunciato ieri verso la fine della rassegna stampa, appena arrivata la conferma. Sarà proiettato sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cinema Corso, dopo la cerimonia di premiazione. Premiato a Venezia, il film, lo ricordiamo, da voce a 24 militari e agenti dell'intelligence di Israele. È un film che non parla solo del conflitto a Gaza, ma anche di libertà di espressione, come ci ha spiegato Prata. NASA ha faticato a trovare sale disposte a proiettarlo. Il ministro della cultura israeliano ha minacciato, come sappiamo, di ritirare la cittadinanza ad Abraham e Zor. 8 giorni dunque per parlare di diritti umani, ci dicevo Silvestro. Nonostante tutto, si potrebbe aggiungere, non che sia mai esistita un'età dell'oro senza violenze e discriminazioni, ma sembrava che almeno avessimo costruito un linguaggio comune, quello appunto dei diritti inalienabili. L'attualità ci ricorda che era una fragile conquista. Le istituzioni internazionali che dal dopoguerra dovrebbero tutelare questi diritti, dalle Nazioni Unite ai tribunali internazionali, sono sempre più spesso ignorate, delegittimate, quando non apertamente attaccate. Nella retorica politica i diritti tornano a essere un privilegio, un qualcosa di riservato a pochi, e anche quando ci sono vengono dopo l'economia, dopo la sicurezza, dopo la protezione dei confini. Nel 2020 si celebreranno o commemoreranno gli 80 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel dicembre del 1948, una ricorrenza praticamente obbligatoria per il programma della 15ª edizione del festival. E questo, come ha confermato il presidente Roberto Pomare, è sicuramente l'obiettivo. Ma non è un obiettivo che si possa dare per scontato. Già quest'anno mettere insieme il budget è stato un miracolo. Il festival si sta avvicinando a un limite fisiologico di sostenibilità economica. A preoccupare il futuro del festival sono la scadenza degli accordi con città, cantone e confederazione. Da Berna sono già stati annunciati tagli sostanziali legati alle misure di risparmio chieste all'amministrazione federale dal 2027. Per le convenzioni con città e cantone c'è minore preoccupazione, ma resta il problema di non avere le risorse per pianificare il futuro della manifestazione, e non solo di anno in anno. Questo in parte l'articolo che Ivo Silvestro ci propone oggi a pagina 21 per annunciare la nuova edizione e il nuovo programma del Festival Diritti Umani, che andrà appunto in scena a Lugano. Ci sarà a Lugano dall'11 al 18 ottobre. Diritti umani, nonostante tutto, a pagina 21 della regione di oggi. E poi invece sul Corriere del Ticino questa mattina, a pagina 24, si parla del Zurich Film Festival, che accende i suoi riflettori. Da oggi a domenica va in scena la 22ª edizione della rassegna, che riporta la città sulla Limmat al centro dell'attenzione internazionale, grazie a un ricco cartellone con più di 100 film e ospiti del calibro di Tom Hiddleston, Julian Moore e
Wim Wenders, e ne parla, pagina 24 del CDT di oggi, Max Borg. Poi naturalmente anche il Corriere del Ticino dà conto della conferenza stampa di ieri del Festival Diritti Umani, e ci dice anche l'attesissimo NASA sarà in programmazione, film da tutto il mondo alla 13ª edizione della rassegna, in programma dall'11 al 18 ottobre. E poi invece a pagina 25 c'è un pezzo di Roberto Cotroneo: se la letteratura occidentale si preoccupa solo del mercato, da quando la cultura si è fatta puro intrattenimento, diventando l'appendice ludica di un sistema globale pensato per vendere sempre qualcosa, i romanzi non si pongono più il problema di raccontare le trasformazioni della realtà. Ma com'è possibile? Leggiamo l'attacco del pezzo, poi potete ritrovarlo a pagina 25 del CDT di oggi. Ma com'è possibile che da almeno 6 anni, forse anche di più, tutti coloro che lavorano nel mondo delle lettere hanno la sensazione di aver perso una battaglia? Mi spiego meglio. Sta accadendo di tutto. Sono tornate le guerre in Europa, il resto del mondo è in fiamme, abbiamo avuto una pandemia, e a leggere i giornali in questi giorni si scopre che siamo esposti a future pandemie. Forse non siamo neppure preparati, nonostante l'esperienza del Covid. Il mondo si sta incattivendo, i rischi sociali sono enormi, non sappiamo come gestire processi migratori, siamo di fronte al rischio di un sovranismo incontrollato, la politica, la società si sta sempre più radicalizzando, il tempo delle mediazioni temo sia finito per sempre, siamo dentro un laboratorio culturale che pare un vulcano, e il romanzo, la letteratura sembrano inadeguate a rappresentare, a leggere ciò che stiamo vivendo. Cosa mai sta accadendo? Ecco, questo è il punto di partenza dell'articolo della riflessione di Roberto Cotroneo, che mi pare molto interessante, che potete trovare a pagina 25 del Corriere di oggi: se la letteratura occidentale si preoccupa solo del mercato. E poi c'è ancora un taglio basso, una notizia, ci dice: raffica di premi per Judith Mitchervik, la fotografa olandese da sempre legata al Ticino si è aggiudicata nelle recenti settimane una serie di prestigiosi premi che coronano il suo profondo impegno nel documentare le trasformazioni dei ghiacciai e il mondo alpino in generale. E questo anche lo trovate sempre a pagina 25 del Corriere del Ticino. E poi invece volevo ancora segnalarvi, abbiamo giusto ancora qualche minuto per farlo, prima dei titoli del radiogiornale delle 7.30, volevo segnalarvi, e vado per questo su Repubblica, Repubblica pagina 40, pagina 41, ci parla di Eugenio Scalfari, il fondatore e direttore per un ventennio di Repubblica. L'archivio di Eugenio Scalfari va alla Fondazione Feltrinelli. Le carte del fondatore di Repubblica all'istituzione di Milano è la collocazione giusta per valorizzare il materiale di nostro padre e della storia del giornale, quanto dicono le figlie Enrica e Donata. Si tratta di un pensiero critico e divergente, l'acquisizione rende evidenti le affinità tra due progetti culturali e politici, quanto spiega l'editore Carlo Feltrinelli, e c'è una bella foto in bianco e nero che prende le due pagine che ritrae Eugenio Scalfari e Inge Feltrinelli. L'articolo invece che ci parla dell'archivio che va alla Fondazione Feltrinelli e affirma di Raffaella De Santis. Una comunanza di idee, una certa idea del mondo. Non c'è dubbio che la cessione dell'archivio Scalfari alla Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli ha un significato prima di tutto politico e culturale. Due realtà affini che hanno nello spirito democratico di attenzione ai diritti la loro cifra identitaria. Le carte di Scalfari dunque, questa è la notizia, entro il mese di ottobre faranno parte del patrimonio documentario della Fondazione, grazie alla generosa donazione delle figlie dell'ideatore di Repubblica. Una donazione in linea con lo spirito della Fondazione, dove sono custodite tracce di donne e uomini che hanno preso posizioni, immaginato alternative. L'archivio Scalfari, un patrimonio di carte ritrovate al giornale su cui ha lavorato Simonetta Fiori, che sta anche curando un libro con una selezione di questi documenti, restituisce non solo le testimonianze delle impronte della direzione ventennale di Scalfari e Repubblica, ma diventa un osservatorio privilegiato per leggere il Novecento. E via di questo passo con
continua l'articolo di Raffaella De Santis che ci parla appunto dell'archivio di Eugenio Scalfari che va alla Fondazione Feltrinelli. In ultimo vi segnalo ancora che sia Repubblica che il Corriere della Sera questa mattina ci parlano di Dalì, intrecci d'autore tra arte e moda, perché a Palazzo Reale c'è una mostra che ce ne parla e che espone 200 opere per raccontare la passione per i vestiti coltivata dall'infanzia e le collaborazioni con le maison e naturalmente tutto questo intorno a Dalì. La mostra si intitola Dalì e la moda, è a cura di Laura Bartolomé e Judith Clark ed è aperta da oggi al 31 gennaio 2027 a Palazzo Reale.

0: Legge sui capitali propri delle banche. Dopo il voto agli stati ci si prepara al voto nazionale. Ieri ha vinto la linea dura del governo, ma i giochi sono ancora aperti. Insegnamento delle lingue straniere. La Confederazione vuole dettare le regole, ma i cantoni non ci stanno. La scuola, dicono, deve restare una nostra competenza. Il giro del Monte Bianco, vittima del suo successo, troppi turisti, troppi rifiuti, e allora i comuni francesi, svizzeri e italiani stanno pensando a come limitare l'impatto. Visita di 3 giorni di Xi Jinping a Washington, il presidente cinese accolto con i massimi onori da Donald Trump per un vertice attesissimo dal punto di vista economico e politico.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E abbiamo aperto la nostra puntata di Verde Aurora questa mattina alle 6 con Aretha Franklin e Say a Little Prayer. Invece questi erano i Beatles con When I'm 64, brano tratto dall'album da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Correva l'anno 1967, anche Emilio che ci scrive ha apprezzato questa scelta musicale. Buongiorno Emilio, buongiorno a tutti voi all'ascolto. 7-4 minuti ed è tempo della nostra corrispondenza. Questa mattina parliamo di un tema particolare, andiamo all'Università di Ghent, andiamo in Belgio, vogliamo parlare di riti di iniziazione e di un nuovo codice. Lo facciamo con Margherita Redaelli, che è già in collegamento con noi. Buongiorno, ben ritrovata Margherita.
1: Buongiorno Damisella.
0: Un buongiorno a te. Allora, l'associazione studentesca dell'Università di Ghent in Belgio ha emanato delle linee guida per l'anno accademico 2026-2027, linee guida che vogliono limitare la crudeltà dei rituali di iniziazione delle matricole. Una tradizione consolidata nell'università belga, i battesimi sono stati soggetti negli scorsi anni di esagerazioni e violenze che hanno portato a conseguenze anche serie. Allora, partiamo dal codice. Che cosa contiene, che cosa dice il codice, Margherita?
1: Il codice è un aggiornamento di normative, o insomma codici di condotta fondamentali già esistenti, e udite un po' le cose più progressiste che appunto hanno fatto notizia: agli studenti non devono essere dati da mangiare dei mangimi per animali, non gli si deve far ingerire aglio in quantità che causino ferite o bruciature, e non devono essere lasciati inginocchiati per un periodo troppo prolungato, devono avere un minimo di ore di sonno, e poi il cosiddetto segmento sporco, cioè una specie di corsa a ostacoli in cui vengono vessati e lordati, non può durare più di 5 ore. Insomma, un progresso rispetto a prima. E prima però... è proprio così, si inserivano già, dicevo, in una carta che nel suo complesso da una parte apre a un mondo inaspettato in Belgio e dall'altra fa vedere insomma un certo sforzo nel appunto progresso. Questi processi alle matricole o battesimi, come si chiamano qua, devono comunque avere delle salvaguardie, le matricole devono esserne informate, chi dirige le operazioni non deve essere ubriaco, è vietato l'uso di sangue, e si sente anche la necessità di giustificare il motivo, perché il sangue porta batteri, sangue non delle matricole ma di animali in cui le matricole sarebbero immerse, e insomma è una parte che mi sembrava anche interessante e che vorrei dire per colazione, è che gli invertebrati vivi pericolosi, cioè i serpenti o i vertebrati vivi, sono vietati, il che vuol dire che si possono far mangiare pesci morti o altri animali tipo topi, e si possono far mangiare insetti vivi, che però devono essere acquistati da commercianti, insomma non si possono coltivare in casa, e i maestri di cerimonia devono avere lì lo scontrino per dimostrarlo.
0: Ecco, meno male che ci sono le linee guida, c'è questo nuovo codice, per fortuna. Che cosa sono allora, Margherita, queste iniziazioni? Di che cosa si tratta? Un po' adesso qualche idea ce l'abbiamo, ma insomma andiamo ad approfondire.
1: Perché c'è da scoprire di più. Allora, Ghent ha 2000 studenti con 170 associazioni e 140 più o meno tra questi battesimi e le chiamerei cresime, cioè degli altri eventi di conferma dopo un anno, alla fine dell'anno accademico in alcuni casi. Cosa sono queste associazioni? Ce ne sono di vari tipi, quelle più pertinenti per questo fenomeno sono i cosiddetti club studenteschi, che sono delle consorterie spesso di poche decine di persone che servono a far gruppo, magari anche diciamo ad andare poi in politica e ad avere una rete che resta poi negli anni. Questi hanno obbligatoriamente questi riti di passaggio che durano da 2 giorni fino appunto a un intero anno accademico, e dopo che le matricole hanno subito una sorta di compravendita, cioè praticamente ciascuno di questi cosiddetti senior scommette e si aggiudica una matricola che resterà un po' il suo maggiordomo anche sul reale, cioè può essere svegliato alle 3 del mattino per fare vari compiti, e in più la parte, dicevamo, il segmento sporco o la corsa a ostacoli è quella più famigerata, perché è obbligatoria per tutti e prevede alla fine vessazioni fisiche.
0: E Margherita, come mai adesso appunto questa decisione di introdurre questo nuovo codice, e come mai c'è questo interesse, ecco, attorno a un codice, a delle linee guida per i riti di iniziazione che poi comunque hanno un'antica tradizione?
1: Sì, hanno appunto questa antica tradizione, esistono, dicevamo, delle carte che già da qualche anno sono state stilate, spesso però l'adesione era su base volontaria e anche non troppo entusiastica, come qui a Lovanio alla KU Leuven, che è una delle principali, più prestigiose università delle Fiandre e del Belgio, importantissima in Europa, e fu proprio teatro di, come chiamarlo, di uno studente ucciso, di un assassino, di uno studente a causa di proprio queste riti di iniziazione a un club elitista fiammingo prestigioso che si chiamava Rosegom, e che poi è stato disciolto, però alla fine nel dicembre 2018, dopo vessazioni fisiche indescrivibili, questo ragazzo di 20 anni che era un ingegnere civile morì, e l'università trattò la cosa, secondo alcuni, in modo molto leggero, molto blando, e così secondo alcuni la giustizia lo trattò in modo molto blando, il che fece scandalo da una parte, e dall'altra, ecco, puntò i riflettori su queste pratiche, sulla loro crudeltà. Ora le università fanno un po' a gara ad avere una carta, un codice di condotta, ma dall'altra parte mi è sembrato, ricercando anche a giustificare la pratica, che antica sì, viene come dire, descritta anche sui siti web delle università come qualcosa che è collettiva, è giocosa e che crea un legame fra gli studenti.
0: Ecco, adesso però proprio tanto giocosa non sembrava, no? Andando un po' nel dettaglio di quanto accade, pensando anche alle limitazioni che il nuovo codice, insomma, vorrebbe mettere. Ma Margherita, basta un codice di condotta per cambiare un rituale appunto così radicato, una tradizione così radicata?
1: Potrebbe rispondere il povero Sandra Dia se fosse ancora con noi, il fatto che ci sia da tanto tempo e il fatto che elenchi queste punizioni, che vuol dire che prima c'erano e magari erano anche comuni, ecco, ci dà un po' la risposta. Ecco, quello che io trovo è che l'avere una carta di per sé rende questi atti di nonnismo quasi un'aspettativa, ecco, e d'altra parte, se guardiamo comparate le carte della KU Leuven che esiste e quella di Ghent, la carta della KU Leuven sembra un po' più calata dall'alto, e però tradisce un aspetto importante, cioè quello del consenso. Molti degli articoli possono essere disapplicati col consenso. Parliamo pure della vittima della matricola. Questo vuol dire che in effetti in una situazione del genere di disorientamento e di autorità che viene facilmente abusata, come dice la carta di Ghent, un consenso può essere storto, ecco.
0: Sì. In questo caso il codice lascia un po' il tempo che trova. No?
1: Sì, questo. Per Ghent sembra più partecipativo e prevede anche degli ispettori interni al corpo studentesco. Ecco. Secondo me, ecco, lasciandovi con questo tema che a me ha fatto molto riflettere e mi ha colpito molto, perché una risposta non c'è, sono dei rituali di iniziazione vecchi tanto quanto l'umanità, ma ecco che è sorprendente pensare che trovino posto in queste forme oggi. Ecco, si può pensare che forse il test più grande è quello di restare umani, e forse il test più grande è rivolto non alle matricole, ma a chi questi atti li perpetra.
0: Certo, Margherita Redaelli, allora grazie per averci dato questa, mi verrebbe dire questa, mi veniva in inglese, insomma, per averci aperto, ecco, questa finestra su questa realtà che devo dire io non conoscevo così nel dettaglio e non ne conoscevo neanche questi risvolti anche così drammatici e magari torneremo a parlarne. Intanto grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
1: Un caro saluto, arrivederci.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'agenda.
1: 7:20 minuti, noi diamo uno sguardo agli appuntamenti di quest'oggi nella Svizzera italiana. Partiamo da Sopraceneri, che ci propone davvero tanti appuntamenti quest'oggi. Iniziamo da un appuntamento musicale, l'energia musicale del Bat Battiston Blues Trio, infatti farà vibrare il parco di Villa dei Cedri con sonorità all'insegna dei classici di Howlin' Wolf, John Lee Hooker, Muddy Waters e altri virtuosi. Una serata in compagnia di Bat Battiston, voce e chitarra, Freddy Albertoni al basso, Michael Tarlon alla batteria, in collaborazione con Nicolas Sound, Nicolas Gillette Bellinzona, un evento gratuito che appunto avrà luogo alle 18 al Museo di Villa dei Cedri questa sera. E poi invece c'è un interessante incontro, conferenza alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona alle 18:30, il Cesare di Plutarco come modello di leadership. Una conferenza con Luca Fezzi, Benedino Gemelli e Luca Montagnier, una conferenza nell'ambito del ciclo annuale Noi non scriviamo storie ma vite, la biografia nel mondo antico approfondisce le vite parallele di Plutarco e il loro valore esemplare. Il professore Luca Fezzi illustrerà in particolare come la figura di Cesare possa essere interpretata come un modello inarrivabile di leadership a partire dal rapporto tra virtù e fortuna e dall'influenza esercitata dalle biografie plutarchee nel corso della storia. E allora alle 18:30 l'appuntamento in Biblioteca Cantonale a Bellinzona. E poi invece c'è l'inaugurazione all'ospedale regionale La Carità a Locarno, l'inaugurazione della mostra Una strada 1972-2026 di Manlio Del Curto. Si terrà l'inaugurazione appunto questa sera. Il vernissage offrirà l'occasione di incontrare l'artista e di scoprire una ricerca creativa lunga più di mezzo secolo. Interverrà il professore Dario Bianchi. E poi il Corriere del Ticino, allora, ci segnala e ci ricorda che stasera a Verscio Flavio Sale, protagonista di Mish Mesh Show, mentre sabato e domenica ci sarà spazio, verrà dato spazio a Henri Camus e ad una review involontaria. Trovate l'articolo a pagina 28 se volete saperne di più. Mentre poi ci ricorda anche il Corriere del Ticino che stasera alle 19:30 nella chiesa del Collegio Papio di Ascona c'è il primo dei tre appuntamenti in calendario con la celebre violinista norvegese accompagnata dai fratelli Salomon e Benjamin Eredix e dal pianista Martin Helmchen, e si parla di Wilde Frank, un viaggio nella tradizione ungherese, e questo all'interno dell'evento della manifestazione Classic Ascona. 7:23 minuti, noi continuiamo in musica fino all'appuntamento, il primo appuntamento della mattina con il Radio Giornale delle 7:30, e allora ascoltiamo Adonis Rose con la New Orleans Jazz Orchestra e la loro Get the Bucket.

0: Il Campiello è il premio che chiude davvero la stagione letteraria, come un fuoco d'artificio finale. La cinquina del 2026 fa onore a quelle degli ultimi anni. Ermanno Cavazzoni, Elena Varvello, Valeria Parrella, Marcello Fois, Alcide Pierantozzi. L'immensa distrazione di Marcello Fois è un vero classico moderno. Le memorie di un uomo che ha attraversato il Novecento italiano. Lo sbilico di Alcide Pierantozzi descrive la malattia psichica. Pierantozzi racconta senza filtri la sua esistenza tra farmaci, crisi psicotiche e rapporti difficili con il mondo esterno. I finalisti del Premio Campiello 2026, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Legge sui capitali propri delle banche. Dopo il voto agli stati ci si prepara al voto al nazionale. Ieri ha vinto la linea dura del governo, ma i giochi sono ancora aperti. Insegnamento delle lingue straniere. La Confederazione vuole dettare le regole, ma i cantoni non ci stanno. La scuola, dicono, deve restare una nostra competenza. Il Giro del Monte Bianco, vittima del suo successo. Troppi turisti, troppi rifiuti. E allora i comuni francesi, svizzeri e italiani stanno pensando come limitare l'impatto. Visita di 3 giorni di Xi Jinping a Washington, il presidente cinese accolto con i massimi onori da Donald Trump per un vertice attesissimo dal punto di vista economico e politico. L'ex UBS, uno dei grandi temi di questi mesi, si guarda già al prossimo round in Parlamento. Ieri il Consiglio degli Stati, lo ricordiamo, ha adottato un po' a sorpresa una soluzione abbastanza severa sui nuovi requisiti di capitali proprio per le grandi banche, e ora la questione passa al nazionale tra tentativi di allentamento e minacce di referendum. Da Berna sentiamo Gianluca Olgiati.
4: Karin Keller-Sutter ha lasciato il Parlamento senza rilasciare interviste. La ministra delle Finanze non l'ha spuntata su tutta la linea. La sua proposta di richiedere una copertura totale delle filiali all'estero con capitale proprio è stata respinta, ma la versione 90% approvata dagli stati era forse il massimo che potesse politicamente raggiungere. Un compromesso da difendere anche al nazionale? Niente affatto, dice Samuel Bendaon, l'uomo del Partito Socialista, su questioni bancarie.
5: 100% dei fondi propri c'était déjà le strict minimum.
4: Per lui il 100% proposto dal Consiglio federale era già il minimo indispensabile, era già un compromesso. E il deputato Vodese cita altri aspetti che il partito vorrebbe vedere regolamentati, come la taglia delle banche o i bonus dei manager. Come dire, non ci si accontenterà di difendere il 90%, e l'ipotesi referendum è già sul tavolo in casa socialista. Il nazionale potrebbe occuparsi nella sessione di dicembre. Paolo Pamini dell'UDC, che

0: Bendaon siede nella Commissione dell'Economia, si aspetta un autunno intenso.
1: Cercheremo di fare parecchie probabilmente audizioni anche sulla regolamentazione bancaria, perché sono emerse dal dibattito degli stati degli elementi, penso soltanto a queste obbligazioni AT1, AT1, quanto effettivamente possano essere utilizzate o no, e va detto che gli stati hanno preso una decisione incompleta, dicendo di coprire soltanto il 90% le partecipazioni estere, manca ancora quel 10%.
0: Possibile o probabile dunque che la Camera del Popolo torni a ritoccare le percentuali o inserisca nel dibattito nuovi elementi.
2: E dei lavori delle Camere federali si occuperà oggi anche Modem, il tema è quello del finanziamento dell'esercito, alle 8.30 su Rete 1. Giù le mani dalle nostre competenze, l'insegnamento delle lingue a scuola deve rimanere compito dei cantoni. È la piccata risposta dei direttori cantonali dell'educazione ai tentativi della Confederazione di appropriarsi della questione. Il Consiglio federale aveva infatti manifestato negli scorsi mesi il suo malcontento per le manovre di alcuni cantoni germanofoni che volevano posticipare l'insegnamento del francese. Sentiamo Anna Riva.
3: Zurigo, San Gallo e Appenzello Esterno, ma anche Svitto, Sciaffusa e Turgovia. In un domino all'apparenza inarrestabile, sempre più parlamenti cantonali si sono opposti negli scorsi mesi al consolidato insegnamento del francese alle elementari, preferendo rimandarlo alle scuole medie. Una tendenza che ha portato il Consiglio federale a intervenire, scalfendo, per così dire, quel principio per il quale tutto ciò che è educazione è di competenza dei cantoni. Il governo federale ha dunque posto in consultazione una modifica della legge sulle lingue per garantire l'insegnamento del francese alle elementari. Una manovra definita preventiva, vale a dire che permetterebbe a Berna di agire solo dopo che un cantone ha effettivamente posticipato lo studio del francese. Ebbene, ora questo diverbio tra cantoni e confederazione si arricchisce di un nuovo capitolo. I cantoni, tramite la conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione, si battono infatti per mantenere le cose allo stato attuale. L'insegnamento delle lingue deve rimanere di loro competenza, dicono. Definiscono inoltre qualsiasi intervento della Confederazione in questo ambito sproporzionato e politicamente inopportuno, anche perché dichiarano di essere in grado di continuare a garantire in totale autonomia, tramite la cooperazione intercantonale, l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari. È chiaro che si tratta di una lite destinata a protrarsi. Se anche la consultazione si chiude tra pochi giorni, infatti, il tema lingue e la concezione di identità a esso legata sono argomenti altamente sensibili in un paese plurilingue come la Svizzera.
2: Il comitato del Partito Socialista Ticinese ha comunicato le sue due candidature per la lista unitaria con Verdi MPS per le elezioni del Consiglio di Stato in aprile. Le candidate sono Marina Carobbio Guscetti, consigliera di Stato uscente, e Nancy Lunghi, che è municipale a Locarno. La decisione definitiva su alleanze e su queste due candidature del partito spetterà al congresso elettorale del Partito Socialista, convocato per il 15 novembre. La canicola ha frenato lo shopping nei negozi, ma ha spinto quello online. È la conclusione alla quale è giunto uno studio pubblicato dall'Istituto Gottlieb Duttweiler, che ha analizzato il comportamento dei consumatori zurighesi. Cosa è successo in questa calda estate? Ce lo racconta dalla redazione Gianni Canonica.
4: È stato calcolato che mediamente ogni giorno il numero di persone che cammina lungo la Bahnhofstrasse, una delle strade dello shopping più famose della Svizzera, è di circa 38.500. Gli autori dello studio hanno esaminato i dati delle ultime 5 estati e hanno appurato che se la temperatura passa da 28 a 30 gradi, il numero di passanti cala significativamente e ogni ulteriore grado in più corrisponde a circa 940-1200 pedoni in meno, cifra che rappresenta il 3% del numero medio dei passaggi giornalieri. Questo calo non ha però comportato un calo dei consumi. Lo studio mostra infatti come il totale della spesa nei negozi del cantone sia restata stabile. Da una parte perché in molti hanno rinunciato alla visita al negozio nel centro città rovente per visitare i centri commerciali climatizzati. Dall'altra perché in molti hanno provveduto ad effettuare i loro acquisti online. La spesa su internet nel settore alimentare è infatti aumentata dell'1,5% per ogni grado in più oltre i 30 gradi e dell'1% per gli articoli non alimentari. Quest'estate in molti hanno sofferto il caldo, non però il commercio online.
2: E se si è passeggiato molto meno in città, di certo lo si è fatto molto di più in montagna. E quindi sono aumentati anche gli escursionisti che quest'estate hanno percorso il Giro del Monte Bianco, il celebre itinerario ad anello tra Francia, Svizzera e Italia. Alcuni comuni francesi, alle prese con sentieri affollati, rifiuti e impatto sull'ambiente, sono intenzionati a introdurre delle limitazioni dalla prossima stagione. Dalla Svizzera arriva però invece un appello al coordinamento. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
5: Ogni estate sono quasi 90.000 gli escursionisti che percorrono il Giro del Monte Bianco. Per le autorità francesi la situazione è diventata intollerabile anche per il mancato rispetto delle regole. Hanno così deciso di intervenire, come spiega ai microfoni RTS il sindaco di Saint-Gervais, Jean-Marc Payet.
6: On veut faire le tour du Mont Blanc, il
5: faut... Chi vuole fare il giro del Monte Bianco dovrà prenotare un rifugio o un bivacco autorizzato. Senza prenotazione niente partenza. Si torna il mese dopo o l'anno successivo. Oggi i sentieri sono talmente affollati che si avanza in fila indiana e della montagna si vede ben poco. Spesso soltanto il fondo schiena di chi cammina davanti.
6: Les gens voient les fesses des autres, c'est tout ce qu'ils voient dans la montagne.
5: Sul versante svizzero non si parla ancora di limitazioni, ma il comune di Orsières, per gestire l'aumento dei turisti, ha già rafforzato la sorveglianza, incaricando un ranger di sensibilizzare gli escursionisti e contrastare problemi come l'abbandono di rifiuti. Secondo il sindaco Joachim Rosis, membro del comitato dell'Espace Mont Blanc, la soluzione sta nel coordinare le misure tra i tre paesi toccati dall'itinerario.
7: Il faut qu'on trouve des solutions ensemble, qu'on se coordonne.
5: Dobbiamo trovare soluzioni insieme e coordinarci come facciamo ormai da decenni nell'ambito dell'Espace Mont Blanc. Questa cooperazione ha già permesso di creare una piattaforma che consente di organizzare, con pochi clic, i pernottamenti lungo il Giro del Monte Bianco. Ora forse bisogna fare un passo in più, affrontare il problema insieme, coordinando anche l'azione politica dei tre paesi.
7: Il problema, ma en se coordonnant.
5: L'idea del sindaco di Orsières è semplice: garantire le stesse regole a tutti gli escursionisti, indipendentemente da dove si trovino.
2: Veniamo ora alla stretta attualità estera. In tarda serata, ieri, presidente cinese Xi Jinping è atterrato negli Stati Uniti, dove ad accoglierlo direttamente all'aeroporto c'era il suo omologo americano Donald Trump con tanto di tappeto rosso. Al centro delle discussioni del vertice di tre giorni a Washington ci saranno commercio, intelligenza artificiale, Taiwan e Medio Oriente. Ma quali sono gli obiettivi di Pechino? Ce li dice il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
8: Una stretta di mano sulla pista dell'aeroporto, 21 colpi di cannone e inni nazionali. Il primo risultato Xi Jinping l'ha ottenuto appena atterrato negli Stati Uniti. Ad attendere lui e la moglie Peng Liyuan c'erano Donald Trump e Melania. L'ultimo presidente americano ad accogliere un leader straniero in aeroporto era stato Barack Obama con Papa Francesco nel 2015. Visto dalla Cina è il riconoscimento di un rapporto tra pari, obiettivo inseguito da tempo. Oggi il vertice vero e proprio, anticipato dall'annuncio di una proroga della tregua commerciale in scadenza il 10 novembre. La Cina mirava un'estensione lunga, magari fino alla fine del mandato di Trump, ma la proroga è per ora di soli due mesi, fino al 10 gennaio. Il mancato accordo sul nuovo board per gli investimenti ha ridimensionato la presenza di manager cinesi, altro segnale che gli accordi concreti potrebbero limitarsi ad acquisti agroalimentari e magari di aerei Boeing. Sull'intelligenza artificiale si è disponibile a far partire il dialogo sulla sicurezza, ma si dovrebbe restare agli impegni di principio. Pechino vede la richiesta di regole comuni come una trappola per fermarne l'ascesa tecnologica. Si parlerà anche di crisi globali, sì, è pronto alle pressioni su Iran e Houthi, ma è convinto di evitare lo scontro con un generico impegno a favorire dietro le quinte una soluzione delle crisi. Il leader cinese potrebbe poi giocare la carta a Kim Jong-un, presentandosi come facilitatore della riapertura del dialogo con la Corea del Nord, su cui punta Trump. Il tema più divisivo resta Taiwan. Si punta a prolungare la sospensione della vendita di armi di Washington all'isola, ma non ci si fa illusioni su un grande accordo. Per Pechino il vertice è comunque importante per tenere aperto il dialogo mentre l'economia interna rallenta, rinviando eventuali escalation a tempi più maturi.
2: Per la prima volta alcuni dei protagonisti dell'industria dell'intelligenza artificiale hanno portato direttamente davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il tema dei rischi legati allo sviluppo di sistemi di IA sempre più potenti. A prendere la parola sono stati in particolare i numeri uno di OpenAI e di Anthropic, ma sentiamo cosa hanno detto nel contributo del nostro collaboratore Cristiano Valli.
9: In our history there have been times where countries who compete and don't always like each other very much.
10: Nel corso della storia ci sono stati momenti in cui nazioni rivali si sono unite per perseguire interessi comuni e il bene collettivo di fronte a una nuova tecnologia. Riteniamo che questo debba essere uno di quei momenti. Così Sam Altman, dopo quasi 8 minuti di un intervento alle Nazioni Unite in cui ha soprattutto chiesto al mondo di fidarsi della sua parola. Subito dopo, il segretario al tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, si è allineato a Donald Trump. Se la Cina vince la corsa alle intelligenze artificiali, dice, nient'altro conterà. Reazioni di segno opposto da Nazioni Unite ed Europa. Il segretario generale Antonio Guterres ha avvertito che il mondo non può permettersi una corsa al ribasso sulla sicurezza delle intelligenze artificiali. La Francia ha convocato una riunione d'emergenza chiedendo più tempo per poterne misurare le potenziali conseguenze. Sia i media che il mercato sembrano al momento rifiutare la premessa della discussione, sottolineando quella che considerano una contraddizione. Altman e Amodei invocano protezioni internazionali, si fa notare, ma le loro aziende continuano ad accelerare. Il Washington Post sottolinea come si metta in guardia sui pericoli, ma si fa di tutto per arrivarci prima della concorrenza. Sulla stessa linea i principali analisti di mercato.
2: E proprio nella notte si è saputo che un agente di intelligenza artificiale sviluppato dalla società di Sam Altman, OpenAI, è uscito dall'ambiente di test controllato e ha provato ad infiltrarsi in un portale di statistiche del governo australiano per ottenere dei dati sanitari. Il hackeraggio è avvenuto a giugno, la società ne è venuta a conoscenza ad agosto e ha poi informato il governo australiano soltanto a settembre. E stanotte appunto il premier australiano albanese ha parlato di una situazione inaccettabile. Le riforme del governo ungherese di Péter Magyar per ripristinare lo Stato di diritto stanno dando i loro frutti anche dal punto di vista finanziario. Ieri infatti la Commissione europea ha annunciato il via libera allo sblocco dei finanziamenti per Budapest e il suo reintegro in importanti progetti. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
11: 4,2 miliardi di euro per le riforme che ripristinano, almeno in parte, lo Stato di diritto in Ungheria e il rientro nei programmi europei Erasmus Plus per lo scambio di studenti e docenti ed Horizon Europe per il finanziamento della ricerca scientifica. A 5 mesi dalla sua trionfale vittoria alle elezioni generali, Péter Magyar e il governo che presiede cominciano a vedere i frutti del loro impegno europeo e dell'adesione ai fondamenti della democrazia liberale. Una forma di governo che garantisce diritti e libertà fondamentali e che costituisce il denominatore comune di tutti gli stati dell'UE, ma da cui il suo predecessore, il sovranista Viktor Orban, in 16 anni ininterrotti al potere, si era vistosamente e fieramente allontanato, instaurando quella che lui stesso chiamava democrazia liberale. La sua longa mano e quella di una manciata di oligarchi si estendeva così sugli appalti pubblici, l'informazione, le università. Dalla scorsa primavera, però, in tutto il paese soffia un vento nuovo. Budapest torna a guardare a Bruxelles più che non a Mosca. Oltre ai 4,2 miliardi di euro oggetto dell'annuncio di ieri, l'Ungheria sta cercando di ottenere altri 10 miliardi del piano di ripresa e resilienza, per i quali la valutazione della Commissione è ancora pendente. Ulteriori 2 miliardi di euro di finanziamenti per la coesione restano bloccati a causa di preoccupazioni riguardanti il sistema dell'asilo, la legge sulla protezione dei minori e la libertà accademica, criticità ereditate dal precedente governo che Magyar si è impegnato a superare entro quest'anno.
2: Con questo servizio di Andrea Ostinelli chiudiamo il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
12: Lo sport.
13: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio perché oggi prende il via la Nations League. Tra le partite valide per la prima giornata spicca Paesi Bassi Germania con i nuovi selezionatori al debutto, Xavi sulla panchina Orange, Klopp su quella della Mannschaft. Nell'hockey alle 20 il Kloten ospita il Bien.
14: La meteo. E anche oggi, giovedì 24 settembre, avremo una giornata in prevalenza soleggiata, qualche velatura in estensione e addensamento ci sarà nel pomeriggio, la temperatura massima a bassa quota resta comunque sui 24 gradi, in Alta Engadina sui 18, soprattutto nelle valli superiori c'è tendenza favonica che si rafforzerà nel pomeriggio. In montagna in vento inizialmente debole o moderato da nord, in rafforzamento nel corso della giornata.

E abbiamo ascoltato il pianista francese Guillaume de Chassy in questa traccia, accompagnato dalla cantante francese André Manviel e alla sassofonista sempre francese Géraldine Laurent. In questo brano che ci ha riportati in studio, e sono le 7:52 minuti, al microfono con voi Natascia Fioretti, questa è Verde Aurora. Noi staremo insieme fino alle 9 ed è tempo di dare uno sguardo agli appuntamenti di questa mattina sulla nostra Rete 2. Noi partiamo come sempre da Laser, dal nostro approfondimento che va in onda alle 9, quest'oggi a cura di Lucia Cuocci, settarismi tra manipolazioni del corpo e abusi spirituali. E si racconta tra l'altro la storia di Rita Repetto, la sorella di Roberta, una giovane donna morta in seguito alla maldestra asportazione di un melanoma sul tavolo da cucina del centro olistico in cui viveva. In seguito a questo tragico evento, nel 2022 Rita Repetto ha fondato l'associazione La Pulce nell'Orecchio per sensibilizzare circa i comportamenti tipici di chi sta entrando in una dinamica settaria. Un tema attualissimo che è stato trattato a maggio anche dalla Facoltà di Teologia dell'Università della Svizzera Italiana con un convegno dal titolo Nuovi settarismi e comunità dogmatiche globali. Laser torna a parlarne e lo fa con Laura Cianciarelli, ricercatrice presso la facoltà, e del professor Antonio Angelucci, professore associato di diritto e religione all'Università degli Studi dell'Insubria, professore incaricato di diritto islamico, induista e buddista presso la Facoltà di Teologia di Lugano. Settarismi tra manipolazioni del corpo e abusi spirituali, questo è il titolo, il Laser a cura di Lucia Cuocci, che andrà in onda alle 9. Alle 11 torna invece l'appuntamento con il nostro magazine dell'attualità culturale, con Alphaville, che questa settimana vede in conduzione la collega Barbara Camplani. Alle 11:45 si parlerà dell'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro, ne parlava ieri in un ampio articolo anche Repubblica, perché negli scorsi giorni, dopo 10 anni di lavoro, si è concluso il grande cantiere filologico dell'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro, un progetto inaugurato nel 2016 in occasione del centenario della sua nascita, un'operazione che attraverso scritti, discorsi, lezioni, interventi e documenti ci permette di ricostruire il percorso intellettuale di una delle figure più importanti della storia del secolo scorso, tornando prima ancora che al personaggio alle sue parole, per cercare di andare oltre la semplice cronaca del cosiddetto caso Moro. Si tratta dunque di un grande progetto editoriale nato per restituire i testi di Moro nella loro forma più rigorosa attraverso un lavoro di ricerca, verifica delle fonti, cura filologica e contestualizzazione storica. Ad Alphaville quest'oggi se ne parlerà con Renato Moro, professore emerito di storia contemporanea all'Università Roma III, presidente della Commissione scientifica dell'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro, nonché nipote di Aldo Moro.

0: Robin McKell, On the Sunny Side of the Street, brano tratto dal disco Introducing Robin McKell del 2006, l'esordio discografico di questa cantante americana che ci ha portati alle 7:58 minuti quasi e 59, tra poco i titoli del foglio informativo delle 8:30 e alle 8 si aprirà la nostra terza ora insieme di questa mattinata di Verde Aurora. Attorno alle 8:05 sfoglieremo questa mattina, come vi dicevo nel sommario, il Corriere del Ticino, lo faremo naturalmente con il vice direttore Gianni Righinetti. Alle 8:18 torna invece il nostro appuntamento con In altre parole e con la nostra ospite Gabriela Viveros, con lei torneremo a parlare di diritti umani con un'attenzione particolare all'Assemblea Generale dell'ONU in corso a New York. E poi invece alle 8:45 ci chiederemo se la dipendenza dai social esiste davvero, ma soprattutto ci interrogheremo sulla natura e sulla sostanza dell'esperienza relazionale oggi dell'adolescenza. 7:59 minuti, quasi le 8, e noi andiamo con i titoli. Legge sui capitali propri delle banche, dopo il voto gli stati ci si prepara al voto al nazionale. Ieri ha vinto la linea dura del governo, ma i giochi sono ancora aperti. Insegnamento delle lingue, la Confederazione vuole dettare le regole, ma i cantoni non ci stanno. La scuola dicono deve restare una nostra competenza. Il Giro del Monte Bianco, vittima del suo successo, troppi turisti, troppi rifiuti, e allora i comuni francesi, svizzeri e italiani stanno pensando a come limitare l'impatto. Visita di 3 giorni di Xi Jinping a Washington, il presidente cinese accolto con i massimi onori da Donald Trump per un vertice attesissimo dal punto di vista economico e politico.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se soffa di niente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffarei voi politicamente, io

0: Noi la ricetta di Cicerinella non ce l'abbiamo, ma sono le 8:05 ed è sicuramente un ottimo orario per un buon caffè. Era Fabrizio De André con la sua donna Raffaè, storico brano contenuto nel suo penultimo disco, Le Nuvole, del 1990, brano che ha aperto la nostra terza ora insieme ed è tempo di Stampa Nazionale. E noi questa mattina in rassegna stampa abbiamo anche guardato la prima pagina del Corriere del Ticino, che apre con UBS un'intesa al rialzo, e segnalavamo anche l'editoriale, il commento di Generoso Chiaradonna: il garante non può essere lo Stato. Ma ora abbiamo il piacere di sfogliare il quotidiano con il vice direttore Gianni Righinetti. Buongiorno, ben ritrovato Gianni.
1: Buongiorno Natascia e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Rete 2.
0: Allora, io dicevo, noi questa mattina la prima pagina del Corriere del Ticino l'abbiamo guardata durante la nostra rassegna stampa. Noi invece a che pagina vogliamo andare del quotidiano di oggi?
1: Io mi porto un po' in profondità, fino a pagina 19, perché non è detto che andando avanti nelle pagine non si trovi qualità, non si trovi, diciamo, argomenti che fanno discutere, fanno riflettere. L'analisi del collega Michele Montanari: e parliamo di diesel, parliamo di carburanti, parliamo di questi enormi rincari che stiamo subendo in queste settimane. Il diesel è arrivato a prezzi esorbitanti in tutta Europa, e l'Europa è la regione del mondo più esposta all'esplosione dei prezzi del diesel in questi momenti, in questi periodi. Questo emerge da uno studio dell'European Federation for Transport, che fa un'analisi dettagliata della situazione e ci dice che addirittura oggi il prezzo è più alto rispetto al 2022, quando c'era stata l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Quindi una situazione che è legata alla condizione geopolitica, alla chiusura dello stretto di Hormuz e di tutto quanto si sta muovendo. Questo si ripercuote sul nostro borsellino, questo si ripercuote sul diesel, che poi tra l'altro l'effetto sul rincaro carburanti ha un effetto domino su tanti altri beni e servizi dei quali beneficiamo tutti i giorni. È una situazione della quale non si sa bene quando si riuscirà a uscire. Il diesel è legato anche in un certo senso anche alla nafta, quindi adesso abbiamo ancora dalle nostre parti delle temperature belle durante la giornata, ma stamattina per esempio si sente già un po' di più fresco rispetto all'altra mattina, quindi cominciamo a pensare all'accensione dei nostri riscaldamenti, e questo di certo ci fa preoccupare. Preoccupa i proprietari, preoccupa soprattutto gli inquilini, che si vedranno dei conguagli maggiorati. Insomma, una situazione problematica dalla quale non si capisce come si possa uscire. Per la mobilità una delle soluzioni è quella dell'elettrificazione. Nel mio piccolo, io porto la mia esperienza, io guido un'auto elettrica da 6 anni, quindi non so più cosa significhi fare la benzina alla pompa, quindi quanto costi. Quindi ho preso conoscenza anche da questo studio, però l'elettrificazione sappiamo che è accompagnata anche da tante difficoltà, non è una manna a prescindere, ecco. Quindi sarà forse una soluzione in divenire. Il problema è oggi, il problema sono oggi i costi, e questo approfondimento ci mostra anche una realtà dei fatti. Per una parte, diciamo, del mondo, dei cittadini che soffre, c'è chi beneficia, perché le raffinerie stanno vivendo un momento strabiliante di incassi enormi, ecco, fantasmagorici verrebbe da dire, e questo viene a dire che dopo questa ricchezza va sempre nelle mani dei soliti, sempre nelle mani di pochi, e di certo non nelle mani dei cittadini, che si ritrovano in difficoltà maggiori anche per l'effetto sui salari. Insomma, è una situazione, una spirale che ci sta trascinando chissà dove. Insomma.
0: Gianni Righinetti, è chiaramente una delle cause anche il conflitto in Medio Oriente, la situazione in Medio Oriente, che per ora, insomma, questa situazione non sembra cambiare. Quindi nell'articolo in conclusione ci si chiede anche quale sia il ruolo della politica.
1: Beh, il ruolo della politica... pian pianino si avanzano proposte di tagliare le tasse che gravano sui carburanti, però alla fine questo significa minore introiti per lo Stato in un momento in cui anche lo Stato ha dei grossi problemi. Quindi la politica è piuttosto restia. Abbiamo sentito che in Italia hanno proceduto col taglio delle famose accise. Da noi ci sono delle proposte, e non sono nuove, sono sempre sul tavolo, ma il Consiglio federale è piuttosto reticente, per non dire marcatamente contrario, a metterle in vigore. Quindi sì, quello del taglio delle tasse che gravano i carburanti potrebbe essere una misura immediata di soccorso, pompieristica mi verrebbe da dire, per venire incontro ai cittadini. Di certo non è la soluzione
0: a lungo
1: radicale
0: termine.
1: Però non sarebbe già male se qualcuno, diciamo, aprisse gli occhi in questa situazione per cercare di dare una mano ai cittadini, dare una mano a tutti, e quindi lo Stato potrebbe anche fare qualche sacrificio in questo senso, ma sappiamo che quando c'è da fare sacrifici tutti fanno un passo indietro.
0: Carburanti, l'Europa spremuta fino all'ultima goccia di diesel, è anche un bel titolo quello che troviamo a pagina 19 del Corriere del Ticino di oggi, in questa analisi di Michele Montanari che ci ha raccontato il vice direttore Gianni Righinetti. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Natascia e buona giornata a tutti gli ascoltatori di Rete 2.
0: A presto.

0: glove. I try to be good.
1: Davina and the Vagabonds, I Try to Be Good, questo brano tratto dall'album Sunshine del 2014, disco della cantante originaria del Minnesota, Davina Sowers, in arte Davina and the Vagabonds. 8 e 14 minuti, tra poco c'è il nostro appuntamento con In Altre Parole, con la nostra ospite di questa settimana, Gabriela Viveros. Torneremo a parlare di diritti umani, lo facciamo tra poco. Ci ascoltiamo prima ancora Zara McFarlane e la sua September Song.

0: 8:18, siamo puntualissimi e salutiamo, accogliamo subito la nostra ospite di questa settimana, Gabriela Viveros, ben ritrovata, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti voi.
0: Allora, io ricordo in breve Gabriela Viveros, giurista e attivista per i diritti umani, attenta osservatrice dell'attualità internazionale. Noi dell'attualità internazionale vogliamo tornare a parlare con un occhio attento a quanto sta succedendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Stamattina leggevo un interessante commento di Gigi Riva su Domani che si intitola "Il mondo sta imparando a fare a meno di Trump" e dice: il discorso del tycoon all'ONU è la cartina di tornasole dell'irrilevanza. Dal Canada all'UE ai paesi del Golfo, la geopolitica si sta costruendo altre geometrie. E questo ci fa anche pensare agli altri discorsi, Gabriela Viveros, che sono stati fatti e che sono meritevoli di attenzione per i contenuti che hanno portato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
1: Sì, buongiorno. Io ho seguito con molta curiosità i discorsi e lavori di questa ultima sessione, che peraltro è l'ultima sessione dell'attuale segretario delle Nazioni Unite, che è Antonio Guterres. Guterres, che comunque è stato anche in un periodo molto particolare, dove il multilateralismo è messo sotto pressione, sotto attacco, e viene delegittimato da più parti. Io sono rimasta molto colpita, per esempio, del discorso d'apertura dell'attuale re di Giordania, dove in un discorso che è andato oltre i 25 minuti, la sua introduzione si è concentrata sul tema della tensione, su come la comunità internazionale si ritrova spesso e volentieri a gestire le crisi a lungo termine piuttosto che affrontare le cause di queste crisi, no? Lui si riferisce per esempio al tema del cambiamento climatico, alla disparità socio-economiche e anche ai temi dei diritti, dicendo che i segnali c'erano già, ma che la comunità internazionale su tanti aspetti è stato dormiente. Ma fa anche una riflessione rispetto alla capacità individuale di seguire con attenzione quel che accade intorno a noi. Addirittura ha tirato fuori delle cifre che raccontano che nel 2004 noi riuscivamo a concentrarsi con attenzione per oltre 2,5 minuti. Ora, quanto pare, l'attenzione delle persone, anche in virtù delle nuove tecnologie, si ferma a 47 secondi, e questa la dice lunga, facendo una scala appunto più importante rispetto a quanto i problemi, le situazioni di crisi che vanno e vengono in continuazione a dipendenza del luogo che vogliono dare a loro i media, fanno sì che noi non riusciamo a seguire con la dovuta attenzione tutti questi segnali che potrebbero portarci a confrontarci come comunità internazionale alla nascita delle crisi e non dover poi appunto andare avanti a pagarne le conseguenze.
0: C'è anche questo passaggio molto interessante che ci parla anche della sofferenza umanitaria, no? Lui in questa attenzione, sì, che noi abbiamo sempre meno, dice: se la sofferenza umanitaria rimane intollerabile oppure diventa familiare, per cui noi prestiamo la nostra attenzione, restiamo lì sul tema, approfondiamo, invece non semplicemente scrolliamo, andiamo via, leggiamo, senza appunto dare la nostra attenzione, che lui, come diceva lei, è più di una risorsa cognitiva. La nostra attenzione, lui la definisce una risorsa geopolitica, quindi un discorso che davvero fa riflettere, di tutt'altro tenore rispetto a quello di Donald Trump, che, di cui si parlava anche ieri in rassegna stampa dei suoi 30 minuti di intervento. Ma questa mattina i giornali aprivano tutti anche con il discorso invece che ha tenuto ieri il presidente iraniano, ed è forte il titolo che ha scelto la Nuova York questa mattina, che dice: noi non ci inginocchieremo mai, ha detto ieri il presidente iraniano. Ma poi ha mostrato anche delle immagini molto forti, Gabriela Viveros.
1: Il presidente iraniano è stato presente appunto ieri nella seconda giornata di questa sessione, lui chiaramente difendendo una posizione dove loro si sentono di essere uno Stato che ha subito un'aggressione, tant'è che ha mostrato le fotografie anche dei corpi martoriati dei bambini che hanno subito i bombardamenti americani. Il presidente iraniano fa per esempio anche attenzione sul fatto che Israele è nel nucleare, ha costruito una bomba atomica e non fa parte degli accordi, quindi lui in qualche modo va a denunciare questo trattamento non paritario, però conclude il suo intervento dove dice che forse dipende da chi guarda, dallo sguardo di chi osserva, bisogna capire chi sono veramente i veri terroristi, nel senso che chiaramente loro, sentendosi sotto attacco, sentono di essere vittime di un attacco illegale, quindi di azioni di estrema gravità, di estrema violenza. Lui però rimane aperto nella conclusione del suo discorso a un dialogo con la comunità internazionale. Un dialogo con la comunità internazionale che, per esempio, è stato il cuore del discorso anche di Geper Melan, attuale presidente della Confederazione Svizzera. Lui ribadisce l'importanza di costruire ponti, esorta al dialogo e fa anche un accenno importantissimo a preservare il libero commercio. Ricordiamoci che una delle cose che ha caratterizzato Donald Trump è sparare dazi a dipendenza, sembrerebbe anche dall'umore che ha nei confronti del paese che si ritrova di fronte. E dunque, in questa situazione, chiaramente per la Svizzera, che è un paese piccolo che dipende economicamente dai rapporti commerciali con l'Unione Europea e con altri agenti internazionali, e il tema del libero commercio sicuramente sta a cuore. E dunque vediamo però che in linea di massima, a parte degli episodi che veramente sembravano quasi divertenti, cioè va a parlare Trump, inizia ad attaccare Cuba, si alza la delegazione cubana, va a parlare Iran, si alza la delegazione degli Stati Uniti, va Netanyahu. E credo che oltre 2/3 dei delegati presenti si alzano e le girano le spalle. E qui se la dice lunga sicuramente su un tema che abbiamo trattato anche ieri, che è quello della solidarietà. Io credo che oggi, come non mai, in un momento di crisi così forte, gli stati se ne rendono conto che non possiamo assolutamente continuare a pensare ad un mondo dove poche grandi potenze decidono la sorte e il futuro e la stabilità degli altri paesi, valga questo dal profilo economico, ma anche dal profilo politico. E dunque, il momento imbarazzantissimo in cui si è ritrovato il presidente Netanyahu, che io l'ho letto non come una presa di posizione nei confronti del popolo israeliano, ma una posizione nei confronti della sua persona, la dice lunga rispetto a degli equilibri che dovrebbero anche cambiare all'interno delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite sono ancora una struttura che risale alla sua creazione, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove i paesi vinti hanno deciso in qualche modo gli equilibri, e anche in questo discorso di Guterres uno dei temi focali era dire dobbiamo aprirci per esempio agli stati africani. Non è possibile che dopo tutti questi anni continuino ad esserci completamente i paesi soliti e non ci siano più questi nuovi paesi che già ormai dalla fine degli anni 60 sono presenti e non hanno un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza.
0: E a proposito di solidarietà, Gabriella Viveros, anche del fatto che forse qualcosa sta cambiando, perché anche come dicevo prima, segnalando il commento su Domani, un leader come Donald Trump, arrivato a questo punto, ha perso quello che, come dire, un presidente, qualcosa di cui il presidente ha bisogno, che è la credibilità, perché ci si gioca tutto un po' sulla credibilità, e trova Donald Trump se l'è giocata con più passi falsi, se così possiamo dire. E c'è questa, parlavamo prima di solidarietà e ieri parlavamo di libertà di stampa, anche per quanto appunto è successo negli Stati Uniti e per le decisioni di Trump di escludere determinati emittenti dalle sue conferenze stampa. Anche qui c'è stata una solidarietà da parte di altri.

0: penso a un discorso di Trump che è stato per certi versi schizofrenico, no? Diceva tutto il contrario di tutto. E chiaramente un presidente che non ha più la capacità di dialogare e di non essere all'altezza di una situazione complessa, chiaramente inizia a perdere credibilità. È un momento sicuramente molto
1: Delicato.
0: particolare, delicato. Si presume che la prossima persona che dovrebbe dirigere l'ONU, finalmente, per esempio, dovrebbe essere una donna, e di fatto i nomi in lizza erano anche di diverse donne con un importante nomea e carriera internazionale. Magari covo la speranza che con una donna a capo delle Nazioni Unite, magari determinate dinamiche potrebbero magari essere affrontate in un modo diverso. Il bullismo è qualcosa che stanca, non ne possiamo più dei bulli, e dunque da questo punto di vista preferiamo sicuramente ascoltare il re di Giordania, Guy Parmelin, Macron, e non più una posizione di chiusura nel confronto di chi è in quel momento ti sta meno simpatico, perché alla fine sembra un po' anche questo, no? Non c'è tanta
1: Certo.
0: serietà in questo approccio così, diciamo,
1: Sì,
0: di gioco forza.
1: e soprattutto si è perso un po' anche l'istituzionalità, no? Che c'era una volta. E,
0: Assolutamente.
1: allora, noi ricordiamo il tema dell'Assemblea Generale di quest'anno è proprio la fiducia nelle istituzioni multilaterali che si dovrebbe ricostruire, e al tempo stesso lo scopo è anche quello di affrontare i cambiamenti geopolitici, tecnologici, economici e ambientali. Proprio oggi c'è l'incontro tra Trump e Xi Jinping, l'intelligenza artificiale, uno dei temi, le tecnologie. Vedremo domani che cosa emergerà. Intanto sono le 8:30. Gabriella Viveros, è stato un piacere, ma il nostro tempo è scaduto. Noi ci ritroviamo domani. Grazie.
0: A domani e buon giovedì a tutti e a tutte voi. Grazie.
2: Rete 2.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte, musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Veronica Lippi, legge sui capitali propri delle banche. Dopo il voto agli stati ci si prepara al voto al nazionale. Ieri ha vinto la linea più severa, ma i giochi sono ancora aperti. Il Giro del Monte Bianco, vittima del suo successo, troppi turisti, troppi rifiuti, e allora i comuni francesi, svizzeri e italiani stanno pensando a come limitare l'impatto. Visita di 3 giorni di Xi Jinping a Washington, il presidente cinese accolto con i massimi onori da Donald Trump per un vertice economico e politico attesissimo. L'ex UBS si guarda già al prossimo round in Parlamento. Ieri il Consiglio degli Stati, lo ricordo, ha adottato un po' a sorpresa una soluzione abbastanza severa sui nuovi requisiti di capitale proprio per le grandi banche, e ora la questione passa al nazionale tra tentativi di allentamento e minacce di referendum. Da Berna, Gianluca Olgiati.
3: Karin Keller-Sutter ha lasciato il Parlamento senza rilasciare interviste. La ministra delle Finanze non l'ha spuntata su tutta la linea. La sua proposta di richiedere una copertura totale delle filiali all'estero con capitale proprio è stata respinta, ma la versione 90% approvata dagli stati era forse il massimo che potesse politicamente raggiungere. Un compromesso da difendere anche al nazionale? Niente affatto, dice Samuel Bendaon, l'uomo del Partito Socialista, su questioni bancarie.
4: 100% dei fonds propri c'était déjà le strict minimum.
3: Per lui il 100% proposto dal Consiglio federale era già il minimo indispensabile, era già un compromesso. E il deputato Vodese cita altri aspetti che il partito vorrebbe vedere regolamentati, come la taglia delle banche o i bonus dei manager. Come dire, non ci si accontenterà di difendere il 90%, e l'ipotesi referendum è già sul tavolo in casa socialista. Il nazionale potrebbe occuparsi nella sessione di dicembre. Paolo Pamini dell'UDC, che con Bendaon si è

0: Nella Commissione dell'Economia si aspetta un autunno intenso.
1: Cercheremo di fare parecchie probabilmente audizioni anche sulla regolamentazione bancaria, perché sono emerse dal dibattito degli stati degli elementi, penso soltanto a queste obbligazioni AT1, AT1, quanto effettivamente possano essere utilizzate o no, e va detto che gli stati hanno preso una decisione incompleta, dicendo di coprire soltanto il 90% le partecipazioni estere, manca ancora quel 10%.
0: Possibile o probabile dunque che la Camera del Popolo torni a ritoccare le percentuali o inserisca nel dibattito nuovi elementi.
2: Il Comitato del Partito Socialista Ticinese ha comunicato le sue due candidature per la lista unitaria con Verdi e MPS per le elezioni del Consiglio di Stato in aprile. Sono due donne, Marina Carobbio Guscetti, consigliera di Stato uscente, e Nancy Lunghi, municipale a Locarno. La decisione definitiva su alleanze e candidature spetterà al congresso elettorale del Partito Socialista Ticinese, che è convocato per il 15 novembre. Sono sempre di più gli escursionisti che ogni estate percorrono il Giro del Monte Bianco, il celebre itinerario ad anello tra Francia, Svizzera ed Italia. Alcuni comuni francesi, alle prese con sentieri affollati, rifiuti e impatto sull'ambiente, sono intenzionati a introdurre delle limitazioni dalla prossima stagione. E dalla Svizzera arriva invece un appello a coordinarsi. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
3: Ogni estate sono quasi 90.000 gli escursionisti che percorrono il Giro del Monte Bianco. Per le autorità francesi la situazione è diventata intollerabile anche per il mancato rispetto delle regole. Hanno così deciso di intervenire, come spiega ai microfoni RTS il sindaco di Saint-Gervais, Jean-Marc Payet. Chi vuole fare il giro del Monte Bianco dovrà prenotare un rifugio o un bivacco autorizzato. Senza prenotazione niente partenza. Si torna il mese dopo o l'anno successivo. Oggi i sentieri sono talmente affollati che si avanza in fila indiana e della montagna si vede ben poco. Spesso soltanto il fondo schiena di chi cammina davanti. Sul versante svizzero non si parla ancora di limitazioni, ma il comune di Orsières, per gestire l'aumento dei turisti, ha già rafforzato la sorveglianza, incaricando un ranger di sensibilizzare gli escursionisti e contrastare problemi come l'abbandono di rifiuti. Secondo il sindaco Joachim Rosis, membro del comitato dell'Espace Mont Blanc, la soluzione sta nel coordinare le misure tra i tre paesi toccati dall'itinerario. Dobbiamo trovare soluzioni insieme e coordinarci, come facciamo ormai da decenni nell'ambito dell'Espace Mont Blanc. Questa cooperazione ha già permesso di creare una piattaforma che consente di organizzare, con pochi clic, i pernottamenti lungo il Giro del Monte Bianco. Ora forse bisogna fare un passo in più, affrontare il problema insieme, coordinando anche l'azione politica dei tre paesi. L'idea del sindaco di Orsières è semplice: garantire le stesse regole a tutti gli escursionisti, indipendentemente da dove si trovino.
2: Battuta d'arresto per il presidente americano Donald Trump, un giudice federale ha ordinato alla Casa Bianca di ripristinare l'accesso ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, ai quali Trump aveva vietato l'ingresso la scorsa settimana. La Casa Bianca aveva motivato il divieto parlando anche di ragioni di sicurezza nazionali. Le tre testate, che avevano ricevuto ampio sostegno dal resto della stampa americana, avevano fatto ricorso, sostenendo che il provvedimento rappresentava una violazione della libertà di stampa. Ieri in tarda serata il presidente cinese Xi Jinping è atterrato negli Stati Uniti, dove ad accoglierlo direttamente all'aeroporto c'era proprio il suo omologo americano Donald Trump, con tanto di tappeto rosso. Al centro delle discussioni del vertice di tre giorni a Washington ci saranno commercio, intelligenza artificiale, Taiwan e Medio Oriente. Ma quali sono gli obiettivi di Pechino? Ce li dice il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
4: Una stretta di mano sulla pista dell'aeroporto, 21 colpi di cannone e inni nazionali. Il primo risultato Xi Jinping l'ha ottenuto appena atterrato negli Stati Uniti. Ad attendere lui e la moglie Peng Liyuan c'erano Donald Trump e Melania. L'ultimo presidente americano ad accogliere un leader straniero in aeroporto era stato Barack Obama con Papa Francesco nel 2015. Visto dalla Cina è il riconoscimento di un rapporto tra pari, obiettivo inseguito da tempo. Oggi il vertice vero e proprio, anticipato dall'annuncio di una proroga della tregua commerciale in scadenza il 10 novembre. La Cina mirava a un'estensione lunga, magari fino alla fine del mandato di Trump, ma la proroga è per ora di soli 2 mesi, fino al 10 gennaio. Il mancato accordo sul nuovo board per gli investimenti ha ridimensionato la presenza di manager cinesi, altro segnale che gli accordi concreti potrebbero limitarsi ad acquisti agroalimentari e magari di aerei Boeing. Sull'intelligenza artificiale si è disponibile a far partire il dialogo sulla sicurezza, ma si dovrebbe restare agli impegni di principio. Pechino vede la richiesta di regole comuni come una trappola per fermarne l'ascesa tecnologica. Si parlerà anche di crisi globali, si è pronto alle pressioni su Iran e Houthi, ma è convinto di evitare lo scontro con un generico impegno a favorire dietro le quinte una soluzione delle crisi. Il leader cinese potrebbe poi giocare la carta a Kim Jong-un, presentandosi come facilitatore della riapertura del dialogo con la Corea del Nord, su cui punta Trump. Il tema più divisivo resta Taiwan. Si punta a prolungare la sospensione della vendita di armi di Washington all'isola, ma non ci si fa illusioni su un grande accordo. Per Pechino il vertice è comunque importante per tenere aperto il dialogo mentre l'economia interna rallenta, rinviando eventuali escalation a tempi più maturi.
2: Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buona giornata, buon proseguimento d'ascolto.
5: La meteo.
6: E il sole fa capolino anche qui davanti al nostro studio radio di Comano, perché oggi giovedì 24 settembre sarà un'altra giornata di sole, qualche velatura in arrivo nel pomeriggio, ma la temperatura, la massima, sarà comunque a bassa quota attorno ai 24 gradi, in Alta Engadina 18, e nelle valli superiori ci sarà oggi anche una tendenza favonica che si rafforzerà nel pomeriggio.

Ed era la voce del cantautore e musicista siciliano Sergio Pennavaria con questo suo brano Due parti precise di me, tratto dall'album Ho più di un amo nello stomaco, disco del 2019, che ci ha riportati in studio qui a Verde Aurora. Noi staremo insieme ancora fino alle 9, poi alle 9 c'è l'appuntamento con Laser, con l'approfondimento oggi a cura di Lucia Cuocci dal titolo Settarismi tra manipolazioni del corpo e abusi spirituali, mentre tra poco abbiamo il nostro appuntamento con lo Spazio Rivista. Oggi andremo alla scoperta di un articolo pubblicato su L'Indiscreto, un blog che parla di cose difficili ma cerca di farlo in modo semplice. Ne sapremo di più tra poco. Noi all'appuntamento ci arriviamo in musica ascoltando Oren Evans, Bilal Oliver e la Captain Black Big Band con la loro Save the Children.

0: La rivista.
1: Questa mattina noi vogliamo andare alla scoperta di un articolo pubblicato sull'Indiscreto, un blog che parla di cose difficili ma cerca di farlo in modo semplice, un blog che pubblica articoli, approfondimenti e saggi originali di giovani firme e non solo del giornalismo culturale, un blog che nasce dalla rivista storica della casa d'aste Pananti di Firenze, l'Indiscreto, che nacque nel 1969, e noi vogliamo andare alla scoperta di questo articolo che ci parla dei social e della dipendenza. Lo fa in un modo molto originale, devo oserei dire quasi un po' controcorrente. Allora, intanto, a firmare l'articolo è Anna Rita Longo, che subito saluto perché è in collegamento con noi. Buongiorno Anna Rita, ben trovata.
2: Buongiorno, grazie di avermi invitato e grazie a chi ci ascolta.
1: Intanto Anna Rita Longo, voglio dirlo, ha un dottorato di ricerca europeo in filologia e letteratura patristica, medievale e umanistica, è docente di lettere alla scuola secondaria di secondo grado e si occupa da molti anni di giornalismo scientifico e culturale e ne scrive su diversi media. Anna Rita Longo, allora, dicevo, si parla di dipendenza dai social, che diciamo è un tema di cui si sente parlare spesso, i media ci parlano spesso, però lei è come se ci mettesse un po' sull'attenti e ci dicesse che forse dovremmo imparare a parlarne in modo differente o con una maggiore attenzione, con maggiore approfondimento. Ma lascio dire a lei in particolare, insomma, qual è il taglio del suo pezzo.
2: Allora, intanto io procedo dal fatto che si dia per scontato in generale sui media più e meno tradizionali l'esistenza di una condizione specifica chiamata dipendenza da social, cosa che in realtà non può essere definita in questi termini, dal momento che cosa sia una dipendenza si può stabilire attraverso quadri ufficiali di disturbi psichiatrici che sono oggi in utilizzo, che comunque, lo dico, non vanno presi come tavole della legge. Però se noi andiamo a guardare le classificazioni internazionali più in uso, vale a dire quella compilata dall'Associazione Americana degli Psichiatri e quella compilata invece dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, noi possiamo vedere come non esista un quadro patologico specifico definito dipendenza da social. Ora, questo non vuol dire però che non esista, non possa esistere un uso problematico dei social stessi, questo da parte di tutte le fasce d'età, ma in particolar modo di quelle più fragili, all'interno delle quali rientrano ovviamente i giovani, i minorenni in particolare, e che non bisogni automaticamente ritenere che solo il definire una specifica dipendenza possa configurare un uso problematico degli stessi. Quindi intanto questo lo dico, perché si dà tanto per scontato l'esistenza di una specifica dipendenza da social, quando in realtà quadri in cui una persona fa fatica a staccarsi da un determinato mezzo o una determinata piattaforma possono essere numerosi, ma forse i nessi causali alla base di questo fenomeno non sono neanche quelli che noi riteniamo più ipotizzabili e scontati. Si dice spesso che, dato un determinato problema, esista una soluzione semplice, un'individuazione di una causa semplice, che però molto spesso è sbagliata. L'essere umano è estremamente complesso, ridurre i suoi meccanismi mentali a quadri molto semplici può indurci spesso in errore.
1: Lei dice ad un certo punto nell'articolo che l'unica dipendenza comportamentale formalmente riconosciuta è il gambling disorder, poi andando, ecco, più nel dettaglio del suo articolo.
2: Sì, allora il gioco patologico è un quadro comportamentale problematico noto in realtà da secoli, anche la letteratura ci ha parlato spesso del gioco patologico. Il meccanismo alla base è quello della ricompensa intermittente, che ci stimola a ritentare, può essere probabilmente anche simile a quello che ci spinge a controllare le notifiche sul nostro smartphone. Per dire, l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce anche un uso problematico del gaming, cioè del gioco non d'azzardo ma del videogioco. Tutti i genitori sanno che molti ragazzi hanno difficoltà a staccarsi o a limitare l'uso dei videogiochi. Ora, che esista una dipendenza comportamentale di questo tipo sembra acclarato dalle classificazioni internazionali, cioè parlavo quella del gioco patologico, non c'è consenso sul gaming, però sembrerebbe anche sembrerebbe che esistesse una dipendenza da gaming propriamente detto. Che esista una dipendenza dai social non è così improbabile, ma dicevamo esistono per esempio prove con buoni dati che esista un uso patologico degli un uso più che patologico, problematico degli stessi.
1: Un uso patologico problematico, che però appunto poi si manifesta probabilmente in diversi modi, per cui parlare anche di dipendenza così in modo generale non è corretto, se ho capito bene. Lei, adesso abbiamo ancora 2 minutini, fa riferimento anche ad uno studio internazionale che può forse darci qualche elemento in più per capire.
2: Per esempio, diamo per scontato che siano i social a indurre un senso di solitudine e l'incapacità di staccarsi dagli stessi. Ma se fosse il contrario, se fosse invece il senso di solitudine dei ragazzi, molto sperimentato dai ragazzi, perché per esempio non hanno la possibilità di confrontarsi in maniera aperta con le loro figure educative di riferimento, se fosse questo senso a indurli ad un uso problematico dei social, che poi a sua volta aumenta il senso di solitudine, in una sorta di circolo vizioso. Se la direzione causale di innesco fosse diversa, per esempio, gli studi internazionali mostrano che è la solitudine probabilmente a innescare il primo dei nesti causali da cui poi si determina il circolo vizioso.
1: Ecco, lei dice appunto se la direzione causale di innesco fosse inversa, e quindi questo è anche l'aspetto interessante del suo articolo, perché lei alla fine ci rende attenti o cerca anche di puntare l'attenzione sulla natura dei rapporti o la natura e la sostanza, ecco, delle relazioni umane oggi tra adolescenti e delle difficoltà che gli adolescenti incontrano e come queste si possono poi, diciamo, ripercuotere in un utilizzo anche poi dei social o di altre piattaforme. Quindi appunto però facendo un percorso inverso, partendo da qui e non dalla dipendenza data dai social media. Ma per chi è all'ascolto, perché appunto è un articolo molto interessante e non si affronta in questo modo spesso il discorso della dipendenza dai social media, che è un discorso che ritroviamo spesso, facciamo spesso anche noi nei nostri gruppi di amicizia, ma spesso ne leggiamo anche sui media, qui davvero si apre una prospettiva interessante. Vi ricordo il titolo: La dipendenza dai social esiste davvero? Lo trovate sul sito dell'Indiscreto. Basta digitare www.indiscreto.org. E io voglio ringraziare l'autrice Anna Rita Longo per essere stata con noi. Grazie, Anna Rita.
2: Grazie mille a voi, buongiorno.

E teniamo Ayom con il suo canto de negro in sottofondo perché siamo arrivati in chiusura del nostro appuntamento di questa mattina di Verde Aurora. Tra pochi secondi va in onda il laser a cura di Lucia Cuocci, settarismi tra manipolazioni del corpo e abusi spirituali. Da parte mia non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e un buon proseguimento di ascolto qui sulla nostra Rete 2. Verde Aurora torna come sempre domani alle 6 con la rassegna stampa. State bene, buona giornata e a risentirci presto.

0: Mia sorella inizia a frequentare questo posto nel gennaio 2008 e vi resta 12 anni della sua vita, fino alla morte, quindi ottobre 2020. Dalle indagini è emerso che nell'ottobre 2018 gli è stato asportato un neo sul tavolo della cucina di questo posto da un vero medico chirurgo alla presenza del guru di questa comunità e per la procura di Genova anche alla presenza della psicologa compagna del medico. Quindi dalle indagini è emerso che mia sorella si sarebbe affidata totalmente alla diagnosi energetica di questo soggetto, che appunto col suo terzo occhio avrebbe detto che questa operazione si poteva fare, non aveva visto nulla di grave. E questo lo dico proprio per darvi l'idea di dove può arrivare la manipolazione mentale, perché appunto per la procura di Genova e le perizie dell'accusa, mia sorella è stata plagiata con delle tecniche di manipolazione mentale che l'hanno portata a credere a tutto quello che diceva questo maestro. Quindi dalle indagini è successo questo intervento. Sono stati pubblicati un sacco di articoli, interviste, trasmissioni televisive. Secondo me, quello che meglio descrive il tutto è quello che aveva nel titolo, che è un omicidio che è durato 2 anni, perché mia sorella si poteva salvare. Se fosse stata debitamente informata su quell'intervento, doveva fare un esame istologico, il medico non gliel'ha detto, si poteva salvare. Invece lei non, si è fidata di questa diagnosi energetica e da subito ha iniziato ad avvertire dolori lancinanti, da subito ha lanciato richieste d'aiuto ai soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria, che altro non rispondevano dicendole di bere tisane, fare bagni nel fiume, meditare, mettere succo di limone sulla ferita. Quindi davvero 2 anni di dolori incredibili che si potevano assolutamente evitare, ma soprattutto poteva sopravvivere.
1: Rita Repetto ci racconta la tragica storia di sua sorella Roberta, morta in seguito a un melanoma e metastasi operato 2 anni prima su un tavolo da cucina all'interno della comunità olistica in cui viveva. L'intervento è stato effettuato senza anestesia e senza esame istologico.
0: A noi ci avvisa settembre 2020, quando sale fissa in questo posto, perché stava male, ma non ce l'aveva detto che stava così male. Ci aveva detto che voleva semplicemente prendersi un momento di riposo, voleva capire cosa fare della sua vita, e noi, vabbè, ci fidiamo. Il 29 settembre muore il 9 ottobre, ci manda comunque un messaggio dove ci chiede di salire in questo centro perché ci doveva dire qualcosa. Poi dalle indagini, leggendo i suoi telefoni, il suo telefono, abbiamo visto che prima di mandarci questo messaggio comunque ha chiesto il permesso al guru, che ha risposto con un pollice alzato, quindi ogni cosa doveva passare al vaglio del maestro. Saliamo, la troviamo in una di queste baracche di legno dove stava vomitando sangue, aveva la pancia gonfia, era senza voce, stava malissimo, non si poteva più fare nulla. Muore all'ospedale San Martino di Genova il 9 ottobre, appunto, in preda a dolori lancinanti.
1: Rita Repetto, che abbiamo ascoltato, ha fondato nel 2022 l'associazione La Pulce nell'Orecchio per sensibilizzare circa i comportamenti tipici di chi sta entrando in una dinamica settaria.
0: Sono i famosi campanelli d'allarme, quindi l'allontanamento dagli affetti più cari, assolutamente il primo campanello. Se un vostro caro, un vostro parente entra in una nuova realtà ed inizia ad allentare i rapporti, stateci attenti, perché una realtà sana non chiede di tagliare i ponti. Poi la modifica dei modi di vestire, la modifica nel modo di parlare, la modifica nel modo di alimentarsi e la modifica nel modo di curarsi. Poi soprattutto la perdita del pensiero critico e la venerazione eccessiva per una persona. Quindi tutte queste cose messe insieme vi devono far pensare che il vostro caro è entrato in una realtà non sana.
1: Si tratta di un tema che tocca diversi ambiti, quello religioso, spirituale, ma anche quello sociale. Lo scorso 7 maggio si è tenuto a Lugano, promosso dalla Facoltà di Teologia dell'Università della Svizzera Italiana, un convegno dal titolo Nuovi settarismi e comunità dogmatiche globali. Ce ne parla Laura Cianciarelli, ricercatrice presso la Facoltà Luganese.
2: La teologia si occupa del vero volto di Dio, così come è stato rivelato in Gesù Cristo, e si confronta anche con altre forme religiose e altre immagini di Dio che talvolta assumono dei caratteri di violenza o di coercizione. L'idea quindi nasce proprio da questo, E il contesto universitario, l'attenzione al dialogo interreligioso, rendono la facoltà di teologia il luogo ideale dove poter trattare questo tema a livello scientifico. Ciò significa privo di qualsiasi connotazione negativa o faziosa e di analizzarlo attraverso una prospettiva multidisciplinare che però non tralascia la dimensione religiosa del fenomeno.
1: Quali sono stati i temi trattati durante il convegno?
2: Durante il convegno è stato approfondito il macro tema del settarismo da varie prospettive, coinvolgendo discipline diverse, in particolare la teologia, il diritto, la filosofia, la sociologia, per tentare di comprendere il fenomeno a 360 gradi. Il giorno del workshop, dopo una presentazione generale, l'argomento è stato trattato sotto il profilo giuridico, ovvero si è approfondita la relazione tra la setta e la religione alla luce del diritto, dal punto di vista psicologico, quindi con particolare riferimento alla perdita dell'individualità del singolo all'interno del gruppo, e da un punto di vista sociologico. Ci si è focalizzati in particolare sull'analisi delle analogie e delle differenze tra i concetti di setta e di fondamentalismo.
3: Allora, il termine setta è un termine sfuggente. Da un lato è un termine specifico nella tradizione sociologica perché viene da una tradizione che tra l'altro si rifà agli studi di sociologia della religione di Max Weber e alle teorie di Max Weber intorno al rapporto setta-chiesa, eccetera. E dunque setta è in qualche modo un termine specifico alla sociologia delle religioni. Dall'altro, setta è un termine di senso quasi comune porta a identificare qualsiasi gruppo con forti appartenenze, con una visione compatta e chiusa della realtà e con meccanismi o procedure importanti di fidelizzazione di chi ne è parte.
1: Enrico Pozzi è psicoterapeuta e docente di sociologia generale all'Università La Sapienza di Roma. Professore, ci sono dei profili che rispondono maggiormente al richiamo settario?
3: Allora, a livello delle propensioni individuali direi che tutte le persone che vivono momenti di intensa fragilità dell'io, di intensa perdita di griglie coordinate e forti di gestione della realtà, o che vivono momenti di disintegrazione delle loro reti relazionali di rapporto, eccetera, cioè diciamo brutalmente sono più soli, questo tipo di persone è più propenso a cercare quelle forme di appartenenza totale che si esprimono nell'entrare in una setta. Direi che la propensione a essere setta e la propensione a cercare setta è un male oscuro e sottile di qualsiasi situazione sociale. In qualsiasi situazione sociale può verificarsi un insieme di fattori che creano confusione, disgregazione, ricerca di solidità e di appartenenza, ricerca di qualcosa che ci faccia sentire noi e tutto, invece di farci sentire, secondo il bellissimo titolo di un classico della sociologia, folla solitaria, dunque individui isolati, eccetera. La presenza di tutto questo crea bisogno di setta e di appartenenza settaria, dove però per setta va inteso non solamente la setta a sfondo religioso o metafisico di un qualche tipo, ma anche qualsiasi gruppo che rivendica il totale controllo e la totale fedeltà di chi ne fa parte. Quasi sempre le situazioni settarie, movimenti, sette, gruppi, eccetera, esprimono il loro bisogno di totale controllo sugli individui attraverso un controllo totale sui corpi. Esistono una serie di sistematica di strategie con le quali i gruppi si impadroniscono dei corpi, li plasmano, li governano, li controllano, li riducono a regole generali, li riducono a perdere le loro caratteristiche di individualità e anche di anarchia. I corpi sono anarchici e l'anarchia non sta bene in una setta.

0: Il plagio, nel diritto penale italiano, era il reato previsto dall'articolo 603 del codice penale, secondo cui chiunque avesse sottoposto una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione sarebbe stato punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Tale norma è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza numero 96 del 9 aprile 1981. Questo rende difficile la definizione di un reato legato all'abuso psicologico o spirituale all'interno di diversi contesti. Ce ne parla Antonio Angelucci, professore associato di diritto e religione all'Università degli Studi dell'Insubria e professore incaricato di diritto islamico, induista e buddista presso la Facoltà di Teologia di Lugano.
1: È un tema che non riguarda soltanto il dibattito accademico, è un tema che riguarda anche le aule parlamentari, anche le aule giudiziarie. Basti ad esempio pensare che lo scorso anno, a maggio e a giugno, sono stati presentati due disegni di legge relativi alla tutela della libertà psichica, quindi è un tema che è nelle aule anche parlamentari. Per quel che riguarda il tema poi delle aule giudiziarie, ad esempio, il tema è stato all'attenzione anche dell'Unione delle Camere Penali, che sempre nel 2025 si è espressa segnalando la necessità comunque di essere attenti nella tutela penale quando ci sono fatti che riguardano queste materie, la tutela della libertà psichica ad esempio, perché il rischio è quello di andare nella indeterminatezza e quindi di andare oltre quello che è il dettato dell'articolo 25 della Costituzione, che stabilisce il principio della tassatività dei fatti di reato, motivo per cui poi la Corte Costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo nel 1981 il reato di plagio. Un tema scivoloso perché bisogna fare attenzione a bilanciare bene quelli che sono i diritti costituzionali, in particolare le libertà fondamentali. Da un lato la libertà di religione e di credere e di non credere, dall'altro lato quelle che sono le libertà della persona, quindi di entrare, di uscire, di stare all'interno di un gruppo religioso qualunque esso sia.
0: Dunque, non esistendo ancora una legge sugli abusi psicologici, un guru, un maestro, un prete o un pastore evangelico possono essere incriminati solo per i reati previsti dal codice penale?
1: E quello che si va a colpire è il fatto di reato, cioè si tratta di capire se c'è una violenza privata, una violenza sessuale, un'istigazione al suicidio, un'associazione a delinquere, una truffa o altro ancora, ecco, in quel caso si interviene, si può intervenire. Diversamente lo Stato non può andare a sindacare quella che è la teologia, cioè c'è una decisa distinzione tra quella che è la sfera dottrinale, su cui lo Stato non può, lo Stato è laico, non può andare a interferire nella sfera dottrinale, e quella che invece è la manifestazione esteriore di un eventuale fatto di reato. Esiste un'autonomia statutaria che è sancita all'articolo 8, comma 2 della Costituzione, e quindi le confessioni religiose sono libere di organizzarsi secondo i propri statuti. Lo Stato controlla e verifica che quegli statuti non siano, tra virgolette, contra legge, ma non può andare a dire questo è giusto, questo è sbagliato all'interno della teologia, della dottrina, delle diverse confessioni, tradizioni, manifestazioni religiose.
0: Questo vale anche per i movimenti o per le organizzazioni non religiose?
1: Vale lo stesso, cioè lo Stato interviene se ci sono illeciti penali o illeciti civili, diversamente lo Stato non interviene.
0: Rita Repetto, qual è stato poi l'iter giudiziario per la morte di sua sorella Roberta, a cui, ricordiamo, fu asportato un melanoma su un tavolo da cucina della comunità olistica in cui viveva?
2: 6 anni di battaglia giudiziaria durissima e faticosissima. Iniziamo con gli arresti nell'aprile 2021. Comunque, ecco, qualcosa si era smosso, perché il guru e il medico vengono arrestati. Il guru viene arrestato e vengono richieste 16 anni di reclusione per omicidio volontario, violenza sessuale, maltrattamenti e circonvenzione di incapace. Vengono richiesti 14 anni per il medico per omicidio volontario e 10 anni per la psicologa, per la procura presente all'intervento, sempre per omicidio volontario. E da qua in poi lo sfacelo. Settembre 2022, sentenza di primo grado, la psicologa viene assolta perché il fatto non sussiste, quindi non viene riconosciuta la sua posizione di garanzia, e il guru e il medico vengono condannati a soli 3 anni e 4 mesi per omicidio colposo, quindi già non vengono riconosciuti gli altri reati. Andiamo in appello, sentenza di secondo grado, il guru viene assolto perché il fatto non sussiste, il medico viene condannato ad 1 anno e 4 mesi per omicidio colposo. Io, al di là di questa sentenza, che comunque le sentenze si accettano e si rispettano, ci mancherebbe altro, ho però dichiarato e detto e ribadisco che non riesco a portare rispetto per una sentenza che dà la colpa a mia sorella della sua morte. Quindi sì, il guru è stato assolto perché non è stata riconosciuta nessuna posizione. Mia sorella, è vero, era libera di entrare in questo posto, era libera di uscire. È vero, chi vive in questi contesti non ha delle catene di ferro. Ma fino a quando non verrà riconosciuto che le persone che entrano in questa realtà hanno comunque delle catene invisibili, la colpa verrà sempre data alle vittime. Andiamo avanti, andiamo comunque in Cassazione, senza procura perché ci abbandona. Questa è stata una sconfitta pesante e dolorosa, e la Cassazione conferma l'assoluzione del guru e ci rimanda ad un nuovo processo per il medico. Aprile 2025, pensate, viene assolto anche il medico perché il fatto non sussiste, e le motivazioni dicono che quell'operazione non ha ucciso mia sorella in quel momento. Io ho sempre sperato, e forse qualcosa è accaduto, che queste sentenze di assoluzione, appunto, possano perlomeno diventare delle sentenze pilota che aiutino a capire che qualcosa va fatto, perché ad oggi, in mancanza di una norma, se si entra in questa realtà e si muore, la colpa è della vittima, è molto semplice. Andiamo comunque in Cassazione ed è finalmente di gennaio 2026 la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ribalta la sentenza di assoluzione del medico e lo condanna ad un risarcimento solo civile, comunque lo ritiene responsabile della morte di mia sorella. Quindi in pratica i giudici dicono che non si può sapere se mia sorella, di fronte all'informativa corretta, avrebbe scelto la morte o meno, che è quello che io ho ripetuto per 6 anni. Mia sorella non voleva morire, nessuno gli ha detto che era un melanoma, nessuno gli ha detto che poteva morire di questa cosa.
3: Guarigioni, miracoli, parole di conoscenza, parole profetiche, ma poi a un certo punto abbiamo perso completamente il controllo, e quello che è accaduto è che ci sono stati rapimenti, visioni, ma a un certo punto i ragazzi si cominciavano a controllare le mani e trovavano della polvere d'oro sulle mani, ed è successo non ad un ragazzo ma almeno ad una quarantina di ragazzi contemporaneamente. Sul pianoforte abbiamo trovato oro, sui vestiti abbiamo trovato oro. È stata una cosa veramente incredibile, per dare la gloria a Dio.
4: In una chiesa pentecostale di Palermo pare che a un certo punto sia piovuta polvere d'oro, e dunque la suggestione scivola facilmente nel tema dell'abuso spirituale e attraversa anche le chiese evangeliche. A questo tema è stato dedicato un convegno lo scorso maggio presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma, dal titolo Fede, fanatismo religioso e manipolazione, una risposta teologica.
5: La facoltà ha accolto con molto piacere queste due giornate di studio interdisciplinare. E questo è il valore aggiunto di questa iniziativa, perché mettere insieme delle discipline diverse, giuridiche, psicologiche, teologiche, filosofiche se vogliamo, per ragionare attorno a questi temi e dare una risposta teologica, è davvero un'iniziativa che può dare delle risposte a chi le sta cercando.
0: Maria Teresa Pizzulli è membro del direttivo del CESAP, Centro di Studi sugli Abusi Psicologici, un ente nato già nel 1999 per offrire consulenza e assistenza legale alle vittime di abusi psicologici e sessuali perpetrati in contesti settari.
5: Io mi occupo soprattutto all'interno di questa associazione dell'abuso religioso, l'abuso spirituale, e soprattutto mi occupo delle chiese evangeliche, quindi degli abusi che avvengono all'interno della chiesa evangelica, per cercare di dare anche delle definizioni che possono aiutare i credenti e fare un distinguo tra la fede, il fanatismo, tra una fede autentica e delle credenze tossiche o false credenze che possano appunto portare all'abuso. Quindi abbiamo voluto esaminare anche con la scrittura alla mano e con le traduzioni del testo nell'ebraico o nel greco l'originale di questi contenuti, per dare appunto una risposta. È importante parlarne, è importante diffondere questo tipo di iniziative per cercare di aiutare soprattutto i sopravvissuti, cioè le vittime, aiutarli a uscire davvero da meccanismi di manipolazione, di controllo della vita religiosa.
6: Io ci terrei a chiarire un aspetto. Non esistono movimenti religiosi buoni e movimenti religiosi cattivi. Ogni movimento religioso ha un rischio di deriva al proprio interno, perché essendoci un elemento mistico, in qualche modo sovrannaturale, la possibilità di una suggestione può essere sfruttata da chiunque abbia intenzione di farlo. Alcuni movimenti possono essere più piani inclinati verso la deriva, altri un po' meno, ma non esiste nessun gruppo umano, né religioso, né politico, né d'altro genere, che sia, diciamo così, privo di qualunque rischio di deriva.
0: Luigi Corvaglia, psicologo e psicoterapeuta del Centro di Studi sugli Abusi Psicologici, ha relazionato invece sulla manipolazione mentale tra libertà religiosa e psicologia sociale. La libertà religiosa può essere controproducente?
6: La libertà religiosa non è mai nociva, è uno dei pilastri della società aperta. Il fatto che si sia svolto proprio qui, che il cuore propulsore della cultura valdese, un convegno che tratti di manipolazione, è storico, un evento storico, perché la storia dei valdesi, una storia di persecuzioni, ha fatto sì che la difesa della libertà religiosa sia un elemento costitutivo e identitario dei valdesi, e quindi che questo abbia portato per anni ad una sorta di diffidenza nei confronti di chiunque parlasse di sette o di manipolazione mentale, quasi che ciò andasse a ledere la libertà religiosa. Molti dei sedicenti difensori della libertà religiosa sono tutt'altro che ecumenici, ci sono dietro ben altri giochi e ben altri interessi. A noi studiosi non interessa minimamente ciò che la gente professa, che cosa crede, non sono gli elementi che a noi interessano, che andiamo a criticare. Noi andiamo a criticare quelle che sono azioni, crimini che non possono passare come se niente fosse, per il semplice fatto che si fa appello a una libertà religiosa. Cioè, la schiavitù è schiavitù dentro o fuori da un gruppo, l'abuso sessuale rimarrà abuso sessuale sia fuori da un movimento religioso che dentro. È questo il criterio. Invece c'è chi pretende di coprire con la coperta della libertà religiosa abusi e crimini, e questo francamente non va bene.
7: Rete 2.
8: E questo era il Laser a cura di Lucia Quacci. Settarismi tra manipolazioni del corpo e abusi spirituali lo potete riascoltare, così come tutti i nostri laser, sul nostro sito internet.

0: Il cinema, nel corso dei decenni, ci ha fatto ridere con argomenti e situazioni che oggi non sarebbero più tollerate. È cambiato tutto, anche il nostro modo di ridere. In 10 puntate, Carlo Amatetti ripercorre 10 film comici che oggi non potremmo andare a vedere e nessuno avrebbe il coraggio di produrre. Quando tutto faceva ridere, a cura di Enrico Bianda. Oggi alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Laura Dick. Legge sui capitali propri delle banche. Dopo il voto gli stati ci si prepara al voto al Consiglio nazionale. Ieri ha vinto una soluzione piuttosto severa vicino a quella proposta dal governo, ma i giochi sono ancora aperti. Insegnamento delle lingue straniere. La Confederazione vuole dettare le regole, ma i cantoni non ci stanno. La scuola, dicono, deve rimanere una nostra competenza. Visita di 3 giorni di Xi Jinping a Washington, il presidente cinese accolto con i massimi onori da Donald Trump. Molto atteso il vertice, si parlerà anche di tecnologie Medio Oriente. Tappeto rosso e onori militari, così è stato accolto ieri sera il presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Il suo omologo americano Donald Trump lo ha accolto personalmente all'aeroporto, un gesto non scontato. Al centro delle discussioni del vertice di 3 giorni a Washington ci saranno commercio, intelligenza artificiale, Taiwan e Medio Oriente, ma quali sono gli obiettivi di Pechino ce li dice il nostro collaboratore dall'Asia orientale Lorenzo Lamperti.
4: Una stretta di mano sulla pista dell'aeroporto, 21 colpi di cannone e inni nazionali. Il primo risultato Xi Jinping l'ha ottenuto appena atterrato negli Stati Uniti. Ad attendere lui e la moglie Peng Liyuan c'erano Donald Trump e Melania. L'ultimo presidente americano ad accogliere un leader straniero in aeroporto era stato Barack Obama con Papa Francesco nel 2015. Visto dalla Cina è il riconoscimento di un rapporto tra pari, obiettivo inseguito da tempo. Oggi il vertice vero e proprio, anticipato dall'annuncio di una proroga della tregua commerciale in scadenza il 10 novembre. La Cina mirava a un'estensione lunga, magari fino alla fine del mandato di Trump, ma la proroga è per ora di soli 2 mesi, fino al 10 gennaio. Il mancato accordo sul nuovo board per gli investimenti ha ridimensionato la presenza di manager cinesi, altro segnale che gli accordi concreti potrebbero limitarsi ad acquisti agroalimentari e magari di aerei Boeing. Sull'intelligenza artificiale si è disponibile a far partire il dialogo sulla sicurezza, ma si dovrebbe restare agli impegni di principio. Pechino vede la richiesta di regole comuni come una trappola per fermarne l'ascesa tecnologica. Si parlerà anche di crisi globali, sì, è pronto alle pressioni su Iran e Houthi, ma è convinto di evitare lo scontro con un generico impegno a favorire dietro le quinte una soluzione delle crisi. Il leader cinese potrebbe poi giocare la carta a Kim Jong-un, presentandosi come facilitatore della riapertura del dialogo con la Corea del Nord, su cui punta Trump.

0: Il tema più divisivo resta Taiwan. Si punta a prolungare la sospensione della vendita di armi di Washington all'isola, ma non ci si fa illusioni su un grande accordo. Per Pechino il vertice è comunque importante per tenere aperto il dialogo mentre l'economia interna rallenta, rinviando eventuali escalation a tempi più maturi.
1: Intanto il presidente americano subisce un'altra battuta d'arresto. Un giudice federale ha ordinato alla Casa Bianca di ripristinare l'accesso ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, ai quali Trump aveva vietato l'ingresso la settimana scorsa. Aveva motivato il divieto parlando anche di ragioni di sicurezza nazionale. Le tre testate avevano fatto ricorso sostenendo che il provvedimento violava la libertà di stampa. La politica svizzera guarda già al prossimo round in Parlamento sulla Lex UBS. Ieri il Consiglio degli Stati ha adottato, un po' a sorpresa, una soluzione abbastanza severa sui nuovi requisiti di capitale proprio per le grandi banche. Ora la questione passa al nazionale tra tentativi di allentamento e minacce di referendum. Da Berna, Gianluca Olgiati.
2: Karin Keller-Sutter ha lasciato il Parlamento senza rilasciare interviste. La ministra delle Finanze non l'ha spuntata su tutta la linea. La sua proposta di richiedere una copertura totale delle filiali all'estero con capitale proprio è stata respinta, ma la versione 90% approvata dagli Stati era forse il massimo che potesse politicamente raggiungere. Un compromesso da difendere anche al nazionale? Niente affatto, dice Samuel Bendaon, l'uomo del Partito Socialista, su questioni bancarie.
3: 100% dei fondi propri c'était déjà le strict minimum.
2: Per lui il 100% proposto dal Consiglio federale era già il minimo indispensabile, era già un compromesso. E il deputato Vodese cita altri aspetti che il partito vorrebbe vedere regolamentati, come la taglia delle banche o i bonus dei manager. Come dire, non ci si accontenterà di difendere il 90% e l'ipotesi referendum è già sul tavolo in casa socialista. Il nazionale potrebbe occuparsi nella sessione di dicembre. Paolo Pamini, dell'UDC, che con Bendaon siede nella Commissione dell'Economia, si aspetta un autunno intenso.
4: Cercheremo di fare parecchie probabilmente audizioni anche sulla regolamentazione bancaria, perché sono emerse dal dibattito degli Stati degli elementi, penso soltanto a queste obbligazioni AT1, AT1, quanto effettivamente possano essere utilizzate o no. E va detto che gli Stati hanno preso una decisione incompleta, dicendo di coprire soltanto il 90% le partecipazioni estere, manca ancora quel 10%.
2: Possibile o probabile dunque che la Camera del Popolo torni a ritoccare le percentuali o inserisca nel dibattito nuovi elementi.
1: L'insegnamento delle lingue a scuola deve rimanere di competenza dei cantoni, rispondono così i direttori cantonali dell'educazione ai tentativi della Confederazione di appropriarsi della questione. Il Consiglio federale aveva infatti manifestato negli scorsi mesi il suo malcontento nei confronti delle manovre in alcuni cantoni germanofoni volte a posticipare l'insegnamento del francese. Anna Riva.
5: Zurigo, San Gallo e Appenzello Esterno, ma anche Svitto, Sciaffusa e Turgovia. In un domino all'apparenza inarrestabile, sempre più parlamenti cantonali si sono opposti negli scorsi mesi al consolidato insegnamento del francese alle elementari, preferendo rimandarlo alle scuole medie. Una tendenza che ha portato il Consiglio federale a intervenire, scalfendo, per così dire, quel principio per il quale tutto ciò che è educazione è di competenza dei cantoni. Il governo federale ha dunque posto in consultazione una modifica della legge sulle lingue per garantire l'insegnamento del francese alle elementari. Una manovra definita preventiva, vale a dire che permetterebbe a Berna di agire solo dopo che un cantone ha effettivamente posticipato lo studio del francese. Ebbene, ora questo diverbio tra cantoni e confederazione si arricchisce di un nuovo capitolo. I cantoni, tramite la conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione, si battono infatti per mantenere le cose allo stato attuale. L'insegnamento delle lingue deve rimanere di loro competenza, dicono. Definiscono inoltre qualsiasi intervento della Confederazione in questo ambito sproporzionato e politicamente inopportuno, anche perché dichiarano di essere in grado di continuare a garantire in totale autonomia, tramite la cooperazione intercantonale, l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari. È chiaro che si tratta di una lite destinata a protrarsi. Se anche la consultazione si chiude tra pochi giorni, infatti, il tema lingue e la concezione di identità a esso legata sono argomenti altamente sensibili in un paese plurilingue come la Svizzera.
1: In chiusura una notizia dal Ticino: il comitato del Partito Socialista ha comunicato le sue due candidature per la lista unitaria con Verdi e MPS per le elezioni del Consiglio di Stato in aprile. Sono Marina Carobbio Guscetti, consigliera di Stato uscente, e Nancy Lunghi, municipale a Locarno. La decisione definitiva spetta al congresso elettorale del Partito Socialista Ticino, convocato per il 15 novembre. Grazie dell'ascolto, ora c'è lo sport.
6: Lo sport.
7: Xabi contro Klopp. Buongiorno da Paolo Laurenti. La quinta edizione della Nations League offre subito un big match ad aprire appunto questa prima giornata. Olanda-Germania, due nazionali deluse dall'ultimo mondiale ma che proveranno a rilanciarsi sotto la guida tecnica nuova da parte di Xavi, sponda Olanda, e Klopp sponda Germania. Partita che verrà trasmessa su RSI La 2 dalle 20:45. Si giocano anche Norvegia-Danimarca, Portogallo-Galles e Serbia-Grecia. Ricordo, Svizzera retrocessa nella passata edizione in Serie B e che da sabato proverà a cogliere la promozione iniziando dalla trasferta in Macedonia del Nord. Imminente l'inizio del nuovo campionato di basket che si aprirà nel fine settimana con la prima giornata. Massagno sabato sarà a Basilea, mentre Lugano debutterà domenica in casa contro Monte, in quella che sarà la 21esima stagione da presidente di Alessandro Cedraschi. Potrebbe essere l'ultima per il numero uno dei Tigers? Domanda che Simone Dantino ha rivolto al diretto interessato.
8: Potrebbe anche essere l'ultimo, se il trend di oggi, che caratterizza un po' la pallacanestro in generale, continuasse, perché non si riesce a trovare sponsorizzazioni sufficienti per avere un futuro a lungo termine. La situazione è debitoria, stiamo risanando i debiti, ovviamente è inutile andare in giro sempre a piangere, bisogna che chi promette o chi vuole veramente aiutarci faccia un grido e arrivi, ecco.
7: In merito invece alla possibilità della sua giovane squadra di conquistare un posto nei playoff, Cedraschi si esprime così.
8: Ci credo, perché sono convinto che se i ragazzi giovani fanno ancora un saltino di qualità possiamo arrivarci. Se c'è una differenza di squadre che fanno il campionato, quelle veramente forti, quelle medie, quelle così così, quindi noi facciamo parte tra medie e quelle così così, quindi possiamo pensarci a infilarci in mezzo.
7: Prossima edizione di Rete Uno Sport al termine dell'RG delle 12:30. Buona mattinata.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Lucia Bentoglio. Staremo insieme per questa mattinata musicale di Parade, prima di lasciare lo studio alle ore 11 ai colleghi di Alphaville. Il nostro numero di telefono, se volete scriverci un messaggio, lo potete fare allo 079 382 6765. Ve lo ripeto, 079 382 6765. Aspettiamo i vostri messaggi e tanti gli appuntamenti, come sempre, di questa nostra edizione di Parade. Parleremo del coro Calicantus, del loro concerto che si terrà domani sera, e poi parleremo anche di quello che accadrà questo pomeriggio su Rete 2 per quanto riguarda i programmi musicali. Vi ricordo il Voi che sapete speciale dedicato ai 100 anni di John Coltrane, a cura appunto di Lorenzo De Finti e Martino Dont. E poi parleremo di una cantante, compositrice, curatrice, artista visuale franco-americana, Cécile McLaurin-Salvon, che appunto qui si propone con un disco, con un'orchestra di 48 elementi, la Metropole Orchestra, diretta da Jules Buckley, e appunto gli arrangiamenti dei brani sono di Darcy James Argue. E questo nuovo disco, With Every Breath I Take, di questo disco appunto ce ne parla Paolo De Angelis nella nostra recensione alle 10:45. Ma ora tocca alla musica di carta, la nostra prima pagina, e vi vogliamo proporre innanzitutto l'ascolto di un estratto da un disco del 2023 per Prospero Classical con la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendörfer. Si tratta qui di un estratto dal From a Notebook of Sketches, la suite per orchestra numero 3, quindi da un quaderno di schizzi di George Templeton Strong. Ascoltiamo il terzo movimento, Orientalischer Festzug.

Orientalische Festung di George Templeton Strong con la Swiss Orchestra Elena Lisa Wüstendörfer alla direzione dai Notebook of Sketches, la suite per orchestra numero 3 proprio di George Templeton Strong, compositore che a lungo ha vissuto in Svizzera tra Vevey e Ginevra, appunto dal 1897 fino alla sua morte avvenuta nel 1948. E per questa prima pagina di Musica di Carta vi proponiamo una notizia apparsa qualche giorno fa, era il 18 settembre 2026, della Sonart, la Sonart che critica la vendita di spazi radiofonici da parte della SRG. La decisione della SRG di cedere 3 emittenti musicali suscita critiche da parte dell'Associazione dei Musicisti Svizzeri. L'associazione contesta principalmente il fatto che l'obbligo di trasmettere il 50% di musica svizzera valga solo per 2 anni per i nuovi proprietari, e quindi si teme una riduzione appunto della musica svizzera passata in radio, in queste 3 radio, la radio Swiss Pop, la radio Swiss Classica, la radio Swiss Jazz. E per Sonart appunto l'associazione dei musicisti svizzeri si tratta di una delusione, perché a pochi mesi di distanza dall'impegno profuso dagli operatori musicali contro l'iniziativa per il dimezzamento dei contributi e a favore di una SSR forte, essi devono nuovamente subire un taglio proprio nel settore della musica svizzera. Questi emittenti appunto ora contribuiscono a mettere in onda la musica svizzera di compositori, di artisti svizzeri. Si teme appunto una riduzione dopo che i 2 anni sono passati, appunto perché questo obbligo di mantenere almeno il 50% di musica svizzera non viene garantito appunto dopo il periodo dei 2 anni. Noi dopo questa notizia vi proponiamo di ascoltare appunto la Swiss Orchestra, un'orchestra, una formazione svizzera che si propone proprio volta alla scoperta e alla diffusione di opere classiche, di musica classica, di compositori svizzeri poco conosciuti. Grazie anche all'impegno profuso dalla sua direttrice, Elena Lisa Wüstendörfer, anche nella ricerca proprio tra manoscritti e archivi di compositori meno noti. E allora noi vi vogliamo proporre ora, sempre dallo stesso disco del 2023 di Prospero Classical, un estratto. Si tratta della Sinfonia in Mi bemolle maggiore di Joseph Franz Xaver Dominik Stalder, altro compositore che appunto viene qui presentato in questo disco intitolato Swiss Dreams, Sogno Svizzero. E noi ritroviamo sempre la Swiss Orchestra diretta da Elena Lisa Wüstendörfer con Spiritoso, Andante Grazioso e Allegro.

0: La sinfonia in mi bemolle maggiore di Joseph Franz Ave, Dominik Stalder qui con la Swiss Orchestra, diretta da Lena Lisa Wüstendorfer per l'album Swiss Dream pubblicato da Prospero Classical.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: O Magnum Mysterium di Ivon Tognini, qui realizzato dal Coro Calicantus diretto da Mario Fontana, era un estratto dal concerto del 30 novembre 2025 Jean Talon Noël, tenutosi proprio al nostro auditorio Stelio Molo a Lugano Besso. E io ho il piacere di avere in collegamento con noi Mario Fontana. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, noi appunto abbiamo sentito questo bellissimo brano realizzato dal Coro Calicantus e voi domani sera sarete in concerto alla chiesa parrocchiale di Gordola alle ore 20:30, un concerto di beneficenza a favore della popolazione colpita in Nepal. Parleremo appunto anche di questo aspetto in seguito, ma prima voglio chiederti che cosa si può aspettare il pubblico a livello musicale domani sera.
1: Allora, a livello musicale proporremo un programma in parte già presentato ai Vesperali a Lugano l'anno scorso, quindi partiremo dal Rinascimento con Costanzo Festa, passeremo al Barocco rapidamente con Isabella Leonarda e Harry Purcell, con degli estratti di opere, e poi arriveremo direttamente con Ivo Antonini, con Orla Iello, con Tchaikovsky, Lvovsky, e avremo anche una parte di musica dal mondo, dalla Serbia al Ticino, all'Armenia, Bulgaria, senza tralasciare una parte del settore musicale che ho particolarmente a cuore, di poter far conoscere ed eseguire al coro, quindi la musica di Joni Mitchell, Crosby, Stills, Nash, Simon & Garfunkel. Quindi un programma ricco che così volentieri diciamo a tutti, invitiamo a uscire di casa e venire a sentire questi giovani che si dedicano allo studio, certo, della musica.
0: Certo, un programma davvero eterogeneo. E allora ti chiedo come si approccia appunto lo studio di brani che spaziano tutto la storia della musica occidentale. Ecco, come vi approcciate anche con i ragazzi che appunto sono giovanissimi e si avvicinano magari per la prima volta a questi mondi musicali?
1: La musica è un bene dell'umanità, abbiamo tutto dentro di noi. I bambini del coro principale che si presentano in concerti e nelle tournée ovviamente iniziano da più piccini, quindi si comincia a costruire la vocalità, e poi questa varietà di repertorio è una particolarità e forse come dire la parte centrale proprio della proposta Calicantus, per far conoscere dal Rinascimento fino a Joni Mitchell le giovani generazioni questo tipo di musica. Come si approccia? Rispettando la partitura, come sempre torno lì, cercando di noi direttori di estrarre quello che il compositore ha voluto esprimere, non solo a livello tecnico, di struttura eccetera, ma proprio anche di intenzione spirituale, di senso, no?
0: Certo.
1: E quindi con questo riusciamo abbastanza, penso bene, da quel che ci dicono, in 35 anni a realizzare sia musica rinascimentale che la musica più jazz o rock, diciamo così.
0: Mm-hmm. Certo, e una storia, come hai detto tu, davvero lunga, quella del coro Calicantus. Noi ci eravamo sentiti anche in occasione dei 30 anni, una storia che ha anche fatto parte appunto con questi concerti per beneficenza. Quanto è importante per voi realizzare anche i concerti in collaborazione con associazioni come Camp for Sud, che parteciperà domani sera con voi?
1: È uno dei tre obiettivi della scuola di canto Calicantus, a parte appunto la formazione vocale e gli scambi culturali, quella di realizzare attività umanitarie nel nostro piccolo. Quindi sin dagli albori ho dato precedenza a Medici Senza Frontiere, Emergency, Terre des Hommes, eccetera, ed è importante, come posso dire, segnalare alle giovani generazioni che vivono qui nel Ticino, nella Svizzera, la punta del benessere mondiale, diciamo, poter così presentare il mondo che abitiamo e quindi far conoscere anche gli aspetti di sofferenza, gli aspetti di decadenza e tutto quanto che il nostro mondo come dire ci presenta. E in questo modo si può sensibilizzare i giovani e aiutarli così a cercare di essere un po' consapevoli del mondo che abitiamo, di cominciare così anche nella giovane età a pensare agli altri. Quindi è fondamentale.
0: Certo, e io ricordo che appunto il concerto di domani sera alla chiesa parrocchiale di Gordola alle ore 20:30 sarà in collaborazione con Canfor Sud, che porterà gli aiuti direttamente sul posto in Nepal a favore della popolazione colpita dalla devastante inondazione. Mario Fontana, oltre a questo concerto di domani sera avete già in programma altri appuntamenti?
1: Sì, mi permetta di dire una cosa: Canfor Sud da 30 anni attivo in Nepal, ha delle strutture, degli orfanotrofi, e oggi tanti bambini sono rimasti orfani con questa catastrofe, e quindi Canfor Sud si presta anche non solo agli aiuti primari eccetera, ma guarda già oltre, pensa alle borse di studio per i bambini magari che non possono più andare a scuola, quindi inoltre c'è anche una generazione di giovani formati da Canfor Sud che operano sul posto, e così mi permetto di segnalarlo proprio per dire a tutti: venite al concerto. Le altre attività in programma quest'anno, abbiamo due o tre cose abbastanza importanti. La prima è un concerto con l'orchestra della Svizzera Italiana il 5 dicembre alla Cattedrale delle Officine di Bellinzona. Avremo il Ponte del Canto dall'11 al 14 di marzo, con un invito ancora di un coro straniero. A Pasqua avremo una tournée all'estero e a inizio maggio saremo presenti al meraviglioso e importante Festival Europeo di Basilea, Jugend Chor Festival.
0: Davvero tanti gli appuntamenti, e noi di sicuro non mancheremo nel segnalarveli puntualmente, appunto, man mano che accadranno. Io intanto ringrazio Mario Fontana per essere rimasto con noi.
1: Grazie a voi, buona continuazione, a domani.
0: Vi aspettiamo domani sera alle 20:30 a Gordola.
1: Grazie.

0: E abbiamo ascoltato due estratti dal Magnificat per soprano, coro e orchestra di John Rutter del 2011, una registrazione RSI con il coro della radiotelevisione svizzera, l'orchestra della Svizzera italiana e il coro Calicantus diretti da Diego Fasolis. Abbiamo ascoltato il primo movimento e l'ultimo di questo Magnificat del compositore che proprio oggi compie 81 anni, Sir John Rutter.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ora spazio alle anticipazioni di questo pomeriggio di Rete 2, ad iniziare dal Voi che sapete, un Voi che sapete in versione 100 anni John Coltrane, un'edizione speciale relativa proprio ai 100 anni della nascita di John Coltrane. Abbiamo dedicato ieri tutto il pomeriggio di Montmartre a questo musicista e anche oggi nella nostra discussione di Voi che sapete, grazie a Martino Dont e a Lorenzo De Finti, vogliamo parlare della sua eredità. Mentre per quanto riguarda Prima Fila, questa sera alle 20, torniamo a parlare di musica da camera con il Forum Kammermusik di Berna del 2026. Appunto parleremo di questo forum con il concerto che vedeva protagonisti René Abrigo, violino, Jürg Deller, viola, Patrick De Menga, violoncello, Hiroko Sakagami al pianoforte, in programma pagine di Mozart, Mahler e Brahms. Allora noi adesso ascoltiamo un estratto dal quartetto con pianoforte Mi bemolle maggiore KV493 di Wolfgang Amadeus Mozart, quindi nella registrazione di Damian Lasic, Benjamin Schmidt, Johannes Erkes e Enrico Bronzi.

0: Il terzo movimento allegretto dal quartetto per pianoforte, violino, viola e violoncello in mi bemolle maggiore KV493 di Wolfgang Amadeus Mozart con Dejan Lazic, Benjamin Schmidt, Johannes Erkes e Enrico Bronzi.
1: Bene, ho perso il contatto radio. Sono nel ventre della tempesta, a 4500 metri di quota. Sono al limite dell'ossigeno per chiunque non si sia acclimatato lentamente. La percentuale d'ossigeno è la stessa, ma è la materia che manca. L'aria diventa sottile, ridicolmente scarsa. Sì, il respiratore a circuito chiuso sta funzionando. Continuo a salire. Sto salendo a 25 metri al secondo.
2: Ho perso il contatto radio. Sono al limite dell'ossigeno. Continuo a salire.
3: Dentro la tempesta di Claudio Di Manao, regia di Flavio Stroppini. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.
5: In studio Federico Talarico. Si è tenuto ieri sera il comitato cantonale del Partito Socialista Ticino, chiamato a discutere le candidature per il Consiglio di Stato in vista delle elezioni cantonali del 2027. Quali candidate sulla lista che il PS intende formare insieme ai Verdi e al Movimento per il Socialismo sono state proposte l'uscente Marina Carobbio Guscetti e la municipale di Locarno Nancy Lunghi. Dall'interno, la Banca Nazionale Svizzera lascia invariata la sua politica monetaria. Non è una notizia inaspettata, l'istituto mantiene il suo tasso guida allo 0%, il livello a cui si trova dal giugno 2025. Andiamo all'estero, cominciando dagli Stati Uniti, dove un giudice federale ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi dalla struttura dal presidente stesso. La sentenza ha stabilito che la revoca dei pass stampa è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato e che, riferisce CNN, le argomentazioni fornite dal governo non giustificherebbero la presunta esigenza di sicurezza nazionale. Divieto perciò sospeso per 14 giorni al fine di concedere più tempo per esaminare il caso. Sempre dagli Stati Uniti, ieri sera è arrivato il presidente cinese Xi Jinping a Washington DC, accolto dall'omologo Trump. Parole amichevoli da parte di Xi, che auspica che i due paesi lavorino insieme come partner piuttosto che rivali, con la cooperazione come pilastro principale e sì una concorrenza, ma entro limiti ragionevoli. In vista dell'incontro alla Casa Bianca, il leader ha dichiarato anche che gli sforzi congiunti miglioreranno il benessere dei due popoli e infonderanno nuova speranza per la pace mondiale. All'arrivo, il segretario al tesoro americano ha annunciato che Stati Uniti e Cina hanno deciso di prorogare di 2 mesi la loro tregua commerciale fino al 10 di gennaio. Stamattina la Russia ha colpito centri abitati e infrastrutture in Ucraina, causando la morte di almeno 8 persone. Ancora bombardata la capitale ucraina Kiev con missili balistici e droni. L'attacco ha causato 2 vittime, di cui una nel parcheggio di un ospedale di maternità. Secondo l'aeronautica ucraina sono stati usati 282 droni e un numero non specificato di missili ipersonici e balistici. Un attacco notturno su una fattoria in un villaggio dell'oblast di Kharkiv ha invece ucciso 7 persone e ne ha ferite una decina, stando a quanto riferisce il governatore regionale. Oggi e domani tempo abbastanza soleggiato in tutto il paese, con velature in quota. Domani mattina alcuni annuvolamenti sul Ticino e sull'Altopiano.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il secondo movimento andante, poco adagio ma non troppo lento, di Adolf Reichel con la Sinfonia numero 2 in Do maggiore. Si tratta di una prima mondiale registrata dalla Berner Symphony Orchester con Christoph Matthias Müller alla direzione per Schweizer Phonogram, e questa registrazione, questa produzione discografica sarà al centro della nostra puntata di Concerto.ch di questo pomeriggio a partire dalle 13.30, dedicata ad Adolf Reichel con le scelte musicali di Alissa Nembrini. Ora vi lascio alla recensione a cura di Paola De Angelis, ci parlerà di Cécile McLaurin-Salvon, e da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata con Rete 2, un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Bentrovati da Paola De Angelis. Cecil McLaurin Salvant è una cantante e compositrice a cui piace raccontare storie. Ha studiato musica barocca e jazz al conservatorio Darius Milhaud di Aix-en-Provence. Il suo penultimo disco era dedicato a Melusina, la figura leggendaria che attraversa il Medioevo europeo, metà donna e metà pesce o serpente. In quel disco, tra brani originali e cover, cantava in francese, occitano, creolo haitiano e inglese. I genitori di Cecil sono francesi e haitiani. Lei è nata a Miami nell'89 ed è una delle interpreti jazz più importanti della sua generazione, spesso in testa alle classifiche della rivista Downbeat. Dal 2010 a oggi ha pubblicato 9 dischi e l'ultimo, appena uscito questa estate, si intitola With Every Breath I Take ed è la realizzazione di un desiderio, il suo primo disco con una grande orchestra. Sono i 48 elementi della Metropole Orchestra diretta da Jules Buckley, mentre gli arrangiamenti dei brani sono di Darcy James Argue, con cui Cecil ha scritto un oratorio intitolato Ogress. Voce più orchestra. Siamo in un contesto con dei precedenti eccelsi, perché con le orchestre si sono cimentate le più grandi voci del jazz, Ella, Sara, Billy e molte altre. E adesso anche Cecil. Allora, come si affronta una sfida del genere nel 2026? Come si pone in questo contesto una grande voce contemporanea? Beh, con delle scelte precise a priori, grazie anche al lavoro di curatrice di Cecil e alla sua passione per le storie e i personaggi. Il disco è una selezione di standard jazz e canzoni tratte da musical e c'è anche un originale firmato dalla stessa McLaurin Salvant che si intitola Left Over. Le canzoni non sono state scelte per la loro bellezza, ma perché sono importanti per lei. Ci sono canzoni che la madre le cantava quando era piccola, una che lei stessa ha cantato al matrimonio di sua sorella e altre che invece ha imparato insieme al suo primo insegnante di jazz e che finalmente, 20 anni dopo, è riuscita a comprendere un po' meglio. Così come c'era un filo tematico per Melusine ed era il potere distruttivo dello sguardo, in particolare quello maschile, qui il concept è il desiderio e la complessità degli stati emotivi. È un disco pieno di sfumature nell'interpretazione vocale e nell'accompagnamento orchestrale. Cecil McLaurin Salvant ha una voce tecnicamente perfetta, quindi può scegliere come giocare con il suo strumento senza bisogno di seguire le orme altrui. Volendo, si potrebbe posizionare tra Barbara Streisand e Whitney Houston, ma con la tempra di Abby Lincoln. Abbiamo aperto con Sophisticated Lady di Duke Ellington, uno standard del 1932. Sentiamo qual è il trattamento riservato a un altro classico di un'epoca diversa, Sending the Clowns di Stephen Sondheim da A Little Night Music del 1973.

Credo che Stephen Sondheim potrebbe essere soddisfatto di questa interpretazione da palcoscenico di Broadway del suo classico. Nel disco c'è un brano che Cecil McLaurin-Salvant ha cantato nei bis dei suoi concerti, la canzone di Barbara dall'opera Da tre soldi di Weill e Brecht. C'è anche una versione struggente di Le Parapluie de Cherbourg di Michel Legrand e Jacques Demy. Sentiamo invece un assaggio di I'll See You Again di Noel Coward.

Anche quando la voce di Cecil McLaurin Salvant è avvolta da archi e dall'arpa, come succede in questo disco, gli arrangiamenti non sono mai melensi, come pure è capitato perfino alle voci più grandi. Anche perché l'orchestra, così cinematografica e vivida, sceglie dei toni a tratti minacciosi e cupi per rendere il pathos dello struggimento e dell'altalena emotiva dovuta al mal d'amore e alle sue inquietudini. Il disco si chiude con una versione intensa e mesta di Lush Life di Billy Strayhorn, che richiede grandi doti interpretative. Ma se proprio dobbiamo soffrire, facciamolo dando sfogo anche alla rabbia e al dolore e approfittando della potenza delle corde vocali di Cecil. E così ci lasciamo con Ever Since the One I Love's Been Gone, un classico del pianista jump blues Buddy Johnson, è un'altra investigazione sulle emozioni dell'amore e siccome si parla d'amore c'è bisogno di intimità. Cecil spesso registra in duo o con pochi elementi al suo fianco, qui anche con un'orchestra riesce a portarci in una dimensione privata, totalmente immersiva. Buon ascolto e un saluto da Paola De Angelis.

Alphaville. Le 11 in punto di giovedì 24 settembre, ben ritrovati, ben ritrovate da Barbara Camplani al microfono per questa nuova puntata di Alphaville. In un mondo dominato da distrazioni costanti e impegni frenetici, fermarsi per leggere in silenzio un paio d'ore è un gesto rivoluzionario. Da qualche tempo l'associazione no profit zurighese Silent Reading Rave promuove pomeriggi di lettura collettiva nei luoghi più disparati della Svizzera: caffè, musei, parchi e librerie. Un'iniziativa che conosceremo meglio alle 11.05 fra pochissimo in un reportage di Malena Villa. Alle 11.45 invece spazio alla nuova edizione nazionale delle opere di Aldo Moro, progetto editoriale che si è appena concluso dopo, pensate, 10 anni di lavori, che ricostruisce la storia del pensiero del cofondatore della DC attraverso le sue parole e i suoi scritti, oltre al ruolo politico e alla cronaca del caso Moro. Scritti, discorsi, lezioni e ancora opere giuridiche recuperati e catalogati in un grande portale digitale, di cui parleremo con Renato Moro, nipote di Aldo Moro e presidente della commissione scientifica che ha presieduto i lavori. E a seguire, nell'approfondimento di mezzogiorno, i festeggiamenti per i primi 20 anni di attività dell'Istituto Letterario Svizzero di Bienne, la scuola dove si formano molti degli scrittori e scrittrici oggi protagonisti della scena letteraria elvetica. Un unicum per il panorama svizzero che ha profondamente mutato le pratiche di scrittura creativa, che racconteremo con la scrittrice Sara Catella, la voce ticinese più importante uscita da quella scuola, e la critica letteraria Ilaria Macera, collaboratrice dell'istituto.

0: E noi abbiamo aperto questa puntata con il cantante nordirlandese Van Morrison in questo suo brano del 2025, If It Wasn't For Ray, ovvero Se Non Fosse Per Ray, dove Ray sta ovviamente per il grande Ray Charles. Oggi, in un'epoca in cui siamo continuamente bombardati da informazioni veloci, dalla frenesia della vita quotidiana, in cui la nostra soglia dell'attenzione si è ridotta in media a soli 40 secondi, nasce un progetto che è a tutti gli effetti sovversivi. È il Silent Reading Party o Silent Reading Rave, cioè delle feste, dei rave dedicati alla lettura silenziosa, un evento che ha lo scopo di unire la gente per reimmergersi nella lettura. Allora, questo tipo di evento ha avuto un primo grande successo negli Stati Uniti e da qualche anno è arrivato anche in Europa, anche qui in Svizzera, dove l'associazione Silent Reading Rave promuove questa pratica in diverse città rossocrociate. Malena Villa ha partecipato per noi a uno di questi eventi. Ascoltiamo il suo reportage.
1: Siamo a Winterthur al Rosengarten. Una trentina, anzi quasi una quarantina di persone si sono radunate nel parco. Sono soprattutto giovani donne. Tutti hanno in mano il proprio libro, pure un Kindle. Alcuni arrivano soli, chi in piccoli gruppi o coppie, chi invece accompagnato dal proprio cane. Ci sono a disposizione sedie coperte per sedersi a leggere e piano piano tutti prendono posto. L'ambiente è molto rilassato. Sono le 2, il rave inizia. Tutti aprono il proprio libro e si immergono nella lettura. Noi intanto parliamo con l'organizzatore.
2: Mein Name ist Fabian, bin Mitgründer des Vereins Silent Reading Raves.
3: Mi chiamo Fabian e sono cofondatore dell'associazione Silent Reading Rave. Oggi siamo a Winterthur, in questo splendido parco, e tra poco, nelle prossime 2 ore, leggeremo tutti insieme. È un'abitudine che portiamo avanti da 7 anni. Come associazione organizziamo vari Silent Reading Rave in tutta la Svizzera. In Ticino non ancora, ma speriamo di arrivarci presto. Un Silent Reading Rave significa che leggiamo insieme per 2 ore in silenzio. Si può svolgere in diversi luoghi, in musei, bar, parchi, ristoranti. Ognuno porta il proprio libro e si immerge nella lettura. E alla fine ognuno va per la sua strada. Si può rimanere per parlare di libri, ma non è obbligatorio. Quindi è perfetto per le persone introverse che vogliono semplicemente leggere e poi tornare a casa.
1: Che cosa rende uno spazio ideale?
3: La cosa migliore è che sia un luogo silenzioso o relativamente silenzioso. In una stazione, per esempio, sarebbe difficile. Questo è il criterio più importante. Poi deve esserci abbastanza spazio. A Zurigo siamo arrivati a contare fino a 100 partecipanti, quindi in questi casi dobbiamo assicurarci che ci sia posto per tutti e che ci siano delle vie di fuga. Facciamo anche attenzione che siano dei bei posti. Oggi siamo in questo parco meraviglioso, con una vista incredibile, in questo punto panoramico. Ma ci piace l'idea di leggere anche in luoghi inusuali, per esempio in un museo, per dimostrare che si può leggere ovunque, in qualsiasi contesto, purché si abbia un libro, un po' di tempo e un po' di silenzio.
1: In che modo riuscite a trasformare la lettura, che è un'attività tipicamente individuale, in un'esperienza collettiva? Quale atmosfera si crea durante questi eventi che possiamo considerare a tutti gli effetti un modo alternativo di socializzazione, soprattutto in una società in cui le relazioni interpersonali sono sempre più fragilizzate?
3: Penso che durante i nostri eventi si crei un'atmosfera molto speciale, quasi meditativa, e penso che sia anche questo ad attirare i partecipanti. Il nostro mondo è molto rumoroso, ci sono sempre 1000 stimoli, e poi con i social si scorre di continuo lo schermo del telefono che ci sommerge di informazioni, di notizie. Credo che, nonostante l'individualismo sempre più marcato, la gente desideri stare in compagnia, riunirsi per fare qualcosa insieme. Forse si tratta anche di una reazione di contrasto.
2: Vielleicht auch gerade so als etwas wie eine Gegenbewegung vielleicht.
1: Com'è nata l'idea di portare questo formato qui in Svizzera?
2: Also die Idee, also ich habe davon erfahren von den Silent Reading.
3: Sono venuto a conoscenza degli eventi di Silent Reading negli Stati Uniti. Lì esistevano già quando ho pensato di portarli in Svizzera. Lì però gli eventi sono quasi sempre a pagamento, mentre io ho sempre voluto che fossero gratuiti. Dopotutto si può leggere ovunque e non capivo perché questo dovesse avere un costo. Volevo che fosse accessibile a tutti ed è su questo concetto che si basano i nostri eventi. In parte si avvicina anche al classico club del libro, dove le persone si incontrano per parlare di ciò che hanno letto. Da noi è diverso, è più individuale. Puoi leggere quello che vuoi senza l'obbligo di partecipare a discussioni o di restare fino alla fine. La cosa che accomuna i partecipanti è semplicemente la passione per i libri. Se poi qualcuno vuole scambiare due parole, può farlo, ma senza imposizioni. Devo ammettere che questo progetto è anche un po' egoistico. Io volevo che questo format esistesse per me anche qui. Così ho controllato se esistesse anche in Svizzera, non c'era, e allora ho pensato di crearlo io. All'inizio eravamo in 5 in un parco, ma col tempo è diventato molto grande e questo mi rende davvero felice. Si trattava di un desiderio egoista, perché io stesso volevo leggere di più. Avevo perso la gioia di leggere e volevo trovare di nuovo il tempo da dedicare alla lettura. Mi sono accorto che quando leggo per 2 ore, dopo mi viene più voglia di leggere, mi sprona. In 2 ore si riesce ad avanzare parecchio nella lettura. I feedback che riceviamo sono molto positivi e la gente ci chiede sempre più rave. Riceviamo messaggi da tutta la Svizzera. Venite a Vevey, venite in Ticino, venite nei Grigioni. La domanda c'è, e come? Ma come associazione abbiamo risorse limitate e dobbiamo valutare cosa possiamo fare. La bella notizia è che oggi abbiamo iniziato una collaborazione con un festival, il Lauschig Festival. Questo ci permette di unire le forze, risparmiare energie e creare qualcosa di ancora più grande insieme.
2: Cool, weil dann können wir wie Ressourcen auch sparen und zusammen etwas schaffen.
1: Il nome Silent Reading Rave sembra quasi un ossimoro, dato che i rave non sono tipicamente silenziosi. Ecco, come mai avete scelto questo nome?
3: Credo che il nome lasci perplesse molte persone. È un evento tranquillo, senza musica, ma penso che abbia delle cose in comune con i rave. Oggi appunto ci incontriamo in un parco, dal 2 alle 4, è un evento limitato nel tempo e poi tutti tornano a casa come se non fosse successo nulla. Bisogna esserci al momento giusto, se no te lo perdi. E poi i rave hanno anche questa caratteristica un po' radicale, controcorrente. Credo che questa sia anche una nostra caratteristica, che lo facciamo e basta. Ci appropriamo di un posto con i nostri libri e con il silenzio che generiamo.
1: Sono passate le 2 ore. Fabian annuncia la fine del rave. Tutti chiudono il libro. Ci si alza, si chiacchiera, si beve qualcosa insieme. Noi ci fermiamo a parlare con alcuni partecipanti per farci raccontare come hanno vissuto questa esperienza.
4: Ho letto Shapes of Love di un'autrice che si chiama Elvi Peñalba, in inglese. Ho già partecipato a diversi Silent Reading Rave. Ogni volta trovo che sia bello quando si può leggere nella quiete per 2 ore. Faccio sicuramente parte di quelle persone che a casa vorrebbero leggere di più, ma poi non ci riescono mai. E qui posso concedermi intenzionalmente 2 ore per leggere. Vengo regolarmente a questi Silent Reading Rave. Oggi sono qui con 2 amiche, ma finora non ho mai fatto davvero nuove conoscenze. Non ce n'è bisogno. Si sta insieme, si legge. Non sono qui per costruire nuove amicizie, ma solo per leggere e divertirmi. Ma trovo anche che si senta lo stesso, la compagnia, anche se magari non ci si parla.
5: Man ist trotzdem zusammen, auch wenn man vielleicht nicht miteinander spricht.
4: E abbiamo ascoltato le voci di Fabian Weingartner, cofondatore dell'organizzazione Silent Reading Rave, e le testimonianze di alcuni partecipanti in questo bel reportage curato da Malena Villa. Gli appuntamenti con questi Reading Raves, tra l'altro, continuano in diverse città svizzere. Se volete scoprire le prossime date e i luoghi degli incontri, potete consultare il sito dell'associazione silentreadingrave.com.

un grande classico, l'azzurro di Adriano Celentano, che non possiamo fare a meno di canticchiare, o perlomeno questo per quanto riguarda la sottoscritta. Michel Gurner, dal Teatro Sperimentale al Gran Premio Svizzero, premiato anche il Festival Internazionale di Narrazione di Arzo, sono stati annunciati un'ora fa dall'Ufficio Federale della Cultura i Premi Svizzeri delle Arti Sceniche, il cui riconoscimento più importante, appunto il Gran Premio Anello Hans Reinhard 2026, va all'attrice e performer romanda Michel Gurner, con un percorso artistico anche un po' ticinese. Classe 1972, Michel Gurner si è formata all'Accademia Teatro Dimitri di Verso, ginevrina di origini bernesi, è attiva da oltre 30 anni. In particolar modo in Romandia e in Francia, 30 anni, una lunga carriera nella quale si è cimentata in vari formati, dagli spettacoli alle esposizioni, passando dai circuiti più sperimentali e indipendenti fino al cinema. L'abbiamo vista in particolare nel film Un cane a processo della regista franco-svizzera Laetitia Dosch, che era stato presentato in anteprima al Festival di Cannes nel 2024 e che poi, forse lo ricorderete, era anche passato dalla Piazza Grande di Locarno, dove Gurner vestiva i panni della veterinaria. Allora, l'anello Hans Reinhard intende premiare Michel Gurner, leggiamo la laudazio della presidente della giuria Simone Tundurie, per il suo modo particolare di essere al tempo stesso interprete e creatrice e di far emergere con grande naturalezza un intero cosmo di umanità, partendo quasi dal nulla. Nel suo lavoro esplora il corpo e la voce in modo approfondito e adotta un approccio pluridisciplinare in cui convergono teatro, performance e movimento. Allora, il premio le sarà attribuito venerdì 6 novembre in presenza anche della consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider. Diamo però un occhio anche agli altri premi svizzeri per le arti sceniche, che sono complessivamente 9 e conferiti ad altrettanti attori, attrici o compagnie culturali, ed ecco che fra i premiati, ve lo annunciavo all'inizio, c'è anche il Festival Internazionale di Narrazione di Arzo. Un teatro, di nuovo cito dalla laudatio, un teatro che fa riflettere in un'epoca segnata dalla velocità e dalla dispersione dell'attenzione. Il Festival di Arzo continua a scommettere sul valore dell'ascolto come una pratica culturale e civile. Allora, complimenti a questo festival, importante di Arzo, così come complimenti a Michel Gurner e agli altri premiati di questa edizione dei Premi Svizzeri delle Arti Sceniche 2026.

0: Giovanetti di Lovecraft. E noi dunque riprendiamo il nostro dossier dedicato a Cthulhu e a Howard Phillips Lovecraft, a 100 anni dalla nascita del racconto Il richiamo di Cthulhu, ed ecco che protagonista di questa quarta e penultima puntata è non la narrativa in prosa, bensì la poesia di Lovecraft. Circa 200 i componimenti a lui attribuiti con certezza. Fra le sue opere più famose ricordiamo almeno Psicopompos del 1919 e il ciclo di 36 sonetti Funghi da Yugut. Per parlare della poesia meno nota ma altrettanto intensa della produzione letteraria di Lovecraft, oggi ospitiamo Emilio Patavini. Buongiorno, ben arrivato alla Radio Svizzera.
1: Buongiorno a voi.
0: Emilio Patavini è studioso di fantasy, fantascienza, weird e horror, co-curatore dell'antologia di Lovecraft Canti dall'altrove, poesie e scritti del maestro di Providence, pubblicato l'anno scorso per la casa editrice Il Palindromo. Dunque, Emilio Patavini, quando si parla di Lovecraft quasi inevitabilmente lo si associa alla narrativa fantastica in prosa, ai racconti, al mito di Cthulhu, ma prima e accanto dello scrittore di genere c'è un poeta. Lovecraft si dedicò moltissimo alla poesia nei suoi anni giovanili, ben prima della nascita del ciclo di Cthulhu. Ecco, cosa troviamo nella poesia di Lovecraft e quale immagine ci restituisce dell'autore che magari nella sua narrativa non emerge?
1: Per molto tempo, sì, Lovecraft si è considerato anzitutto un poeta e si può dire che ha avuto un interesse molto precoce per la poesia. Basti pensare che la sua prima poesia, che abbiamo incluso anche nel volume, è un adattamento dell'Odissea che ha scritto a soli 6 anni. Ma possiamo dire che la poesia poi l'ha accompagnato per tutta la vita, e se guardiamo la sua produzione poetica, che è molto vasta, oltre ad essere molto vasta, è anche molto eterogenea dal punto di vista dei contenuti, dei temi e dei generi, perché troviamo poesie giovanili più di impronta classica, poesie di guerra scritte all'epoca della Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto componimenti satirici e parodici che sono considerati da Joshi, che è il massimo studioso a livello mondiale di Lovecraft, come la parte migliore della sua produzione poetica, accanto al ciclo dei Funghi da Yugot, e la presenza di satire potrebbe stupire in Lovecraft, perché
0: sì.
1: In queste poesie traspare un lato più ironico, giocoso, che nella sua narrativa non troviamo.
0: Dunque, un lato più satirico ed ironico a caratterizzare la produzione poetica di Lovecraft, che dall'altra parte sembra anche abitata da un sentimento forte del tempo, un rimpianto per il passato perduto, la nostalgia per luoghi e civiltà immaginate, anche il desiderio di sottrarsi dal presente. Ecco, possiamo riconoscere in questa dimensione, diciamo più romantica, un altro nucleo della scrittura poetica di Lovecraft.
1: Sì, direi che questo aspetto si nota soprattutto nelle poesie giovanili, che appartengono a una fase della sua vita che era caratterizzata da un forte influsso della classicità, della mitologia classica. Lui da bambino si è appassionato a queste letture, si è dichiarato pagano, e in queste poesie scritte quando era piccolo riflettono particolarmente gli autori classici. Abbiamo per esempio delle traduzioni dei primi versi delle Metamorfosi di Ovidio, di Enode di Orazio, e poi varie poesie con temi mitologici o storici.
0: E dunque, da Ovidio a Orazio, temi mitologici, l'Odissea, la produzione poetica di Lovecraft è piuttosto impressionante anche sul piano formale. Lovecraft dialoga con una tradizione letteraria sorprendentemente ampia, si va dal sonetto alla poesia settecentesca, il romanticismo, e c'è una forma metrica che è piuttosto rigorosa, che forse è fra le ragioni per cui

0: Possiamo collocare Lovecraft poeta in un Olimpo di eroi, come dire, della cultura conservatrice?
1: Ma Lovecraft certamente era un conservatore, questo è innegabile, e anche da un punto di vista formale le sue poesie sono scritte in un inglese del Settecento che hanno per modello autori come Dryden e Pope, e utilizza anche da un punto di vista metrico il distico eroico, che è appunto il metro tradizionale della poesia britannica, e a ben vedere anche i suoi racconti sono scritti con una grafia britannica e vari arcaismi. Lovecraft, da un punto di vista politico, si è sempre considerato un suddito dell'impero britannico, ancora legato alla tradizione coloniale del New England, anche se verso i suoi ultimi anni le sue posizioni politiche si sono smorzate più verso un avvicinamento al socialismo e alle politiche di Roosevelt, al New Deal. Ma soprattutto quello che caratterizza Lovecraft è sempre stato un sentimento antimoderno. Lui si sentiva un estraneo al suo tempo e un outsider, e questo si ritrova sia in questa scelta di adottare stilemi del Settecento, l'abitudine che aveva di retrodatare le sue lettere anche al Settecento, ma questo non vuol dire che fosse un retrogrado, perché allo stesso tempo era un lettore molto vorace, molto onnivoro e al passo con i tempi, e soprattutto legato anche al pensiero scientifico, materialista. Lui era ateo, e quindi anche in un suo racconto, per esempio, troviamo citato Einstein, e la scienza è anche molto presente nella sua produzione.
0: Senta Emilio Patavini, noi questa settimana stiamo esplorando, riesplorando i miti di Cthulhu, questo abisso della coscienza capace di terrorizzare il lettorato di 100 anni fa, ma anche quello di oggi, questa la forza e l'attualità di quell'immaginario orrorifico proiettato da Lovecraft. Cosa la lettura dei suoi versi poetici ci aiuta a meglio comprendere l'origine di questo suo universo orrorifico e la cosmogonia lovecraftiana?
1: A me piace molto una definizione che ha dato lo scrittore Fritz Leiber di Lovecraft, che l'ha definito un Copernico letterario, perché ha compiuto quasi una rivoluzione copernicana nella letteratura dell'horror. Nella sua narrativa l'uomo non è più al centro dell'universo, e questo, se credo che questo approdo all'orrore cosmico possa essere compreso se si fa riferimento alla sua passione per la scienza, che si ritrova anche in poesia, perché ha scritto per esempio anche una poesia scritta con delle formule chimiche, e infatti la chimica e l'astronomia erano sin dalla giovinezza le sue passioni. E una cosa poco nota è che oltre ad affrontare un laboratorio di chimica, Lovecraft si dedicò a varie osservazioni astronomiche amatoriali, e tra queste osservazioni lo portarono tra l'altro a scoprire, cioè a ipotizzare più che scoprire, un pianeta oltre l'orbita di Nettuno, che verrà scoperto solo 24 anni dopo, nel 1930, e questo pianeta sarebbe Plutone, che poi nel suo ciclo dei funghi da Yugot viene ribattezzato appunto Yugot. E infatti l'orrore cosmico è una contaminazione alla fine tra queste suggestioni legate all'astronomia, alla fantascienza e l'orrore.
0: Ed è in effetti un Copernico della letteratura, non soltanto sul fronte della narrativa in prosa, ma anche della poesia H.P. Lovecraft. Grazie Emilio Patavini per aver esplorato con noi il fronte della produzione poetica meno nota di Lovecraft. Proprio in conclusione, per qualcuno come me, ammetto l'ignoranza, che non si fosse mai approcciata alla poesia di Lovecraft, da dove iniziare? Un consiglio.
1: Ma se si è appassionati più al lato fantastico, il consiglio è il ciclo dei funghi da Yugot. Se invece si è più interessati a scoprire una produzione meno nota, anche non fantastica, anche le poesie contenute nella raccolta Canti dell'altrove.
0: E io ricordo dunque gli estremi dell'antologia co-curata da Emilio Patavini, Canti dall'altrove, poesie scritti del maestro di Providence, pubblicato l'anno scorso per il Palindromo. Emilio Patavini, grazie per essere stato nostro ospite.
1: Grazie a voi per l'invito.
2: Rete 2.

0: Olho pro Cristo ali no Corcovado.
1: E con questa samba, sem samba gnodà del cantante brasiliano Caetano Veloso, arriviamo alle 11:34. Negli scorsi giorni, dopo 10 anni di lavoro, si è concluso il grande cantiere filologico dell'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro, un progetto che era stato inaugurato nel 2016 in occasione del centenario della sua nascita. Si tratta di un'operazione che attraverso scritti, discorsi, lezioni, ancora interventi e documenti ci permette di ricostruire il percorso intellettuale di una delle figure più importanti della storia del secolo scorso, tornando prima ancora che al personaggio, alle sue parole e ai suoi scritti. Un grande progetto editoriale nato proprio per restituire i testi di Moro nella loro forma più rigorosa attraverso un lavoro di ricerca, verifica delle fonti, cura filologica e contestualizzazione storica. Noi oggi abbiamo il piacere di presentare questo progetto con Renato Moro, che è professore emerito di storia contemporanea all'Università Roma III, presidente della commissione scientifica dell'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro, nonché nipote di Aldo Moro. Buongiorno, ben arrivato alla Radio Svizzera.
2: Buongiorno a lei.
1: Allora, Partiamo dall'inizio, partiamo proprio dalla costruzione di questa edizione nazionale. Quali erano gli obiettivi del progetto e quale valore aggiunto ci dà rispetto alle precedenti pubblicazioni già esistenti degli scritti di Moro?
2: Allora, intanto un grande valore civile, io credo, perché per tutti gli italiani e per l'opinione pubblica del mondo il nome di Aldo Moro è legato alla sua tragica fine.
1: Certo.
2: È un fenomeno naturale per certi aspetti, però è un fenomeno anche paradossale, perché 55 giorni hanno fagocitato 62 anni di vita e di attività, creando anche una sorta di paradossale proiezione all'indietro, cioè dell'idea che proprio quella fine spiegasse il Moro precedente, e invece le cose non stanno così, casomai sono al contrario, cioè è il Moro precedente che spiega anche il Moro rapito dalle Brigate Rosse e i suoi discorsi. Quindi in qualche modo abbiamo cercato, come edizione nazionale, anche in questo senso, di liberare Moro dalla sua prigione e di restituirgli una voce, la sua voce, nella sua integrità.
1: Parole molto importanti, quelle di Renato Moro. Beh, l'edizione segue, no? Aldo Moro lungo tutto il suo percorso, sì, dagli anni giovanili alla formazione giuridica, dall'esperienza, sì, di governo fino agli ultimi anni. Ecco, che cosa ci permette di vedere questa scansione anche cronologica, che si rischierebbe altrimenti di perdere guardando soltanto le grandi fasi della sua carriera politica?
2: È moltissimo, però sono più di 10.000 pagine di testi di Moro, appunto organizzate cronologicamente, annotate, e aggiungono moltissimo a quello che si sapeva. Considerate semplicemente che in termini così di media abbiamo raddoppiato i testi di Moro conosciuti, e per certe fasi, in particolare per gli anni 50, che erano la fase meno nota dell'attività di Moro, l'abbiamo quasi quadruplicati i testi che si conoscevano, quindi c'è moltissimo di nuovo. E naturalmente questo moltissimo di nuovo non è solo un fatto quantitativo, ma è anche un fatto qualitativo, perché permette di mettere a fuoco, io credo come mai prima, appunto, il Moro intellettuale, non solo diciamo il Moro politico, ma il Moro intellettuale, il Moro osservatore lucido come pochissimi delle trasformazioni politiche e sociali che l'Italia dei suoi anni e il mondo dei suoi anni stavano attraversando, il Moro cristiano, profondamente animato da una spiritualità religiosa sentita. Il Moro professore, perché non ricordiamoci che Moro è stato e si è sentito, come dire, un professore prestato alla politica tutta la vita, nella macchina di un giorno del suo rapimento, cioè erano le tesi dei suoi studenti che andava a discutere all'Università di Roma. Tutte queste dimensioni di Moro sono chiarissime attraverso gli scritti raccolti dall'edizione.
1: E io le proporrei di approfondire almeno una di queste dimensioni, forse il più inedito e affascinante Moro che emerge da questa edizione è proprio, come diceva lei, il giovane studioso, il docente, l'uomo impegnato nella riflessione filosofica e religiosa. Quali sono le linee direttrici di questa dimensione scrittoria e di pensiero intellettuale di Aldo Moro?
2: Allora, io vorrei sottolineare due cose. Diciamo, da un lato una dedizione sin dall'inizio della sua formazione, appunto, filosofica, religiosa e culturale al riconoscimento della verità profonda di ogni posizione, in ogni posizione sinceramente e onestamente offerta e presentata, secondo Moro c'è un elemento di verità che va ricompreso, in qualche modo va riequilibrato in una visione complessiva. Oggi la politica fa del compromesso un valore assolutamente negativo, abbiamo inventato una parola, inciucio, per bollarlo come del tutto negativo. Moro è esattamente il contrario di questo, per lui il compromesso è un valore. Non dimentichiamo che compromesso viene dal latino, viene da compromettere, cioè promettere insieme, ed è quanto di più alto forse gli esseri umani possano fare. Seconda osservazione, i giovani. Moro si è sentito un professore e si è sentito un uomo profondamente interessato a ciò che emerge nel mondo giovanile, sin dall'inizio, sin dagli anni in cui era presidente degli universitari cattolici italiani. Non tutti sanno che la sua agenda partiva dall'agenda universitaria e poi adattava l'agenda politica a quella universitaria. È una cosa assolutamente straordinaria per un uomo che è stato presidente del Consiglio, ministro degli esteri.
1: E come attuale, no? Come attuale?
2: Assolutamente. Moro passava, lo raccontano i suoi studenti, passava un'ora dopo la lezione a discutere con loro di tutto, di cinema, di politica, delle loro esperienze personali, perché era un uomo curioso e un uomo attento a capire che nel mondo giovanile emergevano naturalmente i fermenti di ciò che sarebbe stato il futuro. A me paiono due grandi elementi di grande valore anche oggi.
1: Professor Moro, inoltriamoci in quello che è stato questo lungo lavoro, 10 anni, questo cantiere filologico e di catalogazione delle opere, dei documenti, degli scritti. Dove erano conservati questi materiali? Come avete lavorato nel corso di questi 10 anni?
2: Allora, 10 anni sembrano tantissimi, per un'edizione nazionale di questa portata sono un tempo assolutamente ragionevole, forse anche corto, diciamo breve, più breve di tanti altri percorsi. Allora, è stato un lavoro molto complesso, questi scritti li abbiamo ritrovati naturalmente negli archivi personali di Moro, negli archivi istituzionali dello Stato e dei partiti, quindi anche del partito a cui Moro appartenuto, cioè la Democrazia Cristiana, e poi nella biblioteca, libri, riviste e i giornali. Ed è stato un lavoro che ha permesso anche di correggere moltissimi errori finora precedentemente diffusi, cioè errori di datazione, errori di attribuzione, cattive trascrizioni che qualche volta alteravano anche profondamente il senso di ciò che Moro diceva. La caratteristica principale di questa edizione nazionale è però il fatto di non essere cartacea, è stata una scelta fatta sin dall'inizio. Abbiamo voluto realizzare un'edizione digitale per moltissimi motivi. Attenzione, edizione digitale non significa prendere una pagina, come dire, di libro, trasformarla in un PDF e metterla in rete.
1: Certo.
2: L'edizione è concepita come una vera edizione digitale, cioè che permette di utilizzare i vantaggi che l'informatica oggi aiuta ad avere. Quindi abbiamo dei testi preceduti da una breve introduzione che li contestualizza storicamente, ma poi sono testi interrogabili e non solo interrogabili, come è ovvio, per parola, ma interrogabili secondo le sedi in cui i testi sono stati collocati, quindi un discorso, un articolo di giornale e così via, ma anche cronologicamente si può interrogare per anni, per più anni, per un insieme di anni, tutta l'edizione naturalmente, si può interrogare per associazioni, per luoghi, per cariche di Moro, insomma, e si possono incrociare questi strumenti di analisi. Quindi è uno strumento abbastanza raffinato che consente al lettore comune e consente allo studioso di individuare dei percorsi, di costruirsi un percorso nello sterminato insieme dei testi di Moro.
1: E io invito il nostro pubblico.
2: Pare, diciamo, un grande risultato.
1: Certo.
2: Di quelle che oggi si chiamano le digital humanities, cioè l'applicazione del sistema digitale alla ricerca culturale.
1: Io invito il nostro pubblico a provare a visitare questo portale www.aldomorodigitale.unibo.it. come ci spiegava il professor Moro, è molto accessibile, ben congegnato, sfrutta al meglio quelle che sono proprio le potenzialità del digitale e si presenta proprio anche come uno strumento di lavoro. Quali i vostri auspici, come vorreste che fosse utilizzato anche, immagino, per possibili ricerche accademiche future?
2: Naturalmente sì, ci auguriamo che l'esperienza che abbiamo compiuto, tra l'altro, sia utile anche ad altre future analoghe esperienze di questo tipo. Speriamo di accostare Moro al pubblico, ai cittadini, agli uomini e alle donne di oggi e ai giovani di oggi. Io credo che un altro risultato dell'edizione sia quello di avere in qualche modo, non dico totalmente sfatato, ma ridimensionato profondamente un altro stereotipo che su Moro è circolato a lungo, cioè quello di un uomo dal linguaggio bizantino. Ricordiamo tutti Pasolini, che parlò di un linguaggio incomprensibile come il latino di Moro. Allora, certamente Moro è un politico, l'ho premesso anch'io, che pensa alla realtà in termini sempre complessi e ambivalenti. Certo, il linguaggio politico di allora, quello di Moro, ma come quello di Togliatti, quello di Nenni, quello di De Gasperi, non è il linguaggio politico di oggi, è un linguaggio che ha anche una sua pedagogia popolare, cioè in fondo questa Repubblica dei partiti cercava attraverso la politica di avvicinare i suoi elettori, i suoi cittadini, il suo pubblico a una comprensione della realtà e delle scelte possibili. Però detto tutto questo, chiunque leggerà l'edizione si renderà conto che il linguaggio di Moro è un linguaggio logico, conseguente e chiaro, e che insomma Moro si fa perfettamente capire, si faceva perfettamente capire allora dai suoi elettori e si fa perfettamente capire oggi da chiunque ne voglia aprire le pagine.
1: E noi ringraziamo molto il professore Renato Moro, professore emerito di storia contemporanea all'Università Roma III e presidente della commissione scientifica di questa edizione nazionale delle opere di Aldo Moro. Grazie professore, buon lavoro.
2: Grazie a voi.

0: E questa era I'll Never Smile Again del pianista Monty Alexander, che ci porta a mezzogiorno e 03 allo spazio dell'approfondimento del giorno. Il weekend scorso si è svolta a Bienne una festa del giubileo con un grande porte aperte per celebrare i 20 anni dalla nascita dell'Istituto Letterario Svizzero, inaugurato nell'autunno del 2006 e affiliato alla Scuola Superiore delle Arti di Berna. Questa scuola universitaria professionale propone un percorso di studi bilingue in francese e in tedesco, in scrittura creativa e letteraria, un unicum per il panorama elvetico che ha profondamente modificato le pratiche di scrittura basate sul dialogo e sul lavoro di gruppo per un'intera nuova generazione di scrittrici e scrittori. In 20 anni l'istituto ha formato oltre 200 allievi e allieve, molti dei quali sono poi diventati gli autori oggi di spicco sulla scena svizzera e non solo. Faccio qualche nome: dal grigionese Arno Kamenisch, che era stato uno dei primissimi a frequentare l'istituto, a Elisa Choix-du-Zappin, Kim de l'Horizon e ancora Rebecca Giesler e Antoinette Richner, fino a Dorothée Elmiger, che l'anno scorso, lo ricorderete, con il suo Die Holländerin aveva vinto sia il premio svizzero di letteratura sia il Deutscher Buchpreis. E poi anche voci, in particolare uno in lingua italiana. Intanto do il benvenuto a Cristina Artoni, che mi ha raggiunta in studio.
1: Buongiorno Barbara, un buongiorno a tutti e a tutte. Sì, oggi dunque celebriamo i primi 20 anni dell'Istituto Letterario Svizzero. La nostra prima ospite è la voce italofona più importante formatasi presso l'istituto. Ben ritrovata da Alphaville, Sara Catella, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
1: Scrittrice e traduttrice, si è diplomata all'Istituto Letterario Svizzero di Bienne, dicevamo un esordio letterario il suo luminoso con Le malorose confidenze di una levatrice, uscito nel 2022 per le edizioni Casa Grande, e sempre per la stessa casa editrice ha pubblicato quest'anno il suo secondo romanzo, Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina. E diamo il benvenuto anche a Ilaria Macera. Buongiorno Ilaria.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Critica letteraria, collaboratrice scientifica presso l'Archivio Svizzero di Letteratura di Berna, si occupa di letteratura italiana tra 9 e 800, con particolare attenzione ai rapporti tra letteratura e editoria. Si occupa di animare le attività legate alla letteratura nel cantone e spesso lo fa a Bienne. Membra del comitato di selezione della nuova residenza di scrittura in lingua italiana, bilaterale, che svolge proprio presso l'Istituto Svizzero di Bienne. Ha conseguito il dottorato presso l'Università di Firenze e affianca all'attività di ricerca anche l'organizzazione di progetti e iniziative culturali. Sara Catella, iniziamo con lei. Prima di tutto, com'è stata la sua esperienza all'Istituto Letterario di Bienne? Magari partiamo su quali sono stati i suoi primi passi in un'istituzione così particolare e soprattutto completamente dedicata alla letteratura, e poi magari parleremo anche del percorso formativo.
3: Dunque, io sono arrivata a Bienne con tanta voglia di scrivere e sono stati anni meravigliosi. Immaginarsi questa villa molto bella, le scale in legno che scricchiolano, e molto silenzio perché all'interno di queste aule, che in realtà sono dei salottini meravigliosi, gli studenti e le studentesse, almeno così era quando io frequentavo quei luoghi un paio di anni fa, scrivono, leggono i testi i propri e quelli dei propri colleghi e poi discutono. Però sono stati anni, insomma, molto belli, dedicati, insomma, molto a questa grande passione.
0: Allora, intanto Sara Catella, non la sentiamo benissimo, le chiediamo di posizionarsi un po' meglio, magari vicino a una finestra. Intanto Ilaria Macera, anche a lei, per conoscere meglio il percorso che l'ha portata a Bienne a collaborare con l'Istituto Letterario Svizzero, come vi è arrivata e quali ruoli e collaborazioni svolge per questa scuola?
3: Allora, io a differenza di Sara non ho avuto la fortuna di studiare all'istituto, quindi stavo pensando mentre Sara parlava che la prima volta che ho visto l'istituto, in effetti anche per me la prima impressione forse è stata proprio architettonica, cioè la sede è molto bella, molto particolare, nel centro di Biel è tutta contornata da questo bel giardino, io vi invito veramente tutti ad andarla a visitare. Io mi ero trasferita a Biel da poco, la prima volta che sono andata all'istituto, e ci sono andata in occasione degli incontri di Bien, che è una delle manifestazioni che fa l'istituto ed è dedicata proprio agli incontri di letteratura e traduzione, si tiene una volta l'anno per 2 giorni e ora sono nel comitato insieme proprio anche a Sara Catella. E la prima volta insomma che sono arrivata io non avevo capito esattamente di cosa si trattasse, cioè non avevo capito che fosse una scuola pubblica, intesa proprio una scuola finanziata dallo Stato, dedicata completamente tutta alla scrittura creativa. Questo ad esempio in Italia, da dove vengo, non c'è, non esiste qualcosa di simile, ma non esattamente così, ecco. Quindi forse io direi che la prima impressione è stato lo shock, seguita da tantissima gelosia perché avrei voluto studiare anche lì. Poi nel corso del tempo, anche grazie al mio lavoro, ho conosciuto la direttrice nuova, Leonie Achtnik, molto brava, insomma, con cui abbiamo cominciato a collaborare e appunto abbiamo stabilito questo nuovo progetto di bilaterale, di cui sicuramente vi potrò dire tra poco.
1: Grazie. Sara Catella, per tornare quindi alla sua formazione, l'istituto come la stessa città che lo accoglie è bilingue, francese e tedesco, lei però ora scrive in italiano. Come ha vissuto l'uso di altre lingue rispetto a quella materna? Ricordiamo, lei è nata a Lugano.
2: Allora, io ho studiato il francese come autrice, nel senso che una volta iscritta all'istituto letterario ho dovuto scegliere tra il francese e il tedesco e per affinità ovviamente mi sono lanciata sul francese ed è stata una grande sfida, sono state delle grandi sfide, dei grandi limiti posti dalla lingua e un grande confronto costante che io ho avuto, cosa che invece i miei colleghi madrelingua hanno vissuto tutto in un altro modo. Ho apprezzato i limiti della lingua e ho cercato all'interno di questi limiti di crearmi una mia scrittura, per cui sono molto attenta ancora oggi insomma a delle questioni molto creative rispetto all'uso della lingua, a una lingua più bastarda, dei termini che vengono dal dialetto, dalla lingua, molto dall'oralità, per cui ho proprio sviluppato anche tutta una mia passione rispetto ad una lingua alta, rispetto a quella che ho anche sempre letto durante tutta la mia tutti i miei studi, insomma, la grande letteratura, chiamiamola così.
0: E infatti lo ricordiamo che fin dal romanzo di esordio di Sara Catella c'era tutto un lavoro molto attento sulla lingua, con tanto di poi alla fine un apparato di quelle voci e dialettali e dialettismi di quella lingua che proprio è riuscita a creare Sara Catella per ricostruire la voce di una levatrice di 800 in Val di Blegno. Allora, un confronto multilinguistico che anche secondo l'attuale direttrice dell'Istituto Letterario Svizzero favorisce la creatività. Noi ricordiamo che la nascita dell'Istituto Letterario a Vienna era stata una vera e propria avanguardia, non soltanto per il panorama svizzero, ma anche per l'intera area francofona, mentre nel mondo di lingua tedesca o ancora di più quello anglofono, con Stati Uniti in testa, esistono tradizioni consolidate di scrittura creativa, di creative writing, anche se, come diceva giustamente Ilaria Macera, spesso sono poi promosse all'interno di percorsi universitari molto costosi e privati. La nascita dell'istituto ha però anche attirato all'inizio un certo scetticismo riguardo all'utilità stessa di una formazione alla scrittura creativa, che faceva un po' cadere quel mito dello scrittore, scrittrice chiusa nella propria mansarda, isolato dal mondo, che rimane, no? Così una figura un po' affascinante. Ilaria Macera, cosa ha fatto cadere quello scetticismo e cosa si è saputo dimostrare di virtuoso in questi 20 anni di attività?
3: Intanto io non sapevo che avessi attirato così tanto, insomma, scetticismo all'inizio, però capisco il perché.
4: Cioè, capisco che effettivamente si tratta di un'istituzione molto particolare, capisco anche che l'idea di una scuola a livello universitario proprio, che prepari di fatto a una professione che è così aleatoria, così difficile, così strana anche, come quella della scrittrice o dello scrittore, capisco, ecco, che ci possa suscitare un po' di scetticismo. Però io direi banalmente che il giro, insomma, il giro di volta per l'istituto è stato dimostrare il proprio successo. Cioè, come si giudica in questo caso il successo? Io direi con il successo stesso. Cioè, effettivamente, se si è in grado, come ha dimostrato, insomma, mi sembra nel corso di questi 20 anni l'istituto, di formare delle scrittrici, degli scrittori, dando anche la possibilità di farsi conoscere, e quindi questo vuol dire inserendoli in un sistema di rapporti che poi di fatto li aiuti a vivere di quello, ecco, questo è un grandissimo risultato secondo me, e mi sembra che in questo caso l'istituto faccia una cosa molto intelligente, cioè che dichiari fin dall'inizio che una delle cose proprio che offre è la possibilità di crearsi una rete. Ecco, la rete secondo me è un concetto importante, se lo togliamo dalla parte negativa del networking, lo tiriamo fuori, ecco, questa scrittrice, questo scrittore dalla mansarda, e le mettiamo, lo colleghiamo con gli altri, e questo, ecco, mi sembra che lo faccia bene l'istituto ancora, sì.
1: Sara Catella, quanto resta importante, insomma, che ci sia una scuola di scrittura per chi ha una passione come questa, una passione che sicuramente divora, e quale valore aggiunto questa immersione permette di dare?
2: Lo ha detto bene la collega Ilaria, collega di comitato, quindi è proprio la condivisione, perché all'inizio si scrive tanto e si ha proprio anche bisogno di avere molto, molto, molta criticità, e quella criticità può anche essere negativa o può arrivare nel momento sbagliato, per cui essere con dei colleghi, degli studenti che sono al nostro pari, e leggersi e dirsi delle cose in maniera molto trasparente, senza nessun tipo di potere uno sull'altro, quindi al di fuori anche di tutta la catena dell'editoria, è molto importante. E poi ci prepara, perché una volta usciti da lì noi ci scontriamo o ci incontriamo con i nostri editor nelle case editrici, ed essere, secondo me, pronti a cambiare, a togliere, a modificare i propri testi, vuol dire semplicemente crescere, per cui è proprio anche un modo per essere aperti, ed è una cosa che spesso invece lo scrittore che rimane in mansarda e si costruisce in una maniera molto più individuale, insomma, una personalità letteraria, magari ha più fatica ad andare a modificare, per cui quella è una cosa che a me è rimasta molto e che oggi, insomma, cerco ancora, questo senso collettivo di criticità e di lettura e di rilettura dei propri testi.
0: Resterei ancora su Sara Catella, perché questo confronto non avviene soltanto con i compagni e le compagne di studi, ma anche con i docenti. Questa è un'altra specificità dell'impalcatura con cui è stato costruito questo istituto letterario. Il corpo docenti non è composto da dei teorici, bensì a loro volta da degli scrittori e delle scrittrici, no? Leggevamo le dichiarazioni di una delle docenti dell'istituto letterario, Claire Genoux, intervistata mi sembra per Le Temps gli scorsi giorni, che appunto raccontava come per lei la cosa principale non era tanto il trasmettere un bagaglio di nozioni appunto teoriche, ma piuttosto trasmettere chi sia lei come scrittrice, come autrice. Ecco, Sara Catella, questo confronto con i docenti, a loro volta scrittori e scrittrici che magari si trovano già presenti nel mondo editoriale svizzero, è stato anche qualcosa che l'ha nutrita?
2: Sì, ho lavorato per Genoux, che ricordo con grande affetto. Sì, forse la cosa che ho sentito tanto dai miei professori è anche questo metodo e questo incessabile, insomma, questo lavorare regolarmente, cioè questo è anche un mestiere, cioè questa questione qui, il tempo che si dedica alla scrittura lì dentro sono veramente 4, 5, 6 ore al giorno, si scrive anche a casa, e imparare questo metodo, che non è poi così fascinante, romantico, ma è veramente lì, no? Lì è la scuola, è stata una delle cose che anche un po' tolto questa immagine romantica e si torna veramente a quello che è il mestiere. Quindi la loro grande anche neutralità è una cosa che ricordo, perché i nostri testi sono sempre, e lo ritrovo ancora oggi nei miei colleghi e alunni dell'istituto, sono diversi da loro, quindi questo rispetto anche rispetto alla voce e alle differenti modalità di scrittura, generi, approcci alla lingua piuttosto che appunto a al testo teatrale, insomma ci sono diverse modalità di scrivere, non è soltanto un testo breve, c'è chi fa della poesia, c'è chi fa appunto del testo teatrale, per cui questo grande rispetto e neutralità, perché era anche uno dei grandi limiti e criticità che erano insomma all'inizio, stavano attorno a questo mito della scuola di scrittura che non poteva esistere, è caduto e ho trovato molto bello, e questo grande ruolo l'hanno avuto anche.
1: Ilaria Macera, volevamo toccare con lei un altro aspetto: quanto la presenza di 20 anni dell'Istituto Letterario Svizzero ha contribuito, diciamo, ad alimentare, anche stimolare il dinamismo culturale, ecco, non necessariamente soltanto sul piano letterario, di una cittadina come Bien, che lo ricordiamo conta poco più di 50.000 abitanti.
4: Sì, è vero, non una grande metropoli, diciamo così. No, allora, però in realtà va detto che l'istituto è parte di una delle istituzioni culturali di Biel, che non sono poche, ecco, rispetto agli abitanti. Biel è una città comunque molto particolare, che fa proprio della cultura, ma della cultura anche underground, uno dei suoi punti forti. Ovviamente, come tutte le città in questo momento, ha qualche problema di soldi, di finanziamenti, però ecco, è una città che investe in cultura, e quindi l'istituto bene si colloca, secondo me, in questa rete. Dà molto alla città, perché comunque la rende in qualche modo rappresentativa, ecco, della formazione letteraria in Svizzera. E abbiamo visto anche, proprio per, come ricordavate, c'è stata la festa dei 20 anni, le istituzioni della città erano ben presenti e contente di questo collegamento. Forse se c'è un aspetto che secondo me potrebbe ancora essere un po' arricchito, cioè incrementato, è forse l'idea che di cercare di coinvolgere chi partecipa nell'istituto, quindi penso appunto alle studentesse, agli studenti, agli ex allievi come Sara, ai docenti tutti, con la vita della città. Capisco che questo è complesso, anche perché molti di quelli che frequentano l'istituto non risiedono a Bien, e quindi ovviamente anche per una questione logistica è difficile, ma forse da tutte e due le parti si potrebbe fare un tentativo per un ancora più stretto collegamento, magari con delle manifestazioni culturali, ecco.
0: La scrittrice Elisa Choix-du-Zeppin, fra le più importanti diplomate all'Istituto Letterario Svizzero, pensiamo già ai premi fin dal suo primo romanzo, Inverno a Sokcho, che per sua stessa dichiarazione è stato facilitato, accelerato, grazie alla formazione di Bien, ha raccontato che le piace molto l'idea che ciascun autore e autrice sia un po' il risultato di tutto ciò che ha letto nella sua vita. E anche lei, Sara Catella, nel suo ultimo libro, Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambino, scrive in un passaggio: sognavo di poter leggere tutti i libri della biblioteca. Sullo scaffale alla mia altezza erano ordinati quelli con la T, una fila di libri di Trilus. Allora, sente anche lei, almeno in parte, di essere il frutto dei libri e anche dei testi dei compagni e delle compagne che ha avuto modo di leggere, su cui si è confrontata negli anni di Bien?
2: Allora, c'è ancora un passaggio tra me e i testi che pubblico, perché appunto io a Vienna ho scritto e ho prodotto solo testi in francese, l'ho fatto per scelta e ho deciso, perché per 3 anni non avrei mai più scritto una sola parola in italiano, e mi sono veramente messa in questa condizione un po' forzatamente, perché il piacere della scrittura in italiano era talmente forte che il francese insomma non avrei mai veramente né imparato né utilizzato con la dovuta maestria. Per cui quello che poi è successo è che mi sono avvicinata molto alla traduzione, e quindi è chiaro che io, rispetto ai miei compagni, ho il passaggio della traduzione del testo, no? Dall'italiano poi diventano o dal francese. Mi sono avvicinata a questo universo, di sicuro trovo nei testi miei le mie letture, certo, e soprattutto nelle mie letture trovo una grande, la mia biblioteca è una grande biblioteca di autori e autrici svizzere, ed è una cosa a cui tengo molto, ed è una cosa che tendo anche a consigliare ai lettori, a chi mi chiede consigli. Dico,
1: abbiamo persa, mi sa, proviamo a richiamare, però restiamo all'italiano insieme a Ilaria Macera, parlavamo dell'italiano, c'è una novità in vista, si chiama Bilaterale, una residenza di scrittura in italiano, ecco, di cosa si tratta nello specifico, Ilaria Macera?
4: Allora, Sara ha ragione, nel senso, lei è stata costretta ovviamente a concentrarsi sulla lingua francese e ne ha fatto un punto di forza, questa è una meraviglia, però è vero che non c'è la possibilità al momento di studiare in italiano all'istituto. Ecco, questo non è possibile. Bilaterale nasce proprio dal tentativo di ovviare un po' questo problema, non lo risolve, ma possiamo dire è un compromesso, ecco, un compromesso per ora, momentaneo. È una residenza appunto di una settimana in cui quattro autrici e autori italofoni arrivano all'istituto e possono partecipare alla vita dell'istituto, quindi frequentano un workshop che è stato proprio pensato per loro all'interno e poi possono lavorare su dei loro testi inediti che li presentano, insomma, che cercano di aprire le porte dell'istituto all'italofonia anche attraverso la lettura e la creazione condivisa. Nell'idea di portare l'italofonia nelle aree non italofone, in questo siamo supportati dall'Ufficio Federale della Cultura e anzi, scusa, in chiusura, se mi posso permettere, sì, insomma, un piccolo sacchetto pubblicitario, vi invito tutti il 7 novembre dalle 6:30 di pomeriggio al Museo Pascal Vibian, perché c'è proprio questa serata in cui celebriamo insieme questo primo tentativo dell'istituto di aprirsi all'italiano, ecco.
1: Senta, Ilaria Macera, sappiamo che insieme a Sara Catella fate parte del comitato del Rencontre de Bien, sì, che ricordiamo sono un evento letterario che si svolge di solito a febbraio, dove scrittori e traduttori, esatto, provenienti da tutta la Svizzera si riuniscono per discutere dei loro testi in fase di elaborazione. Ecco, per l'edizione di quest'anno ci sono anche ovviamente in corso i festeggiamenti dei 20 anni dell'istituto, che cosa state progettando su questo?
4: Stiamo progettando molto anche perché siamo un comitato particolarmente numeroso, rappresentiamo tutte e tre le lingue dell'istituto, insomma, diciamo, no, non dell'istituto, ma quasi, quindi abbiamo un comitato in italiano, in francese e in tedesco e quest'anno si terrà dal 6 al 7 febbraio, possiamo già segnare le date. Come sempre accoglieremo nei nostri atelier delle discussioni su dei testi che abbiamo già selezionato, in questi giorni stiamo avvertendo le autrici e gli autori selezionati, proprio all'insegna dello scambio, come ci teneva anche a rimarcare Sara, che è così importante per chi si occupa di produzione letteraria, quindi uno scambio tra pari. Tutti gli autori possono leggersi e poi possono commentarsi, questo la trovo veramente una cosa meravigliosa perché non è così comune nelle manifestazioni letterarie. E poi a fianco c'è anche una questione di traduzione e quindi sappiamo quanto la traduzione, la pratica della traduzione sia importante in Svizzera e gli incontri vogliono fare questo, vogliono di nuovo mettere a confronto traduttrici e traduttori che si tentano, diciamo, di tradurre un testo a partire dallo stesso testo, possono vedere come cambiano le voci, ecco.
0: E Sara Catella, che nel frattempo abbiamo recuperato, anche lei fa parte insieme ad Ilaria Macera del comitato dei Rencontres de Bien per i festeggiamenti dei 20 anni dell'istituto, qual è il contributo che porterà e anche il messaggio alla nuova generazione di, speriamo, futuri scrittori e scrittrici della scena letteraria elvetica?
5: Sì, grazie, mi scuso e grazie della pazienza per la mia linea interrotta. Io porto il messaggio: abbiate il coraggio di spedirci tutti i vostri testi, è stato molto bello leggerli, discuterne con i colleghi, c'è un grande lavoro dietro ad un testo scritto che è anche quello di come viene accolto, per cui non abbiate nessun timore, mandate, noi abbiamo un comitato ricco e molto molto critico ma anche molto accogliente, e con questa accoglienza noi poi discuteremo con molto savoir-faire e delicatezza di un sacco di temi che poi sono quelli che emergono e sono proprio legati alla nostra società e alla scena letteraria, per cui siete anche tutti benvenuti ovviamente a venire a Vienna in quei due giorni.
0: E quindi,
5: non so se Ilaria ha detto, saranno il 6 e il 7 febbraio.
0: Allora, l'appuntamento è per il 6 e 7 febbraio, importante anche proprio visitare questo luogo, lo dicevate in apertura, anche il luogo conta, un luogo che sia armonioso per la scrittura creativa e questo confronto così fecondo dei questi vent'anni, primi vent'anni dell'Istituto Letterario Svizzero di Vienna. Noi ci fermiamo qui per oggi, ringraziamo molto le nostre due ospiti di oggi, la scrittrice Sara Catella, grazie.
5: Grazie a voi, grazie a tutti e tutte.
0: Fra l'altro Sara Catella noi la ritroveremo fra le protagoniste della puntata speciale di Alice che andrà in onda dalle lettere della Svizzera alla Valposchiavo sabato 3 ottobre, l'appuntamento è per le 14.30 ai microfoni di Moira Bubola, e grazie anche a Ilaria Macera, critica letteraria, collaboratrice scientifica presso l'Archivio Svizzero di Letteratura di Berna e animatrice delle attività legate alla letteratura nel cantone. Grazie.
1: Grazie.
3: Grazie a voi, grazie.
6: Rete 2.

E con il repertorio di Duke Ellington arriviamo a mezzogiorno e 30. I titoli del radiogiornale in onda alle 13 sulla Rete 2. Nessuna sorpresa, la Banca Nazionale.

0: manchi di troppo rispetto alle prestazioni fornite. Quelle testate vanno riammesse. Un giudice federale ingiunge a Donald Trump di riammettere CNN, MS Now e Politico. Secondo incontro tra il presidente americano e quello cinese, le due superpotenze provano a parlarsi anche se i loro interessi spesso divergono. E per lo sport, intervista al debuttante terzino della nazionale di calcio, Zaccari Attekame, che si candida a futuro Liechtensteiner.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E loro sono il trio francese Julik, li abbiamo sentiti in Dans Mon Cœur dal loro disco del 2022 Racine. E noi continuiamo l'ascolto della serie Quando tutto faceva ridere di Carlo

0: Amatetti, che ripercorre per noi 10 film comici che oggi nessuno più produrrebbe e che non riusciremmo a vedere, mostrandoci come la satira di allora, ma stiamo parlando anche di tempi recenti, fino agli anni 80 almeno, fosse spesso rivolta contro minoranze etniche, persone con disabilità, comunità queer o corpi non conformi, spesso anche con delle forme non soltanto discriminatorie ma proprio anche aggressive o addirittura violente. Quale sarà il film bersaglio di oggi? Beh, lo scopriamo in questa quarta puntata di Quando tutto faceva ridere.
1: Quando tutto faceva ridere, di Carlo Amatetti.
2: Ladies and gentlemen and children of all ages, we're going to present for your approval a novelty picture with an all-midget cast, the first of its kind ever to be produced.
3: Un sipario, un presentatore in smoking e una promessa. Per la prima volta nella storia del cinema, qual è l'incredibile novità annunciata per questo film? Il colore? Il sonoro? Il formato panoramico? No, l'incredibile novità è quella di un western interpretato esclusivamente da attori affetti da nanismo. Tutti, tranne lui, l'uomo incaricato di spiegare al pubblico quale genere di spettacolo sta per vedere.
4: Sure it's serious, I'm the hero. After this picture's out, I'll be the biggest cowboy star in Hollywood.
5: Wait a minute. A star in Hollywood.
6: Who are you? Well, who are you?
5: I'm the villain.
3: Entrano l'eroe e il cattivo e si contendono il titolo di più grande star di Hollywood. Il gioco di parole è scoperto, persino sfacciato. Il cattivo punta la pistola verso la platea e domanda: chi ha riso? Domanda interessante, perché contiene già tutto il problema. Sono Carlo Amatetti e state ascoltando Quando tutto faceva ridere, la serie in cui proviamo a capire insieme non soltanto di che cosa ridevamo, ma che cosa raccontava di noi quella risata. Il film si intitola The Terror of Tiny Town. Esce nel 1938, è diretto da Sam Neufeld, uno dei più prolifici registi di B-movie con oltre 270 titoli tra gli anni 20 e gli anni 60, ed è prodotto da Jed Buell, specialista in western a basso costo. È passato alla storia come l'unico western musicale interpretato interamente da persone affette da nanismo. Detta così sembra quasi un primato di inclusione, e in parte lo è. Attori solitamente confinati nel circo, nel vaudeville o in ruoli senza nome diventano qui eroi, cattivi, sceriffi, proprietari terrieri e innamorati. Dopo il prologo, infatti, comincia un western del tutto normale. Ci sono due famiglie rivali, bestiame rubato, un cattivo vestito di nero, un eroe vestito di bianco e una ragazza da salvare. Non mancano rapine, inseguimenti, canzoni, una falsa accusa di omicidio e l'immancabile resa dei conti. Se ascoltassimo soltanto i dialoghi, forse dimenticheremo presto la statura degli interpreti. Ma il film non ce lo permette. I cowboy cavalcano pony Shetland. Qualcuno passa sotto le porte a battente del saloon. Un anziano deve arrampicarsi su un gradino. Il basso del quartetto vocale è affidato all'attore più piccolo. La scenografia non costruisce davvero una città su misura. Prende un normale set western e trasforma continuamente il rapporto tra i corpi e gli oggetti in una gag. Eppure gli attori non fanno le macchiette. Recitano la vicenda con la stessa serietà un po' legnosa di qualunque western di serie B. È la cornice a esibirli. Già nei titoli non compaiono semplicemente i loro nomi, ma la dicitura Jed Buell's Midgets, ovvero i nani di Jed Buell, come se appartenessero al produttore e costituissero una compagnia da mostra itinerante. Anche la campagna promozionale del film vende all'epoca soprattutto questo. Non una storia avventurosa, ma l'eccezionalità del cast. E le recensioni del 1938, persino quelle entusiaste, insistono sulla stessa parola, novità. Il Film Daily prevede buoni incassi, purché il film venga sfruttato nel modo giusto. Motion Picture Daily elogia la professionalità del cast, ma conclude che Buell ha inventato un nuovo tipo di spettacolo. Il pubblico, insomma, è invitato a rispettare gli attori e contemporaneamente a considerarli una curiosità. È qui che il film diventa meno semplice di quanto sembri. Possiamo definirlo offensivo e certamente il suo linguaggio promozionale oggi è irricevibile. Ma possiamo anche ignorare che per molti interpreti rappresentò un'occasione rara di lavorare, avere un nome nei titoli e sostenere ruoli adulti? Diversi di loro, l'anno seguente, avrebbero vestito i panni del popolo dei Munchkin nel Mago di Oz. Una pietra miliare, certo, ma ancora una volta abitanti di un mondo fantastico definiti prima di tutto dalla loro altezza. The Terror of Tiny Town concede qualcosa e subito la ritira. Dice ai suoi attori: potete essere protagonisti di un western. Poi dice al pubblico: venite a vedere che cosa buffa, protagonisti così piccoli. La rappresentazione c'è, l'uguaglianza molto meno. Se lo proponessimo oggi, il problema non sarebbe soltanto trovare parole più rispettose. Bisognerebbe domandarsi perché il cast deve essere composto interamente da persone con nanismo? Per raccontare un'esperienza? Per rovesciare le regole del western? Oppure soltanto perché la loro presenza, da sola, è lo spettacolo? Nel 1938 la risposta era stampata praticamente sul manifesto. E tuttavia resta una domanda scomoda. È peggio non essere rappresentati affatto, oppure essere rappresentati soltanto a condizione di diventare una curiosità? Questo film non sa rispondere. Però mostra con sorprendente chiarezza che visibilità e dignità non sono la stessa cosa. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima puntata faremo un salto fino al 1970 e a Where's Poppa, una commedia nera in cui una madre anziana, la demenza e perfino la violenza sessuale diventano materiale comico, per capire ancora una volta non soltanto che cosa faceva ridere, ma che cosa quella risata raccontava di noi.

E in questa Never No More abbiamo ascoltato una delle grandi voci black di New Orleans, Johnny Adams, qui alle prese con il repertorio di Percy Mayfield dal disco Walking on a Tightrope. Ed ecco che proprio oggi, 24 settembre 2026, avrebbe compiuto 90 anni Jim Henson, il papà dei Muppets. Henson, il burattinaio più famoso del mondo, creatore di Kermit la rana e Miss Piggy, che diresse anche film sperimentali, segnando la storia della televisione americana, ma forse non è esagerato dire anche quella mondiale. Una carriera televisiva, la sua, che iniziò prestissimo, appena diciottenne, venne assunto per una trasmissione dedicata all'infanzia. Poi nel 1969 arrivò Sesame Street, il programma di intrattenimento per bambini che lo avrebbe presto lanciato sull'Olimpo televisivo, con questa grande intuizione, quella di pensare che i suoi pupazzi, i Muppets, potessero parlare anche agli adulti e non solo a un pubblico dell'infanzia. Allora seguirono le prime pubblicità, alcune terribilmente divertenti, anche perché, diciamolo, per nulla politicamente corrette, e poi il grande Muppets Show. Insomma, Jim Henson, il papà dei Muppets, protagonista anche di un documentario biografico realizzato da Ron Howard, presentato nel 2024 al Festival di Cannes, sarà il protagonista della prima pagina di K questo pomeriggio. Ai microfoni di Sandra Sain ci sarà Nicola Lucchi, giornalista e conoscitore dell'opera di Henson, che ha appena scritto un lungo approfondimento per il nostro canale Cultura RSI. L'appuntamento è per questo pomeriggio alle 17 in K.

E con Johnny Adams siamo giunti alla fine di questa puntata di Alphaville alle 13. L'appuntamento dell'informazione del radiogiornale. Da Barbara Campiani vi ringrazio per l'ascolto. Noi ci ritroviamo, se lo vorrete, domani puntuali alle 11 per una nuova puntata di Alphaville. Ci salutiamo in musica. Questa è la New York Big Band, capitanata dal trombonista e arrangiatore John Fetchock. Li ascoltiamo in un suo brano, Just Saying, del 2015.

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: E buongiorno da Gino Ceschina. Nessuna sorpresa, la Banca Nazionale lascia immutato allo 0% il tasso di interesse. Un ospite ci spiegherà il perché. No alla semplificazione delle naturalizzazioni e alla cittadinanza dopo 5 anni in Svizzera. Anche il Consiglio degli Stati raccomanda la bocciatura dell'iniziativa per un diritto di cittadinanza moderno. Lugano, 3 anni in parte sospesi a un'infermiera a domicilio, ha fatturato le casse malati quasi 1 milione di franchi di troppo rispetto alle prestazioni fornite. Quelle testate vanno riammesse. Un giudice federale ingiunge a Donald Trump di riaprire le porte della Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Secondo incontro tra il presidente americano e quello cinese. Sì, le due superpotenze provano a parlarsi, anche se i loro interessi spesso divergono. Nello sport avremo un'intervista al debuttante terzino della nazionale di calcio Zaccaria Tecame, che si candida a futuro Liechtensteiner. Dunque, la Banca Nazionale Svizzera ha lasciato invariato il tasso di interesse, che quindi rimane allo 0%, una decisione in linea con le attese della maggior parte degli operatori. Ma sentiamo Marzio Minoli.
4: Sebbene nel mese di agosto l'inflazione in Svizzera sia salita sensibilmente, portandosi allo 0,8%, per la Banca Nazionale questo non rappresenta per il momento un problema in termini di prezzi per i consumatori. Sentiamo cosa ha detto Martin Schlegel, presidente della direzione generale di BNS.
5: La nostra previsione di inflazione indica che la pressione è aumentata solo leggermente. Le prospettive sono quelle di un rincaro che rimane entro i limiti della stabilità dei prezzi, quindi tra lo 0 e il 2%. Pertanto abbiamo deciso di lasciare invariato il tasso guida della Banca Nazionale. Un'inflazione, ancora sottolineato la BNS, dovuta soprattutto all'aumento dei prezzi dell'energia. Per quel che riguarda il futuro, la Banca Nazionale prevede ancora un leggero aumento dei prezzi entro la fine del 2026, per poi scendere nel corso del 2027, rimanendo dunque ben sotto la soglia limite del 2%.
3: E per un commento sulla decisione della Banca Nazionale Svizzera abbiamo con noi Gianluigi Mandruzzato, economista presso la Banca EFG di Lugano. Buongiorno.
6: Buongiorno.
3: Senta, BNS in controtendenza rispetto alle altre banche centrali, molte delle quali hanno alzato il tasso di interesse, un segnale che l'inflazione che abbiamo sentito cresce, anche se poco, ma cresce, l'inflazione in Svizzera quindi non fa paura.
6: Ma diciamo che per il momento non è così, appunto non fa paura, perché siamo ancora allo 0,8%, quindi ben all'interno dell'intervallo obiettivo della BNS, che come sappiamo va dallo 0 al 2%. In altri paesi, l'area euro, gli Stati Uniti, l'inflazione è molto superiore al target, quindi questo rende più, se vogliamo, automatica una risposta da parte delle autorità di politica monetaria. Però, come notato dalla Banca Centrale quest'oggi, anche in Svizzera la situazione è molto diversa di quella di pochi mesi fa, e quindi i rischi sono che l'inflazione nei prossimi mesi sia più alta, e con tutto ciò che può comportare per le decisioni future della Banca Centrale.
3: Negli scorsi mesi a cui accennava, lo hanno detto la SEI come anche la stessa BNS, l'economia è andata piuttosto bene, e anche nei prossimi ci si attende una crescita economica robusta, sia per quest'anno che per l'anno prossimo. Secondo lei, prossimamente la BNS potrebbe alzare questi tassi per anticipare un innalzamento dell'inflazione, o resterà ferma per non ostacolare la crescita?
6: Il rischio di una politica monetaria meno espansiva, quindi di un livello dei tassi di interesse più elevato, è secondo noi evidente, perché appunto non soltanto l'inflazione e anche come tendenza dei prossimi mesi sarà a rialzo, ma anche l'economia domestica si è rivelata molto in buona salute e questo va ad aggiungere pressioni potenzialmente a rialzo per i prezzi al consumo e quindi anche dal punto di vista della strategia di politica monetaria è preferibile anticipare un momento in cui l'inflazione diventa troppo alta ed agire quindi preventivamente, ancorché in maniera graduale, sui tassi di interesse.
3: Quindi secondo lei già quest'anno o all'inizio dell'anno prossimo un aumento probabilmente ci sarà? Un'ultima cosa, il franco svizzero si sta indebolendo contro euro e dollaro, il che aiuta l'esportazione, alzare i tassi significa rafforzare la moneta, è questo uno dei motivi che inducono la BNS a non farlo per ora?
6: Ma diciamo che il franco, ovvero il suo indebolimento durante gli ultimi mesi, soprattutto durante l'estate, è andato nell'insieme ad aumentare le pressioni inflazionistiche. Entro un certo limite il movimento era forse rimane ancora benvenuto, visto che si partiva da un livello di un franco molto forte all'inizio dell'anno. Però se la tendenza dovesse proseguire e mettere a rischio l'obiettivo della stabilità dei prezzi, dal punto di vista della banca centrale potrebbe diventare importante quantomeno fermare la discesa del franco, se non addirittura favorire un suo rafforzamento.
3: Gianluigi Mandruzzato, grazie per queste sue spiegazioni, buona giornata.
6: Buona giornata a voi.
3: Ai lavori delle Camere federali adesso, niente da fare per l'iniziativa per un diritto di cittadinanza moderno che chiede una forte semplificazione delle naturalizzazioni. Dopo il Consiglio nazionale anche il Consiglio degli Stati ne raccomanda la bocciatura senza controprogetti. Per la maggioranza della Camera dei Cantoni il testo è troppo radicale. A raccontarci il perché da Berna, Anna Valenti.
7: Un residente su quattro, un lavoratore su tre non possono votare in Svizzera perché non hanno il passaporto rosso crociato. Eppure il tasso di naturalizzazione si ferma solo all'1,9%. È da questi numeri che parte l'iniziativa per un diritto di cittadinanza moderno lanciata dall'associazione Quattro Quarti, che vede in questa situazione un problema per la democrazia svizzera. Il testo chiede di uniformare a livello nazionale le procedure di naturalizzazione e di garantire il diritto alla cittadinanza a chi vive legalmente in Svizzera da almeno 5 anni e non 10, dispone di conoscenze di base di una lingua nazionale e non rappresenta una minaccia per la sicurezza del paese.
8: Die geht gemäß der Kommission zu weit.
7: Un'iniziativa che si spinge troppo lontano, sottolinea la centrista Marianne Binder-Keller, relatrice di maggioranza, secondo cui la netta riduzione della durata minima di soggiorno porterebbe alla naturalizzazione di persone la cui integrazione è poco consolidata. Sulla stessa linea l'UDC, contraria a centralizzare le procedure a Berna, eliminando le differenze tra cantoni e comuni, essenza stessa del federalismo, sottolinea Pirmenschwander, altrimenti meglio eliminarli, la provocazione. Iniziativa troppo ambiziosa anche per gli altri schieramenti, che avrebbero però voluto un controprogetto. I Verdi liberali auspicavano la naturalizzazione agevolata per le persone appartenenti alla seconda e terza generazione di stranieri. I Verdi quella per chi ha soggiornato legalmente in Svizzera per almeno 5 anni prima dei 16 anni di età. I socialisti invece, quella per chi risiede in Svizzera stabilmente e legalmente da 25 anni. La maggioranza del Consiglio degli Stati, 34 voti contro 9, ha scelto invece la linea del Consiglio federale, che chiedeva di bocciare entrambe. La parola finale spetterà ora al popolo.
3: E sempre il Consiglio degli Stati, e sempre seguendo la decisione precedente del Nazionale, ha approvato oggi una mozione che permette agli enti pubblici di chiedere il conto direttamente agli organizzatori in caso di gravi disordini e atti violenti durante le manifestazioni. Il governo è ora incaricato di elaborare una base legale per permettere di riscuotere l'integralità o parte dei costi di intervento, così come quelli richiesti per garantire la sicurezza. La critica è ricorrente, un Consiglio federale che si espone troppo nelle campagne di votazione. La questione è finita oggi sui banchi del Consiglio nazionale con una richiesta di mettere paletti più stretti alla comunicazione del governo. Richiesta respinta, la Camera del Popolo si è limitata a chiedere regole più chiare per definire una comunicazione equilibrata. Da Berna, Gianluca Olgiati.
9: Karin Keller-Sutter contro l'iniziativa per imprese responsabili, Beat Jans contro l'iniziativa sulla Svizzera da 10 milioni di abitanti o ancora Willy Maurer in favore degli aerei da combattimento Gripen. Sono diversi i casi in cui la strategia comunicativa di un consigliere federale è finita nel mirino delle critiche, troppo attiva, troppo aggressiva, troppo sbilanciata.
10: Es geht nicht um einen schweigenden Bundesrat.
9: La richiesta di regole più severe è così arrivata con una mozione della Commissione delle istituzioni politiche. Non si tratta di mettere a tacere il Consiglio federale, ha detto Benjamin Fischer dell'UDC, ma di distinguere tra informazione oggettiva e campagna politica.
10: Der Bundesrat ist keine Partei.
9: L'UDC avrebbe così voluto restringere per legge il margine di manovra del governo, richieste che non hanno convinto la maggioranza.
11: Je redoute que nous arrivions avec ce texte à des complications.
9: Il rischio, secondo il socialista Jean Chop, quello di creare un complicato strumento burocratico, timori condivisi dallo stesso Consiglio federale, che ha messo in guardia contro una valanga di ricorsi e dibattiti politici soffocati da vertenze giuridiche. Già oggi la legge vieta al Consiglio federale di svolgere attività di campagna. Cosa rimane allora del dibattito? La decisione di misura del nazionale di definire in modo più chiaro cosa sia un'informazione oggettiva ed equilibrata, è un richiamo all'ordine che non sarà comunque passato inosservato al Consiglio federale in vista delle prossime votazioni.
3: Adesso in Ticino, dove un'infermiera di cure a domicilio è stata condannata oggi per truffa a 3 anni di carcere parzialmente sospesi per aver fatturato le casse malati quasi 1 milione di franchi in modo indebito nell'arco di poco più di 3 anni. Umberto Gatti.
12: Nell'arco di 3 anni ha fatturato i tempi massimi previsti dal tariffario invece di fatturare il tempo effettivo passato con i pazienti. Inoltre la donna, una 52enne cittadina italiana, ha anche conteggiato prestazioni in realtà mai eseguite perché all'estero, provocando un danno di 950.000 franchi a carico delle casse malati. Ad accorgersi di queste fatture gonfiate sarebbe stato il cantone che durante i controlli del contratto di prestazione avrebbe riscontrato queste incongruenze. La donna inoltre, per aumentare il suo guadagno, utilizzava anche le autorizzazioni ad esercitare la professione di altre 2 persone, il cui processo si svolge separatamente. In aula oggi il processo si è svolto con il rito abbreviato dopo l'accordo trovato dalle parti. La donna ha detto di non sapere perché si è comportata in questo modo e ha dichiarato di voler tornare alla sua professione in Italia quando uscirà dal carcere nei prossimi giorni. La corte, presieduta dal giudice Amo Spagnamenta, ha accettato la proposta della procuratrice pubblica Margaret Cullen. La donna è stata condannata a una pena di 3 anni di cui 6 mesi da scontare. La 52enne dovrà inoltre risarcire le assicurazioni truffate ed è stata espulsa dalla Svizzera per un periodo di 5 anni.
3: E 3 persone sono state arrestate per il furto di 4 veicoli di alta gamma rubati nelle scorse settimane in Ticino. Secondo la polizia, i 3 erano stati reclutati sui social e si sono introdotti da 3 rivenditori a Manno, Lamone e Camorino, rubando le chiavi delle auto e scappando poi a bordo dei veicoli. Le 4 auto e 3 dei 4 ladri sono però stati arrestati, le auto recuperate. Si tratta di giovani attorno ai 20 anni, basati in Francia, si cerca ancora il 4 sospettato. 2 auto sono state recuperate in Ticino, una in Vallese e una in Italia. Adesso all'estero, negli Stati Uniti, un giudice federale ha ordinato al presidente Donald Trump di riemettere alla Casa Bianca i 3 media messi al bando perché critici nei suoi confronti. Le TV CNN e MS Now e il sito politico potranno tornare alle coperture giornalistiche, anche se solo temporaneamente, questo in attesa della decisione definitiva. In solidarietà con i media boicottati si erano mobilitate le principali catene televisive denunciando una violazione della Costituzione. Sentiamo Manjula Bhatia.
13: La prima importante copertura giornalistica a cadere vittima della protesta delle principali catene TV statunitensi è stata la deferente e pomposa accoglienza sul suolo americano riservata dal presidente Trump al leader cinese Xi Jinping, atterrato ieri alla base militare di Andrews. Le telecamere più importanti non hanno ritrasmesso l'avvenimento e questo in attesa che il giudice Timothy Kelly prendesse la sua decisione sui 3 media messi al bando dalla Casa Bianca. La decisione è arrivata più tardi, con la sospensione immediata del boicottaggio decretato da Trump nei confronti di CNN, MS Now e Politico, accusati di pubblicare fake news. Una sospensione temporanea di 14 giorni in attesa di completare un esame approfondito del caso, che secondo il giudice si chiuderà a favore dei tre media, che si difendono affermando che il bando di Trump è una flagrante violazione del primo emendamento della Costituzione, quello a garanzia della libertà di espressione e di stampa. Ma quali sono le presunte notizie false evocate da Trump? Si va da servizi sulla provenienza dei fondi per il finanziamento della mega sala da ballo che Trump sta costruendo alla Casa Bianca, alla citazione in forma anonima di funzionari dell'amministrazione che si esprimevano sull'accordo di giugno per mettere fine alla guerra in Iran. Per rafforzare la sua posizione, Trump aveva in un secondo tempo affermato che il bando dei giornalisti era dettato da esigenze di sicurezza nazionale, argomento respinto dal giudice Kelly. Una nomina dello stesso Trump risalente al suo primo mandato, giudice che già in passato aveva fatto riammettere un giornalista della CNN.
3: E a proposito di Donald Trump, in giornata riceverà alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping, secondo incontro da quando Trump è tornato alla presidenza degli Stati Uniti. Una visita particolarmente significativa che arriva a 11 anni dall'ultima visita di Stato di Xi negli Stati Uniti, in un momento delicato per le relazioni tra le due principali potenze economiche mondiali. Quali risultati concreti potrebbe produrre questo incontro sul fronte dei rapporti commerciali e delle relazioni bilaterali e quanto il nostro corrispondente Andrea Vosti ha chiesto a In Sun, esperta di relazioni sino-americane allo Stimson Center di Washington.
14: Non penso che dobbiamo aspettarci grandi novità da questo vertice. Gli aspetti più importanti delle relazioni bilaterali sono già stati discussi durante la visita di Trump in Cina lo scorso maggio, ma penso che sia probabile l'annuncio di una de-escalation sui dazi commerciali. Sì, potrebbe inoltre confermare l'impegno a comprare aeroplani Boeing e il gas naturale liquefatto di produzione americana, nonché ad aumentare le importazioni di prodotti agricoli. Ma per quanto riguarda il settore della tecnologia di punta, non penso che gli Stati Uniti siano pronti a fare delle concessioni. Ritengo che l'importanza di questo vertice risieda nel fatto che Cina e Stati Uniti, dopo anni burrascosi, hanno intrapreso una nuova direzione nei loro rapporti bilaterali e la prova è che non era mai successo che i leader dei due paesi si facessero visita per ben due volte nello stesso anno.
15: Lei ha accennato all'impegno cinese di comprare più prodotti americani. Che importanza ha questo aspetto, quindi gli accordi commerciali, per Donald Trump?
14: Non c'è dubbio che Trump venderà questi accordi commerciali come una grande vittoria per gli Stati Uniti e come la dimostrazione che la sua amministrazione è capace di ridurre il disavanzo nella bilancia commerciale con la Cina. Questo sarà il suo messaggio principale, un messaggio amplificato dagli accordi per la vendita alla Cina dei Boeing e di prodotti agricoli americani.
15: Yun-Sum, di recente Donald Trump, ha ribadito che non intende mettere freni allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e questo per mantenere la superiorità sulla Cina. Questa competizione tecnologica sarà un tema a questo vertice?
14: Il dialogo ad alto livello sull'intelligenza artificiale che era stato deciso in maggio a Pechino non ha mai preso il via e in ogni caso sarebbero discussioni più orientate verso gli aspetti economici e commerciali che non verso l'ambito della sicurezza. Quindi non mi aspetto una svolta particolare da questo vertice. Penso che il contesto delle relazioni bilaterali non sia ancora maturo perché i due paesi abbiano una conversazione sostanziale su questo tema.
16: I simply do not think that the context has matured for AI conversation to happen in a substantive manner.
3: La commissione elettorale israeliana ha escluso i due partiti arabi dalle elezioni legislative del prossimo 27 ottobre. Il motivo citato: sarebbero razzisti e contrari all'esistenza dello Stato ebraico. La decisione non è esecutiva, l'ultima parola l'avrà la Corte Suprema. Se venisse confermata ai palestinesi con passaporto israeliano, cioè il 20% della popolazione, si ritroverebbero senza una rappresentanza politica. L'Italia pianifica il ritorno al nucleare. Il Senato ha approvato ieri la legge quadro che concede al governo un anno di tempo per organizzare i criteri di sicurezza, la mappa dei siti e le modalità di controllo. L'obiettivo è di coprire fino al 22% della domanda elettrica nazionale entro il 2050. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
17: Diciamo subito che la legge approvata in via definitiva al Senato non autorizza la costruzione di centrali nucleari. È invece una delega data al governo per definire il quadro dentro il quale i singoli progetti dovranno essere valutati, dalla programmazione alla localizzazione, dalla sicurezza via via fino ai rifiuti e allo smantellamento finale. Il nucleare in Italia si riaffaccia dunque 39 anni dopo il referendum che sancì la cancellazione delle centrali dall'intero territorio, referendum che arrivò un anno dopo il disastro di Chernobyl. Ad oggi non è chiara, per i motivi che abbiamo detto, la tecnologia su cui ci si vorrà appoggiare per arrivare, lo ha detto ieri il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, a coprire fino al 22% della domanda elettrica nazionale entro il 2050. E soprattutto non è chiaro come si possa arrivare alla messa in funzione dei primi reattori già nel 2034. Si parla di piccoli reattori modulari di terza e quarta generazione, tecnologie cioè che potrebbero essere utilizzate sulla base della loro sicurezza e sostenibilità. Sul piatto per ora ci sono solo 60 milioni di euro che, ha specificato il ministro competente, servono ad una prima fase legata all'acquisizione delle informazioni necessarie. Poi, ha aggiunto, gli investimenti potranno arrivare anche certamente dai privati.
3: Mi fermo qui, ma non perdetevi lo sport. Buona giornata.
18: Lo sport.
19: Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Nations League che si apre stasera, una quinta edizione che sarà inaugurata da Olanda-Germania, partita di prestigio con in panchina due nuovi allenatori, Xavi e Klopp, e che sarà in diretta su RSI La 2 dalle 20:45. Si giocano pure Norvegia-Danimarca, Portogallo-Galles, Serbia-Grecia, ricordo Svizzera scesa in Serie B che da sabato proverà a cogliere la promozione iniziando dalla trasferta in Macedonia del Nord. È un inizio di stagione da incubo quello che sta vivendo il Davos, penultimo in classifica con una sola vittoria in quattro partite. Ha perso anche per tutto il campionato l'attaccante svedese Rufors. Il 29enne, top scorer gialloblu con due reti e un assist, si è infatti infortunato un ginocchio martedì in uno scontro di gioco, riportando la rottura del legamento crociato e una lesione al menisco. Intanto stasera in pista dalle 20, Kloten Bien. Chiudiamo con la Formula 1. George Russell è stato il più veloce al termine delle prime prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. L'inglese della Mercedes ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quinto tempo per il leader del mondiale Kimi Antonelli, che ha dovuto interrompere la sessione a causa di un problema idraulico alla sua monoposto.
14: A voi un buongiorno e un buon giovedì dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni del tempo per oggi pomeriggio. In tutta la Svizzera saranno ore abbastanza soleggiate, ma con velature più dense ed estese, soprattutto sulle regioni nordorientali. Le temperature al nord saranno comprese tra i 19 gradi di San Gallo e i 24 di Ginevra, mentre al sud tra i 19 gradi di San Bernardino e i 25 di Bellinzona. Scopriamo ora insieme le previsioni per domani, venerdì 25 settembre. In tutto il paese sarà per lo più soleggiato, con ancora qualche velatura in quota. Al mattino sul Ticino centro-meridionale alcuni annuvolamenti bassi, sull'altopiano alcuni locali banchi di nebbia. Le temperature minime saranno comprese tra 7 e 14 gradi, mentre le massime tra 22 e 25. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi è giovedì e grazie alle scelte musicali di Elisa Nembrini vogliamo portarvi nel mondo di un compositore svizzero. Adolf Reichel è uno di quei compositori che sembrano destinati a sfuggire alla storia. Eppure, durante tutta la sua vita la sua musica circolò nelle principali città europee, da Parigi a Lipsia, da Dresda ad altre importanti capitali musicali dell'Europa. E la sua musica venne pubblicata da una casa editrice prestigiosa come Breitkopf und Härtel. Poi lentamente il suo nome cadde nell'oblio. Oggi vogliamo portarvi in questa prima parte di Concerto.ch una nuova registrazione in prima mondiale delle sue due sinfonie, affidata alla Berner Symphony Orchestra, diretta da Christoph Matthias Müller. Questa registrazione ci permette di riscoprire una figura affascinante della vita musicale svizzera dell'Ottocento. Reichel fu per molti anni direttore musicale a Berna e fondatore dell'attuale orchestra sinfonica della città. Ma la sua biografia va oltre la musica. Amico del rivoluzionario russo Mikhail Bakunin, vicino ad Alexander Herzen e frequentatore degli ambienti radicali europei, conobbe anche Karl Marx e molte figure del socialismo nascente. Una vita sorprendente per un compositore che dal punto di vista musicale venne spesso considerato un convinto difensore della tradizione classica. La riscoperta della sua opera è avvenuta quasi per caso, grazie al ritrovamento dei manoscritti da parte di una discendente della famiglia e al lavoro di ricerca che ne è seguito. Oggi possiamo così ascoltare le due sinfonie completate da Reichel negli anni bernesi, nel 1869 e nel 1870. Nato nel 1816 nella Prussia occidentale, studiò composizione a Berlino con Siegfried Denn e pianoforte con Ludwig Berger, maestro anche di Mendelssohn. Dopo gli anni trascorsi tra Dresda e Parigi, arrivò a Berna nel 1867, ottenendo poco dopo la cittadinanza svizzera. Qui trovò finalmente un'orchestra stabile e poté dedicarsi con continuità al genere sinfonico che lo aveva affascinato fin dalla giovinezza. La prima sinfonia in re minore, concepita negli anni di Dresda e terminata successivamente, rivela una notevole padronanza del lavoro tematico e contrappuntistico. Pur guardando a Beethoven e Mendelssohn, Reichel sviluppa un linguaggio personale, costruito su piccoli nuclei tematici che vengono trasformati e rielaborati con sapienza lungo tutto il discorso musicale. Ascoltiamo ora allora il primo estratto della sua sinfonia numero 1 in re minore, ovvero il quarto movimento finale. Ascoltiamo la registrazione di questa novità discografica di Schweizer Phonogramm.

Abbiamo ascoltato il finale dalla prima sinfonia di Adolf Reichel, un movimento esultante, costruito con grande equilibrio tra forma sonata e rondò, che testimonia l'abilità del compositore nel coniugare rigore e slancio espressivo. Torniamo all'inizio ora della stessa sinfonia, facciamo il percorso un po' a ritroso. L'opera si apre in modo sorprendentemente luminoso e dinamico, nonostante la tonalità di re minore, tradizionalmente associata a caratteri più solenni. È già evidente qui la capacità di Reichel di creare ampie architetture musicali, partendo da cellule tematiche brevissime. Ascoltiamo dunque il primo movimento allegro della Sinfonia numero 1 in re minore di Adolf Reichel, la Berner Symphony Orchestra, diretta da Christoph Matthias Müller.

Abbiamo ascoltato il primo movimento allegro della Sinfonia numero 1 in Re minore di Adolf Reichel con la Berner Symphony Orchestra diretta da Christoph Matthias Müller, una registrazione in prima mondiale per Schweizer Phonogram uscita proprio nel 2026. E noi continuiamo con un ultimo ascolto da questo stesso disco, si tratta della seconda sinfonia in Do maggiore che mostra un linguaggio ancora più maturo rispetto alla prima sinfonia. Vi troviamo invenzioni tematiche di notevole originalità, una scrittura orchestrale elegante e davvero una straordinaria coerenza interna. La Nante esprime quella che Reichel amava definire la, e qui cito, bellezza della semplicità, mentre il finale si apre con un recitativo drammatico che sembra contenere già tutto ciò che poi seguirà della musica di Reichel. Allora noi ascoltiamo questo terzo movimento allegro vivace e il quarto allegro assai dalla Sinfonia numero 2 in Do maggiore di Adolf Reichel con la Berner Symphony Orchestra, Christoph Matthias Müller, una registrazione di Schweizer Phonogramm.

Abbiamo ascoltato il terzo movimento, allegro vivace e allegro assai, dalla Sinfonia numero 2 di Adolf Reichel. Christoph Matthias Müller era la testa qui della Berner Symphony Orchestra per questa registrazione in prima mondiale uscita per Schweizer Phonogram quest'anno nel 2026. E noi cambiamo disco, restiamo sempre con l'etichetta Schweizer Phonogram, ma torniamo indietro di un anno, era il 2025, e ritroviamo Bernhard Rötlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte per questo CD intitolato Adolf Reichel Sonaten und Miniaturen. Sono pochi i compositori la cui vicenda artistica e umana riflette così chiaramente le tensioni politiche e culturali dell'Europa ottocentesca. Nato nella Prussia, come detto, occidentale, e formatosi nella Berlino del classicismo musicale, Reichel fu testimone diretto di un continente in profonda trasformazione. I quattro preludi e fughe opera 3 appartengono agli anni della formazione e testimoniano l'influenza del suo maestro Siegfried Denn. I modelli sono Bach e Mendelssohn, ma già emergono alcuni elementi che resteranno caratteristici del suo stile: il gusto per il contrappunto e la capacità di giocare con le aspettative dell'ascoltatore. Ascoltiamo allora un estratto da questi quattro preludi e fughe per pianoforte opera 3. Vogliamo ascoltare il preludio e fuga in Do minore con Benjamin Engeli al pianoforte, una pubblicazione di Schweizer Phonogram 2025.

Il pianoforte di Benjamin Engeli con il preludio fuga in do minore dai quattro preludi e fughe per pianoforte opera 3 di Adolf Reichel, una pubblicazione di Schweizer Phonogramm dell'anno scorso dedicata alle sonate e alle miniature di Adolf Reichel, intitolato proprio Sonaten und Miniaturen, con Benjamin Engeli al pianoforte e il clarinetto che sentiremo adesso di Bernhard Reutlisberger. Negli anni trascorsi a Dresda, Reichel frequentò un ambiente artistico e intellettuale straordinariamente vivace. Conobbe, come detto, Mikhail Bakunin, con il quale instaurò una profonda amicizia destinata a durare tutta la vita. Nonostante queste frequentazioni rivoluzionarie, il compositore rimase sempre fedele ai modelli di Haydn, Mozart e Beethoven, guardando con diffidenza le grandi innovazioni musicali incarnate da Wagner e dalla nuova scuola tedesca. L'ultima opera in programma per questa puntata di Concerto.ch appartiene invece agli anni bernesi, quando Reichel era ormai una figura centrale della vita musicale svizzera. La seconda sonata per clarinetto e pianoforte mostra una scrittura più libera e fantasiosa rispetto alle opere giovanili, pur mantenendo quel legame con la tradizione che caratterizza tutta la sua produzione. È la testimonianza di un autore che non cercò mai di essere rivoluzionario, ma che seppe costruire una voce originale all'interno della grande tradizione europea del XIX secolo. Ascoltiamo allora il primo movimento, allegro con brio, dalla sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in mi bemolle maggiore, con Bernhard Reutlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte.

0: E abbiamo ascoltato un estratto dalla sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in mi bemolle maggiore, il primo movimento allegro con brio di Adolf Reichel, con Bernard Roethlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte. Era una pubblicazione dell'anno scorso, 2025, di Schweizer Phonogramm. E con questo ascolto si chiude qui anche la nostra puntata di oggi, dedicata ad Adolf Reichel, grazie alle scelte musicali di Alice Nembrini, che ci ha portato alla scoperta di una novità discografica uscita proprio quest'anno per Schweizer Phonogramm, dedicata al compositore svizzero Adolf Reichel. E allora, da parte mia, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio con Rete 2 e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti. Vi do il benvenuto a Montmartre, Montmartre che risuona ancora della bella puntata di ieri, uno speciale dedicato a John Coltrane, di cui si festeggiava il 100° anniversario. Una puntata splendidamente curata e condotta da Martino Dont, che sarà con noi oggi, tra breve, tra una decina di minuti, per la puntata odierna di Voi che sapete, che sarà ancora dedicata a John Coltrane. Ma è una settimana importante questa, in questo anno che ha visto anche tra l'altro l'anniversario di Miles Davis, due centenari davvero importanti. Ma perché fare Voi che sapete oggi? Non tanto per riflettere, dopo che c'è stata un'esposizione storica della vita, della poetica, della spiritualità di Coltrane ieri, non tanto per ragionare sull'eredità di John Coltrane, cosa che ha poco senso, perché per capire l'eredità di John Coltrane basta prendere qualunque disco di jazz successivo al 1965, ascoltarlo e ecco l'eredità di John Coltrane. Discorso molto lungo e complesso, ma abbiamo deciso di soffermarci su alcuni brani significativi, tre brani in particolare. Vi diremo dopo quali, li ascolteremo, li analizzeremo un po' anche con l'aiuto del pianoforte, per capire come agiva dal punto di vista armonico e compositivo John Coltrane, che oltre a essere un sassofonista micidiale era anche naturalmente un compositore geniale e anche un arrangiatore, perché il terzo brano non è una sua composizione. Avremo anche tre esperti, cioè uno per brano, che ci contestualizzeranno da un lato storicamente i brani, e poi un sassofonista che ci dirà della difficoltà tecnica in particolare di uno di quelli. Spero di avervi incuriosito e quindi di ritrovarvi tra un quarto d'ora a Voi che sapete, e ora vi farò

che ha è complicato per lui muoversi a causa della malattia che l'ha colpito, ma andate a vederla, veramente, veramente commovente. Sono incappato in una puntata particolare dove Rick Beato si è mosso, ha viaggiato, è andato a Vienna e ha incontrato il direttore di quella che è l'eredità di Mozart a Salisburgo. E quindi Rick Beato, un po' da americano, che un po' giocando sul fatto di essere americano, che non sa molto della realtà europea, si è fatto spiegare per filo e per segno tutta la vicenda mozartiana con uno stupore veramente da bambino. Andatela a guardare questa puntata quando avete la quarantina di minuti di tempo. E mi ha colpito la questione dei viaggi, perché i viaggi di Mozart vengono dati per assodati. Sì, è andato in Italia, poi è andato a Parigi, poi è andato a Londra, però viaggiare era molto complesso all'epoca, e magari una volta faremo una puntata di voi che sapete su questo, che viaggiare all'epoca, solo il fatto di doversi spostare da Salisburgo a Milano, bisognava attraversare 7 o 8 confini, dogane, dazi, monete diverse, per cui bisognava organizzare tutto nei dettagli. Poi la media di velocità era, insomma, 40ina di chilometri al giorno, insomma, una cosa davvero faticosa. E Mozart diceva, questo personaggio viaggiava con un piccolo clavicordo insieme alla sorella, in particolare viaggio a Milano, che avvenne quando Mozart aveva più o meno 12 anni. Un clavicordo per potersi esercitare, cioè di sera arrivavano stravolti al punto di arrivo, mettevano questo piccolo clavicordo sulle ginocchia in carrozza e studiavano. Pensate essere un passeggero casuale che si dirigeva da Salisburgo, che ne so, a Treviso, e avere Mozart che si esercitava intorno, vicino a lui, in carrozza, magari infastidendolo. Pensate che cosa particolare. Beh, tutto questo per dire che in una pausa di questi viaggi, che erano veramente al rallentatore, bisognava cambiare i cavalli, rifocillarsi, mangiare, trovare ospizio per la notte, eccetera, eccetera. Mozart, nel viaggio a Milano, fecero una tappa a Lodi, probabilmente nel trasferimento tra Milano e Bologna, dove, non sapendo cosa fare, scrisse questo quartetto, il quartetto in mi bemolle maggiore K160. E quindi andiamo ad ascoltarci i due movimenti finali, andante e allegro, immaginandosi Mozart non certo a un comodo autogrill, ma in una specie di stamberga col clavicordo sulle ginocchia, che compone questa meraviglia.

0: Veneto's Ensemble, lascia a voi la decifrazione dei tre o quattro giochi di parole che sono presenti nel
1: Radio
0: nome di questo gruppo.
1: Svizzera.
0: Scusate, questo non doveva partire, va bene. Vi lascio appunto a voi la decifrazione del gioco di parole contenuto lì dentro, ma abbiamo ascoltato il quartetto numero 7 in bemolle maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, scritto in una pausa del viaggio tra Lodi e Bologna. È il momento di voi che sapete.

0: Un caro saluto da Martino Donte, grazie Lorenzo per essere qua con te in studio per parlare di nuovo di John Coltrane, oggi al Voi che sapete.
1: Grazie a te Martino, complimenti naturalmente per la puntata di ieri di Mon Martin, interamente dedicata a questo centenario davvero importante. Oggi però cambiamo un po' tiro, parliamo sempre di Coltrane, ma spostiamo la mira su altro.
0: Esattamente, allora oggi vogliamo entrare un po' più nel quello di, come dicevi te in apertura, nell'analisi di alcuni brani, perché parlare della musica di Coltrane in toto sarebbe un po' un'impresa
1: Impossibile.
0: impossibile, insomma, ci sono troppe sfaccettature. Allora quello che faremo oggi sarà andare un po' sul minuto, no? Sceglieremo tre brani, anzi abbiamo scelto tre brani
1: Esatto.
0: che vogliamo un po' dissezionare e capire un po' anche. Perché si parla spesso del personaggio Coltrane come fenomeno grande, ma il vero linguaggio, no? Questa continua evoluzione del suo stile, del suo modo di intendere la musica, resta ancora un po' avvolta nel mistero, proprio perché era veramente in qualche modo sempre in evoluzione, sempre un po' diversa, no? E allora vogliamo, proprio sempre in correlazione con i 100 anni, che il giorno giusto era ieri, dunque il 23 settembre era il compleanno di Coltrane, avrebbe compiuto 100 anni ieri, e oggi vogliamo discutere di tre canzoni. Noi svegliamo allora il primo brano, che proviene dall'album del 1960 Giant Steps, ovvero Naima.

0: Lo ascolteremo integralmente dopo, giusto per portarvi tutti a bordo. Stiamo parlando di questo brano che paradossalmente appartiene a un disco dove il numero di note è praticamente simile al numero delle stelle della galassia, una ballad con pochissime note, un tema cantabile, un tema leggero quasi, scritto sopra un'armonia che dopo analizzeremo insieme, dove davvero c'è di tutto e di più, Martino.
1: Esatto, e Naima è dedicata alla prima moglie di John Coltrane, dunque un omaggio che si lega anche un po' alla vita personale, anche spirituale se vogliamo, di John Coltrane. Ce ne parlerà sicuramente il nostro ospite, che ci aiuterà a raccontare questo primo ascolto, questo primo brano di cui parleremo oggi. E voi che sapete, diamo il benvenuto allora ad Alceste Airoldi.
2: Buon pomeriggio Martino, buon pomeriggio Lorenzo, ovviamente buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Alceste, allora, Naima,
2: entrare nel merito.
0: Vai subito. Prego. subito.
2: Allora, è ovviamente un brano del 1959, forse prima di entrare nel merito del brano bisognerebbe un attimo inquadrarlo storicamente, perché per comprendere a fondo appunto Naima e si colloca all'interno di un contesto storico particolare, sono gli anni cruciali della trasformazione del jazz moderno, e infatti nello stesso arco temporale, pensate, vengono registrati, no, se uno fa un po' conto, Kind of Blue di Miles Davis, Giant Steps di Coltrane, Mingus Harum di Charles Mingus, Time Out di Dave Brubeck Quartet, The Shape of Jazz of To Come di Ornette Coleman. Il 1959 è praticamente la rivoluzione copernicana della musica jazz.
0: Esatto.
2: È una pietra, è una milestone veramente all'interno di quello che è il discorso evolutivo del jazz. Quindi sono tutte opere molto differenti ovviamente tra loro, ma tutte testimoniano chiaramente una progressiva crisi di quelli che erano i modelli linguistici ereditati da Bebop. E quindi contestualmente una crescente ricerca di nuove anche modalità di organizzazione del materiale musicale. Coltrane si trova allora in una posizione direi significativa, perché dopo gli anni che aveva trascorso nelle orchestre di rhythm and blues, le esperienze con Dizzy Gillespie, con John Oge, poi era entrato a far parte del quintetto di Miles nel 1955. Ed era diventata appunto una delle figure più importanti, direi centrali, della first great quintet di Miles Davis. Ovviamente parallelamente l'esperienza, c'era anche l'esperienza con Thelonious Monk, che aveva contribuito a far cosa, ad ampliare anche proprio la sua concezione di melodia, no? Dell'armonia, sì, ma anche dell'integrazione tra gli strumenti, questo era chiaro. Quindi, no, contestualizzandolo all'interno di questo periodo storico e anche di tutti questi avvenimenti, il brano, ovviamente, che è inserito, no, come avete già detto voi, magistralmente nell'album Giant Steps, che è stato poi successivamente pubblicato nel 1960 dall'Atlantic Record, è una composizione che, come dire, occupa quasi una posizione che sembrerebbe paradossale nel contesto, perché nello stesso disco contiene, no, la complessità armonica di Giant, della title track. Coltrane propone all'interno di questo contesto una ballad lenta, rarefatta, costruita su un sistema di accordi, oserei dire, lo dico, sorpresi e dei pedali. E questa apparente, solo apparente semplicità rivela cosa, se dovessimo poter anche approfondire l'analisi, una concezione compositiva molto sofisticata. Perché Naima costituisce un punto di incontro tra quella che è l'eredità del bebop con l'apertura al jazz modale, quindi un'esperienza, come dire, incarna proprio l'esperienza maturata da Coltrane accanto sia a Miles e sia a Monk. e con anche una ricerca, proprio inizia quella ricerca spirituale che poi si è andata ad attestare meglio negli anni successivi.
0: Esatto, Alceste, chiaramente io conosco bene questo disco, avendolo masticato fin dalla mia adolescenza. È un disco che corre a 300 all'ora, Giant Steps, Cousin Mary, Countdown, oppure con brani paradossali come Spiral o addirittura Sidas Song Flute. Sidas, tra l'altro, la figlia di Naima, Coltrane ha sempre questo, non riesce a staccarsi dal suo io, dalla sua vita quando compone. Questa cosa è meravigliosa. E Mr. PC, il blues minore vorticoso dedicato a Paul Chambers. Naima veramente è una sorta di, come se si, un buco nero, il tempo si ferma, il tempo termina lì. E tu hai parlato di pedali, vorrei spiegare un attimino ai nostri ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, cosa significa questa cosa. Un pedale si chiama in armonia quando alcuni accordi, sono degli accordi che costituiscono la base armonica del brano, ma la radice di questi accordi rimane una nota diversa da loro, e quindi sono come se questi accordi vengano spostati dal loro centro gravitazionale, ecco, per tenere la metafora planetaria. E la cosa modale, detto tu, jazz modale vuol dire un jazz che non si basa più sulle regole dell'armonia tradizionale, cioè gli accordi che si susseguono con tensioni e distensioni, ma hanno un altro criterio, un'altra logica. Qual è la logica? Qual è questo criterio? Che ne dicano a Berkeley, è quello che passa per la testa del musicista in quel momento. Parola di Miles Davis, che non mi permetterei mai di inventare io una cosa del genere. Bene, Coltrane scrive un giro di accordi dove letteralmente prende l'ascoltatore e lo porta a spasso dove vuole lui, senza fargli capire dov'è. Ho registrato questa mattina col pianoforte il giro armonico di Naima, che poi è la cui struttura è davvero semplice, è in una forma di canzone A, A, B, A, dove la A è veramente breve, è una frase musicale unica, la B un pochino più lunga e poi ritorna la A, poi nella conclusione c'è un piccolo finale. Allora ascoltate questi accordi che continuano a cambiare e la nota del basso è sempre la stessa, ascoltate.

0: Ora ripeterà, ma come fate caso, soprattutto il terzultimo e il penultimo accordo sono veramente delle esplosioni. Non c'entrano nulla con quello che c'è. Ora. E poi il pedale, la nota bassa, boom boom, è un mi bemolle, quindi mi spingerebbe verso mi bemolle come tonalità, perché a un certo punto arriva un mi bemolle minore, ma l'ultimo accordo è un la bemolle maggiore, quindi il mi bemolle, insomma, è inutile cercare di spiegarla armonicamente al cesto. Questo è un brano modale, cioè nel senso, gli accordi non hanno il criterio solito, ma vivono di luce propria. Ascoltiamo un attimo la parte B, dove il basso cambia, non è più un mi bemolle, ma un si bemolle, che è significativo rispetto al mi bemolle, perché sarebbe il quinto grado, dove nell'armonia classica c'è un'attrazione particolare tra il primo e il quinto, ma noi non sappiamo se sia il quinto, se sia il primo, non sappiamo nulla, perché Coltrane non ce lo fa capire. Il primo accordo poi ci spiazza completamente. Non che questo sia da meno. Qui ripete. E poi improvvisamente apre. E poi tornerà la parte A che abbiamo già ascoltato prima. E che vi risparmio, scusate il suono orribile della tastiera, purtroppo restare con una forte sarebbe stato complicato. Alceste è un gioco di specchi in cui si inserisce una melodia scritta davvero con dei diamanti.
1: Certo, assolutamente sì. Scritta con i diamanti, scritta alla Coltrane, e c'è anche da dire una cosa, che lui stesso, proprio come rimarcare quello che tu hai giustamente detto, spiegò la composizione attraverso una nozione che lui ha definito di accordi sospesi sopra un pedale, no? Mm-hmm. Per questo che quello che dicevo prima. E nelle sezioni esterne il pedale, come hai detto tu, in mi bemolle, mentre in quella centrale diventa si bemolle, chiaramente. Però, dico chiaramente perché la struttura del brano è quella, ma ecco, la parola sospeso, ovviamente, piace proprio sentirla anche all'interno di questo contesto, e poi pronunciata da Coltrane ha un altro valore nel vero senso della parola. Sostanzialmente molto importante in questo caso, perché non indica l'accordo nella sua accezione tradizionale, ma tutta una tecnica compositiva nella quale differenti strutture accordali si collocano sopra una nota di basso mantenuta come riferimento, appunto il pedale.
0: Esatto.
1: Il risultato qual è? La separazione fra basso e armonia superiore.
0: Eh sì.
1: Che all'interno di questo contesto uno è destabilizzante. Neymar ti arriva come un brano destabilizzante, nel senso della parola, nel contesto di Giant Steps. Non so se siete d'accordo anche voi,
0: al 100%.
1: Però è questo il fatto, insomma.
2: Ecco, ma a questo proposito, dato che parliamo anche di armonie modali, dunque l'esperienza dunque delle registrazioni che si erano concluse in verità solo poche settimane prima di Kind of Blue, in qualche modo hanno influenzato anche forse questo lavoro di Coltrane al Chest?
1: Probabilmente sì, non si può dire. Allora, partiamo da un principio e da un presupposto. Lavorare con Miles Davis di per sé influenzava, punto. In generale, chiunque lo ha sfiorato, anche se solo per un brano, anche per una sola seduta di registrazione o accanto a lui online, rimaneva influenzato dal carisma, dalla bellezza della sua musica, dalla sua creatività stratosferica immensa. Quindi anche Giant Steps, proprio il contesto discografico di Giant Steps è sicuramente influenzato chiaramente dalla figura di Miles. Non basti dire soltanto che la versione che sarebbe stata pubblicata su Giant Steps venne realizzata il 2 dicembre di Naima, intendo, con Wynton Kelly, Paul Chambers e Jimmy Cobb. In pratica la sezione ritmica che in quel momento accompagnava Miles.
0: Esatto.
1: E quindi E tutto, Martino, per rispondere alla tua domanda, è inevitabile che questo sia avvenuto.
2: Ecco, allora però la mia seconda, proprio in conclusione ancora, la mia domanda sarebbe: in che modo si differenzia la scrittura modale di, non so, brani come So What, All Blues di Davis, dunque di Kind of Blue, rispetto dunque a questo approccio modale di Coltrane?
1: Ma innanzitutto la struttura, che è una ballad, quindi è comunque già di per sé particolarmente è particolare proprio la struttura all'interno di questo contesto. E poi la struttura di ognuno ha la sua firma, vedi Martino, nel senso che comunque la firma di John Coltrane è la firma di Miles, seppur alcune cose possono essere assimilabili, ma ognuno ha il suo imprinting che viene dato forte. Adesso tecnicamente sarebbe da veramente mettere, sarebbe anche molto interessante, però avremmo bisogno anche non solo della radio ma anche del video per poter far vedere anche gli spartiti e far vedere proprio anche come la tecnica compositiva di Coltrane sia una tecnica molto più legata comunque a un approccio rigoroso, e come, ecco, la sua tecnica in questo momento è quella linea di passaggio dall'essere appartenuto all'emisfero del bop per passare a quello più estetico, che poi raggiunge il massimo con Love Supreme. Quindi c'è una differenza che è difficile da spiegare verbalmente, ma strutturalmente già sullo stesso brano ti consegna appunto queste sospensioni che sono tipiche di questo brano e probabilmente anche tipiche proprio, è un po' una firma costante di Coltrane.
2: Ecco, grazie mille allora al Chester Iroldi per aver dialogato con noi a proposito di Daima, e noi ci ascoltiamo allora proprio per intero il brano di cui abbiamo appena discusso in dettaglio. Grazie mille al Chester.
0: Grazie al Chester.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.

0: Sullo stesso disco, Martino, la title track Giant Steps, siamo in un altro mondo. È il secondo brano che abbiamo scelto per analizzare, per entrare un po' nell'universo coltraniano, diciamo un po' per quello che si può, perché siamo di fronte a un mistero.
1: Comunque. Esattamente, potremmo dire che tutte le note che non ha suonato in Naima le ha suonate qua Coltrane.
0: Nella solo, perché in realtà solo. Il tema non ne ha tantissime,
1: no,
0: di note.
1: No, in effetti no.
0: Ma facciamo parlare uno che probabilmente ha pianto su questo brano ai tempi di quando era studente, ovvero un grande sassofonista, Martino.
1: Diamo il benvenuto al nostro secondo ospite per parlare proprio di Giant Steps. E allora, benvenuto Gabriele Comeglio.
2: Grazie, grazie, buona giornata a tutti. Mi fa molto piacere essere qui con voi.
0: Grazie Gabriele. Io, come ho fatto prima con Naima, ho messo giù stamattina un paio di vergognosi accordi, giusto per far capire un po' di cosa stiamo parlando. E adesso ascoltiamoli insieme. L'ho fatto lentamente, perché sì. Uno dei punti cruciali di Giant Steps è la velocità, no? Perché in realtà, secondo me, poi mi dirai tu, no? Armonicamente non è un brano complicato come Naima, tutt'altro, è un insieme di modulazioni, sì, se le analizziamo un po', diciamo un po' con il paraocchi, come i muli che tirano le carrozze, sono modulazioni, si chiama 2-5-1, sì. Le tonalità sono ben definite. Ascolta un po' qua, vediamo un po'. Ok, attenzione, 1-5-1, 5-1, 2-5-1, siamo in mi bemolle, 2-5-1, siamo in sol maggiore, 2-5-1, siamo in si maggiore, bella tonalità, e qua torniamo in mi bemolle, e poi si ripartirà da capo. Ecco, poi mi sono fermato qua per vostra pietà. Queste invece sono proprio le modulazioni, ecco, 5-1, sono modulazioni, diciamo, abbastanza semplici, nulla di particolarmente complicato. Le cose poi si complicano un po', Gabriele, quando andiamo ad analizzare invece dove le piazza queste modulazioni, perché
2: certo,
0: esatto, sentiamo un po', ascolta il basso, il basso.

0: Ecco, naturalmente questo è per far capire a chi ci sta ascoltando un po' di cosa stiamo parlando. Gabriele, in realtà è un pezzo che armonicamente sembra semplice, e in realtà questo pezzo è l'incubo di chiunque se lo trovi davanti. È un metro di paragone, un paradigma. Ma io so suonare Jan Steps a 300. Ecco, mentre Pat Metheny, ad esempio, se n'è fregato e l'ha suonato con le spazzole lentissimo. Allora, ti butto lì due idee. Prima idea, la tonalità che è completamente folle, perché per i sassofonisti è un do diesis. Non credo esistano altri pezzi in questa
1: tonalità. Per i tenoristi è un do diesis, per i contraltisti è la bemolle, il primo accordo.
0: Esatto.
1: Quindi sono comunque tonalità difficili.
0: Esatto. E poi la velocità, una velocità mostruosa che fa risultare questi cambi di armonia, queste modulazioni di per sé semplici. In realtà sono tonalità tutte lontanissime tra di loro, e l'effetto, diciamo, alieno deriva probabilmente da questo. La velocità che mise in difficoltà il povero Tommy Flanagan, uno dei pianisti più grandi della storia del jazz, perché in realtà Coltrane l'aveva provata molto più lenta in sede di prova, poi l'ha staccata a 3000 all'ora, e il povero Tommy Flanagan se l'è cavata da genio che era, ma si percepisce il sudore che grondava. Gabriele, spiegaci tu che sei un sassofonista.
1: Allora, per fare un esempio semplice, insomma, noi paragonarlo allo sci. Lo sci consiste nel passare attraverso le porte, giusto?
0: Esatto.
1: Che possono essere molto molto distanziate tra di loro, quindi le vedi bene. Ecco, il Jan Steps cos'è? È una specie di slalom speciale con la pista in pendenza, la neve ghiacciata e le porte angolatissime. Quindi, insomma, da questo si evince che cascare è facilissimo, insomma.
0: Esatto.
1: Per di più le tonalità si alternano in maniera veloce, e talmente veloce che un po' come quando all'elementare il maestro ci faceva vedere quella cosa per cui se c'è un disco con tutti i colori primari gira veloce, sembra bianco, no? Giusto? Quindi qua tutte queste tonalità si confondono una con l'altra, e la cosa che rende ancora più difficile tecnicamente sul sassofono è il fatto che queste tonalità sono molto diverse come diteggiatura della scala l'una dall'altra, per cui c'è bisogno di una tecnica di alto livello. Io paragonerei questo pezzo un po' come importanza sullo strumento ai capricci di Paganini, no?
0: Esatto.
1: Quando Paganini ha fatto i suoi capricci ha determinato un innalzamento dell'asticella di quella che era la tecnica violinistica, e così ha fatto Coltrane. Tra l'altro non sono modulazioni casuali, ma Coltrane aveva studiato con un italiano a Filadelfia che si chiamava Dennis Sandoli, e aveva preso delle tecniche diciamo alternative dal punto di vista dell'armonia. Infatti queste modulazioni sono praticamente tutte a distanza di terza maggiore. Cosa vuol dire? Vuol dire che Coltrane ha preso la distanza di un'ottava da si a si e l'ha divisa in tre parti uguali. In questo modo ha ottenuto le tonalità di sol e di mi bemolle.
0: Esatto.
1: E quindi sono c'è anche una cosa numerica, insomma, in queste cose.
0: Da cui poi, scusa Gabriele, deriva la leggenda orrenda che si può suonare con la scala esatonale su Jan Steps.
1: No, quella roba lì è una roba che fa un po' ridere.
0: La fa ridere a crepapelle.
1: Sì, direi proprio di sì. Poi citeremo, se vuoi, anche alcune versioni di Jan Steps che fanno ridere crepapelle, se gli ascoltatori vogliono divertirsi, andarsene a cercare.
0: Prosegui.
1: In realtà la leggenda della scala esatonale deriva dal fatto che se tu nel basso alterni la tonica nel primo accordo e la quinta nel secondo accordo, ottieni la scala esatonale, cioè sul si maggiore metti si, sul re settima metti la, sul sol settima metti sol, sul si bemolle settima metti fa, poi arrivi a mi bemolle. Quindi fai la scala esatonale ma nel basso, usando dei rivolti.
0: Esatto.
1: Però sai, secondo me ci sono due tecniche per suonare Jan Steps: o suoni la scala cromatica velocissimamente creando un effetto fumo come quando ci sono tanti tifosi in curva e la partita non si vede più, oppure ti butti per terra e fingi un malore e a quel punto lì non lo, e a quel punto lì ti salvi, ecco, diciamo così. Se no devi studiarla, e devi studiarla tanto, che è la cosa che ha fatto Coltrane prima di registrarla, Tommy Flanagan no, e si sente insomma la differenza.
0: Esatto, quindi un brano che mette alla prova tutto, mette alla prova tutti tuttora, e l'assolo di John Coltrane che tra breve ascolteremo è un assolo che è passato alla storia. Ci sono i vari take, certamente sì, quello che è uscito è il migliore, non lo posso affermare, certo, almeno secondo me. Ricordo la big, sì, band di Woody Herman, purtroppo, esatto, non ne fanno più, a suonare Giant Steps con l'assolo di Coltrane armonizzato, forse una delle cose più, certo, impressionanti, sì, sì, che abbia mai sentito.
1: Certo, hai fatto bene a citare la big band di Woody Herman, perché c'era Frank Tiberi nella sezione dei sassofoni come tenorista, e Frank Tiberi, che in realtà era solo poco più giovane di Coltrane, ha realizzato delle registrazioni alternative di Giant Steps portandosi un magnetofono nel locale dove suonava Coltrane, e che sono state ripubblicate non molto tempo fa, dove si sente Coltrane suonare in maniera meno, se vuoi, diciamo così, scolastica come nel disco, ma in maniera molto più melodica, e riesce a navigare attraverso gli accordi con una bravura davvero, davvero eccezionale, secondo me. Se vuoi possiamo citare anche le versioni alternative che fanno ridere, insomma, io consiglierei agli ascoltatori, sì, 30 secondi, di cercare su YouTube i Bee Gees che fanno Giant Steps. Non è vero che sono i Bee Gees, ma è uno che ha campionato i Bee Gees che così fanno Giant Steps, e fa molto ridere. E l'altra è, se scrivete Giant Steps in C, in Do maggiore, c'è una versione diatonica di Giant Steps fatta tipo con la diamonica dei bambini, forse tu l'hai ascoltata, che fa tutta diatonica, che fa morire da ridere anche quella.
0: Purtroppo quindi c'è un episodio,
1: è diventato anche un meme, insomma,
0: esatto, legato, c'è un episodio legato a questa versione che puoi citarlo senza citare naturalmente
1: la... Sì, sì, certo, vabbè, ma siccome questo meme ha avuto molte, molte visioni, una televisione in un documentario su Coltrane si è sbagliata e ha praticamente ha messo in onda questa versione buffa e parodistica di Giant Steps invece di quella originale, perché sai com'è, no? Sulla rete a volte la parodia ha più successo dell'originale, e quindi hanno mandato in onda questa cosa qua. Per fortuna Coltrane era già morto, altrimenti li avrebbe o querelati o direttamente uccisi, ecco.
2: Dunque un brano che fa sudare davvero anche le produzioni televisive, a quanto pare. Dunque,
1: sì, esatto,
2: abbiamo parlato di Giant Steps, grazie mille Gabriele Comeglio per averci illuminato proprio su quanto riguarda anche l'aspetto tecnico, questo incubo del musicista jazz, del sassofonista in particolare, Giant Steps.

0: raindrops on roses, whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
1: Qui sentiamo la voce di Julie Andrews del film del 1965, la trasposizione naturalmente del musical The Sound of Music,
2: esatto.
1: E My Favorite Things, dunque un brano diventato celebre proprio da questo film, che era, prima di essere un film, era un musical del 59, sempre questo anno magico che sembra tornare,
2: sì,
1: in qualche,
2: esatto,
1: modo. Esce il musical con composizione firmata da Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II, e due anni dopo uscirà una revisione di questo, una rilettura di questo, fatta naturalmente da John Coltrane, che rimmagina completamente il brano.
2: Esatto, e ne parliamo proprio con, l'avete capito perché mentre lo chiamavo ho lasciato il microfono aperto, vi chiedo scuse naturalmente di questo, con il maestro Luca Bragalini, che ritroviamo molto volentieri. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Allora, Coltrane, abbiamo visto un po' la sua parabola intorno a quegli anni, abbiamo ascoltato Naim, abbiamo ascoltato Giant Steps, e contestualmente probabilmente ascolta questo brano dal musical, dal film, chi lo sa, e decide, sì, di buttarsi in... Tu sai qualcosa? Come è venuto in contatto con questa... Si sa, si conosce? Dici Luca.
3: Sì, diciamo, è possibile rintracciare dal musical, ovviamente, dal musical quello di Broadway, perché il film sarebbe stato nelle sale solo dal 1965,
2: certo,
3: ma il musical di Broadway, il musical già dal novembre del 1959 era nelle sale, ma soprattutto, questo l'ho scoperto anch'io studiando, per i grandi musical con le grandi firme, lì abbiamo Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II, insomma i pilastri del teatro musicale americano, la musica a stampa era già a disposizione prima, quindi sapendo che usciva un loro musical e sicuro di un successo, non è raro rintracciare delle versioni, ad esempio jazzistiche, che anticipano addirittura di qualche giorno la premiere del musical. Poi il musical fu di enorme successo, quindi diciamo così, nei primi mesi del 1960 tutti conoscevano quel brano, tanto più che John Coltrane non fu il primo nella storia del jazz, altri lo orecchiarono, lo trovarono a suo dente e ne fecero una versione, e proprio perché circolava moltissimo. E poi c'è questo legame straordinario tra Richard Rodgers e il jazz, straordinario perché Richard Rodgers non amava il jazz, nel senso che molti autori di canzoni sono, il nostro pubblico lo sa, sono state adottate queste song, sono diventate degli standard, diciamo dei caposaldi della storia del jazz, ma non è detto che chi l'abbia scritte fosse vicino al mondo del jazz. Richard Rodgers, certo, non lo era per nulla, eppure le sue canzoni hanno conquistato fino dagli anni 20 il mondo del jazz, e quindi, come dire, quando usciva qualcosa di nuovo i jazzisti drizzavano le orecchie, e quindi John Coltrane fa parte di quelli che già all'inizio del 1960 hanno valutato di farne una loro versione, una loro lettura della più nota song The Sound of Music, del musical, che è appunto My Favorite Things.
1: E insomma, comunque questa melodia che è diventata così iconica, no? Proprio anche nella versione poi che ci propone Coltrane, che cosa ha spinto, secondo lei, cosa ha colpito così profondamente Coltrane da trasformarla in un linguaggio praticamente, perché qua, rispetto a prima che abbiamo parlato improvvisazioni modali, dunque le Sheets of Sound, i Giant Steps, ecco, qui cambiamo nuovamente completamente l'approccio in qualche modo, cioè, ovviamente tutto fluisce,
3: sì,
1: nell'evoluzione di Coltrane, però qui ancora una volta si sviluppa tutto quanto sulla melodia di questa melodia di questo brano così, così melodico.
3: Assolutamente sì.
2: Esatto,
3: assolutamente,
2: posso,
3: sì,
2: aggiungere,
3: assolutamente
2: posso,
3: sì.
2: Scusi maestro, aggiungo una piccola cosa, diventa una sorta di... odio la parola laboratorio questo brano, perché se ascoltiamo le prime registrazioni dalle ultime e le paragoniamo alle ultime, c'è un'evoluzione mostruosa, nel senso, davvero il brano mette la freccia e vola verso non sappiamo dove. Non so se sei d'accordo maestro.
3: Assolutamente sì, e non mi scandalizzerei anche su Laboratorio. Questo è un po', secondo me, una chiave di lettura, forse per capire questo mondo così complesso che è quello di John Coltrane. Io lo dico in classe, in conservatorio, ogni tanto i ragazzi storcono il naso, hanno ragione, ne discutiamo, ma non dobbiamo aver paura di questo, cioè sul fatto che John Coltrane, per John Coltrane la ricerca era fondamentale, più di tutto, più anche del risultato artistico. Una volta che aveva esplorato un mondo, aveva più necessità di andare oltre che ricavare il meglio da quello. E quindi talvolta, io lo stesso Giant Steps, forse da certi punti di vista, questo teorema gridato al mondo, ma non è tra le sue composizioni più alte. Perché? Perché Giant Steps per lui era un modo per lavorare su degli accordi particolarmente complessi che poi lui l'avrebbe applicati altrove, però quel discorso lì era finito, come dire, non ho, se tiro fuori capolavori meglio, altrimenti ho altro da fare. E My Favorite Things fu questo, ed è molto affascinante, diciamo, c'è una tensione verso la ricerca che, beh, non dico unica, ma è molto rara nella storia del jazz, così completamente diciamo rivolto a questo ambito, allo scavare, allo scoprire nuove strade. E divenne assolutamente un laboratorio My Favorite Things, perché la suonò per tutta l'esistenza, quando che sono, per l'amor di Dio, soli 7 anni da quel 1960 quando lo incise per la prima volta negli studi dell'Atlantic Records, però la suonò fino a 3 settimane dalla morte. Cioè l'ultimo documento che noi abbiamo di John Coltrane a New York, un concerto, sta suonando ancora My Favorite Things. E perché lo sottolineo? Perché dal 65 non incise più standard nel proprio repertorio, si interessò alla sua musica, ancora una volta un'altra sterzata improvvisa, e l'unico standard, l'unica song che rimane nel repertorio è My Favorite Things, che non è raro. Io, diciamo, non sono un collezionista, ma da studioso ho, diciamo, raccolto, riunito molte versioni, 37 per l'esattezza, per uno studio che poi avevo fatto, ecco, quindi sì, anche la mia è una pazzia di quelle serie, perché 37, perché vi devo dire quanto durano le ultime, siamo intorno all'ora,
2: esatto,
3: cioè le ultime del Giappone durano circa 56 minuti, un'ora, esatto. Ma c'è di più, nei concerti suonava due set, tutti i due set My Favorite Things, quindi quei poveri del gruppo si trovavano a suonare 20, 30, 35 minuti ultimi My Favorite Things, primo tempo, secondo tempo ripartiva con My Favorite Things. Fu un'ossessione di cui, diciamo, a mia lacunosa scienza non trovo uguali in tutta la storia del jazz. Mi spiego meglio, non è raro che i musicisti di jazz scelgano uno standard e si affezionino suonandolo tutta la vita, perché, diciamo così, enfatizzo questa cosa, perché abbastanza sono musicisti di jazz, hanno un repertorio molto ampio, enormemente ampio, ognuno di loro potrebbe suonare 200-300 standard, ma c'è la tendenza a sceglierne pochi e a coltivare quelli in particolare, magari uno standard, non so, la vecchia canzone Liza, Teddy Wilson l'ha suonata per tutta l'esistenza dal 1933 fino al 1980, Someday My Prince Will Come, il cavallo di battaglia di Bill Evans, l'ha suonato tutta la vita. Ma non ci sono casi di 7 anni ogni concerto, tre quarti d'ora, un'ora sulla medesima song. Qui è davvero una ossessione, un grande laboratorio. E mi permetto, rubo ancora 2 secondi l'accento posto sulla melodia. Assolutamente era importante la melodia, tanto più che invito, non c'è bisogno di essere, diciamo, esperti, qualsiasi ascoltatore, ad ascoltare qualsiasi versione di My Favorite Things. Cosa troverà? Che i musicisti non improvvisano assolutamente sul giro di accordi di Richard Rogers. Ognuno di loro, cioè ogni solista, è obbligato, quasi come un mantra, a ripetere la melodia del brano. Tra una esposizione melodica e l'altra vi è, diciamo così, una finestra dove lì possono improvvisare, ma il giro di accordi concepito da Richard Rogers è solo per esporre la melodia dall'inizio alla fine, cioè quando un solista attraversa la canzone è obbligato a farlo riproponendo la melodia originale. Esatto. E questo l'ha fatto in tutte le versioni con tutti i musicisti per tutta la vita. Vuol dire che aveva un appeal melodico per lui è molto particolare, perché vi erano, diciamo, un paio di aspetti che lo affascinavano molto. Uno, che la song può essere, diciamo, nella tonalità originale, diciamo, nella musica stampa, è Mi minore, ma poi anche Mi maggiore, perché manca una nota caratteristica che rende, diciamo, ambigua la tonalità, e su questo, altalena tra la tonalità minore, quella maggiore, quella cosiddetta omonima maggiore. Beh, John Coltrane era da questa cosa molto affascinato. Inoltre, vi è il tempo di valzer, che affascinava molto in quel periodo John Coltrane. Ci sono altre composizioni in tre quarti, tra l'altro l'ha anche detto, dice: questa song, se io la suono lenta è un valzer, se io cambio il metronomo diventa una specie di gospel. E la possibilità, diciamo, di giocare con questo ambito anche in cui il ritmo influenza la song è per me molto stimolante. Quindi, come dire, al di là del fatto che all'inizio degli anni 60 era molto nota, John Coltrane, come sempre, l'ha scelta perché c'erano delle implicazioni musicali per lui interessanti, e proprio perché potesse diventare un laboratorio.
2: Certo, volevo non farli sentire perché non abbiamo più tempo, ma dopo questa cosa che ho detto, il maggiore minore, ci tenevo a far notare una cosa che ho realizzato il pianoforte oggi per far capire. Nel brano originale la prima parte è minore, la seconda parte è maggiore, ma tipo 16 battute dopo, adesso non so esattamente, ma dopo un bel po', un bello sviluppo. Coltrane riduce tutto a due accordi. Il povero McCoy Tyner probabilmente cercava soluzioni e voicing diversi, perché probabilmente non ne poteva più dopo 40 minuti. L'alternanza tra maggiore e minore è data dal primo accordo, che è Mi minore, il secondo è un accordo di La maggiore, sempre col famoso pedale di Mi, ma McCoy ci mette la settima maggiore, che è Sol diesis, quindi è Sol diesis, è la nota che rende il Mi maggiore, quindi esce un effetto di questo genere. Il problema è proprio questo: minore, maggiore. Ma tutto senza che si capisca, cioè senza che venga dichiarato, rimane tutto nella sospensione che dicevamo prima per Naima. Ecco, grazie, certo, che mi hai dato questo spunto.
3: Sì, perché era per John Coltrane molto affascinante questo, perché era esplorare la modalità in modo più, diciamo, ancora più ampio, certamente.
2: Esatto, certamente, esplorare la modalità andando a colpire i due pilastri della tonalità, cioè il minore e il maggiore, non andando su strade diverse, completamente, diciamo, aliene, ma proprio andando dentro in profondità nella tonalità. Impressionante questa cosa.
3: Certo, certamente sì. E poi, guardate, non è farina del mio sacco, ma del grande maestro Franco D'Andrea, che altri anni fa, facciamo una cosa a due voci insieme al Teatro Regio di Torino, sulla sua musica. Io gli dissi: Franco, ma mi farebbe piacere all'inizio se io ti facessi qualche domanda, non sulla tua musica, ma su cosa ti ha formato del jazz, cosa hai sentito, quali dischi o quale singole incisioni sono state per te significative. E tirò fuori My Favorite Things, ma da una prospettiva che io non ci avevo mai pensato. Dice: guarda Luca, non tanto per l'improvvisazione straordinaria, per il pianismo di McCoy Tyner, ma per il fatto che il bassista dall'inizio alla fine suona una sola nota pedale. Questa cosa, mi faceva notare giustamente, non l'ha più fatta poi nelle altre versioni, cioè il bassista si muoveva sulla tastiera. Qui invece aveva, come dire, quasi da in una concezione quasi indiana della musica, la capacità di suonare un bordone dall'inizio alla fine per 12 minuti, e quel bordone ipnotico è qualcosa di unico. Effettivamente, consiglio, mi permetto, attraverso il maestro Franco D'Andrea, agli ascoltatori, di ascoltarla e di sentire che peso specifico ha quella singola nota ripetuta ossessiva di basso, che trasforma un valzer in qualcosa di, appunto, di ipnotico, di ossessivo.
1: E allora noi ascoltiamo in chiusura proprio My Favorite Things in una versione live in Giappone, proprio, dunque questa versione da un'ora, da cui sentiamo un estratto. Grazie mille a Luca Bragalini.
2: E ne abbiamo parlato del sax soprano, però però purtroppo non c'è proprio tempo.
1: Grazie mille Luca Bragalini per essere stato con noi.
3: Vi dico se posso meno di un secondo, l'ossessione di tre, questo brano si suona al saxoprano, punto e basta. Non c'è stato un concerto anche in un club minore al secondo tempo, magari alle 1 di notte, che dice ma mi diverto e lo faccio il tenore. No, questo brano va fatto per saxoprano, punto, fine. Questo era il rigore di John Coltrane.
2: Grazie maestro, grazie a Martino Dont.
3: Grazie per l'invito.

0: risultati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti, il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
1: In studio Federico Talarico. L'agenzia turistica ticinese cambia presidenza da oggi. Massimo Perucchi succede a Simone Patelli alla guida del consiglio di amministrazione, mentre la vicepresidenza è stata affidata a Moreno Colombo. Ma il rinnovo del CDA non finisce qui, perché Gabriele Beltrami assume il mandato dell'uscente Massimo Suter in rappresentanza di Gastro Ticino, mentre Mattia Galli colmerà l'uscita di Simone Pratelli dalla rappresentanza dell'associazione Campeggi Ticino. Dall'interno sono ripresi stamattina i lavori alle Camere federali. Dopo il Consiglio nazionale, anche gli Stati hanno adottato una mozione che chiede un inasprimento del diritto penale minorile, ovvero l'aumento da 4 a 6 anni della privazione massima della libertà per i giovani a partire dai 16 anni e da 1 a 2 anni per i 15 anni. Altri 3 inasprimenti proposti dalla mozione sono stati invece bocciati. Approvato dal Consiglio di Stato, ma ancora da discutere invece al nazionale, l'incremento di 23 milioni della partecipazione della Svizzera al fondo degli Stati Schengen per la gestione integrata delle frontiere, che sale quindi a 323 milioni. Infine il Consiglio degli Stati si allinea al nazionale sul chiedere agli organizzatori di manifestazioni di pagare i danni in caso si verifichino gravi disordini e atti violenti. Il Consiglio federale è ora incaricato di elaborare una base legale per permettere alle collettività pubbliche di riscuotere presso gli organizzatori di proteste e dimostrazioni l'integralità o parte dei costi di intervento e quelli richiesti per garantirne la sicurezza. Diverse recenti manifestazioni, in particolare quella dell'11 ottobre scorso a Berna, sono sfociate in violenze nei confronti della popolazione per mano di estremisti violenti. Secondo la maggioranza dei senatori, non spetta alla collettività farsi carico di importanti dispositivi di sicurezza. Dall'estero, un totale di 272 ribelli sono stati uccisi e 260 feriti nei combattimenti nel nord dell'Etiopia. Lo ha annunciato oggi l'esercito federale etiope, che da martedì sta affrontando su diversi fronti vari gruppi armati contrari al governo federale, recentemente alleati tra loro. L'offensiva lanciata dai combattimenti del fronte di liberazione del popolo del Tigray, partito vietato da Addis Abeba ma che di fatto governa lo stato della regione omonima, insieme a gruppi alleati, sarebbe stata respinta. Lo ha comunicato l'esercito su Facebook. AFP non ha potuto però verificare le informazioni da fonti indipendenti. Oggi e domani tempo abbastanza soleggiato in tutto il paese, con velature in quota. Domani mattina alcuni annuvolamenti sul Ticino e sull'Altopiano.
2: E dopo questa puntata vorticosa di Voi che sapete, che abbiamo finito un po' in ritardo e ce ne scusiamo naturalmente, ma l'argomento era davvero davvero stimolante, così come gli ospiti che sono intervenuti, procediamo con il nostro programma. E allora, infatti, essendo giovedì pomeriggio, della puntata di oggi di Gran Bazar.
3: Gran Bazar, sguardi sonori.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi, siamo a Gran Bazar e stiamo trattando la canzone dialettale. In queste puntate abbiamo esplorato il patrimonio musicale che lunghi secoli si è affidato alle lingue appunto popolari. Franco Brevini, dove ci condurrai oggi?
1: Dopo il viaggio nelle grandi isole italiane, la Sicilia e la Sardegna che abbiamo fatto nella scorsa puntata, oggi ci trasferiremo al nord. Abbiamo intitolato il nostro

0: Appuntamento il nord che non ti aspetti, perché spero il pubblico potrà convenire con noi, è davvero imprevedibile lo straordinario patrimonio di canti popolari e di nuove sonorità che le nostre ricerche ci hanno rivelato dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto alla Romagna. Il sud ci ha stupito, le isole hanno rivelato voci e suoni diversi, ma vedrete che anche il nord ha in serbo molte scoperte musicali in dialetto.
1: Ecco, cosa ci riserva questa area di antica tradizione?
0: Beh, una grande ricchezza di voci, un nord plurale, un nord che è un laboratorio sonoro. Parla dialetto e proprio grazie al dialetto trova un modo diverso di dire il presente. Le lingue locali sono l'occitano, quelle di cui parleremo, il genovese, il veneto, il friulano, il ladino, il piemontese, il romagnolo. In nessuna di queste lingue il dialetto diventa folklore, ma è uno strumento di sperimentazione. Con il dialetto si possono fare tre cose e in questa puntata le vedremo tutte e tre. Primo, conservare la memoria. Secondo, trasformare le tradizioni. Ho in mente l'incontro con chitarre elettriche, fiati in levare, percussioni mediterranee. Terzo, ibridare i paesaggi sonori con la piazza che dialoga con lo studio di registrazione, la falesia con il club, il ballo da festa con la ricerca.
1: Quindi il dialetto possiamo dire che non è mai un recinto.
0: No, se dovessi cercare di dirlo in una parola direi che è una metrica del mondo, perché cambia l'accento, il ritmo, il modo di appoggiare le parole sulla musica e cambiano anche gli strumenti che immaginiamo vicini a quelle sillabe. Da qui nasce il nord che non ti aspetti, la ghironda che pulsa come un basso, il buzzucchi che incontra il genovese, le armonie pop da camera per il ladino, i cori sociali in Veneto che prendono la strada del rocksteady, il friulano che si fa scabro e poetico, il piemontese che si impasta con pulsazioni mediterranee, il liscio romagnolo che cambia pelle senza perdere la grammatica del ballo. Non sarà un viaggio nostalgico, ma un inventario del possibile. E allora mettiamoci in ascolto. Ogni brano è una piccola prova generale di convivenza tra memoria e futuro. Cominciamo con uno splendido brano della canzone occitana piemontese.
1: Franco Brevini, dici qualcosa del mondo occitano? Di che cosa si tratta? E qual è la sua area di diffusione?
0: Giusto, infatti per occitano si intende la lingua doc, così chiamata dal suo modo di dire sì. Oc, appunto, è distinta, secondo l'idioma trifarium di cui parla Dante, e dalla lingua d'oil, la lingua del sì, oui, del nord della Francia, e la lingua del sì dell'Italia. Diciamo, Dante in queste tre lingue riassumeva l'area romanza meridionale. Tra il XII e il XIII secolo l'occitano diventa la lingua della grande poesia dei trovatori di Provenza e la grande esperienza che sta all'origine della poesia moderna, certamente di quella italiana ma anche di quella francese e spagnola. Lingua d'oca e guascogna e anche altre regioni con un prestigio letterario europeo danno vita a una fioritura incredibile. È dai trovatori che si trovano in quest'area che il testimone poi passerà ai poeti siciliani e a quelli toscani. Al declino della lingua doc, ritiratasi nelle valli alpine per sottrarsi alle pressioni del francese di Stato, contribuì la sanguinosa crociata contro gli albigesi, promossa dal Papa Innocenzo III con la scusa di estirpare l'eresia catala e durata 20 anni. Oggi noi per un'operazione militare come quella impiegheremmo senza dubbio la parola genocidio, perché di questo si trattò. A queste tragiche vicende è legato il ricordo di una frase divenuta tristemente celebre e pronunciata durante il massacro dell'intera popolazione della cittadina di Béziers: uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi.
1: E oggi invece l'occitano che estensione ha?
0: È un'estensione transnazionale, nel senso che copre il sud della Francia con molte varietà locali. È parlato però anche in Spagna e in Italia nelle valli occitane del Piemonte, di parte della Liguria, oltre all'enclave storica di Guardia Piemontese in Calabria, una di quelle cose strane che succedono nelle lingue. In Italia l'occitano è riconosciuto come una minoranza storica dalla legge 482 nel 99, ma diverse sue varietà sono classificate a rischio dall'UNESCO. In breve, si tratta di una grande lingua romanza nata nel cuore dell'Europa meridionale, che oggi è distribuita tra Francia, Spagna e Italia con tutele giuridiche differenziate, ma con una vitalità che dipende sempre più dalla scuola, dai media locali, dalle politiche di sostegno, insomma dalla gente, dall'amore della gente per la sua lingua.
1: Bene, in apertura di puntata abbiamo ascoltato questo brano, Se canta, dei Ludalfin. Parliamo appunto di questo testo, di questo brano.
0: Sì, come avrete sentito, è una splendida canzone, una canzone d'amore rivolta a una donna lontana. Il gruppo dei Ludalfin hanno preso un antichissimo strumento come la ghironda, ne hanno fatto un motore ritmico, cucendoci intorno chitarre, fiati, tamburi. Ma il loro merito è l'aver capito che il dialetto e la danza tradizionale possono reggere la scena contemporanea senza travestirsi. In questa serenata medievale, che ha attraversato secoli e montagne, la voce appoggia sulle sillabe occitane con naturalezza. Le cornamuse chiamano la ronda, la ghironda costruisce un bordone che oggi percepiamo quasi elettronico per la sua insistenza. È un manifesto. La tradizione, quando un corpo danzante è una lingua viva, non ha bisogno di chiedere permessi.

0: Il Ludalfin, qui appunto interpreti di Sechanta, sono proprio le minoranze linguistiche che riescono a darci, come dire, un inno identitario, possiamo dire così.
1: Direi che forse in termini di inno identitario gli occitani hanno messo a punto un prodotto esemplare. Si intitola De Cap Talimortela, conosciuta semplicemente come l'Immortela. È la canzone che più di ogni altra ha trasformato la nuova musica occitana in un coro collettivo. Nasce nel 1978, dà il titolo all'album appunto l'Immortela e da allora è stata adottata come l'inno ufficiale dell'Occitania. La firma è di Juan Danadau e il brano si colloca all'incrocio tra ballata popolare e canto partecipativo, pensato per essere cantato da tutti, sentiremo, non solo ascoltato. Il testo è in béarnais, è una variante gascona dell'occitano e ruota intorno a un'immagine limpida, l'Edelweiss, che in occitano si chiama proprio Immortela, da non confondere con la mortelle in francese, che è l'elicrisio, ma su questo esiste una discussione tuttora aperta. Il ritornello invita a salire, ecco perché l'Edelweiss, a salire insieme verso un fiore luce e per metafora verso un paese ritrovato e una libertà che si esplicita oggi attraverso il cammino verso la libertà. E questa semplicità simbolica a renderla memorabile e a spiegare perché molti la sentano come un canto di tradizione, pur essendo una composizione contemporanea.
0: Ascoltiamo.

0: L'Immortela, questo inno, possiamo dirlo appunto, non ufficiale dell'Occitania. Però se ci spostiamo un po' sul territorio arriviamo alla vicina Liguria. Diciamo che dopo Crusa de Ma di Fabrizio De André, come dire, è difficile trovare degli esempi altrettanto alti e significativi, no? In genovese, cosa ne pensi?
1: Beh, sì, diciamo, succede sempre dopo che un maestro si afferma, succede anche in poesia, no? La poesia milanese dopo Carlo Porta o quella romanesca dopo Belli faceva fatica, no? E anche in questo caso De André ha fatto scuola. Eppure, diciamo, il capolavoro di De André è all'origine di Ayaketia di Brescia, pseudonimo di André Emanuele Bras, un cantautore rapper di Lavagna, in Liguria. Dopo aver omaggiato De André alla serata dei duetti di Sanremo del 2025 con Creusa de Ma, Brescia ha dichiarato di volere da tempo fare un pezzo in genovese. È così che è nata Ayaketia. Si trova nel suo album Mediterraneo, uscito nel 2025 proprio, recentissimo, e porta il dialetto nel cuore del pop rap mainstream senza farne un vezzo folclorico. Il titolo significa letteralmente l'aria che tira ed è la chiave del pezzo, un flusso di immagini rapide, i caruggi all'ora di pranzo, il sole che spunta dietro i monti, la spiaggia vuota, il bar di quartiere, che restituiscono l'atmosfera di Genova, un'atmosfera non certo turistica e balneare, e la lingua oscilla fra il zenese, il genovese scritto con grafia d'autore e inserti italiani. Vedremo nelle canzoni più recenti, soprattutto quelle dei giovani, il mistilinguo è un'esperienza molto frequente, e su questa cadenza Brescia impasta un canto parlato, elastico, a metà tra cantato e rap. È un rientro a casa. Il dialetto torna lingua d'uso del pop. La città diventa ritmo e lessico. E l'identità non è un museo, ma una pratica viva.
2: Uggia

0: ottimo esempio Franco Brevini, appunto, come il dialetto vive ancora oggi e sa essere, come dire, trasmettitore di messaggi, appunto, anche con generi che si sono affacciati di recente, appunto, all'interno della musica. Abbiamo sentito Aya Ketia di Brescia. Questa apertura mediterranea, appunto, della canzone dialettale mi pare un tratto ricorrente in molte esperienze che abbiamo passato in rassegna. In fondo è una delle strategie del meticciato, no? Che proprio in lingue del particolare, del locale, come i dialetti, costituiscono una novità.
1: Beh, certo, evitano il rischio di chiusura, che è un po' il campanilismo, no? E lo ritroviamo anche nel caso di cui ci occupiamo ora, cioè i Mau Mau, un ensemble nato nei primi anni 90, che sono... non il vei Piemont, no? L'oleografia, Gianduia, ma la Torino meticcia, che suona, è più la Torino del Balung, secondo il nome locale della piazza del mercato,
0: del mercato,
1: no?
0: Certo.
1: In cui forse non c'è un torinese, insomma, sì. Una Torino di colore. Propongono un impasto sonoro che unisce Mediterraneo, Africa, mondo arabo e latino, impugnando però il piemontese come lingua di casa. Ecco, questa è la cosa interessante. Dentro questo percorso si colloca Basura. È uno dei testi chiave del repertorio. Fu pubblicata nell'album Safari Beach del 2000 e è il disco di viaggio in cui i Mau Mau intrecciano calipso, Brasile ed elettronica. La canzone è un manifesto eco-urbano dicono a un certo punto, perché Basura, spazzatura, rumenta, pien d'energia, materia che trasforma, cioè la spazzatura come risorsa, la protezione della natura, il consumo come necessità, come responsabilità e come necessità di riciclare. Il testo mescola piemontese e inserti in Baza, la lingua bantu del Camerun, specchio della miscela culturale del gruppo. Il piemontese non è più una bandiera identitaria, magari un po' angustamente sventolata, ma è una lingua franca dentro una città che è una città mondo.

0: Interessante il lavoro che i Mau Mau hanno fatto appunto in questo sincretismo musicale, così possiamo definirlo. Franco Brevini, eravamo in Piemonte appunto con i Mau Mau, il Veneto anche però ha espresso dei gruppi che cantano appunto in dialetto, mi vengono in mente i Pittura Fresca, che è forse uno dei più conosciuti anche al di fuori appunto della regione del Veneto.
1: Sì, un caso particolare, abbiamo ascoltato in Pittura Fresca in una delle precedenti puntate. Oggi vorrei proporvi il caso di Gualtiero Bertelli, un veneziano di Mestre, che sceglie una dimensione di piazza e di officina, Nina Tite Ricordi. La canzone che ascoltiamo non è solo memoria privata, ma è una topografia sociale. I cambiamenti del lavoro, la città che cresce, i corpi che faticano e si innamorano anche. L'andamento è quello di canto sociale, ma non c'è la retorica del proclama o il trionfalismo del proclama. Il dialetto porta con sé una prossimità che rende la storia credibile semplicemente perché è detta con le parole in cui questa storia è accaduta, le parole di casa. Musicalmente siamo nella tradizione che incontra la canzone d'autore, chitarra e fisarmonica, una pulsazione morbida che lascia alla voce il peso del racconto.

0: Nina, ti te ricordi, è sicuramente il brano più conosciuto di Gualtiero Bertelli. Ricordo che Gran Bazar lo ha ospitato per due puntate con una lunga intervista appunto esplorativa di tutto il suo mondo musicale, che appunto è partito nella Venezia degli anni 60 ma arriva anche ai giorni d'oggi. Cos'ha invece da proporci il Friuli, che può vantare una delle più ricche tradizioni poetiche dialettali del Novecento, tra l'altro culminata con i canzonieri di Pierpaolo Pasolini?
1: La figura di maggiore spicco nella canzone friulana odierna mi pare Lino Straulino, un autore originario della Carnia, cioè della parte montuosa del Friuli. Lisa Ganis, la canzone che ascolteremo, rimanda subito alle Agane, le ninfe d'acqua del mito friulano. Sono creature ambivalenti che abitano torrenti e forre, a volte sono benevole protettrici di pescatori e contadini, a volte sono seducenti e inquietanti. È un immaginario che Lino Straulino maneggia con naturalezza: lingua friulana in primo piano, chitarra, timbri scabri e un canto narrativo che sembra venire da un focolare di montagna ma che vuole parlare al presente. Dentro questo orizzonte Lisa Ganis funziona come canto racconto: l'acqua che scorre diventa un tempo che leviga, il bosco un coro di presenze e la voce conduce per immagini più che per trama, come accade nelle sue villotte. Le villotte friulane sono le forme più antiche della canzone dialettale in Friuli, che nel villotte che Lino Straulino riarmonizza. L'effetto è quello di un piccolo rito laico, pochi strumenti, dinamiche che respirano, un ritornello che torna come un'onda e la parola friulana che ancora una volta non è ornamento ma è sostanza poetica. Collocare il brano dentro la storia artistica di Straulino vuol dire riconoscere la sua centralità nelle nuove musiche furlane che dagli anni 90 ha spinto il friulano fuori dall'angolo del folklore, intrecciandolo con folk blues, ballate d'autore e un gusto melodico particolare. La chitarra asciutta e i richiami alla tradizione di Carnia e basso Friuli sono la firma più riconoscibile di questo grande autore contemporaneo, Lino Straulino.

0: Liz Aganis, la voce è quella di Lino Straolino. Siamo nel Friuli. Come già l'occitano, anche il friulano non è considerato dal punto di vista della legge italiana un dialetto, ma una lingua di minoranza.
1: Sì, la legge italiana riflette le persuasioni della linguistica. Il friulano si distacca dal concerto dei dialetti italiani, appartiene al gruppo delle lingue retoromanze, che includono anche il ladino dolomitico e il romancio grigionese. Proprio il ladino, parlato in alcune valli ai piedi delle Dolomiti, ci offre l'esperienza delle Ganes, un trio musicale della Val Badia. Chi sono? Sono tre giovani donne che portano la loro lingua minoritaria, il ladino, dentro un pop elegante, capace di farsi ascoltare fuori dalle Dolomiti anche, soprattutto, ed è lì che hanno avuto il maggiore successo, in Germania e in Austria. Ma i guai del 2022 è il loro secondo album ed è il punto in cui il progetto trova una forma riconoscibile. Il titolo significa letteralmente «mai problemi» e dichiara il tono lieve e luminoso del disco. Ci sono dentro armonie pulite, pianoforte, chitarre e archi, ma anche la carezza di un'elettronica discreta che porta il folk pop delle Ganes in una notte urbana. Tradizione e modernità si incontrano qui senza attrito, come a dire che il ladino può abitare il presente senza travestimenti. È la prova che i piccoli idiomi sanno fare grandi cose quando trovano una cornice estetica adeguata.

0: La Romagna è la casa del liscio, grande fatto popolare del Novecento, appunto con i suoi valzer, le polche, le mazurche. Con Secondo Casadei questa musica ha trovato una grammatica che ancora oggi fa ballare le piazze e naturalmente le balere, ma troviamo qualcosa in dialetto anche in Romagna e anche nel liscio.
1: Sì, se cerchiamo delle voci nel romagnolo contemporaneo, direi che Moreno il Biondo è un ponte tra la tradizione del liscio e una ricerca d'autore più personale. La sua L'Automne à mer, l'autunno al mare, del 2025 mette in musica il paesaggio emotivo della costa e delle stagioni con un romagnolo limpido. È un brano che fa dialogare poesia dialettale e suono moderno, un carattere che abbiamo ritrovato in molti di questi autori, testimonianza di come il dialetto sappia ancora dire il presente. Il testo ruota intorno a una malinconica passeggiata in riva al mare. Siamo non nei mesi della grande folla dei bagnanti, ma in autunno, una stagione che induce all'introspezione e alla nostalgia.
0: Moreno il Biondo, questo appunto un esempio di come il dialetto, in questo caso in Romagna, ha ancora un senso e appunto ritrova un senso musicale. Esistono anche altri autori di canzoni dialettali in una regione dove la poesia tra l'altro ha prodotto autori della levatura di Tonino Guerra e Raffaello Baldini.
1: Sì, direi che accanto a Moreno il Biondo non possiamo dimenticare anche Alberto Pazzaglia, che incarna la vena popolare e corale della Romagna. La canzone più popolare, una specie di tormentone estivo, è Ciapa la Galeina, e nata nei primi anni 2000 è diventata una sorta di inno parallelo delle feste, delle balere, grazie a un ritornello irresistibile e a un romagnolo immediato da cantare in coro. E due traiettorie, una più autoriale, l'altra popolare e comunitaria, ci mostrano come il dialetto romagnolo non sia un cimeglio, ma una lingua scenica e contemporanea, capace di fare ballare, fare pensare e riconoscersi. È evidente che Ciapa la Galeina, oltre a essere una canzone travolgente e che ha avuto grande successo, contiene un ammiccamento allusivo e che non sfugge ai lettori, soprattutto contestualizzato nelle spiagge dove lo sport principale è quello della conquista delle fanciulle bagnanti che si aggirano. È una lunga tradizione, no? Il bagnino romagnolo è una figura iconica degli anni

0: E con la voce di Alberto Pazzaglia, Ciapa la Galeina, abbiamo appena ascoltato. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Gran Bazar. Era dedicata al Nord, che non ti aspetti. Lo abbiamo cercato negli autori, nei brani in cui un accento antico incontra un suono nuovo e almeno per qualche minuto il futuro sembra meno minaccioso, no? È lontano da noi e smette di fare paura. Ma Franco Brevini, la puntata che segue questa, appunto, di Gran Bazar, dedicata alle canzoni in dialetto, cosa in serbo per noi?
1: Beh, sarà una puntata tutto al femminile. Ascolteremo le voci delle donne che hanno segnato la storia della canzone in dialetto e sarà un viaggio per aree geografiche ma anche per generazioni.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Finisce così ex abrupto praticamente, anche se questa definizione naturalmente non si può, diciamo, usare propriamente per una conclusione, bensì con un inizio, comunque per dire che finisce improvvisamente su un accordo che non c'entra niente. Questo bel brano del batterista e percussionista cubano Dafnis Prieto con il suo sestetto. Il titolo del brano è Amanecer con Tigo. Lui è un percussionista tra i più attivi sulla scena internazionale, è un maestro, ha creato uno stile molto particolare, tutto suo, in cui si percepisce una nuova concezione del jazz afro-latino. Avete sentito anche come la batteria, le percussioni sono il suo strumento, eppure riserva a se stesso un posticino in fondo. Il brano è ben arrangiato, la melodia è ben curata, per cui c'è il rischio a volte che dischi di musicisti di questo genere, soprattutto batteristi e percussionisti, siano un po' uno show della loro abilità tecnica. Invece si percepisce da questa attenzione l'intelligenza musicale di questo musicista, classe 1974, quindi nel pieno della sua evoluzione creativa. Dafnis Prieto, tra l'altro, è appena uscito un album nuovo, questo era Transparency, datato 2020. Sono le 16:30, è l'ora dell'arpeggio quotidiano che Sergio Albertoni ha affidato a Stefano Zenni, che ci accompagna in un itinerario coltraniano. Sono giorni dedicati al 100° anniversario della nascita del grande musicista. Ne abbiamo parlato ampiamente anche oggi, voi che sapete. Ascoltiamo quindi il commento quotidiano di Stefano Zenni, che parlerà della rivoluzione di Giant Steps.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Benvenuti alla nostra serie di incontri sulla musica di John Coltrane. La puntata di oggi segna un punto di svolta, il punto di svolta fondamentale nella musica di Coltrane. Coltrane sta suonando con il quintetto di Miles Davis, ma nel frattempo, a casa sua, autonomamente, senza poter verificare quello che sta studiando con dei propri gruppi o nel lavoro quotidiano nei club, sta elaborando un'idea rivoluzionaria. Qualche anno prima un amico gli ha girato un libro, un volumone di un teorico di origine russa, Nicholas Slonimsky, che si chiama Thesaurus of Melodic Scales and Pattern, cioè un dizionario di scale melodiche e di modelli melodici. È una specie di, se lo sfogliate, una specie di elenco del telefono aridissimo, con una lista di centinaia e centinaia di scale melodiche create secondo determinati criteri. Coltrane, che era potremmo dirlo così affettuosamente, un secchione, uno che si metteva lì e studiava in modo sistematico, vi trova delle idee che lo affascinano molto, in particolare il fatto che si possa modulare in un modo diverso da quello che si usa abitualmente nel jazz. In genere il cambio di tonalità, e qui scendo un po' nel dettaglio ma vale la pena di approfondire con cura, il cambio di tonalità avviene secondo un criterio che viene visualizzato con un cerchio.

Sono solamente tre note in comune e quattro diverse. Una pratica rara, rarissima nel jazz e neanche troppo frequente nella musica classica. Questo voleva dire poter improvvisare utilizzando delle frasi che non dovevano appoggiarsi ai soliti cliché, che non dovevano appoggiarsi alle solite formule. Non solo Coltrane cominciò a esplorare queste modulazioni, ma lo fece con una sfida ulteriore, cioè suonare questi salti così impervi a una velocità assurda, una velocità estrema. Quindi si esercitò per mesi e mesi da solo a casa finché non mise a punto un brano che si chiama Giant Steps, che consiste nell'improvvisare a una velocità irraggiungibile per l'epoca su questo circolo di tonalità distanti fra di loro. La cosa interessante è che se visualizziamo dentro il cerchio le tonalità che Coltrane tocca, qui adesso siamo alla radio, ma provate a immaginarlo, un cerchio con tutte le 12 le tonalità. Se visualizziamo e colleghiamo fra di loro quelle che Coltrane tocca, le tre che Coltrane tocca, viene fuori un triangolo inscritto in un cerchio. E questo ha una risonanza chiaramente mistica, spirituale, e Coltrane è attratto anche da questo. In sostanza, Giant Steps, che stiamo per ascoltare nella celebre registrazione Atlantic del 5 maggio del 59 con Tommy Flanagan, Paul Chambers e Art Taylor, in altre parole, Giant Steps è geometria che diventa musica.

Questo era Giant Steps, John Coltrane. Quello che avete sentito è come percorrere un triangolo all'interno di un cerchio a una velocità vertiginosa. Questo assolo è stato per decenni una sfida per i musicisti: riuscire a suonare sugli accordi inventati da Coltrane, sulle modulazioni inventate da Coltrane, alla velocità con cui Coltrane le percorre. Oggi è una cosa che si studia anche nelle scuole di jazz, ma ci sono voluti quasi 60 anni per arrivare a questo esito. Coltrane provò ad applicare questo metodo geometrico anche alle ballad, quindi a un brano lento, e lo fece con sommo lirismo in Central Park West, registrato il 24 ottobre del 60, questa volta con il nuovo quartetto, quello con McCoy Tyner, Steve Davis e Elvin Jones. La melodia tarara che sentite è la stessa della seconda parte di Giant Steps, ma suonata lentamente diventa un tema molto lirico, Central Park West.

Questo era Central Park West, il quartetto con McCoy Tyner, Steve Davis e Elvin Jones, una versione morbida della geometria in musica, e noi ci sentiamo per la prossima puntata in cui parleremo di questi accordi e degli standard. Un saluto da Stefano Zenni.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Naturalmente Stefano Zani tornerà domani con gli arpeggi su Coltrane, che stiamo celebrando nel suo centenario. Ora vi propongo un brano invece tratto da un disco degli Steely Dan, forse uno dei dischi più famosi, Aja, pubblicato nel 1977, dove il gruppo, che non si esibiva più dal vivo, un po' alla Beatles, insomma, hanno smesso di suonare dal vivo per produrre in studio dei veri capolavori, riunisce i musicisti migliori della scena di Los Angeles. Qua, oltre naturalmente a Donald Fagen e a Walter Becker, abbiamo Chuck Rainey al basso elettrico, Bernard Pudi, che dal caratteristico shuffle che poi ritroveremo in Roxanne dei Toto, l'idea viene tutta da lì, alla batteria Larry Carton, alla chitarra Joe Sample, Paul Griffin alle tastiere, insomma veramente un gruppo da sogno. Non è il brano più famoso dell'album, ma è lo stesso estremamente efficace, Home at Last, finalmente a casa.

Una musica che più californiana di questa non c'è, gli Steely Dan, dal loro disco più famoso probabilmente, Aja, e abbiamo ascoltato veramente il fior fiore dei musicisti di studio di Los Angeles, musicisti che avrete sentito migliaia di volte in tantissime colonne sonore senza saperlo, oltre che naturalmente nelle produzioni che poi li hanno visti coinvolti con i loro progetti. Ora Ricky Lee Jones, cantante, compositrice, musicista, anch'essa americana, You're Nobody Till Somebody Loves You, non sei nessuno finché qualcuno non ti vuole bene.

Inconfondibile la voce di Ricky Lee Jones, You're Nobody Till Somebody Loves You, anche meraviglioso l'accompagnamento insistente col contrabbasso. Questo brano è tratto da Kicks del 2019, e terminiamo questa puntata di Bon Martre di oggi con un brano di Tom Waits, Downtown Train, un brano che non ha bisogno di molte presentazioni, infatti mi fermo qua. L'album comunque è Rain Dogs, pubblicato a metà degli anni 80. Con ciò io vi saluto, Lorenzo Finti vi auguro un buon proseguimento di serata, lascio la parola, la linea a K e la parola a Sandra Sen, che sarà molto felice del brano di chiusura con Tom Waits. Un caro saluto a tutti voi da Lorenzo Finti.

non ti aspetti. E una nuova puntata di K sta per cominciare. Benvenuti da Sandra Sain. Eccoci qui, giovedì 24 settembre, anche oggi una puntata ricca, varia e curiosa. E per commentarla vi ricordo subito il nostro numero di WhatsApp 079-382-6765. Allora, per cominciare, ve la ricordate, vero Kermit la rana? Oh, Miss Piggy? Oggi Jim Henson, lo straordinario creatore dei Muppets, avrebbe festeggiato 90 anni e per l'occasione vogliamo ripercorrere la sua storia, la storia di un uomo che ha davvero rivoluzionato il mondo della TV e del cinema. E poi ci occupiamo di scienza, andando a Como, dove proprio oggi inizia un festival, il Festival della Luce, che porta ben 3 premi Nobel a incontrare il pubblico. E poi di musica, con il nuovo disco di un gruppo storico degli anni 80, i Soft Cell. Il nome non vi dice nulla adesso? Beh, poi vedrete invece che li conoscete per forza. E infine Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo, protagonista del mitico fumetto della Bonelli che negli anni 90 rilanciò la casa editrice e il genere in Italia, dando vita a un vero fenomeno culturale. Beh, Dylan Dog questo sabato compie 40 anni e sembra portarli ancora mica male. Anche oggi diverse novità discografiche in programma grazie al lavoro del nostro Corrado Antonini. La prima la incontriamo subito, Sheikha Zalamit, che ci presenta questa Enta e Wassi, da un disco appunto appena pubblicato. È un'antologia dall'etichetta inglese Hive Mind Records in collaborazione con la storica casa discografica di Orano, Edition Halem, fondata nel 1992, un'etichetta che nel corso degli ultimi 3 decenni ha davvero costruito un vasto catalogo che spazia dalla musica gasba cosiddetto a varie forme di folklore beduino reinterpretate, spesso rivisitate in chiave estremamente contemporanea. Allora andiamo insieme a scoprire Sheikha Zalamit con questa Enta e Wassi.

E questa allora era la novità discografica che abbiamo appena, con la quale abbiamo varato la nostra nuova puntata, ma adesso invece vi faccio ascoltare, beh, diciamo così, qualche secondo di un grande classico. Sentite qua.

0: E siamo già di buon umore. Questo era un estratto dalla storica sigla del Muppet Show. Ve lo dicevo in apertura, avrebbe compiuto 90 anni oggi il creatore dei Muppets, Jim Henson, il burattinaio più famoso del mondo, creatore di Kermit la Rana, anche diretto poi film sperimentali, e ha segnato la storia della televisione americana, ma non è forse neanche esagerato dire la storia della televisione mondiale. Allora, Nicola Lucchi, innanzitutto ben trovato a K e a Rete 2.
1: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, Nicola, tu sei giornalista, conosci bene la sua opera, ne hai anche scritto per il nostro canale Cultura RSI, il tuo articolo è ancora, insomma, recuperabile online sulle nostre pagine. Jim Henson è stato un talento precoce, burattinaio sin dal liceo. A me ha colpito leggere che raccontava che Kermit la Rana era nato usando il vecchio cappotto di sua mamma e due palline da ping pong, no? Insomma, la sua è una di quelle storie americane che coniugano un po' il mito del self-made man con l'ingenuità, la sfrontatezza, anche l'irrequietezza dell'artista, no?
1: Sì, sicuramente. Tra l'altro hai citato Kermit la Rana, hai citato il documentario di Ron Howard, che consiglio naturalmente di vedere, perché è molto interessante, ripercorre non solo la vita di Jim Henson, ma anche la sua storia d'amore, che con questa donna che l'ha accompagnato per tutta la vita, anche dopo la separazione, con la quale ha inventato la maggior parte dei suoi personaggi. Kermit la Rana nasce in quel modo lì, nasce lui, diciamo, impara l'arte delle marionette, dei pupazzi fin dal college, all'università già crea una versione, come dire, embrionale di quello che diventerà Kermit. E poi successivamente troverà sbocco negli spettacoli per bambini con lo spettacolo, con la serie Sesame Street, dove cercava un po' col gioco di insegnare ai bambini qualche cosa. Il punto è che la fissazione di Jim Henson era di rendere le marionette, i suoi pupazzi, per tutti, uno spettacolo per adulti anche, soprattutto.
0: Andiamo per gradi, perché la storia di Jim Henson è lunga, se no la facciamo fuori in 30 secondi e vorrei invece dare risalto davvero alle varie tappe, no, del suo percorso, perché prima di arrivare al Muppet Show ci vuole, come l'abbiamo conosciuto anche noi, no, dalle nostre parti, ci è voluto un po'. Allora ti ringrazio che tu facevi riferimento a questo documentario di Ron Howard, che in realtà io non avevo citato, ma che è l'oggetto, no, dell'articolo che tu hai scritto sul nostro canale Cultura, e ti ringrazio anche per aver citato la moglie, che effettivamente spesso, no, non viene ricordata, è stata la partner di una vita, esatto, ma anche di una vita di lavoro, no? Allora, cominciavamo a dire burattinaio sin dal liceo, anche qui a colpire è il fatto che Jim Henson comincia la sua carriera appena diciottenne, viene subito assunto per una trasmissione dedicata all'infanzia e poi arriva a questa Sesame Street nel 1969, che è davvero una di quelle trasmissioni che noi conosciamo meno in Europa, inevitabilmente, anche giustamente, insomma, ma che ha segnato intere generazioni di pubblico americano, grazie appunto anche a questi pupazzi, ai burattini, alle creazioni di Jim Henson.
1: Sì, sì, decisamente, e una delle prime è appunto Kermit la Rana, che, come dicevi tu, nasce già dall'infanzia, ma poi lui rielabora, perché Jim Henson era poi un grandissimo sperimentatore di materiali e fa grande ricerca attorno ai suoi personaggi. La cosa curiosa attorno a Kermit la Rana è che non è solo uno dei suoi primi personaggi, ma è anche il suo alter ego. In molti, compresi Frank Oz, che poi prenderà il posto appunto della moglie, sostengono che Kermit non era altro che la controparte di Manson, cioè una persona estremamente timida, riservata, però allo stesso tempo con una grandissima volontà, una grandissima forza di volontà, nonostante la sua timidezza, qualcosa che poi veniva fuori e che è venuto fuori nella sua carriera, perché è stato capace di imprese monumentali, imprese,
0: certo,
1: enormi,
0: e memorabili. Ma mi sembra perfetta questa cosa di Kermit la Rana, no? Perché poi Kermit la Rana è quanto di più politicamente scorretto si possa immaginare. Io ho visto questa serie di pubblicità in bianco e nero con protagonista Kermit la Rana, chi fosse curioso le trova appunto sul nostro sito. Oggi sarebbero totalmente impensabili, ma sono appunto tremende, ma divertenti. Dicevi già prima tu, scusami, volevi dire qualcosa?
1: No, no, proprio perché era uno sperimentatore.
0: Certo.
1: Il riferimento era la pubblicità del caffè Wilkins, ed erano politicamente scorrette, fatte con dei pupazzi, quindi rivolte a un pubblico adulto, assolutamente.
0: Sì.
1: E aveva questo grande pregio di essere una persona che ricercava costantemente.
0: Dicevamo però appunto che poi la sua grande fissazione, quella che poi diventa la vera e propria rivoluzione, è che lui pensa che questi pupazzi possano essere anche il tramite per intessere un dialogo con degli adulti, no? Con il pubblico adulto, ed è lì che nasce il Muppet Show.
1: Sì, esattamente, lui questo lo pensa da sempre, ne è convinto, purtroppo però si trova a porte sbattute in faccia ovunque, perché tutti sono abituati a immaginare la marionetta, il pupazzo, come qualcosa destinato al bambino. Hanson la pensa diversamente, riesce solo nel 76, convincendo un impresario inglese, New Grade, a farsi produrre Muppet Show e dimostrerà al mondo intero di avere ragione, perché i Muppet Show poi diventano quello spettacolo che fa impazzire tutti, nel senso che la caratteristica principale dei Muppet è che il bambino e l'adulto guardano la stessa cosa, ma ci trovano significati differenti, totalmente differenti.
0: Certo, hanno livelli di comprensione diverse. Quando diciamo che questo ha fatto scuola, guardando anche la cinematografia per l'infanzia di oggi, questo emerge molto chiaramente, perché ci sono continui clandestini ai genitori, alle generazioni dei genitori che sono volenti o nolenti accanto ai figli, insomma, a guardare questi film, ma riescono a trarne quindi un qualche godimento, con questi clandestini che per i figli sono quanto di più incomprensibile molto spesso ci può essere, no, ma passano via.
1: Sì, sì, esatto.
0: In aperçu.
1: Poi diciamo che riusciva con questi personaggi a toccare temi e emozioni variegate, che insomma affrontava temi come la tristezza, come la morte, per dire, rivolgendosi poi a un pubblico che non era solo quello adulto, ma era quello anche dei più piccoli, e questa era un po' un'innovazione insomma nel mondo dell'infanzia.
0: C'è un ultimo capitolo, diciamo così, sul quale noi oggi possiamo soffermare l'attenzione, ma poi insomma i capitoli sarebbero tanti per una vita che è stata così densa e creativa, perché a un certo punto Hanson si cimenta anche con il cinema, e io ricordo in particolare Labyrinth, che fu un film uscito nel 1986, molto costoso, che incassò però molto poco, quindi venne vissuto come un grave insuccesso, come spesso succede oggi. È un film considerato un po' un cult, grazie al fatto che Hanson ebbe l'idea e fortissimamente volle nel proprio film David Bowie, che diede un contributo decisamente ipnotico, no? Magnetico a quel film.
1: Sì, decisamente. Labyrinth è un film che è andato molto male al botteghino, ma che è diventato poi un cult. Tutt'oggi ce lo ricordiamo con una grande emozione e affetto. Il cinema è stato per Hanson una cosa molto importante. Io ricordo, vorrei ricordare un suo cortometraggio praticamente sconosciuto, che si intitola Time Piece, che è stato anche candidato agli Oscar, e che anche qua dimostra il suo grande talento da sperimentatore, perché unisce stop motion a un montaggio ritmico e sonoro e varie tecniche, gioca molto sul linguaggio del cinema. E Labyrinth e anche Dark Crystal, prima di Labyrinth, sono due film colossali a loro modo, perché anche in questo caso sperimentano, con Dark Crystal su coi pupazzi in primis, con Labyrinth nella fiction, nel mondo del fantasy. Purtroppo entrambi non godettero di grande successo. Sì, ebbero un grande successo di critica, ma il pubblico insomma non andò al cinema, in particolare con Labyrinth. Divenne però un grande classico. Hanson ne pagò le conseguenze, naturalmente, perché cadde un po' anche in una sorta di depressione dopo questo fallimento, visto gli investimenti non solo economici che erano stati fatti. E il resto è un po' storia, diciamo, perché poi di Labyrinth in realtà ce ne ricordiamo tutt'oggi, in particolare della figura di David Bowie, come
0: sì, poco fa. Sì. Allora, Hanson è scomparso nel 1990, aveva 53 anni. Ron Howard, lo dicevamo prima, gli ha dedicato un documentario biografico dal titolo Jim Hanson, The Idea Man. È stato presentato, tra l'altro, questo documentario in anteprima mondiale al Festival di Cannes del 2024. Oggi si può recuperare sulle piattaforme online. Io l'ho visto in questi giorni, Nicola, ne vale la pena, vero?
1: Sì, decisamente. Io lo vidi in presenza di Ron Howard a Los Angeles.
0: Però qui vinci facile, voglio dire.
1: Ed è stato molto bello perché Ron Howard poi chiaramente ha rilasciato delle dichiarazioni molto, molto interessanti sulla persona di Hanson. Insomma, è stato anche emozionante, direi.
0: Ci credo.
1: Sì. Lo consiglio vivamente questo documentario, molto bello. Era prodotto da Disney Plus, ora non so esattamente su quale piattaforma si trova, ma è reperibile sicuramente online.
0: Nicola Lucchi, grazie per essere stato con noi. Abbiamo ricordato insieme Jim Henson, il creatore dei Muppets, tra le tante altre cose. Grazie, alla prossima occasione.
1: Grazie a voi, grazie a te. Ciao. What a difference.

0: Velluto puro, Melanie Charles con Dinah Washington. Melanie Charles, cantante e flautista americana, beh, neanche a dirlo, insomma, quella che abbiamo appena ascoltato era What a Difference. K. Vi è mai capitato di sentir definire qualcosa fotonico? Nel linguaggio colloquiale, soprattutto per i ragazzi, ha il senso di strepitoso, eccezionale. Ma da oggi a Como prende il via uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla divulgazione scientifica e che restituirà a quell'aggettivo il suo senso letterale, scientifico. Da perché il Festival della Luce Lake Como è proprio dedicato alla fotonica, ovvero la scienza che studia e sviluppa le applicazioni della luce. Il festival promosso dalla Fondazione Alessandro Volta, tra l'altro, ospiterà ben 3 premi Nobel per la fisica: Kostia Novoselov, Alain Aspect e William D. Phillips. Un'edizione che quindi si annuncia particolarmente rilevante e di richiamo. Noi ne parliamo con Paola Dubini, presidente proprio della Fondazione Alessandro Volta. Ben trovata a K e a Rete 2, Paola Dubini.
1: Buonasera, grazie e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Paola Dubini, perché avete deciso di concentrarvi sulla fotonica, che a prima vista appare come un tema estremamente specialistico, anche complesso?
1: Dunque, il primo motivo è perché il Festival della Luce parla di tecnologie, di sviluppi scientifici associati alla luce, e quindi la fotonica sta moltissimo da questo punto di vista. Un altro motivo è dato dal fatto che questo festival è organizzato insieme all'Università dell'Insubria e al Teatro Sociale di Como, e l'Università dell'Insubria è particolarmente...
0: Pronto? Ah, non l'abbiamo sentita, mi scusi, diceva che è particolarmente... Abbiamo qualche problema di linea con Paola Dubini. Allora, provo a richiamarla subito, così vediamo se riusciamo a raggiungerla. Deve essere in una situazione in cui magari non ha molto, molto campo. Vediamo se c'è e se ci risponde. Altrimenti ci ascoltiamo una canzone. Paola Dubini, ci sente?
1: Io sì, benissimo.
0: È perché andava e veniva la linea, l'abbiamo persa quando ci diceva che l'università era particolarmente ma ci siamo
1: forte, forte, ha un gruppo di ricerca molto attivo su questa disciplina. E il terzo motivo è perché effettivamente, come ha detto lei, la parola fotonica è un tema molto evocativo, e noi quest'anno con il Festival della Luce, che apre un po' le celebrazioni voltiane qui a Como, volevamo, e questo spiega perché facciamo questa iniziativa anche insieme al teatro, ragionare con la testa e con il cuore e aiutare a portare la scienza veramente a tutti.
0: Ecco, a proposito della fotonica, io leggevo che le sue applicazioni sono in realtà poi molto numerose, no? Noi non abbiamo spesso contezza, ma toccano anche ambiti molto diversi, per dire, si va dalla medicina alla conservazione del patrimonio culturale, quindi forse questa occasione è anche un'occasione per noi di scoprire qualche cosa che è già nelle nostre vite senza che lo sappiamo.
1: È proprio così. Pensiamo, per esempio, perché... diciamo, alla base della fotonica c'è questo raggio di luce estremamente potente, estremamente intenso e allo stesso tempo estremamente preciso, e quindi le applicazioni possono veramente spaziare in un sacco di campi. Pensiamo all'operazione che si fa agli occhi per correggere la miopia. Ecco, la tecnologia alla base e la scoperta dell'utilizzo in oftalmologia è stata proprio legata a uno scienziato che poi ha preso il Nobel, che è stato ospite nostro lo scorso anno.
0: Ecco, dicevo, tre premi Nobel per la fisica in cartellone, c'è un Nobel, quello di Kostia Novoselov, per gli esperimenti sul grafene, c'è quello ad Aspect del 22 per gli studi sull'entanglement quantistico e quello a Philips del 97 per i metodi di raffreddamento e intrappolamento degli atomi con la luce laser. Insomma, abbiamo qui davvero delle eccellenze del panorama della ricerca scientifica mondiale. Paola Dubini, comunque siete ambiziosi e coraggiosi, perché coinvolgere un pubblico ampio in incontri su questi temi con queste personalità è davvero una vera sfida di mediazione culturale la vostra.
1: Sì, diciamo che proprio la nostra scommessa è quella di mantenere altissimo il livello scientifico dei nostri relatori e della qualità dei contenuti che portiamo, però al tempo stesso di fare in modo che la scienza possa incuriosire e affascinare un po' tutti.
0: Paola Dubini, io la ringrazio. Allora ricordo che prende il via oggi il Festival della Luce Lake Como, dura mi pare 9 giorni, ricordo bene?
1: È così, è partito questa mattina con la restituzione dei progetti delle scuole, adesso alle 6 ci sarà un primo incontro introduttivo con un professore dell'Università di Pavia. Pavia è un altro luogo volcano importantissimo. E ci parlerà del rapporto fra luce e fisica quantistica.
0: E poi avete un sito per recuperare tutto il programma?
1: alessandrovolta.it.
0: Ecco.
1: Trovate tutte le cose e finiremo il 2 ottobre con gli ultimi due premi Nobel all'Università dell'Insubria. Vi aspettiamo a Como.
0: Grazie Paola Dubini, allora una buona serata, buon lavoro, buon festival.
1: Grazie.

0: Che meraviglia. Questa è Porcelana di Rosalia, dal suo album del quale tanto si è parlato e che tanto successo ha avuto, uscito nel 2025, il Lux. Ed è con Rosalia che noi arriviamo all'informazione e al notiziario.
1: Fin dal suo insediamento alla direzione artistica dell'AC di Lugano, Carmelo Rifici ha trasformato il cartellone in un organismo vivo. Ogni stagione teatrale, secondo Rifici, è una presa di posizione. Il nuovo palinsesto ne è l'ennesima conferma. L'indagine sulle origini della democrazia e sulle fragilità della convivenza civile è l'asse portante dell'intero percorso teatrale. Charlot esplora l'arte complessa di comporre una stagione, un equilibrio sottile in cui la sala prove parla alla platea, i linguaggi contemporanei si intrecciano ai classici e la scelta dei titoli si fa atto politico e poetico. L'architettura del cartellone, l'arte di comporre una stagione teatrale, a cura di Monica Bonetti. Charlot, sabato alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
2: Rete 2.
3: In studio Federico Talarico. L'agenzia turistica ticinese cambia presidenza da oggi. Massimo Perucchi succede a Simone Patelli alla guida del consiglio d'amministrazione. Consiglio d'amministrazione che potrà contare su due nuovi volti: Gabriele Beltrami, in rappresentanza di Gastro Ticino, e Mattia Galli dell'associazione Campeggi Ticinesi. Tornando sulla figura del nuovo presidente, Massimo Perucchi è personalità nota nel settore. Oltre a essere direttore dell'hotel Meridiana Lake Plus Spa di Ascona, per anni è stato presidente della sezione del Sopraceneri di Hotellerie Suisse, oltre che membro del CDA, di cui è presidente dal 2019. Sentiamo la sua reazione.
4: Sono locarnese, sono momò, essendo che sono attinente di Stabio. Il mio passato mi rende molto più atto a pensare a tutto il cantone e non solo a una regione, perché Hotellerie Suisse lavora su tutto il cantone. Quello che io voglio fare in questi 4 anni è rendere ancora più coeso il lavoro tra le 4 regioni per rendere il Ticino una città turistica, perché per me il Ticino è una grande città. Quando andiamo in vacanza nelle grosse città ci spostiamo anche di 40-50 minuti per andare a visitare qualcosa. Il Ticino sono queste le distanze, eppure si parla sempre di Lugano, di Ascona, di Locarno, Bellinzona, non si parla mai di Ticino turistico unico. Ecco, quello che mi piacerebbe poter portare è far capire alla gente che c'è un cantone che è il Ticino ed è un cantone unico che lavora nella stessa direzione.
3: Dall'interno, secondo un cameriere francese del bar Constellation, rimasto ferito nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, e testimone chiave nell'inchiesta, i proprietari del locale avevano atteggiamenti intimidatori con i loro dipendenti. Nello specifico, il proprietario era consapevole della pericolosità della schiuma fonoassorbente. Sarebbe il cameriere stesso ad aver girato qualche giorno prima del dramma il video dove si vede distintamente il proprietario preoccuparsi in maniera assai disinvolta della sicurezza, in particolare della schiuma acustica che cadeva dal soffitto. I proprietari saranno sentiti nuovamente dalla procura del Canton Vallese a inizio novembre. Nell'inchiesta, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, sono indagate 17 persone. Poco più di una settimana fa la consigliera nazionale del PLR Anna Giacometti aveva annunciato che non si sarebbe più candidata alle elezioni federali del 2027. Oggi ha confermato a Keystone ETS che lascerà l'incarico a fine novembre. La 65enne verrà congedata in Parlamento federale già il 2 ottobre, ma dato che i lavori della Commissione delle Finanze, di cui fa parte, durano fino al 29 novembre, il suo mandato terminerà allora. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato ieri

0: 17:38:30, questa è sempre K, Rete 2, Sandra Sahin al microfono. Quello che abbiamo appena sentito è un brano dal titolo Tonai Ar Tonai di un musicista gallese, il che mi pone qualche problema sulla pronuncia, perché il gallese è un po' come lo scozzese e l'irlandese, insomma, capire come si pronuncia, diciamo che io lo dico un po' all'inglese, mi perdoneranno. Carwyn Ellis e Rio 18, il nome del cantante e del gruppo che lo accompagnava in questo brano, ma noi adesso siamo pronti ad occuparci di uno dei più grandi interpreti della modernità, con le sue inquietudini e le sue fragilità. Perché? Perché parliamo di Italo Svevo, l'autore della Coscienza di Zeno, no? Per intenderci, cui è dedicato un documentario che è andato in onda oggi pomeriggio sulla 2, ma noi ve lo segnaliamo volentieri perché è recuperabile online sul nostro Play RSI. Si intitola Italo Svevo, scrivere nascosto a Trieste, e lo firma Alessandro Melazzini, che abbiamo in collegamento con noi. Allora, buon pomeriggio e benvenuto a K, Alessandro Melazzini.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, lei è regista, documentarista, ha collaborato

0: collaborato con la RAI, con Arte, e qui appunto ci propone un documentario su Italo Svevo, che fu uno scrittore quasi per tutta la vita ignorato, non trovò successo appunto solo con il suo terzo romanzo, La coscienza di Zeno, grazie anche al sostegno di James Joyce. Lei ha dichiarato che questo suo lavoro nasce da lontano, che sin da ragazzo era stato attratto da Svevo per vari motivi, tra i quali il suo essere profondamente individualista. Allora Alessandro Melazzini ci racconta il suo Italo Svevo.
1: Ma guardi, lei giustamente l'ha introdotto parlando delle inquietudini, delle fragilità di Svevo, che è giustissimo, e tanto più per un ragazzo adolescente quando ero io, quando ho cominciato ad approcciarmi all'autore. Però è importante, ci terrei anche a dire, anche all'ironia, perché è una cosa che spesso non si associa volentieri all'alta cultura. L'ironia invece Svevo era sia di persona come persona che come scrittore era anche molto ironico, e secondo me è importante questo, perché a parte essere un elemento anche della mia persona, ma credo che per gli ascoltatori sia importante fare presente questo aspetto, che lo rende forse anche interessante e certamente moderno.
0: Io, e ne conferma anche l'intelligenza, direi, no?
1: Certo. Sì, sicuramente. Io l'ho conosciuto perché proprio mi ricordo perfettamente, ero a Sondrio, da dove provengo, e un mio compagno di classe che aveva avuto da leggere questo, cioè La coscienza di Zeno, mi dice, quando gli chiese com'era, non posso ripetere la parola, mi disse era molto noioso, ecco, utilizzo un'espressione più colorita. Io fui molto stupito da questo totale distacco e disinteresse verso questo autore, e allora cominciai a leggerlo, e avevo credo 17-18 anni, non è che ne capii molto, però mi affascinò molto, e quindi nel corso degli anni sono sempre tornato da Svevo, soprattutto perché sono i tre romanzi e poi proprio altro, lettere e quant'altro, e ho sempre avuto così il rovello di sapere che questo autore, che non è visto magari come di grande interesse, anche se è un grande autore, o meglio, ce ne sono anche ben più importanti, tanto più secondo me sarebbe interessante leggerlo e farlo leggere ai ragazzi. E allora ho sempre pensato che sarebbe stato bello fare un documentario per il mio amico di 30 anni fa, e che se avessi visto il documentario magari gli sarebbe piaciuto leggere il libro, e poi alla fine l'ho fatto. Ecco, quindi per questo che viene da lontano, insomma, da molto
0: Senta,
1: lontano.
0: In questo suo documentario Svevo è interpretato da due attori, uno per lo Svevo giovane e uno per quello più maturo, che sono spesso avvolti dal buio.
1: Sì, Francesco Godina e Riccardo Montana. Sono avvolti nel buio perché, come dice il titolo, Svevo ha scritto di nascosto sostanzialmente. I suoi primi romanzi non hanno avuto alcun successo, c'era sua suocera che lo prendeva in giro perché scriveva, lui era anche poi un industriale anche di successo.
0: E quindi, la conferma delle peggiori barzellette sulle suocere, insomma, anche nella vita di Italo Svevo. Okay.
1: Sì, lui dice nelle sue lettere, la cito nel documentario, che a casa mia la letteratura avrebbe senso se producesse soldi. La letteratura magari produce gloria, ma tantissimi soldi non sempre. Quindi, ho dimenticato la domanda.
0: No, la domanda era sui due protagonisti avvolti dal buio, e ci stava dicendo che scriveva nascosto.
1: Certo.
0: No?
1: Allora, l'idea di fargli avvolgere nel buio è voluta sia perché appunto proprio manifestare il buio in cui lui è sempre stato avvolto, no? Quindi creare una specie di ambiente metafisico in cui c'è solo lo scrittore giovane prima, poi anziano dopo, ma avvolto in questa cupezza. Però l'ho fatto anche perché mi è piaciuto disseminare il documentario con una serie di citazioni filmiche che lascio agli spettatori scoprire, ma quella del buio la dico. Io avevo in mente il film di Lars von Trier, Manderlei, che sono praticamente, si svolgono in un teatro nel buio, e anche Stranger Things, che dove c'è il metaverso, no, l'oltreverso, non so in italiano se si dice, o in inglese, e che quindi, diciamo, unire una sensazione di stranezza, di buio, di cupezza, ma anche così giocare appunto con la citazione. I più giovani ritroveranno Stranger Things,
0: Senta, nel suo documentario Trieste già compare nel titolo e non funge, non solo da sfondo, diventa quasi un personaggio, tanto è stata centrale nella vita di Svevo, quindi tanto lo è anche nel suo documentario.
1: Sì, io nasco come corrispondente culturale, ho vissuto molti anni in Germania e quindi non potevo non avvicinarmi a Trieste per il significato che questa città ha nei riguardi della cultura italiana, la cultura austro-ungarica, la cultura di lingua tedesca, insomma, la cultura mitteleuropea. E quindi personalmente sono sempre stato affascinato da Trieste e anche appunto dalla sua posizione di confine, e Italo Svevo è Trieste e Trieste è Italo Svevo, cioè non si può pensare uno senza l'altra, e quindi nel momento in cui volevo fare anche un omaggio a Trieste in realtà, ma comunque un documentario su Italo Svevo, ho preso il piccione con una fava, ecco, non potevo comunque parlare di uno senza l'altro, perciò giustamente come lei dice, se uno si guarda il documentario di Svevo si becca anche uno su Trieste, due con uno, diciamo.
0: Beh, come non si può non citare Joyce, insomma, certo.
1: Joyce anche. Joyce, fra l'altro, lo dice Riccardo Cepak, divertentissimo direttore del Museo Svevo, che io ho intervistato. Di Joyce Svevo, o meglio, a Joyce, cosa nota agli studiosi, ma non magari al grande pubblico, Joyce ha preso da Svevo, per esempio, l'ironia. Cioè, questo modo di guardare la vita, Joyce non è che l'aveva di natura, l'ha appreso nella frequentazione con Svevo. Dai Maloni, uno scrittore, uno storico di Svevo, che ha evidenziato questo aspetto, insomma, lo trovo molto importante secondo me, e difatti poi Svevo è anche entrato nei personaggi di Joyce, o meglio dei tratti, quindi sì, è stato una collaborazione unica nella storia della letteratura, molto fortunata, tanto più per Svevo che grazie a Joyce deve la sua fama sostanzialmente.
0: Insomma, Alessandro Melazzini, la sensazione davvero è che questo suo documentario possa funzionare per il suo compagno del liceo, no? Di allora.
1: Speriamo, non so se l'ha visto.
0: Ma possa funzionare anche per quelli che invece Svevo l'hanno amato e lo amano. Io mi permetto di ricordare, non abbiamo tempo adesso di soffermarci, ma richiamo l'attenzione del nostro pubblico all'ascolto sul fatto che è un documentario dove anche la fotografia, la luce e gli ambienti sono molto curati, e cosa che mi pare alquanto rara, c'è anche una colonna sonora originale composta da Luca Vasco. Alessandro Melazzini, io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro una splendida serata.
1: Grazie, buona visione e buona lettura.
0: Grazie mille, buonasera, alla prossima.

Eccoci qui, allora, questo era un brano, anche qui però ragazzi mi si mette alla prova, Gel Yanima Gel, però non sono le parole che ho sentito, ma non so come si pronunci questo brano. Questo era una cantante turca, lei si chiama Gayesu Akyol, che abbiamo ascoltato con questo suo disco, ma quello che ascoltiamo adesso invece è un brano che non pone nessun problema di pronuncia, anzi, parliamo di Gino Paoli, il grande Gino Paoli che vede proprio oggi l'uscita di un suo nuovo inedito, ha per titolo Quando ti rivedrò ed è dedicato a Ornella Vanoni. Era stato scritto proprio per essere cantato con Ornella Vanoni, la grande artista con la quale, sapete, c'è stato un lungo, lunghissimo sodalizio, una storia d'amore e d'amicizia che li ha uniti. La voce di Ornella Vanoni in questo Quando ti rivedrò che ci andiamo ad ascoltare la sentirete sostituita dalla tromba di Paolo Fresu.

0: Si stanno verificando temporanee variazioni o riduzioni nella disponibilità di alcuni prodotti. È questo quello che alcune catene italiane di supermercati stanno comunicando alla propria clientela, che nelle ultime settimane si è trovata di fronte a scaffali sguarniti di ortaggi e frutta freschi. In particolare a scarseggiare sono le insalate e i pomodori, la cui disponibilità nelle prime due settimane di settembre è diminuita del 19% rispetto al 2025. A causare questa inedita carenza sono state le temperature elevatissime di luglio e agosto e ho scoperto, leggendo un lungo approfondimento su Il Post, queste hanno particolarmente danneggiato le insalate che soffrono questi sbalzi di temperatura. Carote, zucchine, patate e cipolle, ad esempio, non ne risentono e non scarseggiano. Gli eventi estremi che il clima ci sta proponendo sempre più spesso rendono particolarmente incerto l'andamento delle colture. In altri termini, a differenza di quanto accadeva in passato, si semina, ma per certi beni alimentari è molto più difficile prevedere quanto si raccoglierà. Ovviamente il fatto che certi prodotti siano più difficili da garantire ha delle conseguenze sui prezzi che tendono al rialzo. Guardando al mercato all'ingrosso, ad esempio, la lattuga cappuccio costa in questi giorni quasi l'80% in più rispetto all'anno scorso, i pomodori ciliegini oltre il 60%, i cuori di bue circa il doppio e il radicchio rosso quasi il triplo. Gli esperti parlano in proposito di effetto frusta. Immagine che rende bene l'idea, ci colloca subito nel campo semantico legato alla punizione. E oltretutto, se per un risotto al radicchio si deve accendere un mutuo, in molti vi rinunceranno e smetteranno semplicemente di comprarne, creando un ulteriore problema con grandi quantità di merce invenduta. I dati citati riguardano l'Italia, ma il resto d'Europa non è ovviamente estraneo a questo problema. Il mondo della produzione ortofrutticola si sta interrogando su come correre ai ripari di fronte a un prossimo futuro che esporrà sempre di più le nostre coltivazioni a questi rischi. Ma gli investimenti più paganti sono anche più costosi, ça va sans dire. Sono interventi che magari non portano risultati immediati, ma che si rivelerebbero efficaci nel medio termine. E tra questi, ad esempio, figurano quelle tecnologie capaci di trattenere più acqua nel terreno. Questa la situazione. Scorrendo i commenti che compaiono a corredo di questo articolo, sono però rimasta sorpresa, lo confesso, dal numero di persone che ha vilipeso la lattuga. Eh già, non serve a nulla, tanto è solo acqua. L'insalata richiede troppa acqua per essere coltivata, meglio coltivare altro. O ancora, e finalmente smetteranno di proporci l'insalata che tanto non sa di niente. A me risultava che la lattuga e le sue parenti portassero con sé un tot di vitamine, potassio, magnesio e, proprio perché in gran parte costituite da acqua, fossero importanti per l'idratazione, aiutassero la digestione se mangiate all'inizio del pasto, ma forse devo aggiornarmi, non so. Quel che so è che leggere questi commenti mi ha ricordato l'antica favola di Esopo, la volpe e l'uva. Ve la ricordate? La volpe vorrebbe tanto quel grappolo d'uva, ma proprio non riesce a raggiungerlo. E allora, alla fine, frustrata e con la coda tra le gambe, è il caso di dirlo, la definisce troppo acerba. Ecco, io credo proprio che stasera, sentendomi ricca, spudoratamente fortunata, mi godrò un gran bel piatto di insalata con persino i pomodori.
1: Narigone.

l'inconfondibile voce di Melingo. Melingo che purtroppo è scomparso recentemente, il 30 giugno scorso. È un cantante che noi abbiamo amato molto qui a Rete 2, cantante argentino. Questo era un brano storico del 2004, tratto da un suo storico album che aveva per titolo Santa Milonga.

0: Ve la ricordate, vero? Tainted Love era il 1981 quando i Soft Cell, il duo formato da Mark Almond e David Ball da Leeds, arrivò a farsi conoscere in tutto il mondo. Le loro canzoni, con un insistito uso di sintetizzatori, argomenti anche controversi che andavano dal travestitismo alla dipendenza dalle droghe, diventarono presto, se non il manifesto, diciamo certo lo specchio di una generazione. Domani uscirà Dansteria, il nuovo ultimo disco di questo duo, ultimo perché mentre l'album era in lavorazione David Ball è venuto a mancare, lasciando solo Mark Almond a presentare l'atto finale del loro lavoro e del loro sodalizio creativo. Stefano Crippa, ben trovato a K.
1: Buongiorno, grazie e un buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Stefano Crippa, lei ha intervistato Mark Almond per Il Manifesto negli scorsi giorni. Dalla vostra conversazione emerge la volontà di Almond e Ball di celebrare con questo disco il mondo dei club degli anni Ottanta, quei club newyorkesi che loro, giovani studenti del Politecnico di Leeds, frequentavano assiduamente.
1: Assolutamente, perché Dansteria era un locale chic, molto trendy nella Manhattan di quegli anni, e i Soft Cell, che registrarono i loro primi tre album proprio a New York, li frequentavano assiduamente. Questo disco, che esce appunto domani, è un compendio della musica dei Soft Cell, che nasce proprio per volontà di David Ball, che sapeva di avere poco tempo per poterlo registrare, ed è un racconto arguto anche nei testi, in cui si ritorna agli anni Ottanta, in alcune liriche addirittura si riprende si racconta del presidente Reagan, ma è soprattutto un divertissement, perché ci si muove fra le sonorità Britpop, che sono tornate anche prepotentemente alla moda nel corso degli ultimi anni, e la musica dance, che oltretutto è celebrata anche da Madonna nel suo ultimo Confessions 2, dove riprende proprio anche delle ritmiche del periodo dei Soft Cell, e dove Mark Almond sfoggia, a dispetto dei suoi quasi 70 anni, ancora una voce assolutamente invidiabile.
0: Allora, i tanto vilipesi anni Ottanta sono oggetto di un'attenta rivalutazione, no? Anche la loro musica, appunto, a lungo snobbata, come ci stava già dicendo, viene ripresa e riproposta. In questo filone forse ben si inserisce anche l'uscita di questo disco.
1: Assolutamente, infatti. È una musica, quella degli anni Ottanta, in cui forse si è valutato l'aspetto esteriore, cioè era molto colorato, molto divertente, ci si basava molto sul look. Era esattamente il contrario di quanto accadeva poi in parte anche negli anni 70, anche se però non dimentichiamo la parentesi disco dal 75 fino al 1979. E poca considerazione veniva data invece alla parte musicale, per cui Duran Duran, Spandau Ballet, Soft Cell, che arrivarono a vendere anche una ventina di milioni di copie, per cui fu un fenomeno anche musicale del periodo, venivano giudicati semplicemente per i loro abiti appariscenti, per la bellezza molto spesso, Simon Le Bon e Duran Duran, senza calcolare che invece musicalmente avevano lasciato traccia i brani che ancora oggi sono importanti. Gli stessi Soft Cell, non dimentichiamo, il loro più grande successo, Tainted Love, è in realtà una ripresa e un'intelligente ripresa di un pezzo soul degli anni 60, sfortunatissimo, che venne scritto da un membro dei Waterman, che era una formazione soul del periodo, ripreso come lato B addirittura di un brano di di scarso successo di Gloria Jones, e riscoperto dai DJ inglesi che lanciarono la cosiddetta ondata del Northern Soul. Ma la vera consacrazione era quella dei Soft Cell, che però dovettero combattere con l'etichetta discografica, che non era convinta di lasciare la parte elettronica ritmica, ma voleva aggiungere parti acustiche e una batteria vera. Secondo Mark Almond e David Ball invece, quel pezzo avrebbe funzionato proprio perché il mood era quello classico del Britpop, e avevano assolutamente ragione loro. Se la suoniamo e la cantiamo ancora oggi.
0: Eh sì, e quando parte è difficile trattenersi, insomma, dall'ondeggiare un po'. Stefano Crippa, Mark Almond è un personaggio estremamente affascinante, no? Dichiaratamente gay negli anni anni in cui era ancora davvero difficile dichiararsi tali, è sempre stato molto attivo nella lotta per i diritti di quei movimenti che oggi chiamiamo LGBTQ+.
1: Assolutamente, anche lui lo ribadisce anche nell'intervista che mi ha rilasciato, in cui dice: io sono cresciuto sull'onda del punk, nasco grazie al punk che ci ha dimostrato che anche senza avere una grande preparazione musicale, poi non era vero perché in realtà Marca approfondisce anche lo studio della sua voce, lavorerà su repertori sterminati, ancora oggi si diverte a fare delle sperimentazioni, eppure diceva David Bowie, Mark Bolan e tutto il movimento del glam osavano, però avevano un vantaggio rispetto a me. Io ero un omosessuale dichiarato e facevo doppia fatica in quel periodo, per cui è una persona anche coraggiosa, perché si espone e lo fa anche in tempi in cui non era facile poterlo fare.
0: Stefano Crippa, grazie per averci aiutato. Noi siamo partiti dalla sua intervista pubblicata nei giorni scorsi sul Manifesto a Marc Almond per l'uscita di questo nuovo disco atteso proprio per domani, Dansteria dei Soft Cell. Grazie per averci aiutato anche a ripercorrere una pagina di storia della musica recente e di un personaggio, insomma, di uno dei suoi protagonisti. Grazie Stefano Crippa.
1: Grazie a voi.

0: passato.
1: Una voce squillante, cristallina, quella di Anna Castiglia, con questo participio presente che però insomma ci dice si può anche diventare ogni tanto, ai noi, participio passato. Adesso ci ascoltiamo invece Christian McBride con la sua big band e una grandissima interprete, Cecile McLaurin-Sullivan, con questo All Through the Night, col Porter.

0: 18 e 16 minuti e noi arriviamo sull'onda con l'entusiasmo di questo splendido brano al nostro Cappa e Spalla di questa sera, dove ritroviamo la nostra Stefania Carini. Ben ritrovata, Stefania.
1: Grazie a voi.
0: Allora, Stefania, noi vogliamo partire questa sera insieme dal 1986. Il 1986 è stato un anno particolare, non che gli anni, vero, ce ne siano proprio di rilevante che passino inosservati, ma il 1986 è un anno sul quale hai concentrato la tua attenzione per la nostra conversazione di questa sera. Perché?
1: Ma guarda, è stato un anno davvero particolare, forse anche oscuro. Noi tendiamo sempre a ricordarci, no, un po' gli anni Ottanta come gli anni del colore, gli anni della musica.
0: Parlavamo prima proprio dei soft sell, certo.
1: Esatto, probabilmente anche con una certa nostalgia, no, perché eravamo bambini, ragazzini e così via. Però sono stati anni anche molto complicati. Nell'86 ad aprile, ad esempio, c'è stato il disastro di Chernobyl, di cui ricorrono quindi i 40 anni. E secondo me non è un caso in quegli anni, come dire, con questa patina in realtà colorata, ma che sotto covavano vari problemi, addirittura un disastro come quello di Chernobyl, che a settembre, nello stesso anno, nello stesso mese, in due paesi diversi, Italia e Stati Uniti, escono due opere maggiori dell'horror moderno, e sono da un lato It, il romanzo Fiume, il romanzo Mondo di Stephen King,
0: certo,
1: e dall'altro invece Dylan Dog, cioè il fumetto seriale di Bonelli che va avanti appunto da 40 anni, ideato da Tiziano Sclavi, che sappiamo ha segnato soprattutto la fine degli anni 80, appunto gli anni 90, e che ha regalato agli italiani soprattutto, ma non solo, perché in alcuni casi è famoso anche all'estero, un personaggio del tutto atipico, l'indagatore dell'incubo, no? Con uno sguardo nuovo e diverso su quella tematica. Quindi in due paesi diversi, molto diversi tra loro, proprio in quell'anno, nello stesso mese, escono quelli che sono ancora adesso non solo due miti dell'horror, ma anche due opere che hanno saputo riscrivere tutta la tradizione dell'horror per poi entrarci dalla porta principale. Quindi si vede che 40 anni fa qualcosa è successo, insomma.
0: Sì. Tra l'altro, Stefania Carini mi offre lo spunto per annunciare che proprio domani all'interno di Alphaville noi avremo una pagina con il direttore editoriale della Bonelli per i 40 anni di Dylan Dog, che compierà poi proprio questo sabato. Se dobbiamo trovare il giorno esatto e preciso del suo compleanno. Ma allora, ci dicevi, deve essere successo qualcosa in quel 1986. Intanto possiamo anche vedere magari quali sono i temi che hanno in comune, perché abbiamo detto che appartengono tutti e due all'immaginario dell'incubo, dell'horror, ma poi avevano anche il loro, era anche un modo per raccontarci qualcosa della società dell'epoca, ma non solo, no?
1: Beh sì, e soprattutto quello che cambia secondo me è lo sguardo, no? In It i protagonisti sono da un lato i bambini, sono bambini che appunto sconfiggono, credono di aver sconfitto da ragazzini questo mostro It che si nutre delle loro paure. Sono ragazzini ai margini, perché spesso hanno famiglie disagiate, oppure sono ai margini perché sono di colore e quindi è la società che li mette ai margini. Sono bambini bullizzati anche dagli altri bambini, quindi uno sguardo di persone, di ragazzini ai margini. Poi ci sono, nello stesso romanzo ovviamente, gli stessi bambini che diventano adulti, spesso adulti di successo, perché hanno dimenticato anche quanto accaduto a loro quando erano ragazzini, però che ricordano e tornano indietro per sconfiggere il male. Quindi c'è questa idea di memoria come capacità di salvezza. Chi ricorda la sua storia ha la possibilità di salvarsi. E Dylan Dog, insieme a Groucho, è alla fine un indicatore non certo al centro dell'attenzione a Londra, cioè è ai margini anche lui. I suoi clienti sono spesso persone disperate, persone che non hanno, come dire, è l'ultima speranza, no, di Landog, di queste persone, e anche lui ha uno sguardo sul mondo molto malinconico. È un adulto che cerca anche, ecco, questo è interessante anche, il mostro in Dylan Dog non è mai chi ha le sembianze di un mostro. I mostri sono altri, i mostri spesso sono molto umani, e sono spesso, è da lì che spesso e volentieri gli albi di Dylan Dog sono diventati dei racconti in realtà su tematiche molto attuali negli anni 90, non solo, o addirittura su tematiche storiche come il nazismo.
0: Sì, razzismo, nazismo, eccetera, appunto dicevamo giustamente, no? Raccontano paure, temi concreti di quell'epoca, ma insomma poi anche di sempre. Insomma, 40 anni dall'uscita di It e di Dylan Dog, abbiamo ricordato questi due classici della tradizione horror, un grandissimo romanzo e quello che è stato una serie a fumetti, che è ancora una serie a fumetti di grande richiamo e di grande successo. Stefania Carini, grazie per essere stata con noi anche questa sera.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, alla prossima.
1: Alla prossima.

E ce la siamo goduta fino alla fine questa Cude, ed è una canzone uscita anche questa freschissima proprio in questi giorni, il nuovo singolo di questo cantante sudafricano che si chiama Bongiziwe Mabandla, e è un album appena uscito per l'appunto, dal quale il nostro Corrado Antonini ha selezionato questa canzone, così come ha selezionato la prossima che ci ascoltiamo per chiudere la nostra puntata di K quest'oggi. Dal mio punto di vista, spero anche dal vostro, non potrebbe esserci chiusura migliore. Ci andiamo ad ascoltare tra poco La Niña con Rarece. 18:26 da parte mia, Sandra Sain, grazie quindi per essere stati con noi anche quest'oggi all'ascolto della nostra K su Rete 2. Io vi ricordo non solo che ci ritroviamo domani evidentemente puntuali per la puntata del venerdì come sempre alle ore 17, ma vi ricordo anche che tra poco potrete ascoltare Modem, la replica del Modem di questa mattina, e che poi subito dopo comincia la lunga pagina informativa di Rete 2 Informa con 6 di sera. A tutte loro una buona serata, una buona prosecuzione d'ascolto. Ci ritroviamo domani.

0: Modem.
1: Also ich glaube, mit Ausnahme ein
2: paar Ad eccezione di pochi, ormai tutti in questo paese hanno capito che il nostro esercito oggi non è in grado di garantire una difesa nazionale indipendente e che abbiamo urgentemente bisogno di tale capacità. Destinare 0,2 punti percentuali dell'IVA a questo scopo non è poi così tanto.
3: Se l'esercito avesse dato prova di una gestione sana del proprio bilancio, potremmo discutere di soldi supplementari e della creazione di un fondo. Ma è successo il contrario. Tutti i progetti complessi hanno presentato ritardi o scandali. Il loro unico merito è stato di fornire materia agli umoristi.
4: Abbiamo bisogno di un fondo per gli armamenti che possa contrarre debiti e ne abbiamo bisogno il prima possibile, ma non illudiamoci, le possibilità che venga approvato un aumento dell'IVA a favore dell'esercito sono scarse, quasi inesistenti.
5: La Svizzera ha dedicato molto tempo alla questione di come rafforzare la sua sicurezza e per trovare risposte non c'è più tempo.
6: L'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 ha riportato la guerra in Europa. I paesi della NATO hanno fatto salire le spese militari al 2% del prodotto interno lordo, soglia che molti non rispettavano, e per il 2035 l'obiettivo è passato al 5%. In Svizzera si punta all'1% di PIL, corrisponde a quasi 9 miliardi di franchi all'anno a fronte dei circa 6 miliardi e mezzo spesi l'anno scorso. Fondi in più, su cui da anni parlamentari e Consiglio federale stanno discutendo, una discussione non facilitata dalle polemiche che hanno toccato vari programmi d'armamento, a partire da quello dei caccia F-35. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi siamo in onda dal centro media di Palazzo Federale, con Franco Cristini in regia, Janosch Rettlisberger a curare la parte tecnica e Luca Fasani al microfono. Finanze dell'esercito, dicevo, un campo di battaglia che qui a Berna dura da anni, ma a inizio settimana qualcosa si è mosso con il Consiglio degli Stati che per 25 voti a 17 ha detto sì ad un compromesso fra le posizioni di chi vuole nuove entrate per le spese militari e chi queste spese le sostiene, ma puntava a compensarle con dei risparmi. Per parlare del tema saluto i nostri ospiti di stamattina, entrambi consiglieri nazionali. Buongiorno al grigionese Martin Candinas, rappresentante del centro.
7: Buongiorno a tutti e a tutti.
6: E buongiorno pure al ticinese Bruno Storni per il Partito Socialista.
8: Buongiorno.
6: Prima di passare alla questione delle finanze, Martin Candinas, l'esercito ha fatto parlare per vari progetti finiti fuori controllo, ad esempio i droni israeliani o il caccia americano F-35, tanto che qualcuno ha scritto che la principale vittima di questi scandali è la fiducia della popolazione nella politica e nell'esercito. Allora, ci si può fidare a dare ancora più soldi al Dipartimento della Difesa?
7: Sono sicuro che si può fidare, ma dobbiamo vedere che è veramente fastidioso tutto questo che è successo, soprattutto anche con questa domanda del prezzo, se è un prezzo fisso o no. Io, per me è chiaro che l'aereo di combattimento è giusto, ma lì abbiamo veramente avuto un problema con questa discussione sul prezzo e adesso è importantissimo in un mondo insicuro che non abbiamo mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale, che qui che possiamo vincere questa fiducia e avere i mezzi per fare questi investimenti che sono così importanti.
6: Bruno Storni, lei è nella commissione della gestione che ha valutato la procedura d'acquisto dei caccia F-35. Ci sono sul tavolo anche delle richieste per avere una commissione parlamentare d'inchiesta sul tema. Ecco, quel che è andato storto con l'F-35

0: neanche stato coinvolto il servizio giuridico del dipartimento, e questo è veramente problematico. Personalmente sono opinione, prima di dare nuovi soldi bisognerebbe vedere che vengano gestiti bene quelli che hanno già.
1: Martin Candinas, una serie di pasticci, ci dice Storni. Con l'arrivo di Martin Pfister del centro, c'è stato un vero cambiamento al Dipartimento della Difesa, o a parte la partenza di varie figure chiave, alla fine i rischi sono sempre gli stessi?
2: Ma abbiamo visto che sono varie persone che sono andate via, e io credo veramente che Martin Pfister, che viene anche dall'esterno come consigliere di Stato di Zugo, è arrivato e vuole veramente che questi progetti funzionino, che lui gestisce di un altro modo anche il dipartimento, e dobbiamo vedere il mondo. No, non possiamo sempre aspettare, è così insicuro. Abbiamo sentito primo che lei ha detto noi vogliamo andare 1% del PIL, gli altri paesi in Europa hanno 5%, sostenuto da tutti i partiti in tanti paesi di aumentare la somma per l'esercito, e questo mostra che noi non possiamo parlare solo di progetti che non hanno funzionato, si deve anche dire che tanti hanno funzionato bene, ma che dobbiamo vedere il mondo com'è, e in questo momento è il falso momento per le varie discussioni. Dobbiamo guardare che possiamo fare investimenti per la sicurezza del popolo svizzero, e questo è anche un compito, e come membro della commissione di sicurezza questo è per me il nostro compito principale.
1: Ma Martin Candinas, cosa vuol dire? Che nella politica svizzera la politica finanziaria ha preso il sopravvento sulla politica della sicurezza?
2: È chiaro che è così, tutti che parlano solo delle finanze si dimentica di parlare veramente della sicurezza. Da 4 anni siamo qui e discutiamo come vogliamo finanziare l'esercito, e non abbiamo ancora veramente fatto qualcosa, non siamo a 1%. Non abbiamo adesso un compromesso dal Consiglio ai Stati, ma se questo compromesso prende anche una maggioranza in Consiglio nazionale, questo è molto aperto, io non lo credo, a causa della sinistra e della destra, di tutti e due credo che sarà alla fine una coalizione non santa, o come si dice in tedesco,
1: contro natura.
2: Contro natura, sì, contro natura, e contro natura non è mai buono.
1: Su questo, sulle possibilità in Consiglio nazionale di questo compromesso ci arriviamo. Bruno Storni, ma è possibile mettere le priorità giuste per gli scenari da affrontare per la sicurezza, o alla fine prevale l'ideologia, abbiamo sentito, di destra contro sinistra?
0: No, ma magari facciamo qualche calcolo economico, perché non è vero che noi spendiamo poco, perché noi già la Svizzera, cioè prima di tutto non c'è un metodo standardizzato per comparare le spese militari da un paese all'altro, quindi il 2% in un paese non è la stessa cosa, perché in Svizzera noi abbiamo l'esercito di milizia, le allocazioni per la perdita di guadagno sono pagate non nel budget dell'esercito ma sono fuori. Il calcolo che abbiamo è che già nel 2023 eravamo l'1,03% del PIL, se calcoliamo anche questo, perché i nostri soldati sono di milizia, sono pagati al di fuori, mentre in Francia sono tutti soldati pagati, o in Germania pagati nel budget dell'esercito, quindi noi siamo già all'1%. Cioè, quello che bisogna capire è che noi, inoltre, il PIL svizzero per abitante è molto più alto che degli altri paesi, quindi noi per abitante già adesso mettiamoli quasi 1.000 franchi per abitante nell'esercito, con i risultati che vediamo. Poi io non sono convinto che aumentando gli armamenti, abbiamo visto queste guerre che sono in corso, ma che gli Stati Uniti dopo 2 o 3 settimane hanno dovuto fermarsi in Iran perché non avevano più Patriot. Cioè le guerre, gli armamenti, anche lunedì scorso si è comunque votato un nuovo credito dove siamo riusciti comunque a non mettere 500 milioni per munizioni. Cioè il fatto che si parla, noi abbiamo munizioni per 2 settimane, ma se anche raddoppiamo abbiamo munizioni per 4 settimane, risultato che una guerra come quella, che adesso è completamente cambiata per rapporto a quando è iniziata in Ucraina, che dura adesso da 4 anni, possiamo smettere. Anche l'Ucraina avrebbe potuto smettere se non avesse cambiato tipo di armamenti.
1: Comunque Bruno Storni, sì, abbiamo sentito queste riserve, però certe parti del programma d'armamento

0: momento sembrano avere un ampio sostegno, penso alla difesa, terra, aria, sì. Qui bisogna essere degli esperti. Allora, queste parti del programma però godono di sostegno.
1: Godono di sostegno anche da parte del Partito Socialista. Noi dobbiamo difenderci dagli attacchi missilistici, e questo era quando è partito il grosso programma Bodluf, no, terra, aria, per il quale non siamo neanche riusciti nel frattempo a ottenere i Patriot, no? Però ci sono altre armi che nel frattempo sono state sviluppate, cioè con dei droni tutte le infrastrutture critiche che abbiamo in Svizzera sono attaccabili, parlo per esempio della rete elettrica, le linee alta tensione, le centrali. Quindi adesso nell'ultimo pacchetto mi sembra che è stato messo anche un 70 milioni per la difesa antidroni, però il Consiglio federale ha deciso il battaglione droni, che è un'innovazione e che va benissimo. Però in compenso avrebbero potuto togliere qualche arma che non serve più, come vediamo adesso in Ucraina.
0: Ecco, Martin Candinas farà la guerra vecchia maniera, con carri armati, artiglieria, aerei da caccia, e quella moderna con droni, cyberminacce, guerra ibrida. Allora, sembra difficile potersi preparare ogni evenienza, e poi abbiamo sentito citare i Patriot con i prezzi che aumentano, cioè più si spende quasi meno si riceve. È ancora possibile pianificare e spendere in modo efficace per l'esercito?
2: È difficilissimo, e questa è la realtà in tutto il mondo. Perché è difficilissimo? Perché tutti i paesi che spendono sempre più, e se tutti spendono più, le fabbriche non hanno, non sono capace di farlo, e così il prezzo si aumenta, e questo è il problema che abbiamo con tutti gli investimenti che vogliamo fare in questo momento. E questa è la realtà che noi da 4 anni discutiamo sul finanziamento. Noi non possiamo veramente ordinare qualcosa perché non abbiamo i soldi, e in quel tempo gli altri paesi hanno aumentato, come abbiamo sentito, fino al 5%. È chiaro che loro sono quelli che ricevono come primi, e i prezzi si sono aumentati considerabilmente in questi 5 anni. Vuol dire che paghiamo sempre più e riceviamo sempre meno. In questa domanda è: alla fine vogliamo un esercito? Allora dobbiamo spendere più, o non vogliamo, e vogliamo sperare che la Svizzera non ha nessuni problemi. Che noi dobbiamo soprattutto investire nel cyber, nella protezione dei droni, questo è chiaro oggi, ma abbiamo anche visto nell'Ucraina che la guerra ha cominciato in una maniera come abbiamo visto più di 50 o 100 anni fa.
0: Ecco, si è parlato di soldi, parliamo allora di questo compromesso al Consiglio degli Stati sul finanziamento dell'esercito, che ho citato all'inizio della trasmissione. Allora, un compromesso che poggia su 2 pilastri. Il primo è un aumento dello 0,2% dell'imposta sul valore aggiunto per i prossimi 18 anni, invece che dello 0,5% che proponeva il Consiglio federale. Allora, un 0,2% in più su cui verrebbe chiamato ad esprimersi il popolo. Martin Candinas, l'abbiamo sentito prima in copertina, già gli stati, non tutti credono che il popolo sarà disposto di dire sì a questo aumento.
2: Questo sarà la realtà, ma sappiamo anche che il consigliere federale voleva un aumento di 0,8%, e adesso siamo a 0,2%, ma quello vediamo cosa che il popolo decide. In ogni caso la realtà è quella che nessuno vuole veramente fare solo risparmi. E se si non vuole compensare tutto, si deve mettere più soldi nel sistema se si vuole aumentare la somma per l'esercito. E questa è alla fine la domanda politica importante, anche di chiedere al popolo cosa volete. E come sappiamo in questo momento, credo che il fondo, prendiamo una maggioranza in tutte e due camere, ma il finanziamento sarà duro di prendere questa maggioranza anche in Parlamento, non solo dal popolo. E se vediamo adesso di questo fondo che stiamo discutendo, questa era l'idea che la consigliera federale Amherd aveva già 3 anni fa, non aveva successo in Consiglio federale, io l'avevo preso nella Commissione questione di sicurezza, di fare un fondo di 10 miliardi, non abbiamo preso una maggioranza, adesso siamo allo stesso luogo. È quello che dico, noi discutiamo da più di 3 anni le stesse cose e prendiamo tempo infinite in un tempo che non abbiamo veramente il tempo che dovremmo agire e fare qualcosa. E così questa discussione andrà ancora alcuni mesi e possiamo solo sperare che la situazione mondiale non viene più peggio che quello che è.
0: Bruno Stone, non so se vuol dire qualcosa sì. Sull'IVA prima che passiamo al fondo.
1: Sì, no, forse quello che bisogna dire non è che finora non si è fatto niente, perché insomma dal 22, da quando dall'invasione all'Ucraina, il Parlamento ha deciso di andare all'1% e tutti gli anni in fondo a preventivo è stato aumentato il budget dell'esercito a scapito di altri, perché si è tagliato in tanti altri ambiti. Fino adesso l'aumento, cioè noi abbiamo avuto i pacchetti di riequilibrio eccetera o di risanamento, erano tutti dovuti al fatto che spendiamo di più per l'esercito, dobbiamo trovare i soldi altrove. Quindi questa operazione di togliere per mettere di più dell'esercito, e che l'esercito ha già adesso più soldi di 3 anni fa, è già in corso. Adesso sembra che improvvisamente ce ne vogliano ancora di più. E se io ero, diciamo, scettico già sull'aumento precedente, adesso, viste, io non credo che... È vero che c'è la Polonia che ha il 5%, però gli altri sono ancora l'1-2%, qualcuno è arrivato al 2%, la Germania, eccetera. Ma con quello che sta succedendo dimostra che non serve, perché anche gli Stati Uniti, con tutto l'esercito che hanno, non riescono a fermare completamente o far cambiare il governo in Iran. Hanno speso, non so, 35 miliardi e adesso stanno facendo ripartire le fabbriche perché gli mancano le munizioni. Cioè la guerra di oggi è assolutamente non è più comparabile di quella che era forse 20-30 anni fa. In Ucraina, mi ricordo, all'inizio del 23 si parlava dei Leopard che la Germania, la Polonia e tutti regalavano, perché si pensava fosse una guerra di carri armati. È diventata una guerra di droni. Tutti i giorni gli ucraini uccidono circa 1000 soldati russi con i droni, e quasi viceversa. I droni nel 22 non esistevano, è diventata l'arma di distruzione di massa dell'Ucraina per fermare l'avanzata russa. Cioè rendiamoci conto, non fermano l'avanzata con i carri armati, ma fermano l'avanzata con degli apparecchi che costruiscono loro. L'Ucraina produce 1 milione di droni all'anno.
0: Ecco, vediamo invece l'avanzata di questo fondo, se ci riuscirà. Sì. Bruno Storni, allora, questo secondo pilastro del compromesso approvato dal Consiglio degli Stati è quasi una polizza d'assicurazione, non è sottoposto al voto popolare obbligatorio. Vale a dire, il fondo per la sicurezza e la difesa, che arriverà al massimo a 24 miliardi di franchi, potrà indebitarsi fino a 12 miliardi di franchi e verrebbe alimentato, oltre che dai proventi dell'aumento dell'IVA, dalla metà delle eccedenze di finanziamento ordinario della Confederazione. Un fondo che, nota bene, potrebbe iniziare a indebitarsi già prima che si voti sull'IVA.
1: Ma è il solito escamotage che riescono a fare i nostri colleghi del centrodestra quando vogliono far passare qualcosa. Cioè, a me va bene che finalmente si rendano conto che le eccedenze non devono andare sempre a diminuire il debito pubblico, perché il freno all'indebitamento è un freno all'aumento del debito, non alla diminuzione. In questo senso, se l'altra metà dell'eccedenza viene per esempio dedicato al fondo per l'infrastruttura ferroviaria, si potrebbe anche entrare in discussione di un 50-50, metà l'esercito e metà al trasporto pubblico.
2: Il trasporto pubblico, sì. Abbiamo la stessa opinione, sì, per ecco. Fortuna, Bruno.
1: Però, no, sì, lo so. Però, tornando al dunque, io non credo che adesso, anche se andassimo al 2%, avremmo una sicurezza maggiore. È questo, no? Perché tutti si riamano e io sono convinto, cioè chiaramente, che visto che comunque quello che è successo in Ucraina, scusa se torno sempre su questo, perché è da lì che parte tutto, l'invasione russa, insomma, i 4 anni non hanno occupato il Donbass. Io non vedo i carri armati russi a Basilea, vedo eventualmente missili E per questo il BODLUF, cioè gli investimenti nella difesa contro aerea, terra, aria, ma giù fino ai droni, non è contestato da nessuno, e per questo i mezzi in fondo sono già stati votati, ma non sono stati spesi, perché non riescono a acquistarli.
0: Martin Candini, lei prima ha già accennato alla questione del fondo. Allora, al Consiglio degli Stati il consigliere federale Martin Fister del centro ha potuto contare sull'appoggio di un'importante frazione del suo partito, e sempre agli Stati l'UDC è stata più disposta del PLR ad accettare nuove imposte a favore dell'esercito. Sono state anche ritirate un paio di mozioni dell'UDC per chiedere di risparmiare per finanziare l'esercito. Cioè è una situazione nuova che potrà riflettersi anche sulle decisioni del Consiglio nazionale.
2: Ma io credo che nel Consiglio degli Stati ci sono alcuni rappresentanti anche dall'UDC che accettano e vedono la realtà com'è. Perché come borghesi vogliamo aumentare il contributo per l'esercito come fanno tutti gli altri paesi nella NATO, e sì, abbiamo aumentato un pochino gli ultimi anni, ma non abbiamo veramente fatto passi come gli altri paesi. E questa domanda è: fino adesso quello che abbiamo aumentato abbiamo tolto da altri settori, questo è vero, e a un certo momento tutti che non vogliono nel loro settore, è normale, tutti vogliono fare risparmi ma nessuno vuole nel suo settore, e così è difficile di togliere più. E in quel momento lì è la domanda: stiamo a questo contributo come abbiamo oggi, o prendiamo anche aumentiamo anche le tasse per avere più contributi? E questa è adesso la realtà che abbiamo, e se non si è pronto di fare qualcosa, e credo che dalla sinistra non si può aspettare così tanto, perché sappiamo che è anche nei statuti sta del Partito Sociale che non vogliono un esercito più, dobbiamo trovare con la destra una soluzione, e questa è adesso la grande domanda, dove anche i liberali e l'UDC devono dire se vogliono veramente un forte esercito in Svizzera, dove devono loro essere pronti anche a aumentare le tasse in favore di un forte esercito. Se no, non possiamo veramente aumentarlo, allora restiamo a questo 1%. 1,3 se prendiamo tutto quello che è anche pagato, ma questo anche non è la discussione è quella: vogliamo fare investimenti che sono importantissimi adesso, perché non abbiamo fatto da anni investimenti, sappiamo che tutto si è anche cambiato, che dobbiamo investire più nei droni, nel cyber, e per quello abbiamo bisogno di soldi, e adesso è il Consiglio nazionale nella responsabilità, soprattutto il PLR e l'UDC, come facciamo il finanziamento.
0: Martin Candinas, il fatto che la situazione delle finanze federali è meno tesa non rischia di essere un problema, perché così si diranno: no, ce la facciamo con i budget ordinari.
2: Ma meno tesa vuol dire che non dobbiamo togliere nei settori più, ma non è così che abbiamo una situazione, una bella situazione dove possiamo dare a tutti ancora un po' di più, e sappiamo anche che nel budget della Confederazione abbiamo altri settori che hanno bisogno dei soldi, vuol dire l'AVS, e poi anche il trasporto pubblico, che sta a cuore a noi tutti e due, che ha anche bisogno, con tutti questi progetti che sono desiderati in tutta la Svizzera, abbiamo anche lì bisogno più di soldi.
0: Beh, va detto che per esempio la Germania gli investimenti nella ferrovia in parte li fa passare per il Dipartimento, esatto, della Difesa,
1: nel 2%.
0: Per giustificare, sì, sì. Per arrivare al 5%. Ma Bruno Storni, adesso diciamo, sì, la palla passa al Consiglio nazionale, si parlerà di come dare più soldi all'esercito, o si riapre la partita sull'opportunità di questi aumenti di spesa per la difesa?
1: Ma sì, ma adesso io devo comunque dare ragione a Martin Candini, chiaramente tutti i partiti borghesi dovrebbero evitare tagli e accettare un aumento delle imposte, in questo caso il 0,2% dell'IVA, ma abbiamo sentito anche il dibattito agli Stati. Io penso che il PLR non accetterà un aumento, per il PLR è per i risparmi, era per i risparmi anche l'UDC, mi sorprende che adesso accettino il 0,2% dell'IVA, però è lì il punto. E finora effettivamente in questi anni si è tagliato, ma anche nella formazione, nella ricerca. Abbiamo tagliato i politecnici, abbiamo tagliato l'università, abbiamo tagliato al fondo per l'infrastruttura ferroviaria, no? Anche se abbiamo salvato una parte, quel pacchetto di riequilibrio di 3 miliardi era anche dovuto al fatto che si vuole aumentare la spesa militare senza aumentare le tasse e andando a grattare in tutti gli altri dipartimenti. Secondo me si è già andati lontani e come detto, per me quello che l'esercito ha a disposizione oggi basta e avanza. Quando il nuovo capo dipartimento Pfister ci ha informato che l'esercito metteva in piedi un battaglione di droni, cioè, però io gli avevo chiesto: ma smontate qualche altro armamento, no? Cioè io sono d'accordo e fanno bene, la cybersicurezza hanno fatto un buon lavoro, adesso con i droni partono, però rendiamoci conto quanti carri armati abbiamo ancora bisogno. Sono necessari 300 milioni per aggiornare cosa sono i Leopard. Cioè, noi continuiamo comunque a gestire un esercito tradizionale quando vediamo che probabilmente non serve più, servono altre armi diverse, e su queste giustamente si investe, sono anche armi difensive, però bisognerebbe lasciare perdere certi armamenti, e così alla fine con i soldi a disposizione ne avremo abbastanza senza aumentare l'IVA e senza neanche togliere negli altri settori.
0: Cioè, Martin Cantidias, il cerchio si chiude un po' con quello che discutevamo all'inizio: l'esercito non è capace di mettere delle priorità, gioca su troppi campi.
2: Ma giocano su tanti campi, ma questo era voluto anche fino adesso della politica, che si gioca su tutti questi campi. Ma è chiaro che la priorità si deve oggi mettere sui droni, sul cyber. Anche per me, credo che lì si può fare ancora di più e si deve anche discutere sulle priorità. Lì sono d'accordo, ma anche se lo facciamo, non credo, perché i prezzi sono altri che 5 anni fa, che i soldi che abbiamo in questo momento, che questo bastano. E per quello che dico, alla fine abbiamo bisogno di un compromesso. Lo so che è difficile un anno prima delle elezioni federali, ma credo che il popolo svizzero aspetta da noi che troviamo un compromesso e che sanno in quale direzione che andiamo, e da 4 anni non si sa veramente in quale direzione che il Parlamento vuole anche andare in questa questione dell'esercito.
0: Bruno Storni, magari allargare lo sguardo, ma questi soldi, c'è chi li dice sono persi se li metto nel militare, ma non possono avere delle ricadute positive per la Svizzera nella ricerca o in altri ambiti, si è detto anche dei droni?
1: Ma sì, può darsi, però noi potremmo anche investire in quello che è la transizione energetica, la questione climatica, le nuove energie rinnovabili. È lì che c'è la minaccia per tutta la terra, non solo per la Svizzera. Abbiamo visto quello che è successo quest'estate. Insomma, noi dobbiamo correre adesso più in fretta per ottenere più in fretta energie rinnovabili, e qui la Svizzera è sempre stata un po' avanti, però adesso ci vorrebbero anche lì più mezzi, quindi investirli in armi non credo che sia la soluzione giusta.
2: Ma lì sarebbe importante che l'organizzazione naturale aiutano anche, che possiamo produrre,
1: sì.
2: Naturalistiche, ok, grazie mille, sì, sì. Che aiutano, che possiamo veramente produrre più l'energia naturale che abbiamo nei nostri cantoni, sia in Ticino che in Grigione.
0: Ecco, siamo in chiusura di questo modem dedicato ai lavori della sessione autunnale del Parlamento in corso a Berna. In concreto abbiamo parlato dell'aumento dei mezzi a disposizione dell'esercito e del come trovare questi mezzi, un tema che continuerà ad accompagnarci anche nelle prossime sessioni, magari anche al momento di un eventuale voto popolare. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Federico Buffa è soprattutto noto come giornalista sportivo, ma da alcuni anni è diventato anche uomo di teatro. Ha anche una grande passione per la settima arte, che ogni anno, da moltissimo tempo, lo porta al Locarno Film Festival. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.45.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Cina e Stati Uniti, Trump e Xi Jinping. Stasera partiremo dalla visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese a Washington. Una visita iniziata con tutti gli onori, ma che si svolge in un momento particolare nelle relazioni tra i due paesi. Che cosa ci si attende? Ne discuteremo sia dal punto di vista americano sia da quello cinese. Buonasera e bentrovati a 6 di sera da Luca Berti. Andremo poi in Marocco, dove si sono svolte le elezioni per il Parlamento. A vincere, verrebbe da dire, vista la bassa partecipazione al voto e la disaffezione dei cittadini verso la politica. Quali i motivi li ricorderemo. E poi il turismo ticinese che cambia il proprio vertice. L'associazione turistica ha eletto oggi Massimo Perucchi quale nuovo presidente. Noi lo abbiamo sentito, l'abbiamo intervistato, ci ha detto di voler guardare al futuro con continuità, perché quella del turismo ticinese è una macchina ben oliata. Parleremo anche dei 30 anni delle cure palliative dell'ente ospedaliero cantonale ticinese che, grazie all'esperienza maturata, guarda al futuro, un futuro che sarà sempre più a domicilio. E a proposito di Ticino, oggi è l'ultimo giorno in Consiglio nazionale per l'UDC Piero Marchesi, che lascia Berna, lo sappiamo, per da ottobre sedere nel governo ticinese. E poi in chiusura ci occuperemo di una realtà industriale che è locale e mondiale.
4: Riri viene dal tedesco Rippe e Rille e rappresenta la parte convessa e concava del dentino. Tra parentesi, anche lì, genialità, perché Riri è molto corto, quindi lo si può mettere anche su degli oggetti piccolissimi come marchio.
3: Questa è la voce di Giuliano Rusconi, in passato è stato per 30 anni direttore commerciale della società e oggi è la voce storica, lo sentiremo nell'edizione. Sì, questo era il sommario, iniziamo. Allora iniziamo subito andando a Washington.
5: From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship.
6: 尊敬的特朗普总统和梅拉尼亚女士，还有各位美国的部长们、领导们。
3: Un paio di ore fa Donald Trump ha accolto con tutti gli onori il suo omologo cinese Xi Jinping, la moglie Peng Liyuan, alla Casa Bianca per quella che è la prima visita di Stato negli Stati Uniti del leader cinese da 11 anni a questa parte. Si tratta del secondo incontro quest'anno tra i due uomini dopo la visita di Trump in Cina lo scorso mese di maggio. E allora, per analizzare questo vertice tra presidenti delle due superpotenze economiche del pianeta, abbiamo in diretta il nostro collaboratore dall'Asia orientale Lorenzo Lamperti e il nostro corrispondente a Washington Andrea Vosti. Andrea, comincio da te. Allora, cos'è successo finora? Qual è il programma di questa giornata?
7: Sì, Xi Jinping è stato ricevuto nel portico meridionale della Casa Bianca pochi minuti dopo le 10 di mattina, ora della costa est americana, una bella giornata anche se piuttosto fresca. Il presidente cinese e la moglie hanno quindi posato per alcuni secondi sorridenti insieme a Trump e alla First Lady Melania per i fotografi e poi sono entrati nella residenza presidenziale. Si tratta, come anticipavi tu, del secondo vertice in un anno, in pochi mesi, tra i due leader, un fatto davvero insolito questo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, e questo può indicare due cose: l'ottima relazione personale tra i due leader, come Trump ha ripetuto anche oggi, l'abbiamo sentito in copertina, ma anche la complessità delle relazioni e l'importanza della posta in gioco, soprattutto per Trump a poche settimane da una importante scadenza elettorale, quella delle midterm. Quanto al programma della giornata, in questo momento Trump e Xi stanno avendo un faccia a faccia, diciamo così, privato nello studio che sarà poi ampliato all'insieme delle due delegazioni. Quindi stasera la grande cena di Stato con tra gli invitati invitati anche Elon Musk e molti altri big della tecnologia e della finanza.
3: Lorenzo Lamperti, buonasera anche a te.
2: Buonasera a voi.
3: Allora, i temi di cui si discute sono molti, evidentemente, dall'intelligenza artificiale alla guerra in Medio Oriente, e questo è solo per citarne due. Che cosa emerge dalle prime parole di Xi Jinping sulle aspettative della Cina?
2: Ma emerge soprattutto una richiesta, cioè stabilità, ma su un piano di parità. Cita nuovamente Xi Jinping la trappola di Tucidide, cioè il rischio di guerra tra una potenza egemone e una potenza in ascesa. Possiamo evitarla, ha detto Xi Jinping. Ecco, tornare sul tema significa chiedere spazio per l'ascesa cinese, quasi accettare l'etichetta di G2 usata in passato da Trump per definire i rapporti. Sul commercio si chiede un trattamento equo per le aziende cinesi, è uno dei nodi critici, tanto che la presenza di manager nella delegazione è stata ridimensionata. Sull'intelligenza artificiale il leader cinese dice di voler discutere di sicurezza. Attenzione, però, non significa dire sì al rallentamento chiesto dalle big tech americane. La Cina vuole scrivere le regole, non adeguarsi a quelle americane. Sulle crisi globali sì, proverà a mostrarsi garante di soluzioni negoziali, ma la portata concreta del suo impegno è tutta da dimostrare. Taiwan non c'è nelle prime parole pubbliche, ma è tra le priorità del leader cinese. C'è proprio il rinvio delle vendite di armi americane all'isola. Infine, il gesto simbolico: Xi Jinping ha annunciato due panda per lo zoo di Atlanta, un segnale di amicizia che richiama una tradizione antichissima della diplomazia cinese.
3: Ecco, giro la stessa domanda ad Andrea Vosti a Washington: che cosa si aspetta di ottenere invece Trump? Insomma, risultati concreti o l'obiettivo principale è quello di cercare di mantenere la stabilità nei rapporti?
7: Ma l'obiettivo prioritario anche per Trump, anche perché c'è una delicata per lui scadenza elettorale imminente, è quello di stabilizzare le relazioni bilaterali, in primo luogo evitare una nuova escalation nella guerra dei dazi, che farebbe aumentare ancora di più il costo della vita negli Stati Uniti. Al riguardo ricordo che la tregua tariffaria è stata già prolungata e estesa fino al 10 gennaio.
8: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology and superintelligence. The decisions we make in these areas today can promote peace.
7: Ma come abbiamo sentito, stiamo sentendo dalle parole di Trump in questo vertice, i due leader parleranno anche di sicurezza, di tecnologia e di intelligenza artificiale. Le decisioni che prenderemo in questi ambiti, ha detto Trump, saranno determinanti per la pace e la prosperità per i prossimi decenni. Trump, che però, come sappiamo, è contrario a una regolamentazione, a un rallentamento, per esempio, della superintelligenza, come la chiama lui. Trump si aspetta poi che Pechino mantenga la promessa fatta di acquistare prodotti agricoli americani per circa 17 miliardi di dollari. Quello dell'agricoltura è uno dei settori più colpiti dalla guerra dei dazi, mentre un altro punto centrale per Trump è la garanzia della sicurezza nella catena di approvvigionamento di terre rare e di minerali critici. Come diceva Lamperti, inevitabilmente i due leader parleranno anche di Taiwan, che è un dossier centrale per Pechino, molto meno importante per Trump, che da mesi sta bloccando, proprio per non irritare l'amico Xi, un pacchetto di armamenti da circa 14 miliardi di dollari.
3: E Lorenzo, invece, com'è percepita e soprattutto com'è raccontata questa visita di Xi Jinping negli Stati Uniti in Cina?
2: Ma allora, da una parte ci sono i media che, come sempre quando si muove Xi Jinping, mettono in evidenza i successi. Dunque la visita viene definita storica. Il fatto che Trump abbia accolto il presidente cinese in aeroporto viene esaltato come segnale di rispetto senza precedenti, come la prova che la Cina è una potenza ormai alla pari dell'America. Certo, Pechino puntava a una proroga ben più lunga della tregua commerciale, che invece, come ricordava Andrea, è stata estesa di soli 2 mesi, ma gli analisti cinesi dicono che già continuare a parlarsi è un successo, perché stabilizza le relazioni e si sostiene che intese più profonde verranno raggiunte a novembre, quando Trump potrebbe tornare in Cina per il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico. Intanto invece sui social cinesi sono virali soprattutto 2 video. Nel primo, i militari americani che sistemano il tappeto rosso sulla pista prima che Xi scenda dall'aereo. Nel secondo, Trump che sobbalza disturbato dal rumore dei jet militari in sorvolo mentre Xi resta impassibile. I blogger nazionalisti la raccontano così, cioè l'America voleva mostrarci la sua potenza, invece ne usciamo più forti noi. Molta forma, insomma, in un vertice che potrebbe produrre soprattutto grandi immagini più che grandi accordi.
3: Lorenzo Lamperti dall'Asia orientale, Andrea Vosti da Washington, con cui abbiamo in qualche modo cercato di riassumere e dare il quadro di questa visita negli Stati Uniti di Xi Jinping. Noi veniamo al Marocco, ora, dove ieri si sono svolte le elezioni legislative, elezioni che non sconvolgono il paesaggio politico della monarchia costituzionale, dove il re ha molto potere. Chiara Savi, quel che emerge è però una pesante disaffezione dei marocchini nei confronti della politica.
9: Sì, e basta una cifra. La partecipazione è stata di poco inferiore al 39%. Per rendere l'idea, l'ultimo appuntamento per le parlamentari 5 anni fa era stata del 50%. Dice molto anche il 19% di giovani con meno di 34 anni iscritti alle liste elettorali che si sono recati alle urne. Era il primo appuntamento dopo la repressione del movimento Gen Z 212, il movimento di protesta giovanile che lo scorso anno aveva fatto sentire la sua voce in diverse città per chiedere riforme economiche, più risorse per la sanità e la scuola. In poche parole, un futuro migliore. Un movimento che è stato represso nelle strade e nelle aule di tribunale. Il Marocco, anche al centro della recente crisi migratoria di Ceuta, avrà un nuovo governo, ma guidato ancora da uno dei tre partiti che da anni formano l'esecutivo. Forse per la prima volta nella sua storia avrà una donna premier, ma anche questo non deve trarre in inganno. La disillusione degli elettori è evidente.
3: In effetti un livello di partecipazione così basso è spesso sintomatico di un sentimento di poca fiducia nella politica. A questo proposito, sentiamo allora le considerazioni di Giuliano Martiniello, professore di Scienze ed Economia Politica all'Università Internazionale di Rabat.
10: C'è un crescente senso di sfiducia in gran parte delle istituzioni politiche, soprattutto appunto a seguito della persistente crisi economica che grosse fasce della popolazione marocchina vivono. Il dato ancora più preoccupante è quello della partecipazione giovanile, che segna appunto un tasso di astensionismo ancora maggiore. Se c'è una cosa positiva di queste elezioni, che c'è un numero crescente di giovani che si presenta in maniera autonoma al di fuori degli schemi di partito, e quindi nascono anche delle liste indipendenti con degli studenti che fanno parte di alcuni partiti. In genere sono partiti, diciamo, di sinistra, che però appunto registrano un tasso di coinvolgimento dei giovani superiori a quello che poi si vede a livello nazionale.
9: Ci sono effettivamente state delle liste studentesche che hanno cercato di rimettere sotto riflettori problematiche denunciate dal movimento di protesta giovanile. Il fenomeno però ha avuto un impatto molto limitato, nelle urne non si è visto. Ma quanto invece la recente vicenda di Ceuta ha tenuto banco durante la campagna elettorale? Quanto il paese si è anche interrogato sulle cause dell'afflusso massiccio di migranti e giovani nell'exclave spagnola?
10: Lo Stato marocchino si è espresso poco e tardi sulla questione, nel senso che le letture che sono state date dalla stampa internazionale sulla questione della crisi di Ceuta sono state soprattutto geopolitiche. La risposta è che la questione di Ceuta non è entrata nel dibattito. Non è entrata nel dibattito perché poi la verità è che le radici profonde della crisi non sono state affrontate. Cioè non, perché i marocchini, e non solo i marocchini, vogliono emigrare? Ed è questo di cui non si è parlato né in media e neanche nella campagna elettorale, anche perché queste sono questioni molto scomode all'interno del contesto marocchino, per cui non si dibatte della problematica dei giovani che si sentono senza speranza.
9: Il prossimo governo dovrà anche portare avanti l'organizzazione dei mondiali di calcio 2030 che si giocheranno in Marocco, Spagna e Portogallo. Durante la campagna elettorale questo evento è stato venduto dai partiti di governo come un'opportunità economica, e lo è effettivamente.
10: Il processo, diciamo, di marketing dei mondiali è già iniziato da qualche anno, una narrazione che vede i mondiali come volano di sviluppo di tutto il paese, e soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, strade, autostrade, stazioni. Quindi ci sono delle ricadute positive dal punto di vista infrastrutturale. Il problema è però che la gran parte dei soldi è finita negli stadi tra l'altro di ultimissima generazione, e che ovviamente hanno costi elevatissimi sulle spese pubbliche. E appunto in un contesto in cui spesa sull'educazione e spesa sanitaria sono in diminuzione, la popolazione vede che lo Stato marocchino si investe enormemente in questi progetti internazionali. Appunto l'evento si prepara anche con forti processi di espropriazione della terra per costruire appartamenti che dovranno poi ospitare i turisti che arriveranno, e quindi i mondiali stanno portando già con sé enorme conflittualità sociale.
3: Giuliano Martiniello, professore di scienze ed economia politica all'Università Internazionale di Rabat, al microfono di Chiara Savi. Si parlava anche di Ceuta, appunto, in relazione alle elezioni in Marocco, un tema che ha fatto discutere molto in Spagna, dove però sta facendo parlare molto in queste ore anche lo sfratto di un'anziana dalla propria casa di Madrid, che è diventato lo sfratto un simbolo della battaglia sulla crisi abitativa che affligge le città spagnole. Durante questo evento si sono vissuti momenti di tensione, migliaia di persone in piazza e polizia schierata. In Spagna il decreto sull'edilizia abitativa, che prevede la protezione dagli sfratti e la proroga dei contratti di locazione, è fermo da mesi. Allora sentiamo da Madrid Giulia Danieli.
11: A Madrid, nel quartiere Retiro, Mari Carmen ha vissuto per 70 anni, ma l'appartamento acquistato da un fondo immobiliare ha chiesto un aumento del canone pari al 275% della cifra che aveva pagato finora. Nonostante le proteste del sindacato degli inquilini e centinaia di attivisti che hanno presidiato il suo portone per tutta la notte, la commissione giudiziaria e la polizia nazionale hanno fatto irruzione intenuta da sommossa. La donna è stata fatta uscire su da Barella verso un'ambulanza tra le grida di rabbia della folla.
12: Pues ahora mismo no lo sabemos muy bien. Mari Carmen está en el hospital, ingresada, va a estar dos días ingresada en el hospital.
11: L'attivista del sindacato degli inquilini ha spiegato che adesso Mari Carmen è stata ricoverata in ospedale per accertamenti. Ad oggi nessuna istituzione ha fornito un aiuto all'anziana, mentre adesso invece i servizi sociali cercano una soluzione di emergenza. Nel frattempo sarà ospitata da un suo parente. La protesta si è spostata poi davanti alle sedi delle istituzioni regionali. Il centro di Madrid è stato bloccato da un corteo di migliaia di persone che urlava: Mari Carmen non è sola. Sono registrati scontri con la polizia e la tensione è altissima, non solo a Madrid ma anche in altre città spagnole. Lo sfratto di Mari Carmen ha scatenato un feroce scontro politico. La sinistra e i movimenti sociali chiedono lo stop immediato agli sfratti di persone vulnerabili e le autorità locali e nazionali sono al centro delle critiche per non aver garantito un'alternativa abitativa dignitosa all'anziana. Ma quanto accaduto ieri a Madrid lascia una ferita aperta e riaccende i riflettori su una vera e propria emergenza sociale ed abitativa in Spagna, che per ora pare non avere soluzione.
3: Noi voltiamo pagina perché l'agenzia turistica ticinese ha un nuovo presidente alla guida del consiglio di amministrazione di Ticino Turismo. A partire da oggi stesso è stato designato Massimo Perucchi, che succede a Simone Patelli. Patelli era presidente di ATT da oltre 6 anni e ha raggiunto il limite massimo previsto dalla legge. Il CDA potrà contare su 2 nuovi volti, Gabriele Beltrami in rappresentanza di Gastro Ticino e Mattia Galli dell'associazione Campeggi Ticinesi. Ma torniamo sulla figura del nuovo presidente. Massimo Perucchi è personalità nota nel settore, è nato nel 1967, è direttore dell'Hotel Meridiana di Ascona, per anni è stato presidente della sezione Sopraceneri di Hotellerie Suisse, oltre che membro del CDA di ATT dal 2019. Sentiamolo ai microfoni di Nicola Lund.
13: Sono locarnese, sono momò, essendo che sono attinente di Stabio. Il mio passato mi rende molto più atto a pensare a tutto il cantone e non solo a una regione, perché Hotellerie Suisse lavora su tutto il cantone. Quello che io voglio fare in questi 4 anni è rendere ancora più coeso il lavoro tra le 4 regioni per rendere il Ticino una città turistica, perché per me il Ticino è una grande città. Quando andiamo in vacanza nelle grosse città ci spostiamo anche di 40-50 minuti per andare a visitare qualcosa. Il Ticino sono queste le distanze. Eppure si parla sempre di Lugano, di Ascona, di Locarno, Bellinzona, non si parla mai di Ticino turistico unico. Ecco, quello che mi piacerebbe far capire alla gente è che c'è un cantone che è il Ticino ed è un cantone unico che lavora nella stessa direzione.
3: Che tipo di presidenza sarà la sua? Sarà improntata, diciamo così, alla continuità con quanto fatto negli ultimi anni?
14: anni oppure ci sarà qualche novità?
15: No, assolutamente sarà improntata alla continuità. Quando qualcosa funziona bene non vedo perché bisogna cambiarlo. Ci saranno i tre punti principali, la famosa destagionalizzazione che noi abbiamo chiamata Ticino 365. Dopo ci sarà anche molto da improntare i prossimi 4 anni sul turismo come motore di traino ticinese. Questo è un po' quanto sta succedendo anche nelle altre regioni, cioè bisogna far sì che anche l'abitante ticinese accetti il turismo, dunque un'accettanza del turismo. Il terzo punto è un po' il trade, cioè la vendita, quello che attualmente pecchiamo un attimino è nell'andare a venderci come Ticino.
14: Uno dei punti, l'ha detto, è uno dei grandi classici, la destagionalizzazione, quindi il cercare di portare il turismo anche in quei periodi meno promettenti. Posso immaginare che una ricetta miracolosa non esista, lei però cosa propone in questo senso?
15: La ricetta in effetti non esiste, esiste un obiettivo dove vogliamo arrivare. Logicamente il Ticino ha la spada di Damocle della meteorologia, se purtroppo viene a piovere qui in Ticino le cose da fare non sono proprio tantissime. La speranza, lo vediamo anche con i cambiamenti che ci sono a livello meteorologico, è che la stagione si spinga un po' più in là. Se parliamo di un Ticino turistico arrivavamo fino a fine ottobre, ecco, quello che intendiamo fare è portare il Ticino almeno fino a Capodanno. Se riusciamo nei prossimi 4 anni a fare questo, dopo tenteremo di sensibilizzare anche il turista verso i 2 mesi più difficili che sono gennaio e febbraio. Per ritornare alla domanda, cosa vogliamo fare? Beh, soprattutto dobbiamo lavorare tutti insieme, sia a partire dagli eventi ma anche con i stakeholder, e oltretutto dobbiamo lavorare anche sia con i ristoratori e con gli albergatori. Quello che facciamo invece adesso, grazie anche a eventi come può essere Winterland, che viene spostato su una regione molto più ampia, o eventi che vengono fatti a Lugano per quel che riguarda il Natale, e cercare di portare questa clientela che normalmente non si muove verso nidi tra virgolette soleggiati come può essere il Ticino anche a dicembre, ecco, farla spostare per fargli capire che è anche interessante venire da noi in certi periodi.
14: Detto che dovete convincere il turista, dovete convincere anche però l'albergatore a tenere aperto.
15: Assolutamente, il grosso lavoro non è da fare tanto nel luganese, ma è da fare nel locarnese e nelle zone limitrofe. Sul locarnese sono abbastanza fiducioso, vedo già adesso che alcune strutture cominciano a tenere aperto anche sul periodo natalizio, e questo è un buon inizio. Il vero problema sono un po' le zone discoste qui in Ticino. Si può capire che nelle valli non è così facile poter tenere aperto durante tutta la stagione. Posso pensare che in stagione come novembre, dicembre, se il tempo tiene, possiamo sicuramente portare avanti la questione delle biciclette e del cicloturismo, come ancora delle passeggiate.
3: Questo era Massimo Perucchi, nuovo presidente di Ticino Turismo, al microfono di Nicola Lyund. Da 30 anni in Ticino è attivo un servizio di cure palliative presso l'ente ospedaliero cantonale che si occupa di pazienti affetti da malattie croniche. 3 decenni in cui questa branca della medicina si è profondamente trasformata e oggi è pronta a seguire un percorso sempre più incentrato sull'assistenza domiciliare. Il contributo è di Marcello Ierace.
16: Quando si parla di cure palliative è fondamentale innanzitutto sfatare 2 falsi miti. Il primo, che riguardino soltanto le situazioni di fine vita.
17: Assolutamente no, le cure palliative sempre più anche in letteratura scientifica è ben descritto che sono indicate il più precocemente possibile nella traiettoria di malattia di questi pazienti, soprattutto quando appunto emergono questi bisogni. E questo è importante perché prima si interviene con un approccio palliativo, prima si riesce anche a dare beneficio a questi pazienti e soprattutto anche ai loro familiari.
16: Il secondo, che si tratti di cure legate essenzialmente all'uso di forti antidolorifici.
17: Certamente la parte farmacologica è importante nel controllo dei disturbi, per esempio il dolore, la mancanza di fiato, l'ansia, la nausea per esempio, ma si occupano anche di gestire per esempio la mobilità con il fisioterapista, gli aspetti psicologici con uno psicologo, gli aspetti spirituali con un consulente spirituale, quindi riguardano veramente la persona a 360 gradi.
16: La voce che avete sentito è quella della dottoressa Tania Fusi Schmidhauser, primario di cure palliative all'ente ospedaliero cantonale. Ci spiega che le cure palliative riguardano non solo i pazienti affetti da malattie croniche, ma anche i loro familiari. L'obiettivo è quello di garantire la miglior qualità di vita possibile, e non si parla solo del fisico, ma anche, e l'abbiamo sentito, di aspetti psicologici, sociali e spirituali. Una multispecializzazione che arriva proprio da questi 30 anni di attività.
17: Ci si è resi conto che le cure palliative giocano un ruolo preponderante nella traiettoria di malattia di questi pazienti affetti da malattie cronico-evolutive e permettono veramente di raggiungere una qualità di vita che può essere giusta per il paziente in questione.
16: In Ticino sono due le cliniche specializzate in cure palliative. Una è a Bellinzona, l'altra all'Ospedale Italiano di Lugano. A livello di degenza, e lo conferma anche il direttore delle OC Glauco Martinetti, la copertura è pertanto sufficiente. La sfida del futuro è quindi un'altra.
18: Quello dell'integrazione del territorio, quindi di assicurare una continuazione delle cure palliative specialistiche che vengono fatte all'interno dell'ospedale, assicurare che anche nell'ambito domiciliare ci sia questa continuità di cura. Quindi un percorso di una decina di giorni, di 5 giorni all'interno della clinica deve continuare con un'assistenza di cure palliative specialistiche anche al domicilio.
16: Insomma, anche le cure palliative, come quasi tutti gli ambiti della medicina, vedono il proprio sviluppo legato alla dimensione domiciliare, e di questo la politica dovrà tenerne conto in quella che, si spera in un futuro non troppo lontano, sarà la nuova pianificazione ospedaliera.
3: A Palazzo Federale questo era l'ultimo giorno per Piero Marchesi, eletto nel 2019 al Consiglio Nazionale per l'UDC, e tra pochi giorni passerà, come noto, al governo cantonale ticinese. Tempo quindi per un bilancio, e allora Alan Krameri lo ha incontrato sotto gli affreschi della Sala dei Passi Perduti in Parlamento.
19: La Sala dei Passi Perduti la guardavo spesso in televisione quando c'era l'elezione di qualche consiglio federale da piccolo. C'è anche una certa emozione, soprattutto l'ultimo giorno, perché so che da domani non sarò più qui in questa veste.
20: 7 anni a Palazzo Federale, cosa si impara?
19: Beh, tante cose. Prima di tutto che la politica federale ha un livello certamente importante, ci si occupa di temi anche di portata internazionale, di temi che poi alla fine regolano la vita di tutti i cittadini. Dunque una bella esperienza, soprattutto perché ho avuto modo, diciamo, sul lato più umano di conoscere persone interessanti che mi hanno certamente arricchito in questo percorso, dove si arriva il primo giorno un po' come uno scolaretto e ogni giorno un po' di più si capisce come funziona col Palazzo Federale. Ancora oggi evidentemente non ho capito tutto perché ci sono alcune dinamiche molto complesse, ma oggi posso dire di conoscere piuttosto bene la politica a livello federale e di apprezzarne anche molti aspetti.
20: Quanto è difficile lasciare il segno? Ho visto tra le sue molte emozioni, mi sembra 3 sono state accettate.
19: Sì, è chiaro che fare delle emozioni che vengono accolte non è così scontato, bisogna avere delle maggioranze. Mi permetto di dire che facendolo da politico di destra, e penso di poter dire anche da sinistra, è un po' più complicato. Forse è più facile farlo dal centro perché si trovano più facilmente delle maggioranze, ma questa non è evidentemente una scusa. Sono però contento di quegli atti parlamentari che hanno avuto un risultato.
20: Tra mozioni ma anche discussioni all'interno di commissioni, c'è una cosa che si dice: ecco, grazie alla mia attività la Svizzera è un pochettino diversa, un po' più come la vorrei io.
19: Ma potrei fare 2 esempi, uno in commissione dove con i colleghi Fogno e Giannini abbiamo bloccato questo progetto del centro d'asilanti a Pasture, dove la SEM voleva portare avanti un progetto secondo noi un po' fumoso e anche abbastanza pericoloso per quello che era il futuro, e siamo riusciti a mettere un freno. E poi fuori da quello che è il lavoro di commissione, con il collega Fogno ci siamo mossi con il segretariato del dipartimento, il DATEC, con un incontro, un caffè, abbiamo facilitato, aiutato a risolvere una questione di migliorare la percorrenza di treni fino a Chiasso, dunque nel Mendrisiotto. Evidentemente non è tutto merito nostro, ma dimostra che tante volte dietro le quinte, anche davanti a un caffè, si possono trovare delle soluzioni, magari non troppo alla luce del sole, ma che poi alla fine portano a dei risultati concreti.
20: Siamo usciti sul terrazzo di Palazzo Federale, non ci sono più gli affreschi ma il cielo di Berna sopra di noi, davanti a noi il Gurten. Cosa lascia un'esperienza politica nella Berna federale, che è un'esperienza politica a livello comunale come lei ha fatto e come quella cantonale che comunque già conosce non può dare?
19: Ma beh, la politica federale ha una dimensione che evidentemente è difficilmente comprensibile se non la si vive in prima persona, per i temi, per la dimensione anche del dibattito, ma anche per le persone che si possono incontrare e per la possibilità di interfacciarsi con l'amministrazione federale. Comunque è importante anche saper con chi parlare. Questo sarà certamente anche qualcosa che porterò in Ticino, cercherò di mettere a disposizione nel mio cantone nella nuova funzione.
20: Come uscire da politico ticinese dalla visione chiamiamola un po' ombelicale, incentrata agli interessi del cantone e avere sul proprio radar proprio gli interessi della Svizzera, che non sempre sono declinabili solo cantone per cantone.
19: Ma il rischio c'è, ma evidentemente essendo qui a Berna si è obbligati a confrontarsi con altre situazioni, altri 25 realtà tra cantoni e semicantoni, che ognuno ha la sua particolarità, ognuno ha i suoi problemi e si riesce a portare a casa dei risultati se si riesce a capire anche le aspettative degli altri. Quello che è importante fare è però rendersi conto che il mondo non finisce con i confini del Ticino, ma siamo in un sistema politico svizzero che deve essere prima di tutto capito.
20: C'è qualcosa che le mancherà al di fuori di Palazzo Federale? Adesso vediamo giulare che scorre.
19: Ma mi mancheranno sicuramente i rapporti con le colleghe e i colleghi parlamentari, a differenza ad esempio della politica cantonale del Gran Consiglio, che io ho vissuto solo pochi mesi prima di venire a Berna. Qui si discute, si lotta, magari si battaglia anche sui temi, ma poi alla fine, quando si smette di far politica, ci si trova qui a Berna, si è anche obbligati a rimanere 3 settimane per la sessione, si è un po' condannati a vivere del tempo anche libero con altri parlamentari, si passa magari una serata assieme e il giorno dopo si affrontano dei temi in modo diverso, perché magari si è instaurato un rapporto personale privilegiato, e questo magari non accade nella politica cantonale, dove spesso e volentieri si fa un po' fatica a uscire dal ruolo di politico e non ci si rende conto che dall'altra parte c'è una persona e con questa persona si possono costruire delle relazioni che poi portano a beneficiare anche quando si tratta di risolvere delle problematiche a livello politico.
3: Piero Marchesi, consigliere nazionale per l'UDC all'ultimo giorno a Berna, lo sappiamo, arriverà in Ticino come consigliere di Stato a ottobre. Tra poco invece parleremo di una delle industrie ticinesi, forse una delle più note nel mondo, è la Riri di Mendrisio, che compie 90 anni. Per noi sarà anche l'occasione di ricordare com'era il Ticino industriale nella prima metà del Novecento e cosa è cambiato da allora. Prima però ci sono altre notizie di giornata con Gabriele Borre.
0: Passo indietro. In Ticino del Dipartimento Sanità e Socialità, che ha sospeso provvisoriamente le rette delle case anziani sotto la tariffa base degli 84 franchi. Di questo caso abbiamo parlato ieri in 6 di sera. L'intenzione del Dipartimento è di rivalutare la situazione nel suo insieme. Dopo i nuovi calcoli, secondo la nuova regolamentazione valida da gennaio di quest'anno, che escludono il computo della prima casa nella valutazione della situazione finanziaria che stabilisce la retta giornaliera.

0: consigliere agli stati ticinese Fabio Regazzi. Tre persone sono state arrestate per il furto di quattro veicoli di alta gamma rubati nell'ultima settimana in Ticino. Secondo la polizia, i tre erano stati reclutati sui social e avevano poi rubato le auto da tre rivenditori, Amanno, Lamone e Camorino. Le quattro auto sono state recuperate e tre dei quattro ladri arrestati. Si tratta di giovani attorno ai 20 anni basati in Francia.
1: E adesso, come preannunciato, ci occupiamo della possibilità di fare industria in Ticino. Lo spunto ce lo dà la Riri, che ieri ha festeggiato i 90 anni a Mendrisio, dove oggi genera quasi 70 milioni di franchi di fatturato e produce le cerniere per tutti i nomi più importanti del lusso, come Louis Vuitton ed Hermès. Ripercorriamo quindi la storia di questa azienda con il servizio di Cristian Gilardoni.
2: A Mendrisio in questi giorni c'è aria di festa e non solo per la Sagra dell'Uva. Ieri la musica che si poteva sentire vicino alla stazione era per festeggiare i 90 anni della Riri, che però non è stata fondata nel capoluogo Momò. Giuliano Rusconi in passato è stato per 30 anni direttore commerciale della società e ci aiuta a ripercorrerne la storia.
3: La Riri è arrivata a Mendrisio dalla Germania. Il dottor Winterhalter, che è il fondatore e diciamo l'inventore della cerniera tipo Riri, è venuto qui per motivi suoi personali, ma anche per motivi riguardanti la guerra, l'avvento dei nazisti, eccetera. E quindi si è trasferito nottetempo, ha trasferito una fabbrica nottetempo da Wuppertal in Germania a Mendrisio.
2: Il successo della società è legato al cervello del suo fondatore e ai brevetti che ha registrato.
3: All'inizio era una piccola azienda, diciamo a livello quasi artigianale, poi a poco, grazie all'inventiva del dottor Winterhalter, è diventata un'azienda industriale. C'è stato un traguardo molto importante che è stato quello dell'invenzione della cerniera di plastica. La Riri è stata la prima a produrre una cerniera iniettata in plastica che ha avuto un grossissimo successo e le ha permesso per 20 anni di lavorare con un brevetto in modo esclusivo.
2: Questo è l'esempio più famoso, ma ieri abbiamo potuto sfogliare un libro dei brevetti ed erano molti più di quanto si potrebbe credere pensando alle cerniere.
3: Certo, io ho avuto modo di guardare e studiare un po' l'archivio del dottor Winterhalter e posso assicurare che c'erano centinaia di brevetti che coprivano dal nastro in tessuto alla galvanica, alla forma del dentino, cioè completi proprio, completamente proprio lo spettro della cerniera veniva coperto da questi brevetti e infatti il dottor Winterhalter ha dedicato un sacco di tempo anche alla vendita di licenze, aveva licenziatari in tutto il mondo.
2: Tutta questa innovazione è stata sfruttata per trasformare le cerniere in un bene di lusso.
3: Winterhalter è stato il primo a produrre una cerniera che non rovinava le calze delle signore. All'inizio questo era un grande argomento di vendita, il fatto che io stesso quando andavo dai clienti all'inizio dicevo: guarda, con questa cerniera della concorrenza puoi andare a grattugiare il formaggio, con la nostra no. Per dire, Winterhalter ha avuto questa idea geniale di fare della cerniera un prodotto veramente di lusso.
1: Ecco, lusso che continua ad avvalersi di Riri, lo abbiamo detto. L'azienda nel passato ha rappresentato anche un importante datore di lavoro per i residenti, mentre oggi la quasi totalità dei 350 impiegati è frontaliere. Questa è una delle differenze della società di oggi rispetto a quella del passato. Ce ne sono altre, allora sentiamo quali ancora nel contributo di Cristian Gilardoni.
2: Per capire cos'è la società oggi bisogna tornare a 15 anni fa, quando si è deciso che avrebbe puntato sul lusso e su un'integrazione verticale. Nantas Montonati è l'attuale responsabile vendite.
4: Oggi, per fortuna o per bravura, siamo un big player della nostra nicchia di mercato, che è quella del lusso. Grazie alle strategie degli ultimi anni, la focalizzazione nel settore del lusso, che è stato un settore trainante nell'economia europea degli ultimi 15 anni, con crescite a doppia cifra ogni anno, ci ha permesso di arrivare a 90 anni in grande salute, in un mercato oggi magari un po' più complicato di ieri, ma ancora florido.
2: Eppure anche in passato ci sono state difficoltà. Quando ha festeggiato i 60 anni, Riri era appena stata salvata dal fallimento e navigava ancora in cattive acque. Nonostante ciò, la società

0: oggi sta bene e produce ancora mendrisio e non solo all'estero.
1: Qui produciamo le lampo un po' più di qualità, tutte le lampo nostre sono di qualità, ma diciamo quelle più complicate, quindi quelle metalliche, sono prodotte interamente qua a Mendrisio, dove facciamo anche attività di galvanica, di laccatura, di assemblaggio di prodotto finito. Le lampo più complicate sono quelle che anche costano di più, quindi ci permettono di produrre in Svizzera e vendere in Europa. Il tema franco lo conosciamo tutti, il cambio del 2015 ci ha fortemente colpito. Nonostante ciò, siamo ancora attivi e forti sul mercato, nonostante incassiamo euro e abbiamo costi in franchi.
0: Riri però oggi non si chiama più così, come si può vedere dalla scritta sullo stabile dopo l'acquisizione di 3 anni fa da parte del gruppo svittese, è Oerlikon Riri, della divisione Oerlikon Luxury.
1: Il periodo del Covid ha portato i nostri clienti a essere molto molto selettivi nei fornitori e avere un occhio molto attento alle finanze dei propri fornitori. Avere alle spalle come proprietario un'azienda quotata in borsa ha sicuramente dato una stabilità e una tranquillità ai nostri clienti. In più ci ha dato un boost tecnologico enorme. Oerlikon è leader nei trattamenti superficiali. Esistono delle fasi di transizione da ottone, acciaio nel nostro settore. È un momento di transizione da galvanica a PVD, quindi i trattamenti superficiali stanno subendo una trasformazione. Oerlikon ci sta dando una grossa mano dal punto di vista della ricerca e sviluppo nel assecondare queste richieste dei clienti.
0: Riri continua quindi a innovare e a restare sulla cresta dell'onda, anche se non la vedremo più vincere la Coppa America a fianco a nomi come UBS o Audemars Piguet.
2: Buonasera Edoardo Beretta, professore titolare alla Facoltà di Scienze Economiche dell'USI.
3: Buonasera a lei, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
2: Allora, abbiamo sentito i motivi che portarono Riri ad aprire in Ticino 90 anni fa, era il 1936. Al di là dei venti di guerra di allora, si può quindi dire che il nostro cantone fosse in quei momenti un territorio interessante per le industrie, e se sì, perché?
3: Sì, in parte. Allora, certamente era un territorio molto più povero di adesso, che risentiva ancora della profonda recessione dei primi anni 30, soprattutto per le aree periferiche della Svizzera, però era anche un territorio che disponeva di energia idroelettrica come adesso. La ferrovia del San Gottardo era stata già inaugurata, ricordiamolo, nel 1982. Il costo del lavoro era particolarmente basso, non dimentichiamo che era un territorio da cui si emigrava molto spesso, vi era una vicinanza comunque a dei possibili mercati di sbocco come l'Italia, e nel 1936 il franco svizzero si era deprezzato del 30%, era stato svalutato del 30%, quindi pur in questo contesto di un'economia certamente non con un polo industriale forte, caratterizzata da agricoltura, molto spesso anche di sussistenza e non di mercato, però comunque abbiamo dati che certificano che nel 37, quindi un anno dopo la fondazione di Riri, il 22,7% degli addetti industriali trovava lavoro proprio nel settore tessile, quindi ancora una volta le cerniere sono fondamentali in quest'ambito e quindi, come si diceva nel servizio, le sinergie, i collegamenti con l'ecosistema sono fondamentali.
2: Senta, poi il Ticino comunque è nata, in Ticino è nata comunque un substrato industriale, e poi di nuovo tutto è cambiato, c'è poi chi ha delocalizzato, ha chiuso. Allora, qual era la situazione prima e cosa è cambiato, quando e anche perché?
3: Il boom economico lo si è avuto dagli anni 50 in poi, nelle, diciamo, un paio di decadi successive. È chiaro che durante questo periodo, soprattutto fra gli anni 70 e 80, si è avuta una perdita di competitività del settore tessile, del settore dell'abbigliamento e altri settori tipici del territorio ticinese, a vantaggio dello sviluppo di altri settori come il settore bancario e finanziario. Questa perdita di competitività è dovuta chiaramente alla globalizzazione, all'apertura sempre più internazionale e globale dei mercati, a un costo del lavoro che non era più così competitivo come appunto nel 1936 e appunto ad una spinta verso il settore terziario che non dimentichiamo oggigiorno comporta il 78% circa del valore aggiunto in Ticino, mentre il settore industriale il 21%, pur con delle eccellenze, pur con dei settori anche nel settore industriale trainanti.
2: Ecco, c'è ancora un 21%, ci sono le eccellenze, Riri, sentivamo, resiste, il lusso in qualche modo l'aiuta. Quali sono i fattori che permettono ancora oggi di produrre in Ticino?
3: Ma allora, senz'altro la ricerca del valore aggiunto a Mendrisio, la Riri punta ancora e punta molto giustamente anche alla ricerca e allo sviluppo, quindi know-how, conoscenza accumulata, innovazione e innovatività pur nel segno della tradizione. Poi chiaramente il Ticino rimane una cerniera, giusto per utilizzare un parallelismo, fra territori e quindi è ancora in una posizione strategica e in generale già dispone di questo ecosistema locale di cui parlavo prima, che è stato creato. Quindi il segreto è veramente puntare sull'innovazione, si sentiva prima nel servizio i brevetti, sulla crescita, ma anche nel segno della continuità e nel segno del legame con il territorio.
2: Professore Edoardo Beretta, grazie mille per essere stato nostro ospite. Buona serata.
3: Grazie a lei.
2: Edoardo Beretta, che lo ricordo è professore titolare alla Facoltà di Scienze Economiche dell'USI. E con questo per stasera è tutto. L'edizione è stata preparata assieme a Gabriele Borer. Dopo la sigla ci sono i colleghi dello sport. Da parte mia, Luca Berti, e da parte di tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata.
4: Lo sport.
5: Buonasera da David Conti. Norvegia-Danimarca, Olanda-Germania, Portogallo-Galles e Serbia-Grecia sono queste le partite di Nations League valide per la Lega A in programma alle 20.45. Olanda-Germania è anche la diretta televisiva su La 2. La Svizzera, dal canto suo, retrocessa nella Lega B, gioca sabato sera in Macedonia del Nord senza Embolo e Giacca. Nell'hockey, infine, alle 20 scendono in pista Kloten e Bien.
6: A voi buonasera dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni del tempo per domani, venerdì 25 settembre. In tutto il paese sarà una giornata per lo più soleggiata con ancora qualche velatura ad alta quota. Al mattino sul Ticino centro-meridionale vi saranno alcuni annuvolamenti bassi, sull'altopiano alcuni locali banchi di nebbia. Le temperature minime saranno comprese tra 7 e 14 gradi, mentre le massime spazieranno tra 22 e 25 gradi. Per oggi è tutto. A voi come sempre una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

in over 40.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, la trasmissione che ogni giovedì vi porta alla scoperta delle più interessanti personalità e realtà musicali del nostro paese, che si tratti di interpreti, compositori, sale da concerto o, come nel caso di questa sera, festival. Stiamo parlando del Forum Kammermusik Bern, meritoria istituzione che apriva i battenti 12 anni fa, nel gennaio del 2014, e che nel corso del tempo, con una cadenza di 5 concerti all'anno, ha presentato al pubblico dello Yehudi Menuhin Forum una serie di trovaie e prime assolute oltre ai grandi classici del repertorio cameristico. A questa seconda categoria appartengono tutte le pagine programmate per il concerto registrato il 14 giugno 2026, in cui l'eccellente pianista Hiroko Sakagami, direttrice artistica del festival, affiancata da Irene Abrigo al violino, Jürg Deller alla viola e Patrick Demenga al violoncello, proponeva un programma composto da pagine di Mozart, Mahler e Brahms, che si apriva proprio con una pagina del salisburghese. Il quartetto con pianoforte in mi bemolle maggiore, che è Scheffelzeichnis 493, di cui parleremo più diffusamente una volta levato il sipario del nostro pavillon suisse.

Al tempo di Mozart, il quartetto con pianoforte era ancora una formazione quasi inesistente. La tradizione cameristica del secondo Settecento privilegiava infatti il quartetto d'archi, il quintetto, il trio oppure la sonata con pianoforte. L'idea di mettere attorno a una tastiera un violino, una viola e un violoncello in un dialogo paritario era ancora tutta da sviluppare. Fu proprio Mozart a compiere uno dei passi decisivi in questa direzione. Nell'estate del 1785, l'editore viennese Franz Anton Hofmeister gli commissionò una serie di 3 quartetti con pianoforte destinati a un pubblico colto di amatori. L'esperimento però si rivelò meno semplice del previsto. Dopo la pubblicazione del primo quartetto della serie, quello in sol minore, catalogato con il numero 478 del catalogo Köchel, Hofmeister si trovò davanti a un'opera che molti esecutori giudicavano troppo difficile e che il pubblico considerava insolitamente complessa. Il risultato fu talmente sconfortante da convincere l'editore Hofmeister a pregare Mozart di non comporre più gli altri 2 quartetti e di considerare annullato il contratto, dichiarandosi però pronto a lasciargli l'acconto versato. Mozart, tuttavia, stava già lavorando a una seconda partitura e per questo si rivolse a un altro editore, Artaria, che aveva già pubblicato i 6 quartetti opera 10 dedicati ad Haydn. E Artaria, più audace e disponibile del collega, lo acquistò per pubblicarlo poi nel luglio del 1787. Ma evidentemente a questo punto di un terzo quartetto non si parlò più. Altri pezzi si reggono anche se mediocremente eseguiti. Questa composizione mozartiana invece non si può proprio ascoltare suonata da superficiali dilettanti, scriveva un anonimo nel 1787 sul Journal des Luxus Untermoden. Ed in effetti qui il pianoforte non si comporta come il protagonista di un piccolo concerto accompagnato dagli archi, né gli strumenti ad arco si limitano a sostenere la tastiera. Tutti e 4 partecipano invece a una conversazione continua, condividendo temi, idee e responsabilità espressive in una maniera che avrebbe lasciato un segno profondo nella successiva storia della musica da camera. Nata negli stessi mesi delle Nozze di Figaro, la composizione sembra condividere con quel capolavoro la particolare combinazione di naturalezza, eleganza e maturità espressiva tipica degli anni centrali del soggiorno viennese del compositore e dello stile che in una parola a posteriori verrà definito come classico. Noi ascoltiamo dunque il quartetto con pianoforte in mi bemolle maggiore, Köchel Verzeichnis 493 di Wolfgang Amadeus Mozart, interpretato da Hiroko Sakagami al pianoforte, Irena Brigo al violino, Jürg Dehler alla viola e Patrick de Menga al violoncello.

applausi al termine del quartetto con pianoforte in mi bemolle maggiore che scelta Zeichnis 493 di Wolfgang Amadeus Mozart, interpretato da Hiroko Sakagami al pianoforte, Irena Brigo al violino, Jürg Dehler alla viola e Patrick De Menga al violoncello, in apertura del concerto registrato il 14 giugno 2026 presso lo Yehudi Menuhin Forum di Berna, nell'ambito del Forum Kammermusik Bern. Concerto che proseguiva con il secondo ascolto della serata e ci conduceva verso una delle più rare testimonianze della giovinezza di Gustav Mahler. Quando compone il movimento per quartetto con pianoforte in la minore, Mahler ha appena 16 anni ed è studente al conservatorio della Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna, dove segue i corsi di Julius Epstein, Robert Fuchs e Franz Krenn. È il periodo della formazione, quello in cui il futuro autore delle grandi sinfonie sta ancora assimilando la lezione di Schubert, Brahms e Bruckner. Il progetto originario prevedeva un intero quartetto con pianoforte, ma Mahler riuscì a completarne soltanto il primo movimento e ad abbozzare poche battute dello scherzo successivo. Nonostante ciò, il lavoro venne eseguito pubblicamente già l'11 luglio 1878 grazie all'interessamento del violinista Hermann Gradener, ottenendo un'accoglienza incoraggiante. Dopo la morte del compositore, il manoscritto rimase dimenticato per decenni negli archivi viennesi e venne riscoperto soltanto nel Novecento. Sul manoscritto del quartetto, mai completato,

sembra già guardare oltre i confini della musica da camera. Noi ascoltiamo dunque il movimento per quartetto con pianoforte in la minore di Gustav Mahler, sempre nell'interpretazione di Rocco Sakagami, Irène Abrigo, Jörg Deller e Patrick de Menga.

Applausi al termine del movimento per quartetto con pianoforte in la minore di Gustav Mahler, interpretato da Hiroko Sakagami al pianoforte, Irena Brigo al violino, Jürg Dähler alla viola e Patrick De Menga al violoncello. Si trattava del secondo brano del concerto registrato il 14 giugno 2026 presso lo Yehudi Menuhin Forum di Berna, che stiamo rivivendo insieme questa sera. Dopo l'intervallo, il programma prevedeva quindi una delle opere che hanno definito in maniera quasi totalizzante il repertorio di questo genere di composizioni nell'Ottocento, ossia il quartetto con pianoforte numero 1 in sol minore, opera 25 di Johannes Brahms. All'inizio degli anni 60 dell'Ottocento, Brahms non ha ancora 30 anni e non ha ancora affrontato il terreno della sinfonia, sul quale si cimenterà soltanto molti anni più tardi. La musica da camera costituisce in questo momento il laboratorio privilegiato della sua attività creativa. Attraverso trii, quartetti, quintetti e sestetti, studia le possibilità combinatorie degli strumenti, sperimenta gli equilibri sonori e sviluppa quel linguaggio contrappuntistico che diventerà uno dei tratti distintivi della sua maturità. Il quartetto opera 25 venne completato nel 1861 ad Hamm, nei pressi di Amburgo, dove Brahms soggiornava in una sistemazione particolarmente tranquilla, immersa nel verde e nel silenzio. Terminata la partitura, ne inviò una copia a Joseph Joachim, amico carissimo e fra i più autorevoli musicisti dell'epoca. Il violinista espresse qualche perplessità sul primo movimento, considerato insolito per la libertà formale e il trattamento tematico, ma si dichiarò entusiasta del finale, riconoscendovi una vera forza inventiva fuori del comune. La prima esecuzione ebbe luogo ad Amburgo il 16 novembre 1861 e al pianoforte sedeva Clara Schumann, la figura che più di ogni altra sostenne il giovane Brahms negli anni successivi alla malattia e alla morte di Robert Schumann. Lo stesso compositore avrebbe poi presentato il quartetto a Vienna, una città che all'epoca guardava ancora a lui con una certa diffidenza e nella quale il riconoscimento unanime sarebbe arrivato soltanto molti anni dopo. L'opera mostra già tutte le caratteristiche fondamentali del suo linguaggio: la densità della scrittura, la continua elaborazione dei materiali tematici e l'equilibrio fra slancio romantico e rigore costruttivo. Significativo è anche il posto occupato dall'intermezzo, che sostituisce il tradizionale scherzo con una pagina dal carattere più introspettivo e sospeso, uno dei tratti che diventeranno tipici della poetica brahmsiana. Particolarmente celebre è però il finale, il travolgente Rondò alla Zingarese, nel quale confluisce l'interesse di Brahms per la musica ungherese. L'origine di questa fascinazione risale agli anni giovanili, trascorsi accanto al violinista Ede Remeni, con il quale il compositore aveva effettuato diverse tournée, entrando in contatto diretto con repertori, stili esecutivi e pratiche improvvisative della tradizione magiara. Ne nasce una pagina di straordinaria energia ritmica, nella quale malinconia ed esuberanza convivono continuamente, secondo un'alternanza di opposti che costituiva uno degli aspetti più caratteristici dell'immaginario musicale ungherese ottocentesco. Noi ascoltiamo quindi il quartetto con pianoforte numero 1 in sol minore, opera 25 di Johannes Brahms, interpretato da Hiroko Sakagami al pianoforte, Irena Brigo al violino, Jürg Dähler alla viola e Patrick De Menga al violoncello.

applausi al termine del quartetto con pianoforte numero 1 in sol minore, opera 25 di Johannes Brahms, interpretato da Hiroko Sakagami al pianoforte, Irena Brigo al violino, Jürg Deller alla viola e Patrick De Menga al violoncello. Si concludeva così il concerto registrato il 14 giugno 2026 presso lo Yehudi Menuhin Forum di Berna nell'ambito del Forum Kammermusik Bern, che ci ha permesso di attraversare quasi un secolo di storia del quartetto con pianoforte, da Mozart a Mahler fino a Brahms. Ed entriamo così nello spazio della discografia elvetica. Questa sera vi proponiamo un CD pubblicato da Claves, in cui il protagonista assoluto è Teo Gheorghiu, il pianista rumeno naturalizzato svizzero, qui alle prese con un programma formato da pagine di Robert Schumann, Olivier Latyon e Edvard Grieg. E proprio di quest'ultimo noi vi proponiamo per intero il concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 16. Teo Gheorghiu è qui accompagnato dall'Orchestre de Chambre de Fribourg sotto la direzione di Gábor Takács Nagy.

Il grandioso finale del concerto per pianoforte e orchestra in La minore opera 16 di Edvard Grieg nell'esecuzione di Theo Georgiou, accompagnato dall'Orchestre de Chambre de Fribourg sotto la direzione di Gábor Takács-Nocs, per un disco di Claves che raccoglie, oltre a questa grande pagina, anche le Kinderszenen di Robert Schumann e una composizione di Olivier Lathion. Noi siamo arrivati in fondo al nostro spazio. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto!

0: Quando tutto faceva ridere, di Carlo Amatetti.
1: Ladies and gentlemen and children of all ages, we're going to present for your approval a novelty picture with an all-midget cast, the first of its kind ever to be produced.
2: Un sipario, un presentatore in smoking e una promessa. Per la prima volta nella storia del cinema, qual è l'incredibile novità annunciata per questo film? Il colore? Il sonoro? Il formato panoramico? No, l'incredibile novità è quella di un western interpretato esclusivamente da attori affetti da nanismo. Tutti, tranne lui, l'uomo incaricato di spiegare al pubblico quale genere di spettacolo sta per vedere.
3: Sure it's serious, I'm the hero. After this picture's out, I'll be the biggest cowboy star in Hollywood.
4: Wait a minute. A star in Hollywood.
5: Who are you? Well, who are you?
4: I'm the villain.
2: Entrano l'eroe e il cattivo e si contendono il titolo di più grande star di Hollywood. Il gioco di parole è scoperto, persino sfacciato. Il cattivo punta la pistola verso la platea e domanda: chi ha riso? Domanda interessante, perché contiene già tutto il problema. Sono Carlo Amatetti e state ascoltando Quando tutto faceva ridere, la serie in cui proviamo a capire insieme non soltanto di che cosa ridevamo, ma che cosa raccontava di noi quella risata. Il film si intitola The Terror of Tiny Town. Esce nel 1938, è diretto da Sam Neufeld, uno dei più prolifici registi di B-movie con oltre 270 titoli tra gli anni 20 e gli anni 60, ed è prodotto da Jed Buell, specialista in western a basso costo. È passato alla storia come l'unico western musicale interpretato interamente da persone affette da nanismo. Detta così sembra quasi un primato di inclusione, e in parte lo è. Attori solitamente confinati nel circo, nel vaudeville o in ruoli senza nome diventano qui eroi, cattivi, sceriffi, proprietari terrieri e innamorati. Dopo il prologo, infatti, comincia un western del tutto normale. Ci sono due famiglie rivali, bestiame rubato, un cattivo vestito di nero, un eroe vestito di bianco e una ragazza da salvare. Non mancano rapine, inseguimenti, canzoni, una falsa accusa di omicidio e l'immancabile resa dei conti. Se ascoltassimo soltanto i dialoghi, forse dimenticheremo presto la statura degli interpreti. Ma il film non ce lo permette. I cowboy cavalcano pony Shetland. Qualcuno passa sotto le porte a battente del saloon. Un anziano deve arrampicarsi su un gradino. Il basso del quartetto vocale è affidato all'attore più piccolo. La scenografia non costruisce davvero una città su misura. Prende un normale set western e trasforma continuamente il rapporto tra i corpi e gli oggetti in una gag. Eppure gli attori non fanno le macchiette. Recitano la vicenda con la stessa serietà un po' legnosa di qualunque western di serie B. È la cornice a esibirli. Già nei titoli non compaiono semplicemente i loro nomi, ma la dicitura Jed Buell's Midgets, ovvero i nani di Jed Buell, come se appartenessero al produttore e costituissero una compagnia da mostra itinerante. Anche la campagna promozionale del film vende all'epoca soprattutto questo. Non una storia avventurosa, ma l'eccezionalità del cast. E le recensioni del 1938, persino quelle entusiaste, insistono sulla stessa parola, novità. Il Film Daily prevede buoni incassi, purché il film venga sfruttato nel modo giusto. Motion Picture Daily elogia la professionalità del cast, ma conclude che Buell ha inventato un nuovo tipo di spettacolo. Il pubblico, insomma, è invitato a rispettare gli attori e contemporaneamente a considerarli una curiosità. È qui che il film diventa meno semplice di quanto sembri. Possiamo definirlo offensivo e certamente il suo linguaggio promozionale oggi è irricevibile. Ma possiamo anche ignorare che per molti interpreti rappresentò un'occasione rara di lavorare, avere un nome nei titoli e sostenere ruoli adulti? Diversi di loro, l'anno seguente, avrebbero vestito i panni del popolo dei Munchkin nel Mago di Oz. Una pietra miliare, certo, ma ancora una volta abitanti di un mondo fantastico definiti prima di tutto dalla loro altezza. The Terror of Tiny Town concede qualcosa e subito la ritira. Dice ai suoi attori: potete essere protagonisti di un western. Poi dice il pubblico: venite a vedere che cosa buffa, protagonisti così piccoli. La rappresentazione c'è, l'uguaglianza molto meno. Se lo proponessimo oggi, il problema non sarebbe soltanto trovare parole più rispettose. Bisognerebbe domandarsi perché il cast deve essere composto interamente da persone con nanismo? Per raccontare un'esperienza? Per rovesciare le regole del western? Oppure soltanto perché la loro presenza, da sola, è lo spettacolo? Nel 1938 la risposta era stampata praticamente sul manifesto. E tuttavia resta una domanda scomoda. È peggio non essere rappresentati affatto, oppure essere rappresentati soltanto a condizione di diventare una curiosità? Questo film non sa rispondere. Però mostra con sorprendente chiarezza che visibilità e dignità non sono la stessa cosa. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima puntata faremo un salto fino al 1970 e a Where's Poppa, una commedia nera in cui una madre anziana, la demenza e perfino la violenza sessuale diventano materiale comico. Per capire ancora una volta non soltanto che cosa faceva ridere, ma che cosa quella risata raccontava di noi.

Rome. Giudizi universali. Le canzoni che ti cambiano la vita.

0: Le stelle stanno in cielo e i sogni non lo so. So solo che sono pochi quelli che si avverano. Io so che sei una donna onesta, non lo so, soprattutto con se stessa forse no. E questi sono gli inconfondibili versi di Vasco, Vasco Rossi. E questi ultimi nella canzone Ridere di te sono introdotti a un certo punto da un breve riff della chitarra inconfondibile di Maurizio Solieri, coautore del brano peraltro, che colora, se vogliamo, con le sue corde questa atmosfera malinconica e un po' sofferente di un amore finito. Tra le tante canzoni di Vasco Rossi, come mai hai scelto proprio questa? Sono molto curioso.
1: Ti potrei dire l'ho scelta perché la adoro, ma non è una risposta. L'ho scelta perché mi commuove, perché è tenera, perché è dolce, perché la trovo intrisa di magia. È vero che avrei potuto scegliere almeno altre 50 canzoni, però in quel disco lì e in quella canzone lì Vasco ha sempre avuto, secondo me, un'aura di dolcezza inaudita, unita peraltro, come tu giustamente hai sottolineato, con una componentistica musicale notevolissima. Tu hai citato Solieri, ma non solo lui. Io ho sempre pensato che dei nostri cantautori Vasco sia sempre stato uno di quelli con l'arrangiamento migliore. Musicalmente era sempre molto avanti, era sempre studiato tantissimo. Peraltro Vasco è uno di quelli che confuta la tesi, in parte vera, secondo cui gli anni 80 sono stati anni pesantissimi per i cantautori. È vero che alcuni cantautori non sono ispirati come lo erano negli anni 70. Vasco Rossi no. Vasco Rossi è fortissimo alla fine degli anni 70, ma ci arriva tardi, neanche sa esattamente cosa vuol fare, perché comincia da cantautore classico, ispirato a De Gregori, poi lentamente trova la vena rock, trova la vena maledetta, inciampa anche in qualche disastro privato. Negli anni 80 probabilmente dà il massimo a Vasco Rossi. Vasco Rossi negli anni 80 ha fatto delle cose incredibili. È stato un vero rivoluzionario, è stato un vero ribelle. Fare quello che faceva lui negli anni 80 significava avere contro mezzo paese, farlo poi sul palco dell'Ariston di Sanremo, peggio ancora. Questo disco qua, dico disco non solo canzone, è uno dei più belli secondo me di Vasco. Il disco C'è chi dice no, siamo alla fine degli anni 80, è un disco che contiene ovviamente la title track, ma è un disco che contiene anche Ciao, è un disco che contiene Vivere una favola. E Ridere di te, secondo me, c'è tutta la dimensione malinconica, tenera e dolce del maschio apparentemente freddo ma in realtà pieno di fragilità che è Vasco Rossi. E queste cose Vasco le ha sempre raccontate bene. Peraltro, come hai detto tu, quando uno legge anche senza la voce inconfondibile e magica di Vasco i testi suoi, li riconosci subito. Vasco ha questi testi molto secchi, molto dritti, apparentemente, la uso tra mille virgolette, deboli, perché ti viene da dire sì, ma è persino banale questa immagine, però poi la impacchetta in una maniera tale che quella canzone diventa eterna, quella canzone diventa iconica, diventa indimenticabile. Come te lo spieghi altrimenti il fatto che un uomo meraviglioso, perché è anche molto simpatico e molto, molto divertente, come Vasco, un uomo di 75 anni o giù di lì, 74, piaccia ancora oggi ad almeno 5 generazioni diverse. Piace ai suoi coetanei, piace ai sessantenni, ai cinquantenni, piace ai diciottenni. Cosa ci trova un quindicenne in un uomo di 75 anni che ha vissuto decenni che non c'entra niente con il presente? Ci trova il fatto che Vasco Rossi è bravissimo a raccontare i macrotemi. Vasco, quando racconta l'amore, lo racconta come pochi. Ti dirò, ed è un paragone che a lui farà piacere perché lo adora, che lui in questo è molto battistiano. Vasco racconta l'amore con quella capacità che aveva, non dico solo, ma soprattutto Battisti. Sì, anche Mogol, ma senza le musiche di Battisti, arrivederci. E Vasco è così. Ti innamori, c'è una canzone di Vasco che ti racconta. Sei depresso, c'è Vasco che ti racconta quello che stai vivendo. E questa sua capacità lo rende eterno e lo rende veramente parte della storia di questo paese.
0: Andrea, grazie ancora e lo ascoltiamo naturalmente. Ridere di te, alla prossima.
1: Ciao.

0: Gabriella Viveros, nata a Valparaíso in Cile, da oltre 30 anni è di casa Lugano. Giurista e attivista per i diritti umani, attenta osservatrice dell'attualità internazionale, si occupa di temi come la migrazione, la parità di genere e i diritti dell'infanzia. Collabora con la Fondazione Diritti Umani, con Amnesty International ed è fondatrice e promotrice dell'Osservatorio Agorà, un progetto attivo dal 2022 che mira a combattere la cultura dell'odio e dell'intolleranza, a diffondere il valore positivo della diversità e a favorire la cultura del rispetto. Gabriella Viveros commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Riammessi alla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MSN Now e Politico, allontanati nei giorni scorsi da Donald Trump, che accusava queste testate di diffondere false notizie. Il ritorno dei giornalisti è stato deciso da un giudice federale, ma avrà una durata provvisoria di 2 settimane, il tempo per il magistrato di esaminare meglio le motivazioni della Casa Bianca. A Washington si è intanto svolta la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping. Si è discusso anche dello statuto di Taiwan, con l'auspicio di Pechino che anche in futuro gli Stati Uniti si oppongano all'indipendenza dell'isola. Dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il primo ministro israeliano Netanyahu ha difeso la sua scelta di attaccare l'Iran, esprimendosi in una sala disertata da decine di diplomatici e mentre all'esterno di Palazzo di Vetro andava in scena una manifestazione contro lo stesso premier. Netanyahu, che ha parlato anche dell'attacco di Hamas del 7 ottobre di 3 anni fa, ha poi ringraziato per il sostegno offerto a Israele dagli Stati Uniti di Donald Trump. Per l'attualità regionale, dietro fronte del Dipartimento Ticinese Sanità e Socialità sul nuovo metodo di calcolo delle rette per le case anziani. Il DSS sospende provvisoriamente le rette sotto la tariffa base degli 84 franchi. L'intenzione è di rivalutare la situazione nel suo insieme dopo l'introduzione di un regolamento che esclude il computo della prima casa nella valutazione finanziaria. Ed è proprio quest'ultima che stabilisce l'ammontare della retta giornaliera. Dalle Camere federali Anna Giacometti lascia la carica a poco più di un anno dalle prossime elezioni, alle quali non avrebbe comunque partecipato. Già sindaca di Bregaglia ed esponente del PLR, Anna Giacometti si ritirerà dal Consiglio nazionale fra pochi giorni, al termine della sessione autunnale. Le subentrerà l'ex consigliere di Stato grigionese Christian Radgeb. E dal mondo della musica, gli U2 annunciano l'uscita di un nuovo album, il loro 16esimo, a 9 anni dal loro ultimo lavoro in studio. Intitolato Carnaval de Luz, verrà pubblicato il 13 novembre, ma sul sito ufficiale degli U2 è già presente un inedito brano che celebra il 50esimo del gruppo irlandese. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo soleggiato su tutto il paese, con qualche velatura e banchi di nuvolosità bassa sul Ticino centrale e meridionale al mattino. A nord delle Alpi, nebbia in rapida dissoluzione.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Mia sorella inizia a frequentare questo posto nel gennaio 2008 e vi resta 12 anni della sua vita, fino alla morte, quindi ottobre 2020. Dalle indagini è emerso che nell'ottobre 2018 gli è stato asportato un neo sul tavolo della cucina di questo posto da un vero medico chirurgo alla presenza del guru di questa comunità e per la procura di Genova anche alla presenza della psicologa compagna del medico. Quindi dalle indagini è emerso che mia sorella si sarebbe affidata totalmente alla diagnosi energetica di questo soggetto, che appunto col suo terzo occhio avrebbe detto che questa operazione si poteva fare, non aveva visto nulla di grave. E questo lo dico proprio per darvi l'idea di dove può arrivare la manipolazione mentale, perché appunto per la procura di Genova e le perizie dell'accusa, mia sorella è stata plagiata con delle tecniche di manipolazione mentale che l'hanno portata a credere a tutto quello che diceva questo maestro. Quindi dalle indagini è successo questo intervento. Sono stati pubblicati un sacco di articoli, interviste, trasmissioni televisive. Secondo me, quello che meglio descrive il tutto è quello che aveva nel titolo, che è un omicidio che è durato 2 anni, perché mia sorella si poteva salvare. Se fosse stata debitamente informata su quell'intervento, doveva fare un esame istologico, il medico non gliel'ha detto, si poteva salvare. Invece lei si è fidata di questa diagnosi energetica e da subito ha iniziato ad avvertire dolori lancinanti, da subito ha lanciato richieste d'aiuto ai soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria, che altro non rispondevano dicendole di bere tisane, fare bagni nel fiume, meditare, mettere succo di limone sulla ferita. Quindi davvero 2 anni di dolori incredibili che si potevano assolutamente evitare, ma soprattutto poteva sopravvivere.
1: Rita Repetto ci racconta la tragica storia di sua sorella Roberta, morta in seguito a un melanoma e metastasi operato 2 anni prima su un tavolo da cucina all'interno della comunità olistica in cui viveva. L'intervento è stato effettuato senza anestesia e senza esame istologico.
0: A noi ci avvisa settembre 2020, quando sale fissa in questo posto, perché stava male, ma non ce l'aveva detto che stava così male, ci aveva detto che voleva semplicemente prendersi un momento di riposo, voleva capire cosa fare della sua vita e noi, vabbè, ci fidiamo. Il 29 settembre muore, il 9 ottobre ci manda comunque un messaggio dove ci chiede di salire in questo centro, perché ci doveva dire qualcosa. Poi dalle indagini, leggendo i suoi telefoni, il suo telefono, abbiamo visto che prima di mandarci questo messaggio comunque ha chiesto il permesso al guru, che ha risposto con un pollice alzato, quindi ogni cosa doveva passare al vaglio del maestro. Saliamo, la troviamo in una di queste baracche di legno dove stava vomitando sangue, aveva la pancia gonfia, era senza voce, stava malissimo, non si poteva più fare nulla, muore all'ospedale San Martino di Genova il 9 ottobre, appunto in preda a dolori lancinanti.
1: Rita Repetto, che abbiamo ascoltato, ha fondato nel 2022 l'associazione La Pulce nell'Orecchio per sensibilizzare circa i comportamenti tipici di chi sta entrando in una dinamica settaria.
0: Sono i famosi campanelli d'allarme, quindi

0: Da diversi ambiti, quello religioso, spirituale, ma anche quello sociale. Lo scorso 7 maggio si è tenuto a Lugano, promosso dalla Facoltà di Teologia dell'Università della Svizzera Italiana, un convegno dal titolo Nuovi settarismi e comunità dogmatiche globali. Ce ne parla Laura Cianciarelli, ricercatrice presso la Facoltà Luganese.
1: La teologia si occupa del vero volto di Dio, così come è stato rivelato in Gesù Cristo. E si confronta anche con altre forme religiose e altre immagini di Dio che talvolta assumono dei caratteri di violenza o di coercizione. L'idea quindi nasce proprio da questo, e il contesto universitario, l'attenzione al dialogo interreligioso rendono la facoltà di teologia il luogo ideale dove poter trattare questo tema a livello scientifico. Ciò significa privo di qualsiasi connotazione negativa o faziosa e di analizzarlo attraverso una prospettiva multidisciplinare che però non tralascia la dimensione religiosa del fenomeno.
0: Quali sono stati i temi trattati durante il convegno?
1: Durante il convegno è stato approfondito il macro tema del settarismo da varie prospettive, coinvolgendo discipline diverse, in particolare la teologia, il diritto, la filosofia, la sociologia, per tentare di comprendere il fenomeno a 360 gradi. Il giorno del workshop, dopo una presentazione generale, l'argomento è stato trattato sotto il profilo giuridico, ovvero si è approfondita la relazione tra la setta e la religione alla luce del diritto, dal punto di vista psicologico, quindi con particolare riferimento alla perdita dell'individualità del singolo all'interno del gruppo, e da un punto di vista sociologico. Ci si è focalizzati in particolare sull'analisi delle analogie e delle differenze tra i concetti di setta e di fondamentalismo.
2: Allora, il termine setta è un termine sfuggente. Da un lato è un termine specifico nella tradizione sociologica, perché viene da una tradizione che tra l'altro si rifà agli studi di sociologia della religione di Max Weber e alla teoria di Max Weber intorno al rapporto setta-chiesa, eccetera. E dunque setta è in qualche modo un termine specifico alla sociologia delle religioni. Dall'altro, setta è un termine di senso quasi comune porta a identificare qualsiasi gruppo con forti appartenenze, con una visione compatta e chiusa della realtà e con meccanismi o procedure importanti di fidelizzazione di chi ne è parte.
0: Enrico Pozzi è psicoterapeuta e docente di sociologia generale all'Università La Sapienza di Roma. Professore, ci sono dei profili che rispondono maggiormente al richiamo settario?
2: Allora, a livello delle propensioni individuali, direi che tutte le persone che vivono momenti di intensa fragilità dell'io, di intensa perdita di griglie coordinate e forti di gestione della realtà, o che vivono momenti di disintegrazione delle loro reti relazionali di rapporto, eccetera, cioè diciamo brutalmente sono più soli, questo tipo di persone è più propenso a cercare quelle forme di appartenenza totale che si esprimono nell'entrare in una setta. Direi che la propensione a essere setta e la propensione a cercare setta è un male oscuro e sottile di qualsiasi situazione sociale. In qualsiasi situazione sociale può verificarsi un insieme di fattori che creano confusione, disgregazione, ricerca di solidità e di appartenenza, ricerca di qualcosa che ci faccia sentire noi e tutto, invece di farci sentire, secondo il bellissimo titolo di un classico della sociologia, folla solitaria, dunque individui isolati, eccetera. La presenza di tutto questo crea bisogno di setta e di appartenenza settaria, dove però per setta va inteso non solamente la setta a sfondo religioso o metafisico di un qualche tipo, ma anche qualsiasi gruppo che rivendica il totale controllo e la totale fedeltà di chi ne fa parte. Quasi sempre le situazioni settarie, movimenti, sette, gruppi, eccetera, esprimono il loro bisogno di totale controllo sugli individui attraverso un controllo totale sui corpi. Esistono

Sono una serie di sistematica di strategie con le quali i gruppi si impadroniscono dei corpi, li plasmano, li governano, li controllano, li riducono a regole generali, li riducono a perdere le loro caratteristiche di individualità e anche di anarchia. I corpi sono anarchici e l'anarchia non sta bene in una serie.

0: Il plagio, nel diritto penale italiano, era il reato previsto dall'articolo 603 del codice penale, secondo cui chiunque avesse sottoposto una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione sarebbe stato punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Tale norma è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza numero 96 del 9 aprile 1981. Questo rende difficile la definizione di un reato legato all'abuso psicologico o spirituale all'interno di diversi contesti. Ce ne parla Antonio Angelucci, professore associato di diritto e religione all'Università degli Studi dell'Insubria e professore incaricato di diritto islamico, induista e buddista presso la Facoltà di Teologia di Lugano.
1: È un tema che non riguarda soltanto il dibattito accademico, è un tema che riguarda anche le aule parlamentari, anche le aule giudiziarie. Basti ad esempio pensare che lo scorso anno, a maggio e a giugno, sono stati presentati due disegni di legge relativi alla tutela della libertà psichica, quindi è un tema che è nelle aule anche parlamentari. Per quel che riguarda il tema poi delle aule giudiziarie, ad esempio, il tema è stato all'attenzione anche dell'Unione delle Camere Penali, che sempre nel 2025 si è espressa segnalando la necessità comunque di essere attenti nella tutela penale quando ci sono fatti che riguardano queste materie, la tutela della libertà psichica ad esempio, perché il rischio è quello di andare nella indeterminatezza e quindi di andare oltre quello che è il dettato dell'articolo 25 della Costituzione, che stabilisce il principio della tassatività dei fatti di reato, motivo per cui poi la Corte Costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo nel 1981 il reato di plagio. Un tema scivoloso perché bisogna fare attenzione a bilanciare bene quelli che sono i diritti costituzionali, in particolare le libertà fondamentali. Da un lato la libertà di religione e di credere e di non credere, dall'altro lato quelle che sono le libertà della persona, quindi di entrare, di uscire, di stare all'interno di un gruppo religioso qualunque esso sia.
0: Dunque, non esistendo ancora una legge sugli abusi psicologici, un guru, un maestro, un prete o un pastore evangelico possono essere incriminati solo per i reati previsti dal codice penale?
1: E quello che si va a colpire è il fatto di reato, cioè si tratta di capire se c'è una violenza privata, una violenza sessuale, un'istigazione al suicidio, un'associazione a delinquere, una truffa o altro ancora, ecco, in quel caso si interviene, si può intervenire. Diversamente lo Stato non può andare a sindacare quella che è la teologia, cioè c'è una decisa distinzione tra quella che è la sfera dottrinale, su cui lo Stato non può, lo Stato è laico, non può andare a interferire nella sfera dottrinale, e quella che invece è la manifestazione esteriore di un eventuale fatto di reato. Esiste un'autonomia statutaria che è sancita all'articolo 8, comma 2 della Costituzione, e quindi le confessioni religiose sono libere di organizzarsi secondo i propri statuti. Lo Stato controlla e verifica che quegli statuti non siano, tra virgolette, contra legge, ma non può andare a dire questo è giusto, questo è sbagliato all'interno della teologia, della dottrina, delle diverse confessioni, tradizioni, manifestazioni religiose.
0: Questo vale anche per i movimenti o per le organizzazioni non religiose?
1: Vale lo stesso, cioè lo Stato interviene se ci sono illeciti penali o illeciti civili. Diversamente lo Stato non interviene.
0: Rita Repetto, qual è stato poi l'iter giudiziario per la morte di sua sorella Roberta, a cui, ricordiamo, fu asportato un melanoma su un tavolo da cucina della comunità olistica in cui viveva?
2: 6 anni di battaglia giudiziaria durissima e faticosissima. Iniziamo con gli arresti nell'aprile 2021. Comunque, ecco, qualcosa si era smosso, perché il guru e il medico vengono arrestati. Il guru viene arrestato e vengono richieste 16 anni di reclusione per omicidio volontario, violenza sessuale, maltrattamenti e circonvenzione di incapace. Vengono richiesti 14 anni per il medico per omicidio volontario e 10 anni per la psicologa, per la procura presente all'intervento, sempre per omicidio volontario. E da qua in poi lo sfacelo. Settembre 2022, sentenza di primo grado, la psicologa viene assolta perché il fatto non sussiste, quindi non viene riconosciuta la sua posizione di garanzia. Il guru e il medico vengono condannati a soli 3 anni e 4 mesi per omicidio colposo, quindi già non vengono riconosciuti gli altri reati. Andiamo in appello, sentenza di secondo grado, il guru viene assolto perché il fatto non sussiste, il medico viene condannato ad 1 anno e 4 mesi per omicidio colposo. Io, al di là di questa sentenza, che comunque le sentenze si accettano e si rispettano, ci mancherebbe altro, ho però dichiarato e detto e ribadisco che non riesco a portare rispetto per una sentenza che dà la colpa a mia sorella della sua morte. Quindi sì, il guru è stato assolto perché non è stata riconosciuta nessuna posizione. Mia sorella, è vero, era libera di entrare in questo posto, era libera di uscire. È vero, chi vive in questi contesti non ha delle catene di ferro. Ma fino a quando non verrà riconosciuto che le persone che entrano in questa realtà hanno comunque delle catene invisibili, la colpa verrà sempre data alle vittime. Andiamo avanti, andiamo comunque in Cassazione, senza procura perché ci abbandona. Questa è stata una sconfitta pesante e dolorosa, e la Cassazione conferma l'assoluzione del guru e ci rimanda ad un nuovo processo per il medico. Aprile 2025, pensate, viene assolto anche il medico perché il fatto non sussiste, e le motivazioni dicono che quell'operazione non ha ucciso mia sorella in quel momento. Io ho sempre sperato, e forse qualcosa è accaduto, che queste sentenze di assoluzione, appunto, possano perlomeno diventare delle sentenze pilota che aiutino a capire che qualcosa va fatto, perché ad oggi, in mancanza di una norma, se si entra in questa realtà e si muore, la colpa è della vittima. È molto semplice. Andiamo comunque in Cassazione ed è finalmente di gennaio 2026 la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ribalta la sentenza d'assoluzione del medico e lo condanna ad un risarcimento solo civile, comunque lo ritiene responsabile della morte di mia sorella. Quindi in pratica i giudici dicono che non si può sapere se mia sorella, di fronte all'informativa corretta, avrebbe scelto la morte o meno, che è quello che io ho ripetuto per 6 anni. Mia sorella non voleva morire, nessuno le ha detto che era un melanoma, nessuno le ha detto che poteva morire di questa cosa.
3: Guarigioni, miracoli, parole di conoscenza, parole profetiche, ma poi a un certo punto abbiamo perso completamente il controllo. È quello che è accaduto, che ci sono stati rapimenti, visioni, ma a un certo punto i ragazzi si cominciavano a controllare le mani e trovavano della polvere d'oro sulle mani. Ed è successo non ad un ragazzo, ma almeno ad una quarantina di ragazzi contemporaneamente. Sul pianoforte abbiamo trovato oro, sui vestiti abbiamo trovato oro. È stata una cosa veramente incredibile, per dare la gloria a Dio.
4: In una chiesa pentecostale di Palermo pare che a un certo punto sia piovuta polvere d'oro, e dunque la suggestione scivola facilmente nel tema dell'abuso spirituale e attraversa anche le chiese evangeliche. A questo tema è stato dedicato un convegno lo scorso maggio presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma, dal titolo Fede, fanatismo religioso e manipolazione, una risposta teologica.
5: La facoltà ha accolto con molto piacere queste due giornate di studio interdisciplinare. E questo è il valore aggiunto di questa iniziativa, perché mettere insieme delle discipline diverse, giuridiche, psicologiche, teologiche, filosofiche se vogliamo, per ragionare attorno a questi temi e dare una risposta teologica, è davvero un'iniziativa che può dare delle risposte a chi le sta cercando.
0: Maria Teresa Pizzulli è membro del direttivo del CESAP, Centro di Studi sugli Abusi Psicologici, un ente nato già nel 1999 per offrire consulenza e assistenza legale alle vittime di abusi psicologici e sessuali perpetrati in contesti settari.
5: Io mi occupo soprattutto all'interno di questa associazione dell'abuso religioso, l'abuso spirituale, e soprattutto mi occupo delle chiese evangeliche, quindi degli abusi che avvengono all'interno della chiesa evangelica, per cercare di dare anche delle definizioni che possono aiutare i credenti e fare un distinguo tra la fede, il fanatismo, tra una fede autentica e delle credenze tossiche o false credenze che possano appunto portare all'abuso. Quindi abbiamo voluto esaminare anche con la scrittura alla mano e con le traduzioni del testo nell'ebraico o nel greco l'originale di questi contenuti, per dare appunto una risposta. È importante parlarne, è importante diffondere questo tipo di iniziative per cercare di aiutare soprattutto i sopravvissuti, cioè le vittime, aiutarli a uscire davvero da meccanismi di manipolazione, di controllo della vita religiosa.
6: Io ci terrei a chiarire un aspetto. Non esistono movimenti religiosi buoni e movimenti religiosi cattivi. Ogni movimento religioso ha un rischio di deriva al proprio interno, perché essendoci un elemento mistico, in qualche modo sovrannaturale, la possibilità di una suggestione può essere sfruttata da chiunque abbia intenzione di farlo. Alcuni movimenti possono essere più piani inclinati verso la deriva, altri un po' meno, ma non esiste nessun gruppo umano, né religioso, né politico, né d'altro genere, che sia, diciamo così, privo di qualunque rischio di deriva.
0: Luigi Corvaglia, psicologo e psicoterapeuta del Centro di Studi sugli Abusi Psicologici, ha relazionato invece sulla manipolazione mentale tra libertà religiosa e psicologia sociale. La libertà religiosa può essere controproducente?
6: La libertà religiosa non è mai nociva, è uno dei pilastri della società aperta. Il fatto che si sia svolto proprio qui, che il cuore propulsore della cultura valdese, un convegno che tratti di manipolazione, è storico, un evento storico, perché la storia dei valdesi, una storia di persecuzioni, ha fatto sì che la difesa della libertà religiosa sia un elemento costitutivo e identitario dei valdesi, e quindi che questo abbia portato per anni ad una sorta di diffidenza nei confronti di chiunque parlasse di sette o di manipolazione mentale, quasi che ciò andasse a ledere la libertà religiosa. Molti dei sedicenti difensori della libertà religiosa sono tutt'altro che ecumenici, ci sono dietro ben altri giochi e ben altri interessi. A noi studiosi non interessa minimamente ciò che la gente professa, che cosa crede, non sono gli elementi che a noi interessano, che andiamo a criticare. Noi andiamo a criticare quelle che sono azioni, crimini che non possono passare come se niente fosse, per il semplice fatto che si fa appello a una libertà religiosa. Cioè, la schiavitù è schiavitù dentro o fuori da un gruppo, l'abuso sessuale rimarrà abuso sessuale sia fuori da un movimento religioso che dentro. È questo il criterio. Invece c'è chi pretende di coprire con la coperta della libertà religiosa abusi e crimini, e questo francamente non va bene.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi, siamo a Gran Bazar e stiamo trattando la canzone dialettale. In queste puntate abbiamo esplorato il patrimonio musicale che lunghi secoli si è affidato alle lingue appunto popolari. Franco Brevini, dove ci condurrai oggi?
1: Dopo il viaggio nelle grandi isole italiane, la Sicilia e la Sardegna che abbiamo fatto nella scorsa puntata, oggi ci trasferiremo al nord. Abbiamo intitolato il nostro appuntamento Il Nord che non ti aspetti, perché spero il pubblico potrà convenire con noi, è davvero imprevedibile lo straordinario patrimonio di canti popolari e di nuove sonorità che le nostre ricerche ci hanno rivelato dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto alla Romagna. Il sud ci ha stupito, le isole hanno rivelato voci e suoni diversi, ma vedrete che anche il nord ha in serbo molte scoperte musicali in dialetto.
0: Ecco, cosa ci riserva questa area di antica tradizione?
1: Beh, una grande ricchezza di voci, un nord plurale, un nord che è un laboratorio sonoro. Parla dialetto e proprio grazie al dialetto trova un modo diverso di dire il presente. Le lingue locali sono l'occitano, quelle di cui parleremo, il genovese, il veneto, il friulano, il ladino, il piemontese, il romagnolo. In nessuna di queste lingue il dialetto diventa folklore, ma è uno strumento di sperimentazione. Con il dialetto si possono fare tre cose, e in questa puntata le vedremo tutte e tre. Primo, conservare la memoria. Secondo, trasformare le tradizioni. Ho in mente l'incontro con chitarre elettriche, fiati in levare, percussioni mediterranee. Terzo, ibridare i paesaggi sonori con la piazza che dialoga con lo studio di registrazione, la falesia con il club, il ballo da festa con la ricerca.
0: Quindi il dialetto possiamo dire che non è mai un recinto.
1: No, se dovessi cercare di dirlo in una parola direi che è una metrica del mondo, perché cambia l'accento, il ritmo, il modo di appoggiare le parole sulla musica. E cambiano anche gli strumenti che immaginiamo vicini a quelle sillabe. Da qui nasce il nord che non ti aspetti, la ghironda che pulsa come un basso, il buzzucchi che incontra il genovese, le armonie pop da camera per il ladino, i cori sociali in Veneto che prendono la strada del rocksteady, il friulano che si fa scabro e poetico, il piemontese che si impasta con pulsazioni mediterranee, il liscio romagnolo che cambia pelle senza perdere la grammatica del ballo. Non sarà un viaggio nostalgico, ma un inventario del possibile. E allora mettiamoci in ascolto. Ogni brano è una piccola prova generale di convivenza tra memoria e futuro. Cominciamo con uno splendido brano della canzone occitana piemontese.
0: Franco Brevini, dici qualcosa del mondo occitano? Di che cosa si tratta? E qual è la sua area di diffusione?
1: Giusto, infatti per occitano si intende la lingua doc, così chiamata dal suo modo di dire sì, hoc, appunto, è distinta, secondo l'idioma trifarium di cui parla Dante, e dalla lingua d'oil, la lingua del sì, oui, del nord della Francia, e la lingua del sì dell'Italia. Diciamo, Dante in queste tre lingue riassumeva l'area romanza meridionale. Tra il XII e il XIII secolo l'occitano diventa la lingua della grande poesia dei trovatori di Provenza e la grande esperienza che sta all'origine della poesia moderna, certamente di quella italiana ma anche di quella francese e spagnola. Lingua d'oca e guascogna e anche altre regioni con un prestigio letterario europeo danno vita a una fioritura incredibile. E è dai trovatori che si trovano in quest'area che il testimone poi passerà ai poeti siciliani e a quelli toscani. Al declino della lingua doc, ritiratasi nelle valli alpine per sottrarsi alle pressioni del francese di Stato, contribuì la sanguinosa crociata contro gli albigesi, promossa dal Papa Innocenzo III con la scusa di estirpare l'eresia catala e durata 20 anni. Oggi noi per un'operazione militare come quella impiegheremmo senza dubbio la parola genocidio, perché di questo si trattò. A queste tragiche vicende è legato il ricordo di una frase divenuta tristemente celebre e pronunciata durante il massacro dell'intera popolazione della cittadina di Béziers: uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi.
0: E oggi invece l'occitano che estensione ha?
1: È un'estensione transnazionale, nel senso che copre il sud della Francia con molte varietà locali. È parlato però anche in Spagna e in Italia, nelle valli occitane del Piemonte e di parte della Liguria, oltre all'enclave storica di Guardia Piemontese in Calabria, una di quelle cose strane che succedono nelle lingue. In Italia l'occitano è riconosciuto come una minoranza storica dalla legge 482 nel 99, ma diverse sue varietà sono classificate a rischio dall'UNESCO. In breve, si tratta di una grande lingua romanza nata nel cuore dell'Europa meridionale, che oggi è distribuita tra Francia, Spagna e Italia con tutele giuridiche differenziate, ma con una vitalità che dipende sempre più dalla scuola, dai media locali, dalle politiche di sostegno, insomma dalla gente, dall'amore della gente per la sua lingua.
0: Bene, in apertura di puntata abbiamo ascoltato questo brano, Secianta, dei Ludalfin. Parliamo appunto di questo testo, di questo brano.
1: Sì, come avrete sentito, è una splendida canzone, una canzone d'amore rivolta a una donna lontana. Il gruppo dei Ludalfin hanno preso un antichissimo strumento come la ghironda, ne hanno fatto un motore ritmico, cucendoci intorno chitarre, fiati, tamburi. Ma il loro merito è l'aver capito che il dialetto e la danza tradizionale possono reggere la scena contemporanea senza travestirsi. In questa serenata medievale, che ha attraversato secoli e montagne, la voce appoggia sulle sillabe occitane con naturalezza. Le cornamuse chiamano la ronda, la ghironda costruisce un bordone che oggi percepiamo quasi elettronico per la sua insistenza. È un manifesto. La tradizione, quando un corpo danzante è una lingua viva, non ha bisogno di chiedere permessi.

0: Il Ludalfin, qui appunto interpreti di Secianta, sono proprio le minoranze linguistiche che riescono a darci, come dire, un inno identitario, possiamo dire così.
1: Direi che forse in termini di inno identitario gli occitani hanno messo a punto un prodotto esemplare. Si intitola De Cap Talimortela, conosciuta semplicemente come l'Immortela. È la canzone che più di ogni altra ha trasformato la nuova musica occitana in un coro collettivo. Nasce nel 1978, dà il titolo all'album appunto l'Immortela e da allora è stata adottata come l'inno ufficiale dell'Occitania. La firma è di Juan Danadau e il brano si colloca all'incrocio tra ballata popolare e canto partecipativo, pensato per essere cantato da tutti, sentiremo, non solo ascoltato. Il testo è in Béarnais, è una variante gascona dell'occitano e ruota intorno a un'immagine limpida, l'Edelweiss, che in occitano si chiama proprio Immortela, da non confondere con la mortelle in francese, che è l'elicrisio, ma su questo esiste una discussione tuttora aperta. Il ritornello invita a salire, ecco perché l'Edelweiss, a salire insieme verso un fiore luce e per metafora verso un paese ritrovato e una libertà che si esplicita oggi attraverso il cammino verso la libertà. E questa semplicità simbolica a renderla memorabile e a spiegare perché molti la sentano come un canto di tradizione, pur essendo una composizione contemporanea.
0: Ascoltiamo.

0: L'Immortela, questo inno, possiamo dirlo appunto, non ufficiale dell'Occitania. Però se ci spostiamo un po' sul territorio arriviamo alla vicina Liguria. Diciamo che dopo Crusa de Ma di Fabrizio De André, come dire, è difficile trovare degli esempi altrettanto alti e significativi, no? In genovese, cosa ne pensi?
1: Beh, sì, diciamo, succede sempre dopo che un maestro si afferma, succede anche in poesia, no? La poesia milanese dopo Carlo Porta o quella romanesca dopo Belli faceva fatica, no? E anche in questo caso De André ha fatto scuola. Eppure, diciamo, il capolavoro di De André è all'origine di Aia che tia di Brescia, pseudonimo di André Emanuele Brass, un cantautore rapper di Lavagna, in Liguria. Dopo aver omaggiato De André alla serata dei duetti di Sanremo del 2025 con Creusa de Ma, Brescia ha dichiarato di volere da tempo fare un pezzo in genovese. È così che è nata Aia che tia. Si trova nel suo album Mediterraneo, uscito nel 2025 proprio, recentissimo, e porta il dialetto nel cuore del pop rap mainstream senza farne un vezzo folclorico. Il titolo significa letteralmente l'aria che tira ed è la chiave del pezzo, un flusso di immagini rapide, i caruggi all'ora di pranzo, il sole che spunta dietro i monti, la spiaggia vuota, il bar di quartiere, che restituiscono l'atmosfera di Genova, un'atmosfera non certo turistica e balneare, e la lingua oscilla fra il zenese, il genovese scritto con grafia d'autore e inserti italiani. Vedremo nelle canzoni più recenti, soprattutto quelle dei giovani, il mistilinguo è un'esperienza molto frequente, e su questa cadenza Brescia impasta un canto parlato elastico a metà tra cantato e rap. È un rientro a casa. Il dialetto torna lingua d'uso del pop. La città diventa ritmo e lessico. E l'identità non è un museo, ma una pratica viva.

0: Ottimo esempio Franco Brevini, appunto, come il dialetto vive ancora oggi e sa essere, come dire, trasmettitore di messaggi, appunto anche con generi che si sono affacciati di recente, appunto, all'interno della musica. Abbiamo sentito Aya Ketia di Brescia. Questa apertura mediterranea, appunto, della canzone dialettale mi pare un tratto ricorrente in molte esperienze che abbiamo passato in rassegna. In fondo è una delle strategie del meticciato, no? Che proprio in lingue del particolare, del locale, come i dialetti, costituiscono una novità.
1: Beh, certo, evitano il rischio di chiusura, che è un po' il campanilismo, no? E lo ritroviamo anche nel caso di cui ci occupiamo ora, cioè i Mau Mau, un ensemble nato nei primi anni 90, che sono non il vecchio Piemonte, no? L'oleografia, Gianduia, ma la Torino meticcia, che suona, è più la Torino del Balung, secondo il nome locale della piazza del mercato,
0: del mercato,
1: no?
0: Certo.
1: In cui forse non c'è un torinese, insomma, sì. Una Torino di colore. Propongono un impasto sonoro che unisce Mediterraneo, Africa, mondo arabo e latino, impugnando però il piemontese come lingua di casa. Ecco, questa è la cosa interessante. Dentro questo percorso si colloca Basura. È uno dei testi chiave del repertorio. Fu pubblicata nell'album Safari Beach del 2000 e è il disco di viaggio in cui i Mau Mau intrecciano calipso, Brasile ed elettronica. La canzone è un manifesto eco-urbano dicono a un certo punto, perché Basura, spazzatura rumenta, pien d'energia, materia che trasforma, cioè la spazzatura come risorsa, la protezione della natura, il consumo come necessità, come responsabilità e come necessità di riciclare. Il testo mescola piemontese e inserti in Baza, la lingua bantu del Camerun, specchio della miscela culturale del gruppo. Il piemontese non è più una bandiera identitaria, magari un po' angustamente sventolata, ma è una lingua franca dentro una città che è una città mondo.

0: Interessante il lavoro che i Mau Mau hanno fatto appunto in questo sincretismo musicale, così possiamo definirlo. Franco Brevini, eravamo in Piemonte appunto con i Mau Mau, il Veneto anche però ha espresso dei gruppi che cantano appunto in dialetto, mi vengono in mente i Pittura Fresca, che è forse uno dei più conosciuti anche al di fuori appunto della regione del Veneto.
1: Sì, un caso particolare, abbiamo ascoltato in Pittura Fresca in una delle precedenti puntate. Oggi vorrei proporvi il caso di Gualtiero Bertelli, un veneziano di Mestre, che sceglie una dimensione di piazza e di officina, Nina Tite Ricordi. La canzone che ascoltiamo non è solo memoria privata, ma è una topografia sociale. I cambiamenti del lavoro, la città che cresce, i corpi che faticano e si innamorano anche. L'andamento è quello di canto sociale, ma non c'è la retorica del proclama o il trionfalismo del proclama. Il dialetto porta con sé una prossimità che rende la storia credibile semplicemente perché è detta con le parole in cui questa storia è accaduta, le parole di casa. Musicalmente siamo nella tradizione che incontra la canzone d'autore, chitarra e fisarmonica, una pulsazione morbida che lascia alla voce il peso del racconto.

0: Nina, ti te ricordi, è sicuramente il brano più conosciuto di Gualtiero Bertelli. Ricordo che Gran Bazar lo ha ospitato per due puntate con una lunga intervista appunto esplorativa di tutto il suo mondo musicale, che appunto è partito nella Venezia degli anni 60 ma arriva anche ai giorni d'oggi. Cos'ha invece da proporci il Friuli, che può vantare una delle più ricche tradizioni poetiche dialettali del Novecento, tra l'altro culminata con i canzonieri di Pierpaolo Pasolini?
1: La figura di maggiore spicco nella canzone friulana odierna mi pare Lino Straulino, un autore originario della Carnia, cioè della parte montuosa del Friuli. Lissa Ganis, la canzone che ascolteremo, rimanda subito alle Agane, le ninfe d'acqua del mito friulano. Sono creature ambivalenti che abitano torrenti e forre, a volte sono benevole protettrici di pescatori e contadini, a volte sono seducenti e inquietanti. È un immaginario che Lino Straulino maneggia con naturalezza: lingua friulana in primo piano, chitarra, timbri scabri e un canto narrativo che sembra venire da un focolare di montagna ma che vuole parlare al presente. Dentro questo orizzonte Lissa Ganis funziona come canto racconto: l'acqua che scorre diventa un tempo che leviga, il bosco un coro di presenze e la voce conduce per immagini più che per trama, come accade nelle sue villotte. Le villotte friulane sono le forme più antiche della canzone dialettale in Friuli, che nel villotte che Lino Straulino riarmonizza. L'effetto è quello di un piccolo rito laico, pochi strumenti, dinamiche che respirano, un ritornello che torna come un'onda e la parola friulana che ancora una volta non è ornamento ma è sostanza poetica. Collocare il brano dentro la storia artistica di Straulino vuol dire riconoscere la sua centralità nelle nuove musiche furlane che dagli anni 90 ha spinto il friulano fuori dall'angolo del folklore, intrecciandolo con folk blues, ballate d'autore e un gusto melodico particolare. La chitarra asciutta e i richiami alla tradizione di Carnia e basso Friuli sono la firma più riconoscibile di questo grande autore contemporaneo, Lino Straulino.

0: Liz Aganis, la voce è quella di Lino Straolino. Siamo nel Friuli. Come già l'occitano, anche il friulano non è considerato dal punto di vista della legge italiana un dialetto, ma una lingua di minoranza.
1: Sì, la legge italiana riflette le persuasioni della linguistica. Il friulano si distacca dal concerto dei dialetti italiani. Appartiene al gruppo delle lingue retoromanze, che includono anche il ladino dolomitico e il romancio grigionese. Proprio il ladino, parlato in alcune valli ai piedi delle Dolomiti, ci offre l'esperienza delle Ganes, un trio musicale della Val Badia. Chi sono? Sono tre giovani donne che portano la loro lingua minoritaria, il ladino, dentro un pop elegante, capace di farsi ascoltare fuori dalle Dolomiti anche, soprattutto, ed è lì che hanno avuto il maggiore successo, in Germania e in Austria. Ma i guai del 2022 è il loro secondo album ed è il punto in cui il progetto trova una forma riconoscibile. Il titolo significa letteralmente «mai problemi» e dichiara il tono lieve e luminoso del disco. Ci sono dentro armonie pulite, pianoforte, chitarre e archi, ma anche la carezza di un'elettronica discreta che porta il folk pop delle Ganes in una notte urbana. Tradizione e modernità si incontrano qui senza attrito, come a dire che il ladino può abitare il presente senza travestimenti. È la prova che i piccoli idiomi sanno fare grandi cose quando trovano una cornice estetica adeguata.

La Romagna è la casa del liscio, grande fatto popolare del Novecento, appunto con i suoi valzer, le polche, le mazurche. Con Secondo Casadei questa musica ha trovato una grammatica che ancora oggi fa ballare le piazze.

0: ancora dire il presente. Il testo ruota intorno a una malinconica passeggiata in riva al mare. Siamo non nei mesi della grande folla dei bagnanti, ma in autunno, una stagione che induce all'introspezione e alla nostalgia.
1: Moreno il Biondo, questo appunto un esempio di come il dialetto, in questo caso in Romagna, ha ancora un senso e appunto ritrova un senso musicale. Esistono anche altri autori di canzoni dialettali in una regione dove la poesia, tra l'altro, ha prodotto autori della levatura di Tonino Guerra e Raffaello Baldini.
0: Sì, direi che accanto a Moreno il Biondo non possiamo dimenticare anche Alberto Pazzaglia, che incarna la vena popolare e corale della Romagna. La canzone più popolare, una specie di tormentone estivo, è Ciapa la Galeina, e nata nei primi anni 2000 è diventata una sorta di inno parallelo delle feste, delle balere, grazie a un ritornello irresistibile e a un romagnolo immediato da cantare in coro. E due traiettorie, una più autoriale, l'altra popolare e comunitaria, ci mostrano come il dialetto romagnolo non sia un cimeglio, ma una lingua scenica e contemporanea, capace di fare ballare, fare pensare e riconoscersi. È evidente che Ciapa la Galeina, oltre a essere una canzone travolgente e che ha avuto grande successo, contiene un ammiccamento allusivo che non sfugge ai lettori, soprattutto contestualizzato nelle spiagge dove lo sport principale è quello della conquista delle fanciulle bagnanti che si aggirano. È una lunga tradizione, no? Il bagnino romagnolo è una figura iconica degli anni

0: E con la voce di Alberto Pazzaglia, Ciapa la Galeina, abbiamo appena ascoltato. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Gran Bazar. Era dedicata al Nord, che non ti aspetti. Lo abbiamo cercato negli autori, nei brani in cui un accento antico incontra un suono nuovo e almeno per qualche minuto il futuro sembra meno minaccioso, no? È lontano da noi e smette di fare paura. Ma Franco Brevini, la puntata che segue questa, appunto, di Gran Bazar, dedicata alle canzoni in dialetto, cosa in serbo per noi?
1: Beh, sarà una puntata tutto al femminile. Ascolteremo le voci delle donne che hanno segnato la storia della canzone in dialetto e sarà un viaggio per aree geografiche ma anche per generazioni.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: E ben ritrovati da Alberto Andreani. Sospese in Ticino le rette delle case per anziani sotto la tariffa base di 84 franchi. Il nuovo regolamento, in vigore da pochi mesi, ha portato a minori entrate. In causa c'è l'esclusione del computo della prima casa che incide sul calcolo della retta. Bocciata da entrambe le Camere federali l'iniziativa popolare che mira ad agevolare la concessione della nazionalità svizzera. Per il Parlamento occorre mantenere l'attesa di 10 anni per accedere al passaporto rosso. E la Banca Nazionale mantiene invariato allo 0% il suo tasso guida. La decisione della BNS si basa sull'andamento dell'inflazione. Si prospettano quindi novità in Ticino sul regolamento che stabilisce le rette nelle case per anziani. L'attuale sistema di calcolo, deciso in aprile ma entrato in vigore retroattivamente al 1 gennaio, ha evidenziato importanti distorsioni. Spetta ora al Consiglio di Stato intervenire per apportare una serie di correzioni. Ce ne parla Alan Melchionda.
3: Il regolamento aveva due obiettivi primari: ridurre drasticamente la burocrazia per il calcolo delle rette e togliere la casa primaria dalla sostanza che porta a determinare l'ammontare del dovuto, mantenendo un sistema progressivo secondo il principio chi più ha, più paga. Ma pochi mesi dopo l'introduzione della novità è emersa un'importante distorsione sui cosiddetti casi di rigore, quelle persone cioè per le quali il nuovo calcolo della retta porta una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri, che era la cifra minima secondo il vecchio regolamento, quella riconosciuta per intenderci dalle prestazioni complementari. Ne abbiamo parlato a 6 di sera mercoledì, quando Silvano Borioli, direttore delle case anziane di Bellinzona, esprimeva così la sua forte preoccupazione.
4: Innanzitutto nelle finanze delle case per anziani, che si trovano con dei disavanzi maggiori, quindi con la necessità di dover coprire determinati costi, e d'altra parte poi per la politica, perché questi disavanzi dovranno poi essere coperti da cantone e da comuni.
3: La stima attuale per Bellinzona parla di minori entrate per 400.000 franchi, per Lugano 600.000. Una situazione che ha portato anche a un'interrogazione parlamentare dei liberali radicali Patrick Rusconi e Matteo Quadranti e che ha spinto ora DSS e governo a intervenire subito. Gabriele Fattorini, direttore della divisione dell'azione sociale delle famiglie del Canton Ticino.
5: In questo momento l'indicazione che viene data è di sospendere tutti quelli che venivano chiamati casi di rigore, ossia quei casi che la retta teorica andrebbe calcolata sotto la precedente retta minima degli 84 franchi. È una sospensione che durerà qualche giorno, dopodiché verranno date delle informazioni più precise su come procedere.
3: Una decisione comunicata ieri pomeriggio a tutti gli istituti. La soluzione, guardando la logica, potrebbe essere quella di mantenere il sistema attuale con gli obiettivi descritti, reintroducendo però la soglia minima 84 franchi come era previsto dal vecchio regolamento, ma non da quello nuovo.
2: L'agenzia turistica ticinese cambia presidenza. L'albergatore locarnese Massimo Perucchi succede a Simone Patelli alla testa del CDA dell'agenzia, che potrà inoltre contare su due nuove figure: Gabriele Beltrami per Gastro Ticino e Mattia Galli per l'Associazione Ticinese dei Campeggi. Il nuovo presidente Perucchi è membro del consiglio dal 2019, ma per anni ha guidato la sezione sopracenerina di Hotellerie Suisse. Massimo Perucchi, che sentiamo.
6: Sono locarnese, sono momò, essendo che sono attinente di Stabio. Il mio passato mi rende molto più atto a pensare a tutto il cantone e non solo a una regione, perché Hotellerie Suisse lavora su tutto il cantone. Quello che io voglio fare in questi 4 anni è rendere ancora più coeso il lavoro tra le 4 regioni per rendere il Ticino una città turistica, perché per me il Ticino è una grande città. Quando andiamo in vacanza nelle grosse città ci spostiamo anche di 40-50 minuti per andare a visitare qualcosa. Il Ticino sono queste le distanze, eppure si parla sempre di Lugano, di Ascona, di Locarno, Bellinzona, non si parla mai di Ticino turistico unico. Ecco, quello che mi piacerebbe poter portare è far capire alla gente che c'è un cantone che è il Ticino ed è un cantone unico che lavora nella stessa direzione.
2: Da Berna, coi lavori delle Camere federali e la bocciatura anche da parte degli stati dell'iniziativa popolare che mira ad agevolare l'ottenimento del passaporto svizzero, il servizio di Anna Valenti.
1: Un residente su quattro e un lavoratore su tre non possono votare in Svizzera perché non hanno il passaporto rosso crociato. Eppure il tasso di naturalizzazione si ferma solo all'1,9%. È da questi numeri che parte l'iniziativa per un diritto di cittadinanza moderno, lanciata dall'associazione Quattro Quarti, che vede in questa situazione un problema per la democrazia svizzera. Il testo chiede di uniformare a livello nazionale le procedure di naturalizzazione e di garantire il diritto alla cittadinanza a chi vive legalmente in Svizzera da almeno 5 anni e non 10, dispone di conoscenze di base di una lingua nazionale e non rappresenta una minaccia per la sicurezza del paese.
7: Die geht gemäß der Kommission zu weit.
1: Un'iniziativa che si spinge troppo lontano, sottolinea la centrista Marianne Binder-Keller, relatrice di maggioranza, secondo cui la netta riduzione della durata minima di soggiorno porterebbe alla naturalizzazione di persone la cui integrazione è poco consolidata. Sulla stessa linea l'UDC, contraria a centralizzare le procedure a Berna, eliminando le differenze tra cantoni e comuni, essenza stessa del federalismo, sottolinea Pirmenschwander, altrimenti meglio eliminarli, la provocazione.
8: Da muss ich sie aufrufen und sagen, dann schaffen wir die Kantone ab.
1: Iniziativa troppo ambiziosa anche per gli altri schieramenti, che avrebbero però voluto un controprogetto. I Verdi liberali auspicavano la naturalizzazione agevolata per le persone appartenenti alla seconda e terza generazione di stranieri. I Verdi quella per chi ha soggiornato legalmente in Svizzera per almeno 5 anni prima dei 16 anni di età. I socialisti invece quella per chi risiede in Svizzera stabilmente e legalmente da 25 anni. La maggioranza del Consiglio degli Stati, 34 voti contro 9, ha scelto invece la linea del Consiglio federale, che chiedeva di bocciare entrambe. La parola finale spetterà ora al popolo.
2: E ancora dalle Camere federali, concluso l'esame di una mozione che permetterà di chiamare alla cassa gli organizzatori di manifestazioni nel caso di atti violenti o vandalici. Spetta ora al Consiglio federale elaborare un progetto di legge. La grigionese Anna Giacometti lascia il Consiglio nazionale a poco più di un anno dalle prossime federali, alle quali non avrebbe comunque partecipato. Già sindaca di Bregaglia ed esponente del PLR, Anna Giacometti si ritirerà dal nazionale fra pochi giorni al termine della sessione. Le subentrerà l'ex consigliere di Stato retico Christian Rathgeb. Tra le notizie di giornata anche la decisione della Banca Nazionale Svizzera di mantenere invariato allo 0% il costo del denaro, una decisione in linea con le attese degli analisti. Marzio Minoli.
9: Sebbene nel mese di agosto l'inflazione in Svizzera sia salita sensibilmente, portandosi allo 0,8%, per la Banca Nazionale questo non rappresenta

0: Banca Nazionale.
1: Wir haben daher entschieden, den SME-Leitzins unverändert zu belassen.
0: Un'inflazione, ancora sottolineato la BNS, è dovuta soprattutto all'aumento dei prezzi dell'energia. Per quel che riguarda il futuro, la Banca Nazionale prevede ancora un leggero aumento dei prezzi entro la fine del 2026, per poi scendere nel corso del 2027, rimanendo dunque ben sotto la soglia limite del 2%.
2: A Washington si è svolta nelle scorse ore la prima parte della visita del presidente cinese Xi Jinping, che ha discusso con l'omologo Donald Trump dei rapporti fra le due superpotenze e dello statuto di Taiwan. L'auspicio di Pechino è che anche in futuro gli Stati Uniti si oppongano all'indipendenza dell'isola considerata dalla Cina parte integrante del proprio territorio. La visita proseguirà a breve con una cena di gala. Intanto, con la decisione di un giudice federale, è stato provvisoriamente ripristinato l'accesso alla Casa Bianca per i giornalisti della CNN, MSN Now e Politico. Erano stati allontanati nei giorni scorsi da Trump, che accusava le tre testate di diffondere false notizie. E dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il primo ministro israeliano Netanyahu ha difeso la sua scelta di attaccare l'Iran, esprimendosi in una sala disertata da decine di diplomatici e mentre all'esterno di Palazzo di Vetro andava in scena una protesta contro lo stesso premier. La polizia di New York ha fermato alcuni manifestanti. Dalla redazione sportiva ora David Conti.
3: Ben ritrovati, iniziamo dall'hockey e dalla facile vittoria del Vienna Kloten senza Skinner e Anderson. I Selender hanno vinto 6-0. In attesa del derby di domani, l'Ambri Piotta ospita lo Zurigo, il Lugano riposa. Completano la serata, sempre alle 19.45, Berna Joie, Servette Friburgo, Larnau Zugo e Rapperswil Davos. Nel calcio 1-1 tra i Paesi Bassi di Xavi e la Germania di Klopp nella prima giornata di Nations League, nello stesso girone 2-1 della Grecia in Serbia, nel gruppo 4 la doppietta di Haaland ha permesso alla Norvegia di battere 3-2 la Danimarca, mentre il Portogallo ha piegato 1-0 il Galles. Stasera alle 20.45 l'Italia ospita il Belgio, sempre nel gruppo 1 la Turchia riceve la Francia. A Lugano infine la Svizzera accoglie il Lussemburgo nel gruppo C delle qualificazioni all'Europeo Under 21. Fischio d'inizio alle 19.30.
2: E noi siamo alle previsioni di Meteo Svizzera per questo venerdì 25 settembre. Su tutto il paese atteso tempo per lo più soleggiato, salvo velature in quota e banchi nuvolosi mattutini sul Ticino centrale e meridionale. Sull'altipiano locali banchi di nebbia in dissoluzione durante la mattinata. Temperature massime comprese fra i 22 gradi del versante nordalpino e i 25 gradi a sud. Ed è tutto per il momento, l'informazione torna ogni ora su Rete 1 ed è sempre disponibile su rsi.ch. A voi la più cordiale buonanotte.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Benvenuti alla nostra serie di incontri sulla musica di John Coltrane. La puntata di oggi segna un punto di svolta, il punto di svolta fondamentale nella musica di Coltrane. Coltrane sta suonando con il quintetto di Miles Davis, ma nel frattempo, a casa sua, autonomamente, senza poter verificare quello che sta studiando con dei propri gruppi o nel lavoro quotidiano nei club, sta elaborando un'idea rivoluzionaria. Qualche anno prima un amico gli ha girato un libro, un volumone di un teorico di origine russa, Nicholas Slonimsky, che si chiama Thesaurus of Melodic Scales and Pattern, cioè un dizionario di scale melodiche e di modelli melodici. È una specie di, se lo sfogliate, una specie di elenco del telefono aridissimo, con una lista di centinaia e centinaia di scale melodiche create secondo determinati criteri. Coltrane, che era potremmo dirlo così affettuosamente, un secchione, uno che si metteva lì e studiava in modo sistematico, vi trova delle idee che lo affascinano molto, in particolare il fatto che si possa modulare in un modo diverso da quello che si usa abitualmente nel jazz. In genere il cambio di tonalità, e qui scendo un po' nel dettaglio ma vale la pena di approfondire con cura, il cambio di tonalità avviene secondo un criterio che viene visualizzato con un cerchio. Le tonalità vengono affiancate in questo cerchio ogni cinque note: do, re, mi, fa, sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, eccetera. Se contate le note della scala maggiore e ogni cinque avrete queste tonalità una affianca all'altra. Sono vicine perché sono molto affini, hanno molte note in comune e quindi è facile passare da una tonalità all'altra. Se io passo per esempio da do a fa, ho su sette note sei in comune e una diversa, quindi quando improvviso è molto facile passare da una tonalità all'altra, e questo è quello che accade abitualmente nel jazz. Coltrane invece nel libro di Slonimsky trovò un modo di saltare tra tonalità lontane, per esempio da do a mi, che vuol dire che ci sono solamente tre note in comune e quattro diverse, una pratica rara, rarissima nel jazz e neanche troppo frequente nella musica classica. Questo voleva dire poter improvvisare utilizzando delle frasi che non dovevano appoggiarsi ai soliti cliché, che non dovevano appoggiarsi alle solite formule. Non solo Coltrane cominciò a esplorare queste modulazioni, ma lo fece con una sfida ulteriore, cioè suonare questi salti così impervi a una velocità assurda, una velocità estrema. Quindi si esercitò per mesi e mesi da solo a casa, finché non mise a punto un brano che si chiama Giant Steps, che consiste nell'improvvisare a una velocità irraggiungibile per l'epoca su questo circolo di tonalità distanti fra di loro. La cosa interessante è che se visualizziamo dentro il cerchio le tonalità che Coltrane tocca, qui adesso siamo alla radio, ma provate a immaginarlo, un cerchio con tutte le 12 le tonalità, se visualizziamo e colleghiamo fra di loro quelle che Coltrane tocca, le tre che Coltrane tocca, viene fuori un triangolo inscritto in un cerchio, e questo ha una risonanza chiaramente mistica, spirituale, e Coltrane è attratto anche da questo. In sostanza, Giant Steps, che stiamo per ascoltare nella celebre registrazione Atlantic del 5 maggio del 59 con Tommy Flanagan, Paul Chambers e Art Taylor, in altre parole, Giant Steps è geometria che diventa musica.

Questo era Giant Steps, John Coltrane. Quello che avete sentito è come percorrere un triangolo all'interno di un cerchio a una velocità vertiginosa. Questo assolo è stato per decenni una sfida per i musicisti: riuscire a suonare sugli accordi inventati da Coltrane, sulle modulazioni inventate da Coltrane, alla velocità con cui Coltrane le percorre. Oggi è una cosa che si studia anche nelle scuole di jazz, ma ci sono voluti quasi 60 anni per arrivare a questo esito. Coltrane provò ad applicare questo metodo geometrico anche alle ballad, quindi a un brano lento, e lo fece con sommo lirismo in Central Park West, registrato il 24 ottobre del 60, questa volta con il nuovo quartetto, quello con McCoy Tyner, Steve Davis e Elvin Jones. La melodia tarara che sentite è la stessa della seconda parte di Giant Steps, ma suonata lentamente diventa un tema molto lirico, Central Park West.

Questo era Central Park West, il quartetto con McCoy Tyner, Steve Davis e Elvin Jones, una versione morbida della geometria in musica, e noi ci sentiamo per la prossima puntata in cui parleremo di questi accordi e degli standard. Un saluto da Stefano Zenni.

Siamo al nono del primo tempo. Ma ecco, vediamo D'Annunzio avvicinarsi minaccioso al rosso. Un capannello si forma intorno a Socrate, mentre Dante chiede aiuto al quarto uomo Virgilio, che cerca di riportare la calma in campo. Nella concitazione del momento vediamo Majakovskij raccogliere il cartellino caduto all'arbitro e incitare gli spalti. La partita subito si accende. L'arbitro decide così di scodellare la palla in aria e la stessa pare scomparire dalla visuale. Tutti guardano in alto. Ecco, Leopardi vede la luna. Dante, Beatrice. Blake, l'infinito. D'Annunzio, Ermione. E Baudelaire, un albatros. Petrarca pure vede Laura che gli sorride in cima al Bon Ventoux assieme a Gianni Bugno e si incammina. La palla in realtà era finita in fallo laterale, semplice rimessa. Si accinge a rimettere il pallone in gioco Alfieri, sublime rilancio della palla in direzione dell'accademico Giosuè Carducci che serve inavvertitamente García Lorca. Quest'ultimo però cincisca sulla palla e la palla ritorna di nuovo in possesso dei nostri. Gioco spezzettato, intermittente, pochi cambi di fronte e di visuale. Si destreggia bene ora Pascoli, detto il fanciullino. Foscolo di prima per Leonardi, tutto molto bello. Passaggio in profondità per Dante, atterrato proprio nel bel mezzo delle due colonne d'Ercole. Si era inserito bene Quasimodo senza palla, ma Dante ha fatto tutto da solo e non l'ha visto. Punizione dal limite e al limite una punizione. Sono tutti sulla palla, ma parte a sorpresa Leopardi, tiro alto sopra la siete. 0-0. Italia in 10 uomini per l'espulsione di Saba.

petali e i giorni, l'azzurro e il cemento, contrasto continuo della contraddizione, riprendo il mio sogno.

tutto è come prima. Ma ci sarà un modo, oltre a questi dettagli,

0: 8:18, siamo puntualissimi e salutiamo, accogliamo subito la nostra ospite di questa settimana, Gabriela Viveros, ben ritrovata, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti voi.
0: Allora, io ricordo in breve Gabriela Viveros, giurista e attivista per i diritti umani, attenta osservatrice dell'attualità internazionale. Noi dell'attualità internazionale vogliamo tornare a parlare con un occhio attento a quanto sta succedendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Stamattina leggevo un interessante commento di Gigi Riva su Domani, che si intitola Il mondo sta imparando a fare a meno di Trump. E dice: il discorso del tycoon all'ONU è la cartina di tornasole dell'irrilevanza. Dal Canada all'UE, ai paesi del Golfo, la geopolitica si sta costruendo altre geometrie. E questo ci fa anche pensare agli altri discorsi, Gabriela Viveros, che sono stati fatti e che sono meritevoli di attenzione per i contenuti che hanno portato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
1: Sì, buongiorno. Io ho seguito con molta curiosità i discorsi e i lavori di questa ultima sessione, che peraltro è l'ultima sessione dell'attuale segretario delle Nazioni Unite, che è Antonio Guterres. Guterres, che comunque è stato anche in un periodo molto particolare dove il multilateralismo è messo sotto pressione, sotto attacco e viene delegittimato da più parti. Io sono rimasta molto colpita, per esempio, del discorso d'apertura dell'attuale re di Giordania, dove in un discorso che è andato oltre i 25 minuti, la sua introduzione si è concentrata sul tema della tensione, su come la comunità internazionale si ritrova spesso e volentieri a gestire le crisi a lungo termine piuttosto che affrontare le cause di queste crisi, no? Lui si riferisce per esempio al tema del cambiamento climatico, alla disparità socio-economiche e anche ai temi di diritti, dicendo che i segnali c'erano già, ma che la comunità internazionale su tanti aspetti è stato dormiente. Ma fa anche una riflessione rispetto alla capacità individuale di seguire con attenzione quel che accade intorno a noi. Addirittura ha tirato fuori delle cifre che raccontano che nel 2004 noi riuscivamo a concentrarsi con attenzione per oltre 2,5 minuti. Ora, a quanto pare, l'attenzione delle persone, anche in virtù delle nuove tecnologie, si ferma a 47 secondi. E questa la dice lunga, facendo una scala appunto più importante rispetto a quanto i problemi, le situazioni di crisi che vanno e vengono in continuazione a dipendenza del luogo che vogliono dare a loro i media, fanno sì che noi non riusciamo a seguire con la dovuta attenzione tutti questi segnali che potrebbero portarci a confrontarci come comunità internazionale alla nascita delle crisi e non dover poi appunto dover andare avanti a pagarne le conseguenze.
0: C'è anche questo passaggio molto interessante che ci parla anche della sofferenza umanitaria, no? Lui questa attenzione che noi abbiamo sempre meno, dice: se la sofferenza umanitaria rimane intollerabile oppure diventa familiare, per cui noi prestiamo la nostra attenzione, restiamo lì sul tema, approfondiamo, invece non semplicemente scrolliamo, andiamo via, leggiamo, senza appunto dare la nostra attenzione, che lui, come diceva lei, è più di una risorsa cognitiva. La nostra attenzione, lui la definisce una risorsa geopolitica. Quindi un discorso che davvero fa riflettere di tutt'altro tenore rispetto a quello di Donald Trump, di cui si parlava anche ieri in rassegna stampa dei suoi 30 minuti di intervento. Ma questa mattina i giornali aprivano tutti anche con il discorso invece che ha tenuto ieri il presidente iraniano, ed è forte il titolo che ha scelto l'onorevole Cerstatum questa mattina, che dice: noi non ci inginocchieremo mai, ha detto ieri il presidente iraniano, ma poi ha mostrato anche delle immagini molto forti, Gabriela Viveros.
1: Il presidente iraniano è stato presente appunto ieri nella seconda giornata di questa sessione, lui chiaramente difendendo una posizione dove loro si sentono di essere uno Stato che ha subito un'aggressione, tant'è che ha mostrato le fotografie anche dei corpi martoriati dei bambini che hanno subito i bombardamenti americani. Il presidente iraniano fa per esempio anche attenzione sul fatto che Israele è nel nucleare, ha costruito una bomba atomica e non fa parte degli accordi, quindi lui in qualche modo va a denunciare questo trattamento non paritario, però conclude il suo intervento dove dice che forse dipende da chi guarda, dallo sguardo di chi osserva, bisogna capire chi sono veramente i veri terroristi, nel senso che chiaramente loro, sentendosi sotto attacco, sentono di essere vittime di un attacco illegale, quindi di azioni di estrema gravità, di estrema violenza. Lui però rimane aperto nella conclusione del suo discorso a un dialogo con la comunità internazionale. Un dialogo con la comunità internazionale che, per esempio, è stato il cuore del discorso anche di Geper Melan, attuale presidente della Confederazione Svizzera. Lui ribadisce l'importanza di costruire ponti, esorta al dialogo e fa anche un accenno importantissimo a preservare il libero commercio. Ricordiamoci che una delle cose che ha caratterizzato Donald Trump è sparare dazi a dipendenza, sembrerebbe anche dell'umore che ha nei confronti del paese che si ritrova di fronte. E dunque in questa situazione, chiaramente per la Svizzera, che è un paese piccolo che dipende economicamente dai rapporti commerciali con l'Unione Europea e con altri agenti internazionali, e il tema del libero commercio sicuramente sta a cuore. E dunque vediamo però che in linea di massima, a parte degli episodi che veramente erano, sembravano quasi divertenti, cioè va a parlare Trump, inizia ad attaccare Cuba, si alza la delegazione cubana, va a parlare Iran, si alza la delegazione degli Stati Uniti, va Netanyahu. E credo che oltre 2/3 dei delegati presenti si alzano e le girano le spalle. E qui se la dice lunga sicuramente su un tema che abbiamo trattato anche ieri, che è quello della solidarietà. Io credo che oggi, come non mai, in un momento di crisi così forte, gli stati se ne rendono conto che non possiamo assolutamente continuare a pensare ad un mondo dove poche grandi potenze decidono la sorte e il futuro e la stabilità degli altri paesi, valga questo dal profilo economico, ma anche dal profilo politico. E dunque il momento imbarazzantissimo in cui si è ritrovato il presidente Netanyahu, che io l'ho letto non come una presa di posizione nei confronti del popolo israeliano, ma una posizione nei confronti della sua

0: Non ci siano più questi nuovi paesi che già ormai dalla fine degli anni 60 sono presenti e non hanno un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza.
1: E a proposito di solidarietà, Gabriella Viveros, anche del fatto che forse qualcosa sta cambiando, perché anche come dicevo prima, segnalando il commento su Domani, un leader come Donald Trump, arrivato a questo punto, ha perso quello che, come dire, un presidente, qualcosa di cui il presidente ha bisogno, che è la credibilità, perché ci si gioca tutto un po' sulla credibilità, e Donald Trump se l'è giocata con più passi falsi, se così possiamo dire. E c'è questa, parlavamo prima di solidarietà e ieri parlavamo di libertà di stampa, anche per quanto appunto è successo negli Stati Uniti e per le decisioni di Trump di escludere determinati emittenti dalle sue conferenze stampa. Anche qui c'è stata una solidarietà da parte di altri media, che è un po' una prima che non si è vista in precedenza, ma proprio perché i tempi forse appunto stanno cambiando e ci si sta un po' sganciando, ecco, da un presidente che con tutte le sue iperboli e il suo gridare al lupo costantemente ha forse un po' stufato.
0: E di fatto, di fronte a determinate prese di posizioni che hanno in qualche modo fatto emergere l'importanza della collaborazione, degli accordi, del dialogo, del riconoscimento dei diritti, il discorso di Macron da questo punto di vista è stato veramente molto interessante, perché forse è stato il leader europeo che ha avuto qualcosa da dire come contropeso a un discorso di Trump che è stato per certi versi schizofrenico, no? Diceva tutto il contrario di tutto. È chiaramente un presidente che non ha più la capacità di dialogare e di non essere all'altezza di una situazione complessa, chiaramente inizia a perdere credibilità. È un momento sicuramente molto
1: Delicato.
0: particolare, delicato. Si presume che la prossima persona che dovrebbe dirigere l'ONU, finalmente, per esempio, dovrebbe essere una donna, e di fatto i nomi in lizza erano anche di diverse donne con un importante nome e carriera internazionale. Magari covo la speranza che con una donna a capo delle Nazioni Unite magari determinate dinamiche potrebbero magari essere affrontate in un modo diverso. Il bullismo è qualcosa che stanca, non ne possiamo più dei bulli, e dunque da questo punto di vista preferiamo sicuramente ascoltare il re di Giordania, Guy Parmelin, Macron, e non più una posizione di chiusura nel confronto di chi in quel momento ti sta meno simpatico, perché alla fine sembra un po' anche questo, no? Non c'è tanta
1: Certo.
0: serietà in questo approccio così, diciamo,
1: Sì.
0: di gioco forza.
1: E soprattutto si è perso un po' anche l'istituzionalità, no? Che c'era una volta. E
0: Assolutamente.
1: allora, noi ricordiamo il tema dell'Assemblea Generale di quest'anno, è proprio la fiducia nelle istituzioni multilaterali che si dovrebbe ricostruire, e al tempo stesso lo scopo è anche quello di affrontare i cambiamenti geopolitici, tecnologici, economici e ambientali. Proprio oggi c'è l'incontro tra Trump e Xi Jinping, l'intelligenza artificiale, uno dei temi, le tecnologie. Vedremo domani che cosa emergerà. Intanto sono le 8:30. Gabriella Viveros, è stato un piacere, ma il nostro tempo è scaduto. Noi ci ritroviamo domani. Grazie.
0: A domani e buon giovedì a tutti e a tutte voi. Grazie.

0: Osi al Lac, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Jeremy Rohrer. Solista Maximilian Hornung, violoncello. Musiche di Gabriel Fauré, Dmitri Shostakovich e Igor Stravinsky. Concerto inaugurale della nuova stagione 2026-2027 dell'Orchestra della Svizzera Italiana. In diretta su Rete 2, SRF 2 Kultur ed Espace 2, nell'ambito di Pavillon Suisse, dalla Sala Teatro del Lac di Lugano. Osi al Lac, giovedì 1 ottobre alle 20.
1: Rete 2.

0: E noi dunque riprendiamo il nostro dossier dedicato a Cthulhu e a Howard Phillips Lovecraft a 100 anni dalla nascita del racconto Il richiamo di Cthulhu, ed ecco che protagonista di questa quarta e penultima puntata è non la narrativa in prosa, bensì la poesia di Lovecraft. Circa 200 i componimenti a lui attribuiti con certezza. Fra le sue opere più famose ricordiamo almeno Psicopompos del 1919 e il ciclo di 36 sonetti Funghi da Yugut. Per parlare della poesia meno nota ma altrettanto intensa della produzione letteraria di Lovecraft, oggi ospitiamo Emilio Patavini. Buongiorno, ben arrivato alla Radio Svizzera.
1: Buongiorno a voi.
0: Emilio Patavini è studioso di fantasy, fantascienza, weird e horror, co-curatore dell'antologia di Lovecraft, Canti dall'altrove, poesie e scritti del maestro di Providence, pubblicato l'anno scorso per la casa editrice Il Palindromo. Dunque, Emilio Patavini, quando si parla di Lovecraft, quasi inevitabilmente lo si associa alla narrativa fantastica in prosa, ai racconti, al mito di Cthulhu, ma prima e accanto dello scrittore di genere c'è un poeta. Lovecraft si dedicò moltissimo alla poesia nei suoi anni giovanili, ben prima della nascita del ciclo di Cthulhu. Ecco, cosa troviamo nella poesia di Lovecraft e quale immagine ci restituisce dell'autore che magari nella sua narrativa non emerge?
1: Per molto tempo, sì, Lovecraft si è considerato anzitutto un poeta e si può dire che ha avuto un interesse molto precoce per la poesia. Basti pensare che la sua prima poesia, che abbiamo incluso anche nel volume, è un adattamento dell'Odissea che ha scritto a soli 6 anni. Ma possiamo dire che la poesia poi l'ha accompagnato per tutta la vita, e se guardiamo la sua produzione poetica, che è molto vasta, oltre ad essere molto vasta è anche molto eterogenea dal punto di vista dei contenuti, dei temi e dei generi, perché troviamo poesie giovanili più di impronta classica, poesie di guerra scritte all'epoca della Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto componimenti satirici e parodici che sono considerati da Joshi, che è il massimo studioso a livello mondiale di Lovecraft, come la parte migliore della sua produzione poetica, accanto al ciclo dei Funghi da Yugot. E la presenza di satire potrebbe stupire in Lovecraft, perché in queste poesie traspare un lato più ironico e giocoso che nella sua narrativa non troviamo.
0: Dunque, un lato più satirico ed ironico a caratterizzare la produzione poetica di Lovecraft, che dall'altra parte sembra anche abitata da un sentimento forte del tempo, un rimpianto per il passato perduto, la nostalgia per luoghi e civiltà immaginate, anche il desiderio di sottrarsi dal presente. Ecco, possiamo riconoscere in questa dimensione, diciamo più romantica, un altro nucleo della scrittura poetica di Lovecraft.
1: Sì, direi che questo aspetto si nota soprattutto nelle poesie giovanili, che appartengono a una fase della sua vita che era caratterizzata da un forte influsso della classicità, della mitologia classica. Lui da bambino si è appassionato a queste letture, si è dichiarato pagano, e in queste poesie scritte quando era piccolo riflettono particolarmente gli autori classici. Abbiamo per esempio delle traduzioni dei primi versi delle Metamorfosi di Ovidio, di Un'ode di Orazio, e poi varie poesie con temi mitologici o storici.
0: E dunque, da Ovidio a Orazio, temi mitologici, l'Odissea, la produzione poetica di Lovecraft è piuttosto